0: di verità e di bontà a cui attingere nell'avvicendarsi delle diverse situazioni e nella fatica della quotidianità. Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio, ha bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma più in profondità il pulsare di una presenza affidabile, percepibile coi sensi della fede e tuttavia molto più reale, la presenza di Cristo, cuore del mondo.
1: Nel 1882, ad opera di un americano di nome Kemper, queste promesse di Gesù stampate sulle immagini del Sacro Cuore in oltre 200 lingue e in milioni di copie si diffusero in tutto il mondo. Ancora oggi Santa Margherita Maria Alacoque e San Claudio della Colombier ci fanno penetrare, come disse Giovanni Paolo II, nei misteri di Dio, che nel cuore di Gesù mostra di voler essere compreso nella sua assoluta volontà di amarci, perdonarci e salvarci. E concludiamo ascoltando le parole di Papa Francesco.
2: Cari fratelli e sorelle, il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, massima espressione umana dell'amore divino. La pietà popolare valorizza molto i simboli. Il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera.

Il cuore di Cristo, simbolo della fede cristiana. Voci recitanti: Antonella Alessandro, Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Marco Mete, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia

quanti sono sintonizzati su queste frequenze. Un cordiale saluto di benvenuto dalle assistenti di studio Elena Carlson e Maria Serena Tullio, dai colleghi operatori Alvaro D'Amico e Mario Scatton. A tutti, buon ascolto.

Il cuore di Cristo, simbolo della fede cristiana. Dal Magistero della Chiesa e con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI, coordinamento di Franca Salerno.

0: quando la Chiesa dei primi tempi gemeva sotto il giogo dei Cesari, al giovane imperatore Costantino apparve nell'alto la croce. Era il segno premonitore e al tempo stesso la causa della prossima grande vittoria. Ecco, dinanzi ai nostri occhi, un altro segno divino che ci promette la felicità. Il sacratissimo cuore di Gesù, sormontato dalla croce, risplendente in mezzo alle fiamme. In Lui dobbiamo porre tutte le nostre speranze. Da Lui dobbiamo impetrare ed attendere la salute dell'umanità. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome nel quale possiamo essere salvati. A Lui dobbiamo far ricorso, poiché Egli è la via, la verità, la vita. L'uomo si è smarrito, deve quindi far ritorno sulla retta via. Lo spirito si è ottenebrato, l'oscurità deve perciò essere fugata dalla luce della verità. La morte regna, si deve perciò abbracciare la vita.
1: Così insegnava Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum il 25 maggio 1899. L'11 giugno dello stesso anno consacra l'intero genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Era l'aurora del nuovo secolo.

0: Il culto del Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo e raggiunse un suo primo apice nel Medioevo, come scrive il padre Federico Schwendimann della Compagnia di Gesù. Conobbe poi una seconda rigogliosa fioritura nel secolo XVII, legata ai nomi di due santi, Giovanni Oed e Margherita Maria Lacocque. L'uno, il 20 ottobre 1622, fece introdurre il culto del Sacro Cuore nella liturgia. L'altra, una claustrale del monastero della Visitazione di Paray-le-Monial, comunicò un messaggio di Cristo alla sua chiesa.
1: Di questo messaggio si conosce per lo più solo la parte relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
2: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
1: Premesso e rilevato che le apparizioni e le rivelazioni di Gesù a Margherita Maria Lacocque furono solo l'occasione storica che rese popolare questa devozione, ne ripercorreremo in sintesi lo svolgimento attraverso l'autobiografia che la santa scrisse per ordine del suo direttore, padre Rollin.
0: La santa, nei suoi scritti, parla di molte rivelazioni, ma 4 hanno importanza tutta speciale e vengono ordinariamente chiamate le grandi apparizioni, avvenute tutte nel monastero di Paray-le-Monial, dove Margherita Maria era entrata nel 1672, il 6 novembre, all'età di 24 anni. La prima avvenne il 27 dicembre, probabilmente nell'anno 1673, ed ecco come la santa racconta.
3: Una volta, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento, mi trovai invasa da questa divina presenza, ma sì fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo ove stavo, e mi abbandonai a quello spirito divino, affidando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi disse:
2: il mio cuore è così appassionato per gli uomini che, non potendo più contenere in se stesso le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda per tuo mezzo e si manifesti loro per arricchirli dei numerosi tesori che io ti svelo, i quali contengono le grazie santificanti e salutari necessarie per ritrarli dall'abisso di perdizione.
1: La seconda apparizione avvenne qualche tempo dopo, probabilmente il primo venerdì dell'anno 1674.
3: Il divin cuore mi si presentò come su di un trono di fiamme, più luminoso di un sole, trasparente come un cristallo. Era circondato da una corona di spine che significavano le punture dei nostri peccati. Era sormontato da una croce per significare che dai primi istanti della sua incarnazione la croce vi fu piantata e fu colmata fin da quei primi istanti da tutte le amarezze che doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e della sua santa passione. Egli mi manifestò che l'ardente desiderio di essere amato dagli uomini e di ritrarli dalla vita di perdizione dove Satana li precipita a schiere gli aveva fatto concepire il disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore e di grazia che esso contiene, affinché tutti coloro che volessero rendergli e procurargli l'onore, l'amore e la gloria che sarà in loro potere, egli li arricchirà con abbondante profusione di quei divini tesori del cuore di Dio che ne è la sorgente. Questa si deve onorare sotto la figura del cuore di carne di cui egli voleva che l'immagine fosse esposta e portata sul cuore. Questa devozione è come ultimo tentativo del suo amore che voleva aiutare gli uomini in questi ultimi tempi. Con questa redenzione amorosa per sottrarli all'impero di Satana. Dopo, il sovrano dell'anima mia disse:
2: ecco il disegno per il quale io ti ho scelta e ti ho fatto tante grazie e ho avuto una cura speciale di te. Mi sono fatto io stesso tuo maestro e direttore per disporti al compimento di questo grande disegno e per affidarti il grande tesoro che io ti mostro qui svelato.
3: Allora, prostrandomi a terra, gli dissi: mio Signore e mio Dio, non potendo esprimere quello che provavo, né sapevo se ero in cielo o in terra.
0: La terza apparizione avvenne quasi sicuramente il 2 luglio 1674, festa della Visitazione della Santa Vergine.
3: Una volta che il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù Cristo mi si presentò tutto splendente di gloria, con le sue 5 piaghe luminose come il sole, e da quella sacrosanta umanità uscivano fiamme da ogni lato, ma soprattutto dal suo adorabile petto, e mi scoprì il suo amante ed amabile cuore, che era la viva sorgente di quelle fiamme. Allora egli mi manifestò le meraviglie del suo puro amore per gli uomini, dai quali non riceveva che ingratitudine e disprezzo, e mi diceva:
2: questo mi è molto più doloroso che tutto quanto ho sofferto nella mia passione. Loro non hanno che freddezza e disprezzo, ma almeno tu supplisci alle ingratitudini degli uomini quanto potrai.
3: E dato che io gli mostravo la mia impotenza, mi disse:
2: tieni, prendi, ecco quello con cui supplirai a quanto ti manca.
3: E nel tempo stesso quel divin cuore si aperse e ne uscì una fiamma sì ardente che io pensai di esserne incenerita, poiché ne fui tutta pervasa e non potevo sopportarla. Perciò gli domandai che avesse compassione della mia debolezza. Egli mi disse:
2: io sarò la tua forza, non temere di nulla, ma sii attenta alla mia voce e a quanto ti domando per disporti a compiere i miei disegni. Tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà. Di più, ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti, dal giovedì al venerdì, ti farò partecipe di quella mortale tristezza che io provai nel giardino degli ulivi. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora io presentai a mio padre in mezzo a tutte le angosce, tu ti alzerai tra le 11:30 per impetrare misericordia per i peccatori, e durante quest'ora farai quello che io ti insegnerò.

0: La quarta apparizione, la più importante, chiamata perciò la grande apparizione, avvenne nel 1675, durante l'ottava del Corpus Domini, molto probabilmente il 16 giugno. Ed ecco il racconto della santa.
1: Il giorno dell'ottava, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento esposto, io ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mossa dal desiderio di rendere amore per amore, ma egli mi disse:
2: tu non mi puoi rendere un servizio maggiore che fare quello che tante volte io ti ho già domandato.
1: E scoprendomi il suo divin cuore, mi disse:
2: ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per manifestare loro il suo amore. E in risposta non riceve dalla maggior parte che ingratitudine, disprezzo, irriverenza, freddezza e sacrilegio nel sacramento d'amore. Ma quello che mi è ancora più doloroso è che sono dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Perciò io domando che il primo venerdì, dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicata ad una festa particolare, per onorare il mio cuore, facendogli ammenda riparatrice, comunicandosi quel giorno per riparare le indegnità commesse durante il tempo in cui è esposto sugli altari. E io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere largamente il suo amore su coloro che mi renderanno tale onore.
1: Ma, Signore mio, a chi vi rivolgete voi? Ad una sì miserabile creatura e peccatrice, la cui indegnità sarebbe piuttosto atta ad impedire il compimento dei vostri disegni. Voi avete tante anime generose per eseguirli.
2: Tu non sai che io mi servo dei soggetti più deboli per confondere i forti.
1: Datemi dunque il mezzo di fare quanto voi mi domandate.
2: Rivolgiti al mio fedele servo e perfetto amico e digli di fare tutto il possibile per stabilire questa devozione. Non si perda di coraggio per le difficoltà che incontrerà, ma sappia che è onnipotente chi diffida interamente di sé per confidare totalmente in me.
3: Gesù designa qui il padre Claudio della Colombier, allora superiore della residenza dei Gesuiti a Paray-le-Monial. Claudio della Colombier, nato il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien-Lauzon, entra a 17 anni nella Compagnia di Gesù e va a Paray-le-Monial il 2 febbraio 1675 come predicatore e guida spirituale, da tutti riconosciuto come un santo religioso. Benedetto XV lo chiama uomo di eminente santità. Il padre Claudio della Colombier inserì la storia delle rivelazioni di Margherita Maria Alacoque nel suo diario degli esercizi spirituali del 1677, venne poi pubblicato nel 1684. Gli esercizi spirituali ci fanno assistere all'azione ammirabile della grazia, la quale preparava il beato alla sua missione speciale. Così Benedetto XV parla di questi esercizi.
4: I suoi manoscritti, che realmente meritano di essere pubblicati, furono stampati poco dopo la sua morte. Tra i suoi manoscritti si scoprì il detto libro, denso dei più ammirabili sentimenti di pietà. I popoli lo hanno accolto con avidità ed attualmente ancora ovunque in Europa è letto dalle persone pie con grande profitto spirituale.
3: Questo diario del padre della Colombier fu il mezzo col quale Dio si servì per far conoscere le apparizioni.
0: Da principio la devozione incontrò le più vive opposizioni anche nelle file più alte della Chiesa. Vi si vedeva una novità malsana, troppo materiale, superstiziosa. Ma poco per volta le prevenzioni caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
3: 23 agosto 1856. Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale.
0: 25 maggio 1899. Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
3: 13 maggio 1920. Margherita Maria Alacoque viene elevata agli onori dell'altare per opera di Benedetto XV.
0: 8 maggio 1928. Pio XI emana l'enciclica Miserentissimus Redemptor sul dovere universale della riparazione al Sacro Cuore. E il 16 giugno del 1929 procede alla beatificazione del padre Claudio della Colombière.

0: nel secolo XX resta attualissima la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1929 Pio XI nell'enciclica Miserentissimus Redemptor così si esprimeva:
1: quanto poi sia urgente in questo nostro secolo la necessità dell'espiazione o riparazione, non può ignorare chiunque consideri come questo mondo sia tutto sottoposto al maligno. E non è meno triste lo spettacolo dell'ignavia e infingardaggine dei fedeli, che a somiglianza degli apostoli addormentati e fuggitivi, malfermi nella fede, abbandonano Cristo. Oggi vi è una cupidigia insaziabile di beni caduchi, disprezzo della legittima autorità e parola di Dio.
0: E Pio XII, nella lettera enciclica Aurietis Aquas in Gaudio, sul mirabile sviluppo del culto al Sacro Cuore di Gesù nei tempi moderni, scriveva:
2: nel vedere che purtroppo il numero di coloro che si professano nemici di Dio va oggi crescendo e che i principi del materialismo teorico e pratico si vanno spargendo sempre di più, dinanzi all'esaltazione delle cupidigie più sfrenate, dinanzi allo spettacolo di tanti mali che oggi travagliano individui, famiglie, nazioni e il mondo intero, dove mai cercheremo il rimedio? Si potrà forse trovare una devozione più eccellente del culto al Sacro Cuore di Gesù?
0: E Giovanni XXIII, oggi beato, nel suo giornale dell'anima così si esprimeva:
3: questa devozione dovrà sempre essere l'elemento più efficace del mio progresso spirituale. Io mi debbo considerare vivo solo per il Sacro Cuore di Gesù. Talora sembra che nello sviluppo della devozione al Sacro Cuore in questi ultimi tempi si tocchino i confini dell'esagerazione. Ma se il cuore di Gesù è veramente la porta, ostium vitae, come mi piace il pensiero di Sant'Agostino che chiama il cuore di Gesù porta della vita. Non c'è nulla di troppo o di esagerato. Bisogna passare di là ad ogni costo, per entrare o per uscire. E io voglio passare di là.
0: E ascoltiamo ancora l'oggi servo di Dio Paolo VI. È il 6 febbraio 1965.
4: Rifiorisca ogni giorno di più il culto al Sacro Cuore e sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al nostro tempo, specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
0: Giovanni Paolo II, oggi servo di Dio, il 15 giugno 1980 così insegnava:
5: ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuoni ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione e un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
0: Il 31 maggio 1992 lo stesso Giovanni Paolo II procede alla canonizzazione del padre Claudio della Colombière. Ecco schematicamente le 12 promesse del Sacro Cuore a quanti praticheranno la sua devozione.
6: Io darò loro tutte le grazie necessarie per il loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie. Li consolerò in tutte le loro afflizioni. Io sarò il loro rifugio sicuro in vita e specialmente in morte. Spanderò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide diverranno fervorose. Le anime fervorose si eleveranno rapidamente a una grande perfezione. Io benedirò perfino le case ove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà già mai cancellato. L'amore onnipotente del mio cuore accorderà a tutti quelli che si comunicheranno i primi venerdì del mese, per 9 mesi di seguito, la grazia della perseveranza finale. Non morranno nella mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti, poiché il mio cuore sarà il loro sicuro asilo in quell'ultima ora.

0: 1882, ad opera di un americano di nome Kemper, queste promesse di Gesù stampate sulle immagini del Sacro Cuore in oltre 200 lingue e in milioni di copie si diffusero in tutto il mondo. Ancora oggi, Santa Margherita Maria Alacoque e San Claudio della Colombière ci fanno penetrare, come disse Giovanni Paolo II, nei misteri di Dio, che nel cuore di Gesù mostra di voler essere compreso nella sua assoluta volontà di amarci, perdonarci e salvarci. E concludiamo ascoltando quanto ci insegna Papa Benedetto XVI.
1: Cari fratelli e sorelle, mi piace ricordare che questo mese è tradizionalmente dedicato al cuore di Gesù, simbolo della fede cristiana, particolarmente caro sia al popolo, sia ai mistici, ai teologi, perché esprime in modo semplice e autentico la buona novella dell'amore, riassumendo in sé il mistero dell'incarnazione e della redenzione. E venerdì scorso abbiamo celebrato la solennità del Sacro Cuore di Gesù, terza e ultima delle feste che fanno seguito al tempo pasquale, dopo la Santissima Trinità e il Corpus Domini. Questa successione fa pensare ad un movimento verso il centro, un movimento dello Spirito che è Dio stesso a guidare. Dall'orizzonte infinito del suo amore, infatti, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana, ha preso un corpo e un cuore, così che noi possiamo contemplare e incontrare l'infinito nel finito, il mistero invisibile e ineffabile nel cuore umano di Gesù il Nazareno. Ogni persona ha bisogno di un centro della propria vita, di una sorgente di verità e di bontà a cui attingere nell'avvicendarsi delle diverse situazioni e nella fatica della quotidianità. Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio, ha bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma più in profondità il pulsare di una presenza affidabile, percepibile coi sensi della fede e tuttavia molto più reale, la presenza di Cristo, cuore del mondo.

il cuore di Cristo, simbolo della fede cristiana. Dal Magistero della Chiesa e con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI. Voci recitanti Antonella Alessandro, Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Marco Mete, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

come alimentare la nostra fiducia in Gesù misericordioso. Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pasqua, ex Domenica in Albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia, alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, anima e vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Gesù Cristo, ispirazione dei nostri peccati e quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: cuore di Gesù, come sorgente di mille guardie per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Josef Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Quiriniana, e dagli scritti di altri autori. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Primo incontro, il cristianesimo, luogo di vera umanità.

0: Come andrebbero le cose se insieme al cambio di secolo e di millennio ci fosse un deciso cambiamento del potere? Questa domanda la pone l'editore nella sua introduzione al libro Toccati dall'invisibile e risponde che una svolta radicale, dalle radici profonde, potrebbe essere il diventare consapevoli della duplice origine dell'uomo, di ciascun uomo, non importa a quale grado profano o religioso sia arrivato.
1: Una svolta potrebbe essere il fatto di capire che nessuno può sapere di avere garantiti, senza lo sprone del dubbio e dell'autocritica, la vera profondità e il vero significato della vita, ma piuttosto può, insieme con altri, cercarli e porsi interrogativi, credere e sperare, per entrare così in contatto con la saggezza.

0: si cela l'uomo Josef Ratzinger, che lotta per le domande e le risposte della vita e della fede nel nostro tempo, veramente bisognoso di orientamento.
1: Come sempre diciamo, quando ci si accinge ad adattare radiofonicamente un testo, è che quanto viene trasmesso non è che una parte dell'intera opera, alla quale rimandiamo l'ascoltatore per una lettura personale più approfondita.

0: Sei davvero tu? È la domanda che Giovanni il Battista rivolge a Cristo. Josef Ratzinger pone in evidenza questo tu scrivendo che la fede è trovare un tu che mi sostiene e che nell'incompiutezza e nella profonda inappagabilità di ogni incontro umano mi accorda la promessa di un amore indistruttibile che non solo aspira all'eternità ma ce la dona. La fede cristiana vive nella certezza che questo tu, questo senso del mondo, questo amore mi conosce, mi ama e quindi posso affidarmi a lui con l'atteggiamento di un bambino il quale sa che tutte le domande trovano sicurezza nel tu della madre.
1: Conseguentemente fede, fiducia e amore formano un tutto unico e tutti i contenuti attorno a cui la fede ruota sono unicamente concretizzazioni di quella svolta che sostiene tutto, della professione io credo in te, della scoperta di Dio guardando il volto dell'uomo Gesù di Nazaret. Tutto questo, aggiunge però Josef Ratzinger, non elimina la riflessione. E torniamo alla domanda posta dal Battista in un'ora cupa e foriera di tempesta. Sei davvero tu? Questa accurata domanda è posta anche per noi. Sei davvero tu? Il credente sperimenterà sempre l'oscura tenebra in cui lo avvolge la contraddizione dell'incredulità, incatenandolo come in una tetra prigione da cui non è possibile evadere.
0: Oh Signore, donaci luce per poter rompere i cancelli di questa prigione.
2: Oh amore puro, sincero e perfetto, oh luce sostanziale, dammi la luce affinché in essa io riconosca la tua luce. Dammi la tua luce affinché veda il tuo amore. Dammi la luce affinché veda le tue viscere di padre. Dammi un cuore per amarti, occhi per vederti, orecchi per udire la tua voce, labbra per parlare di te, il gusto per assaporarti. Dammi l'olfatto per sentire il tuo profumo. Dammi mani per toccarti e piedi per seguirti. Sulla terra e nel cielo non desidero che te, mio Dio. Tu sei il mio solo desiderio, la mia consolazione, la fine di ogni angoscia e sofferenza.
0: Nulla ricordo delle sacre scritture, ma tu, Signore, mi hai dato estate e inverno, e cielo, e fiumi, e monti. Non ho imparato a pregare secondo le regole e le leggi, ma il mio cuore canta come un uccellino, a icone non dipinte da mano umana.

canta alla rugiada, all'alba e alla strada, alle pietre, all'uomo, alle bestie. Ricevi, o giusto e severo, ricevi, o Signore, l'unica mia parola. Credo.

0: essere cristiani significa avere l'amore. Ciò è inauditamente difficile e nello stesso tempo inauditamente semplice. Ma per quanto difficile per molti versi esso possa essere, sapere una cosa del genere è profondamente liberante. Molti però probabilmente diranno:
1: bene, questo è il messaggio di Gesù, un messaggio molto consolante e bello. Ma che ne hanno fatto i teologi e i preti? Che ne ha fatto la Chiesa?
2: Se l'amore basta, perché il dogma? Perché la vostra fede confligge in continuazione con la scienza?
1: Non è dunque vero che la grande corruzione del cristianesimo è stata quella di costruire una dottrina su Cristo, anziché parlare con Cristo di Dio Padre e di essere fratelli a vicenda?
2: Non è vero che invece di educare al reciproco servizio si è escogitato un dogma intollerante?
1: Non è vero che invece di sollecitare ad amare si è fatto dipendere la possibilità di essere cristiani soltanto da una professione di fede?
0: Queste domande, scrive Joseph Ratzinger, sono molto serie. E come nel caso di tutte le domande veramente grandi, non è possibile rispondervi con una semplice formula. Nello stesso tempo non si può ignorare che esse contengono anche una esemplificazione. Per rendercene conto, dobbiamo applicare realisticamente alla nostra vita quanto detto, che essere cristiani significa avere l'amore. Significa cioè compiere la svolta copernicana dell'esistenza, grazie alla quale la smettiamo di fare di noi stessi il centro del mondo e di far girare gli altri intorno a noi.
1: Se ci guardiamo con occhi sinceri e onesti, questo messaggio d'amore stupendamente semplice non ha in sé soltanto qualcosa di liberante, possiede anche qualcosa di molto angustiante. Chi di noi può infatti dire di non avere mai ignorato e trascurato un affamato, un assetato o comunque qualcuno che aveva semplicemente bisogno di noi? Chi di noi può dire di svolgere realmente, con tutta semplicità, il servizio di essere buono con gli altri? Chi di noi non deve ammettere che nella bontà dimostrata verso gli altri alberga ancor sempre un po' di egoismo, un po' di autocompiacimento e un po' di considerazione del proprio io? Chi di noi non deve ammettere di vivere in misura maggiore o minore nell'illusione pre-copernicana e di considerare e trattare gli altri soltanto in quanto essi stanno in relazione con il nostro io? Ecco come il cristianesimo, messaggio grande e liberante d'amore, può divenire qualcosa di molto angustiante.
0: A questo punto però entra in azione la fede. In fondo essa non significa altro che questo deficit del nostro amore, tipico di tutti, è riempito dalla sovrabbondanza vicaria dell'amore di Gesù Cristo. La fede ci dice semplicemente che Dio stesso ha riversato in sovrabbondanza il suo amore tra di noi e che così ha coperto in partenza tutto il nostro deficit. Credere significa, in fondo, nient'altro che ammettere di avere un deficit del genere. Significa aprire la mano e accettare il dono. Nella sua forma più semplice e intima, la fede non è altro che quel punto dell'amore in cui riconosciamo che anche noi abbiamo bisogno di ricevere in dono l'amore di Dio.
1: Soltanto in una simile fede finisce l'egoismo, l'autentico polo opposto dell'amore. Pertanto la fede, conclude Ratzinger, è semplicemente quel momento dell'amore che lo rende veramente tale. L'apertura di colui che non conta sulle proprie possibilità, ma sa di essere destinatario del dono di Dio e di esso bisognoso.
3: Ho bisogno di te, mio Dio, anche se non sempre ti cerco. Ho bisogno di sentirmi amato, di essere perdonato, anche se non ti so chiedere perdono. Ho bisogno di sentirti vicino come un padre, anche se non mi comporto da figlio. Ho bisogno di te, mio Dio, perché solo tu puoi cancellare il peccato che mi impedisce di essere trasparenza. Mio Dio, ho bisogno di te.

0: Al giorno d'oggi esiste un reale bisogno di fede, ma vi è anche una diffusa contrapposizione tra Gesù e la Chiesa, sintetizzata dalla frase «Gesù sì, Cristo no», oppure «Gesù sì, figlio di Dio no». Gesù come Gesù va sempre di moda. Film, opere rock, romanzi, Gesù come parola chiave di opzioni politiche contestatrici. Questi fenomeni esprimono forme di entusiasmo e passione religiosa che si appoggiano sulla misteriosa e affascinante figura di Gesù e alla sua forza interiore. Ma allo stesso tempo non vogliono sapere nulla di ciò che di Gesù dice la fede della Chiesa e a suo fondamento la fede degli evangelisti. Ciò che di lui colpisce è la sua dimensione umana, la confessione di fede per cui Gesù è il figlio unigenito di Dio sembra solo allontanarlo da noi, collocarlo in ambiti inavvicinabili e irreali e sottoporlo allo stesso tempo all'amministrazione del potere ecclesiastico. La separazione tra Gesù e Cristo è allo stesso tempo la separazione tra Gesù e la Chiesa. Cristo lo si lascia alla Chiesa, sembra opera sua. Mentre lo si spinge da parte, si spera di guadagnare Gesù e con ciò una nuova forma di libertà, una nuova forma di redenzione.
1: Josef Ratzinger invita a interrogarsi circa i motivi di questa presa di posizione nel presente e premette che ce ne sono ovviamente molti. Un primo, non molto appariscente, ma assai efficace, sta nella costruzione di un Gesù storico dietro al Gesù dei Vangeli. Esso viene distillato secondo i parametri della cosiddetta visione del mondo contemporaneo, la quale parte dalle fonti e si rivolta poi contro le fonti stesse. C'è il presupposto che nella storia può accadere soltanto ciò che fondamentalmente è sempre accaduto, che il contesto casuale normale non viene mai interrotto e che perciò non è storico quello che va a urtare contro queste leggi a noi note. Così il Gesù dei Vangeli non può essere il Gesù reale. Bisogna trovarne uno nuovo dal quale togliere tutto quello che è comprensibile solo a partire da Dio, escludendo così da lui tutto ciò che è divino. Questo Gesù storico può essere solo un non Cristo, un non figlio. Così a quanti oggi si affidano nella lettura della Bibbia a questo tipo di interpretazione, Gesù non parla come il Gesù dei Vangeli, ma come il Gesù degli illuministi, un Gesù illuminato. Con ciò crolla la Chiesa, che altro non sarebbe se non una organizzazione di uomini che con maggiore o minore destrezza e cordialità nei confronti degli uomini cerca di servirsi di questo Gesù.
0: In questa maniera la confessione di fede in Gesù come Cristo crolla da sé. A partire da qui si spiega anche l'enorme successo delle interpretazioni psicologiche del Vangelo, che ora diventa una pre-rappresentazione simbolica della redentrice guarigione dell'anima. L'ampia diffusione che ha trovato la spiegazione politica del cristianesimo, quale si trova nella teologia della liberazione, peraltro naufragata, riposa sulle stesse motivazioni. Redenzione viene sostituita da liberazione nel senso dell'epoca moderna. Una liberazione che può venir compresa sia in termini politici collettivi che in termini psicologici individuali e si collega volentieri con il mito del progresso. Questo Gesù non ci ha liberati, ma può essere un'immagine guida di come la redenzione, la liberazione, può essere realizzata. Se però non c'è più nessuna redenzione da comunicare, ma si possono dare solo istruzioni per la nostra autoredenzione, la Chiesa, nel senso della tradizione, è qualcosa che non sussiste, anzi, è uno scandalo. Ogni aspetto non liberato della mia esistenza, ogni insoddisfazione nei miei confronti e nei confronti degli altri, ricadono su di essa.
1: Tutto questo, la riduzione del mondo a ciò che è dimostrabile e la riduzione della nostra esistenza a ciò che è sperimentabile si basa infine su una terza causa, su di un terzo decisivo evento: lo sbiadimento dell'immagine di Dio, che progredisce costantemente a partire dall'illuminismo. Il destino si è praticamente imposto nella coscienza comune. Non ci si può più raffigurare un Dio che si preoccupa del singolo uomo e che è in grado di intervenire nel mondo. Dio può aver dato inizio al Big Bang, se c'è stato, ma di più non gli rimane nel mondo illuminista. Sembra quasi ridicolo immaginarsi che lo interessino i nostri fatti e misfatti, noi che siamo così piccoli nei confronti del grande universo. Appare mitologico attribuirgli delle azioni nel mondo. Di cose inspiegabili possono certo essercene, ma per queste si cercano altre cause. La superstizione sembra più fondata della fede. Gli dèi, cioè le potenze non illuminate nel corso della nostra vita e con le quali ci si deve incontrare solo marginalmente, sembrano più credibili di Dio. Di conseguenza non può esserci nessun figlio di Dio che venga nel mondo per redimerci dal peccato e che per questa missione muoia in croce. A partire da qui si spiega ancora una volta la fondamentale mutazione nella comprensione del culto e della liturgia verificatesi negli ultimi tempi. Il loro soggetto non è più Dio, ma l'io dei celebranti.
0: Senza la fede in Dio, però, e in Gesù Cristo, l'uomo si trova nella tentazione di farsi Dio lui stesso. È quanto afferma Anselm Grün.
2: La Bibbia descrive nei primi capitoli del libro della Genesi quale aspetto abbia un mondo in cui gli uomini si fanno dei. Succede di tutto. E fra coloro che vogliono costruire la torre di Babele c'è solo confusione. Per la Bibbia, la fede in Dio è la condizione affinché l'uomo renda giustizia alla propria essenza e sia in grado di convivere con gli altri in modo positivo. Non si tratta di una concezione ingenua. Proprio perché anche gli uomini che credono in Dio si uccidono gli uni gli altri e si trattano in modo ingiusto, i profeti devono ammonire continuamente gli uomini a rispettarsi reciprocamente, a trattarsi in modo giusto gli uni gli altri e ad amarsi gli uni gli altri.
0: A questo punto dobbiamo domandarci in che rapporto stanno l'amore naturale e quello soprannaturale. Come prima cosa è importante opporsi a quella tendenza che vorrebbe separare eros e amore religioso come se fossero due realtà completamente diverse. In tal modo le si deforma entrambe, poiché un amore che vuole essere solo soprannaturale perde la sua forza, mentre d'altra parte la chiusura dell'amore nel finito, la sua profanizzazione e separazione dal dinamismo che lo tende verso ciò che è eterno, falsifica anche l'amore terreno, che secondo la sua essenza è sete di infinita pienezza.
1: Si deve ammettere che la parola amore è oggi esposta a una degradazione e a una banalizzazione che sembra rendere lentamente impossibile il suo uso. Tuttavia noi non possiamo rinunciare alle parole prime: Dio, amore, vita, verità e così via. E non dobbiamo lasciarcele semplicemente strappare. Ma proprio se prendiamo la parola nella grandezza del suo significato originario, diventa quasi impossibile dire che cosa questo termine indica precisamente. Così ricco e così complesso è il fenomeno che vi si intende.
0: Malgrado però la molteplicità dei suoi aspetti e dei suoi piani, noi, afferma Josef Ratzinger, noi possiamo dire che l'amore denomina un atto di generale approvazione verso un altro, un sì nei riguardi della persona cui l'amore viene indirizzato. È bene che tu esisti. Così ha definito l'essenza dell'amore Joseph Pieper, cogliendone il segno. L'amante scopre la bontà dell'essere in questa persona. È felice della sua esistenza. Dice sì a questa esistenza e la conferma. Prima ancora di qualsiasi considerazione su se stessi, prima di ogni desiderio, sta il semplice essere felici per l'esistenza dell'amato. Il sì a questo tu.
1: Solo in un secondo momento, non in senso temporale ma sostanziale, l'amante scopre, in questo modo, poiché l'esistenza del tu è cosa buona, che anche la sua propria esistenza è diventata più bella, più preziosa, più felice. Grazie al sì rivolto all'altra persona, al tu, io ricevo me stesso in modo nuovo e posso ora dire di sì in modo nuovo anche al mio stesso io, per così dire, a partire dal tu. Questo è amare l'altro e gli altri.
0: Amatevi come io ho amato voi, continua a dirci Gesù. E facciamo nostra la preghiera di Teresa di Lisieux che chiedeva al Signore di darle la forza per riuscire ad amare questo comandamento. Mio Gesù, so che non comandi nulla di impossibile. Conosci meglio di me la mia debolezza e la mia imperfezione. Sai pure che mai riuscirei ad amare le mie sorelle come le ami tu, se non fossi ancora tu, mio divino Salvatore, ad amarle in me. È perché vuoi concedermi una simile grazia che hai fatto un comandamento nuovo. Che io lo ami dunque, questo comandamento, poiché mi dona la certezza che la tua volontà è di amare in me tutti coloro che mi comandi di amare.

sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Josef Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Quiriniana, e dagli scritti di altri autori. Primo incontro, il cristianesimo, luogo di vera umanità. Voci recitanti, Giorgio Lopez, Davide Marzi, Marco Mete, Gabriele Parrillo. Tecnico del suono, Giuseppe Mauriello. La sigla Laudate Dominum è di Jacques Berthier, LDC Audiovisivi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Haz, Jesús mío, la gracia de que todos te conozcan y te amen, y que a la hora de la muerte estén seguros que les espera no un juez severo y duro para sentenciarles, sino un amado Padre lleno de amor y misericordia, que no cuenta, perdona y olvida las miserias y defectos de sus hijos.
1: Siamo non in balia del caso, ma nelle mani provvidenti e paterne di Dio. Non cadere nell'errore di pensare, come succede a molti, che la dottrina del Salvatore non sia altro che una scuola di virtù e di perfezione morale, a somiglianza della dottrina dei sapienti. Non cadere nell'errore di pensare che ogni uomo sia libero di seguire e di praticare questa dottrina secondo che gli piaccia essere virtuoso o no. No, la parola di Gesù non solo rivela l'ideale della perfezione, ma manifesta anche ciò che Dio vuole che noi siamo. E questa volontà costituisce la suprema legge dell'universo, tanto nell'ordine morale che in quello fisico. E a questa sua voce nessuno può resistere. Darsi al nostro Dio è il fiat perpetuo in mezzo ad ogni avvenimento. È il desiderio semplice e filiale che si realizzi in tutto la volontà di Dio. È l'abbandono completo alle disposizioni del buon Gesù. È lasciarsi portare da Lui come un bimbo nelle braccia di sua madre. L'amore infinito di Dio è un vero ristoro che ritempra. Che pace si sperimenta pensando a Lui. Se riflettessimo che tutte le circostanze della nostra vita sono permesse e volute da questo amore infinito di Gesù, non ci abbandoneremmo tanto facilmente all'inquietudine e al turbamento. Si compia, o mio Dio, la tua divina volontà, anche se mi costa molto. Si compia, o mio Dio, la tua divina volontà, anche se io non la comprendo. Si compia, o mio Dio, la tua divina volontà, anche quando io non riesco a vederla.

Dio non vuole né permette alcuna cosa che non sia per il nostro bene. Tutto viene dalla mano di Dio, nostro Padre, che è degno di essere amato sia quando permette il dolore che quando manda la gioia. Non dobbiamo preoccuparci di eventuali mali futuri e tantomeno affliggerci prima che ci siano capitati, perché questo significa perdere tempo con cose che forse non accadranno. Nessun dolore ci può capitare che non sia prima passato per le mani del nostro Dio e da Lui registrato per il nostro vantaggio e il nostro bene. Abbiamo una confidenza filiale senza timore alcuno nella infinita provvidenza di Dio che ci circonda da tutte le parti. Le nostre opere saranno buone solo se non ci sarà in esse niente di contrario alla volontà di Dio, al suo amore, alla sua tenerezza e alla abnegazione che Lui mostra verso di noi. Ci conceda il buon Dio, per tutto il tempo di vita che vorrà ancora lasciarci, che non abbiamo a fare altro che la sua divina volontà, anche quando ci dovesse risultare difficile. Gesù mio, amore misericordioso, prendi il mio amore, costringimi a compiere sempre e in ogni momento la tua divina volontà. Sono convinta che essere unita a te e fare ciò che tu vuoi è la cosa più amabile. Sono convinta che amarti con predilezione è la cosa più dolce e più degna di essere desiderata. Con le parole sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, chiediamo che la volontà di Dio si faccia in tutte le creature. Lo chiediamo con fortezza e perseveranza, con purezza e perfezione, e chiediamo di compierla noi stessi in qualsiasi modo e per qualunque via si venga a conoscere. Dammi, Gesù mio, una fede viva e fa che io osservi fedelmente i tuoi divini comandamenti e che col cuore pieno della tua carità corra sul sentiero dei tuoi precetti. Fammi gustare la soavità del tuo spirito e aver fame di compiere la tua divina volontà, affinché ti sia sempre accetto e gradevole il mio povero servizio.

Nella preghiera viviamo l'incontro col Signore. La preghiera è una elevazione, ossia un amoroso slancio dell'anima verso il suo Dio, una conversazione affettuosa con Lui. Comporta un certo sforzo se vogliamo staccarci dalle creature e da noi stessi e ritrovare Dio che sta nel più profondo della nostra anima. È lì, nell'unione dell'anima con Lui, che si stabilisce un soave e intimo colloquio. È lì che l'anima espone a suo Padre, Dio e Signore, tutte le proprie necessità, alle quali Egli risponde se sono orientate alla sua gloria. Il fondamento della nostra preghiera è da una parte l'amore che Dio ha per noi, sue creature e suoi figli, e dall'altra la necessità assoluta che noi abbiamo della sua protezione, fonte inesauribile di ogni bene, che Egli tende a riversare copiosamente, poiché come Padre nostro non desidera altro che comunicarci la sua vita, affinché questa cresca in noi. Andiamo alla preghiera pieni di fede, fiducia e umiltà. Chiediamo al buon Gesù che ci aiuti e ci dia forza per camminare in questa vita secondo la sua volontà. Egli sta aspettando che noi lo preghiamo per esaudirci. Solo la preghiera raccoglie e unifica in Dio tutte le nostre facoltà. La mente, assorbendola nel pensiero delle cose divine. La volontà, orientandola alla gloria di Dio e al bene dei fratelli. Il cuore, gettandolo nel cuore di Dio, dove continuamente si ispira ad affetti che santificano. Le facoltà sensibili, che aiutano a porre in Dio l'immaginazione e il pensiero. Nella preghiera l'anima a poco si assimila al suo Dio. Egli si china su di noi e ci concede le sue grazie che producono in noi questa felice trasformazione.

pregare è rivolgere un semplice e amoroso sguardo al nostro Dio. Occorre sapersi tirar fuori a poco dai discorsi e dai ragionamenti e desiderare solo di contemplare il proprio Dio per poterlo amare. È nel silenzio della preghiera che il nostro Dio parla al cuore. È lì dove si lascia sentire di più la sua voce, dove meglio illumina la nostra mente, scalda il cuore e infiamma la volontà, dove lo Spirito Santo comunica oltre ai doni di scienza e di intelletto quello della sapienza, grazie al quale assaporiamo le verità della fede, le amiamo e le mettiamo in atto. Si forma così un'unione più intima fra l'anima e il suo Dio, e in tale unione l'anima ha la fortuna di sentire il buon Gesù che le parla e le dice meravigliose frasi di amore e di consolazione, che lasciano l'anima completamente ferita d'amore. È nella preghiera che l'anima espone al suo Dio tutte le proprie necessità. È lì che facilmente si sente trasportata a conversare con Lui. È lì, vicino a Lui, che impara ad amare, a soffrire e a vivere per Lui.

Chiediamo a Dio nella preghiera tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non confidando nei nostri meriti, sacrifici o virtù, bensì nell'amore e nella misericordia del Signore, il quale si china compassionevole sopra di noi se veramente riconosciamo la nostra nullità e miseria. Egli ascolta e soccorre sempre l'anima umile che, fiduciosa nel suo amore, gli chiede non tanto beni materiali e superflui, ma la sua grazia è ciò che serve per avanzare verso la santità. A volte, è vero, pare che Dio abbia chiuso l'orecchio alle nostre suppliche. Lo fa perché vuole che la nostra fiducia sia perseverante, perché più profondamente avvertiamo la nostra povertà e il valore della sua grazia. Tuttavia, come ci dimostra l'esempio della cananea, egli, anche se sembra respingerci, si compiace quando gli si fa dolce violenza. È nella preghiera che Gesù si lascia sentire all'anima e le dà forza, consolazione e grazia. Preghiamo molto per ascoltare quel che Gesù ci vuol dire. Non temiamo di confidargli i nostri segreti e riceveremo la forza e la certezza di cui abbiamo bisogno per seguirlo. Man mano che la creatura avanza nella conoscenza e nell'amore di Gesù, la sua vita si semplifica, la sua contemplazione si fa via via più essenziale, più elevata, più perfetta, non avendo altro oggetto che Dio, la sua bontà, la sua misericordia, la sua carità verso coloro che l'hanno offeso. Questa creatura arriva a sentirsi come rivestita della bontà e misericordia di Gesù. Le pare di essere un abisso senza fondo, capace di sciogliere ed annientare tutte le colpe dei suoi fratelli. Così è in effetti, poiché essa si lancia verso Gesù, implorando il perdono e la misericordia per i poveri peccatori. E Gesù non può rifiutare, anzi, si compiace di darle quanto chiede in loro favore.

È indispensabile essere umili per trovare il Signore. Cerchiamo la umiltà sincera che è fondata da una parte sulla grandezza e santità del buon Gesù, dall'altra sulla nostra povertà e miseria. Questa attitudine libera la nostra anima dall'egoismo, dalla superbia e dalla presunzione, giacché soltanto nel vuoto di sé si può effettuare l'unione col nostro Dio. Quanto più ci spogliamo di noi stessi, tanto meglio l'anima si dispone a lasciarsi conquistare e possedere da Dio. Mi sembrò di vedere, come in un sogno, il buon Gesù con in mano un bicchiere pieno di acqua. Mi disse di provare a mettere ancora qualche cosa in quel bicchiere, senza però far traboccare l'acqua che c'era. Provai, ma non fu possibile, perché appena aggiungevo qualche cosa, l'acqua che c'era traboccava e cadeva. Capì che quando il Signore trova un'anima piena di se stessa, piena di amor proprio, non può darle neanche una goccia del suo amore. L'orgoglio è una depravazione profonda. L'uomo lasciato a se stesso, nell'accesso del suo amor proprio, arriva a considerarsi quasi come un Dio, dimenticandosi che Dio è il suo primo principio e il suo ultimo fine. Gesù resiste ai superbi mentre gli umili li innalza fino a sé. L'umile non si scoraggia nelle proprie debolezze, ma ricorre al Signore con confidenza per chiedergli perdono e aiuto. E lui non lo delude nella sua speranza. Finché l'anima non è umile, finché non si dimentica e non si spoglia di sé, Gesù non può abitare pienamente in essa. E in questo modo la comunicazione diventa poco meno che impossibile. La umiltà è come il cemento nell'edificio della perfezione. Essa attira gli sguardi non solo degli uomini che se ne sentono soggiogati, ma di Dio stesso. È il maggiore di tutti i trionfi, poiché è la vittoria sopra l'orgoglio, la passione più radicata nei nostri cuori. La vittoria sopra il mondo che si alimenta del fumo della vanità, e sopra Lucifero, precipitato nell'abisso per un impeto di superbia. Assai poco può essere utile alla causa del Vangelo, che è la causa di Gesù, chi non sia disposto a lasciarsi umiliare come il chicco di grano, che per dar vita a molti altri chicchi si nasconde nella terra, marcisce e muore.

risiede in ciascuno di noi la radice del male. Molto spesso si sente dire che le passioni sono cattive. Non è così. Niente di ciò che Dio ha posto nella natura è cattivo. Lo stesso Gesù sperimentò le passioni, ma molto bene ordinate. Egli amò non soltanto con la volontà, ma anche col cuore. Pianse per Lazzaro e per Gerusalemme ingrata. Si lasciò trasportare da un'ira santa verso i venditori del Tempio. Provò la paura, la tristezza e l'avvilimento. Tali passioni furono però in lui sempre sottomesse al dominio della volontà e subordinate al Padre. Quando le passioni sono disordinate, producono gli effetti più dannosi e accecano l'anima perché sono condotte non dalla ragione, ma dal solo piacere, il quale tende a giudicare falsamente e ad oscurare la retta ragione. L'appetito sensitivo è cieco per natura. Sarebbe cieca l'anima che si lasciasse guidare da esso, anziché dal proprio dovere. Siamo stati creati per essere felici. In tutta la nostra facoltà c'è un'ansia intensa di felicità. Nel nostro viaggio in questo mondo, lontani da Dio che non vediamo, siamo guidati dalla fede e non da una visione chiara. In mezzo alle creature che vediamo e la cui attrattiva ci affascina, spesso ci lasciamo ingannare da quello che vediamo e dimentichiamo quello che non vediamo. Invece di mantenere agile la nostra corsa verso Dio con l'olio del piacere posto a nostro servizio, preferiamo cercare una soddisfazione nel piacere e attraverso il piacere. Il piacere allora cessa di essere un mezzo e si converte in un fine. Il fascino di questa ebbrezza ci fa perdere di vista il vero bene. La velleità della concupiscenza sconvolge il buon ordine nell'anima nostra. La brama dei beni terreni, il desiderio sfrenato delle ricchezze, è una passione terribile e distruggitrice. È molto difficile, infatti, che il nostro cuore se ne possa distaccare, soprattutto se ad essi sono accompagnate promesse di felicità. Chi non pone la sua speranza nelle ricchezze e ha la fortuna di distaccarne il cuore, avrà per ricompensa la vita eterna. I suoi beni sono assicurati in Dio. L'avidità è la radice di molti mali, è la madre di moltissimi peccati. Chi ne è schiavo naufraga nella fede.

Le ricchezze non sono un fine, ma un mezzo che la provvidenza ci dona per attendere alle necessità nostre e a quelle dei poveri. Dio continua ad essere il padrone assoluto di tutti questi beni. Noi non ne siamo che gli amministratori e dobbiamo render conto dell'uso che ne facciamo. Il male morale consiste nella cecità in cui spesso viviamo. L'uomo, schiavo delle proprie passioni, è un uomo in balia di mille segreti nemici che lo molestano e lo lacerano. La sua anima è la funesta dimora della stoltezza, dei rimorsi, delle più tristi inquietudini. La pace è frutto dell'innocenza e questa non si consegue che nell'amore e nell'osservanza della legge di Dio. Solo in essa è riposta la nostra felicità su questa terra. Solo essa ristabilisce il buon ordine nei nostri cuori e con l'ordine la pace e l'allegria che le sono inseparabili. Teniamo ben impresso nel cuore che le passioni ci accecano, l'egoismo ci offusca la vista e l'ambizione ci disorienta per non farci vedere quando pecchiamo, e che l'amore a noi stessi ci fa dimenticare l'amore che dobbiamo al nostro Creatore.

È necessaria un'ascesi vigilante per combattere il male che è in noi. Dominiamo le nostre passioni, altrimenti ci tradiranno e come minimo indeboliranno la nostra anima e la faranno soffrire, perché sono come figli irrequieti e incontentabili che stanno continuamente chiedendo alla madre ora una cosa, ora un'altra. Mai potremo giungere al vero amore e alla vera unione con Dio senza sforzi, senza lotte e fatiche. Il nostro egoismo è molto forte e siccome è carne e quindi incapace di gustare altra cosa all'infuori di sé, sempre mette se stesso al primo e unico posto. Arriva però un momento nel quale si rende conto di non bastare a se stesso e allora comincia a cercare Dio con la fede e a desiderarlo come un aiuto necessario. In questo caso ama Dio, ma ancora lo ama per sé e non per Dio. A forza di considerare Dio come un aiuto indispensabile, si rende conto di quanto Egli è soave e buono e comincia ad amarlo per ciò che Egli è. Finalmente, considerando l'amore che Dio ci ha manifestato fin dall'eternità, arriva ad amare se stesso unicamente per Dio e di conseguenza ad amare Dio esclusivamente per Dio stesso.

Dobbiamo saper apprezzare i benefici della nostra redenzione, che è l'opera di amore più eccellente con la quale il buon Gesù, oltre a riparare l'offesa fatta a Dio e riconciliarci con Lui, ci ha meritato tutte le grazie che avevamo perduto a causa del peccato e anche molte altre. Non ha voluto però regalarci il paradiso, ma ha disposto che fossimo noi a guadagnarlo con sofferenza, con fatica, lottando e riportando vittoria sul nostro egoismo, che è il nostro peggior nemico e quello che più ci compromette. Infatti questo non ci lascia un solo istante, ma stabilisce dentro di noi una terribile lotta tra il sincero desiderio di piacere a Dio e l'appetito disordinato dei piaceri e dei beni sensibili. E molte volte, sotto la forte tirannia della concupiscenza, pretende di spingerci violentemente al peccato. La mortificazione è la lotta contro le nostre cattive inclinazioni, per sottomettere queste alla volontà e la volontà a Dio. Essa non è un fine, ma un mezzo. Ci priviamo di beni materiali per meglio possedere quelli spirituali. Rinunziamo a noi stessi per arrivare a possedere Dio. Lottiamo per godere la pace. Moriamo a noi stessi per vivere la vita del buon Gesù, ossia l'unione con Lui. Non dimentichiamo che in noi c'è una lotta continua e che non potremo mantenerci fedeli a Dio se non rinunciamo all'amore disordinato di noi stessi, dell'onore, del piacere e così via. È necessario che ci mortifichiamo ogni momento se veramente desideriamo unirci a Dio.

San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, 1902-1975. Il 6 ottobre 2002, per la canonizzazione di José María Escrivá de Balaguer, circa 300.000 fedeli si riversarono a Roma, provenienti da 84 paesi di ogni parte del mondo. Moltissimi erano abituati a chiamarlo semplicemente El Padre e avrebbero sottoscritto volentieri l'entusiastico giudizio di un vescovo. È stato per il XX secolo ciò che Francesco d'Assisi e Domenico di Guzmán furono per il secolo XIII e Ignazio di Loyola fu per il secolo XVI. Ma lui, Don Escrivá, avrebbe accettato un simile riconoscimento solo per la sua opera, meglio per quell'opera che era di Dio, pur continuando a considerarsi nient'altro che un povero ed inutile servo, secondo la lapidaria iscrizione che avrebbe voluto far incidere sulla sua tomba: José María, peccatore. Spesso, presentandosi a qualche assemblea dei suoi figli, aveva detto familiarmente: «Io sono un povero peccatore che ama follemente Cristo», cercando di spiegare con tale formula come sia possibile anche a un peccatore, se si innamora di Dio, dare origine a imprese pazze. E infatti pazzia fu spesso giudicata dagli uomini la sua opera nella Chiesa. Era nato a Barbastro, in Aragona, nel 1902. L'amore folle, quello per cui ci si consegna totalmente e per sempre alla persona amata, era sbocciato nel cuore del piccolo due. L'amore folle, quello per cui ci si consegna totalmente e per sempre alla persona amata,

che mandai Sacer de Mi. Un'infanzia quindi già segnata da un leggero tocco di spiritualità carmelitana. Non ci sembra perciò strano il modo scelto da Dio per donare a José María un primo cenno vocazionale. Era un freddo mattino invernale, durante le vacanze natalizie del 1917-18. Nevicava ormai da giorni e un manto bianco ed uniforme copriva prati, case, strade. José María, sedicenne, contemplava quell'intatto candore, ma i suoi occhi erano affascinati dalle orme di piedi nudi lasciate da padre José Miguel, un frate carmelitano scalzo, che ogni mattina all'alba si recava a celebrare la messa nel vicino monastero. Si può dunque seguire Cristo con una dedizione così totale? Si disse il ragazzo, e si mise alla ricerca di quel frate generoso e austero, scegliendolo come guida spirituale. Imparò così la preghiera fedele e profonda, la dolcezza della comunione quotidiana, la vita sobria e penitente possibile nella semplicità anche a un ragazzo, ma non divenne carmelitano come il frate gli suggerì, e non perché volesse sottrarsi alla vocazione, ma perché sentiva che la risposta di Dio a quella sua quotidiana preghiera, "Che vuoi fare, Gesù, di me?", non era ancora giunta. Di solito l'orientamento vocazionale di un giovane prende forma quando egli si pone seriamente la domanda se consacrarsi o no a Dio, se scegliere o no il ministero sacerdotale, se stringere o no un deciso legame affettivo. Per José María la questione vocazionale si pose in maniera non usuale e perfino paradossale. Il ragazzo si orientò decisamente al sacerdozio, ma non per sistemarsi in tale stato, del quale anzi istintivamente rifuggiva, quanto per disporsi meglio ad ascoltare la voce che Dio avrebbe potuto rivolgergli. Mi sono fatto sacerdote, spiegherà poi, perché pensavo che in questo modo mi sarebbe stato più facile compiere una volontà di Dio che ancora non conoscevo. Così l'antica infantile preghiera assunse sempre più insistentemente la forma dell'invocazione che il cieco di Gerico rivolse un giorno a Gesù: Signore, che io veda. C'era una particolare saggezza in questa strana esperienza del giovane scrivà. Accade spesso, infatti, che tante vocazioni restino incompiute perché i chiamati si accontentano della prima voce che li attrae a un certo stato di vita, sacerdozio, vita consacrata, matrimonio, ma poi non si chiedono più a quale compito sono personalmente e irripetibilmente chiamati da Dio. Così molte vocazioni restano generiche e prive di nervo profetico. José María invece divenne prete per poter accogliere una vocazione che sentiva premere dal profondo del cuore, anche se non sapeva come si sarebbe concretizzata, e per essere ancora più disponibile abbinò gli studi ecclesiastici a quelli necessari per ottenere una laurea in legge. Voleva essere pronto a tutto. Per poter finalmente vedere il disegno di Dio su di sé, a volte la preghiera si modificava leggermente e diventava Domine, ut sit, Signore o Madonna, che sia, che accada. Che accada che cosa? José María non avrebbe nemmeno saputo formularlo, aspettava. Divenne prete a 23 anni, ottenne la licenza in legge a 25, fu prima cappellano in due parrocchie rurali, poi cappellano in un patronato per malati. Più tardi ricorderà d'aver speso gioiosamente in quei primi anni di sacerdozio molte migliaia di ore, dirà, per preparare alla prima confessione e alla prima comunione centinaia e centinaia di bambini ed essersi formato alla sua missione frequentando abitualmente le corsie dell'ospedale ad assistere e confortare malati anche infettivi e incurabili. Signore, che io veda, continuava a ripetere José María in quei primi anni di generoso ministero, e la visione accadde.
Era la mattina del 2 ottobre 1928.

José Maria, che stava trascorrendo un paio di giorni in una casa di ritiro, rileggeva i suoi appunti assorto in preghiera. A un tratto vide chiaramente la missione che Dio gli affidava. Si trattava di annunciare nuovamente alla Chiesa una verità antica eppure un po' dimenticata. La perfezione evangelica è per tutti. Tutti i cristiani, senza distinzioni di età, di sesso, di razza, di stato o di condizione di vita, sono chiamati alla santità. E si trattava non solo di proclamare questa verità, ma di renderla possibile, soprattutto ai laici. Il mondo in cui essi sono chiamati a vivere non era un ostacolo, ma una vocazione. Il lavoro non era un'obiezione, ma la materia stessa della santità laicale. Sgomento, Don Escrivá vide anche la propria assoluta inadeguatezza al compito e le innumerevoli incomprensioni e sofferenze che lo attendevano. Molti anni dopo, quasi sul finire della vita, durante un incontro pubblico in Brasile, risponderà così a un'interrogazione sugli inizi dell'opera. «Ti sembra una pazzia da poco dire che si può e si deve diventare santi nel bel mezzo della strada? Che possono e devono diventare santi il venditore di gelati col suo carrettino, la collaboratrice domestica che passa tutto il giorno in cucina, il direttore di banca, il professore universitario, il contadino, il portabagagli, tutti chiamati alla santità. Tutto questo è stato poi raccolto nell'ultimo concilio Vaticano II, ma a quel tempo, nel 1928, non entrava in testa a nessuno. Quindi era logico che mi ritenessero pazzo. Adesso sembra una cosa naturale, ma allora non era così. E infatti José María si spaventò. Si trattava di intraprendere una missione senza confini, come un mare senza sponde, dirà, mettersi a lavorare con Dio per la santificazione del mondo. Opus Dei, lavoro di Dio. Fu un nome che non gli venne subito in mente, ma glielo suggerì il padre spirituale che in quei primi mesi gli chiedeva notizie su come procedesse quell'opera di Dio che aveva intrapreso. Quindi Opus Dei, opera di Dio, era dunque il nome adatto per chiarire subito a sé e agli altri che se non ci si mette all'opera collaborando strettamente con Dio non c'è niente da sperare. Perciò lui si mise alle dipendenze di un tale divino lavoratore. Prima di procedere oltre, dobbiamo soffermarci a comprendere bene il carisma di fondatore concesso da Dio a José María Escrivá de Balaguer, anche se lui soffrirà sempre a sentirsi chiamare con questo titolo e spesso commenterà non senza umorismo di essere stato un fundador sin fundamento, cioè un fondatore che non aveva nemmeno le basi per esserlo. La questione era dunque non era quella di dire che tutti i cristiani potevano diventare santi. Questo era stato sempre affermato e c'erano sempre stati nella Chiesa alcuni santi laici. Nel calendario cristiano si incontrano anche re, regine, militari, cacciatori, contadini, calzolai. Ma la persuasione comune era però questa. Per farsi santi bisognava in qualche modo allontanarsi dal mondo, staccarsi dalle contingenze e dagli interessi e del mondo e avvicinarsi almeno spiritualmente a monaci e preti e frati e suore, perché solo questi facevano, strettamente parlando, professione di santità. Ciò che Escrivá vide quel mattino fu un mondo cristianizzato dai laici ed egli si sgomentò. Perché se tornava indietro nei secoli non c'era molto che riguardasse i laici in fatto di dottrina teologica o ascetica. Bisognava eventualmente tornare ai primi tempi del cristianesimo, quando esisteva ancora una sola forma di vita cristiana, una sola santità. Ma ad essere logici si finiva nel paradosso. Infatti era una convinzione acquisita che la comunità cristiana primitiva fosse l'ideale di riferimento per monaci e religiosi. Ora José María sorgeva a dire che quello era semplicemente l'ideale concreto secondo cui bisognava pensare il mondo, amandolo in tutte le concretezze e in tutta la sua complessità. Che si trattasse di una richiesta diretta di Dio divenne ancora più chiaro a Escrivá quando si accorse che le cose non procedevano affatto secondo la sua sensibilità e le sue inclinazioni,
che un giovane prete radunasse attorno a sé studenti e professionisti per donar loro un'educazione alla santità nel mondo era un compito che lasciava prevedere una levata di scudi in campo ecclesiale e civile, una marea montante di derisioni, calunnie e ostacoli. Pensare di farlo sul finire degli anni venti, anche con ragazze e studentesse tradizionalmente confinate nelle loro case, era una pretesa insensata oltre che pericolosa. Da qui la prima ferrea decisione di Don José María: nell'opera non ci dovranno mai essere donne, neppure per scherzo. E non si trattava di misoginia, ma di sano realismo. Ebbene, passarono pochi mesi e mentre sta celebrando messa, egli vede che dell'opera dovranno far parte anche le donne, costi quel che deve costare. Successivamente, nel 1931, la visione interiore si precisa con altre due particolarissime esperienze. La prima accade nella festa della Trasfigurazione, mentre sta alzando l'ostia durante la celebrazione della messa. Intuisce con forza travolgente il significato delle parole di Gesù: quando sarò innalzato da terra attirerò a me tutte le cose. E allora capisce che dovranno essere gli uomini e le donne di Dio a innalzare la croce di Cristo su tutte le attività umane. E dice: vidi il Signore trionfare e attirare a sé tutte le cose. Più tardi ne farà oggetto di una meditazione per la Via Crucis. Che belle le croci sulle vette dei monti, in cima ai grandi monumenti, sui pinnacoli delle cattedrali. Ma la croce bisogna issarla nelle viscere del mondo. Gesù vuole essere innalzato nel rumore delle fabbriche, delle officine, nel silenzio delle biblioteche, nel frastuono delle strade, nella quiete dei campi, nell'intimità della famiglia, nelle assemblee, negli stadi, là dove un cristiano può spendere la vita onestamente, là può porre col suo amore la croce di Cristo che attrae a sé tutte le cose. Dopo alcuni mesi un'altra travolgente certezza: José María è per strada, in tram. Dirà poi: la strada non impedisce il nostro dialogo contemplativo. Ed ecco che si sente afferrare dalla certezza che abbracciare la croce vuol dire lasciarsi conformare a Gesù, e sente il Padre che gli dice: tu sei mio figlio, tu sei Cristo. Si sente trasportato ad esclamare e a ripetere ad alta voce la stessa preghiera del Divino Maestro: Abba, Padre. Gli altri passeggeri sul tram credono di avere a che fare con un pazzo, ma Escrivá sa che la sua opera ha ricevuto il sigillo della filiazione divina. Ormai è interiormente certo, ma non cerca di catturarsi i collaboratori. Si immerge nella preghiera, nella penitenza, affida il progetto di Dio alla preghiera dei bambini e dei tanti poveri infelici della periferia che assiste personalmente, dei malati e dei moribondi. Ha alcuni amici tra gli studenti universitari e li invita discretamente a condividere il suo apostolato tra i derelitti. Poi si ferma con loro in un localino dove offre una tazza di cioccolata calda, la più buona cioccolata di Madrid, dirà, e si perde a manifestare loro i suoi incredibili sogni di un apostolato fatto con la materia stessa del mondo. Alle descrizioni di visionarie di Don José María, i suoi giovani amici hanno le vertigini, tanto l'impresa sembra folle. Anzitutto, i membri dell'Opus avrebbero dovuto considerare il proprio lavoro come materia della propria santità, offrendo al Signore il meglio possibile su questa terra e contagiando in ogni ambito i propri amici con la stessa santa passione. Poi, mettendosi assieme, avrebbero diffuso a macchia d'olio questa concezione, questa pratica del lavoro inteso come strada di perfezione, e avrebbero seminato nel mondo innumerevoli opere apostoliche, centri di insegnamento cattolico ad ogni livello, anche universitario, centri di formazione professionale, centri per la formazione di agricoltori o braccianti operai, centri di assistenza medica in zone disagiate, centri di promozione per la donna, insomma, migliaia di opere di apostolato, tutte avviate e gestite dalla responsabilità personale dai vari membri dell'opera. Da parte sua, egli avrebbe garantito a ciascuno solo la necessaria formazione spirituale adatta al laici.
E a chi gli obiettava che si trattava soltanto di sogni, il padre ribatteva: sognate, e la realtà sarà ancora più grande dei sogni. In seguito, a distanza di molti anni, quando molti progetti saranno ormai diventati realtà, oggi i centri professionali dell'Opus sono 1709, i collaboratori della prima ora diranno di non riuscire a sorprendersi. Don José María aveva già descritto loro tutto, fin dai primissimi incontri. Nel 1933 dunque dà il via alla prima opera apostolica, aprendo l'Accademia Dia. Il nome era attraente e misterioso. Per Accademia si intendeva un circolo dove gli studenti universitari potessero ritrovarsi per ricevere lezioni di approfondimento nelle rispettive materie. La sigla Dia era composta con le iniziali di diritto e architettura, ma per gli iscritti essa significava anche Dio e audacia, un motto che secondo José María sarebbe piaciuto ai grandi santi come Teresa d'Avila e Teresa di Lisieux. Cerca Cristo, trova Cristo, ama Cristo, era l'invito costante rivolto ai suoi giovani amici. L'anno successivo cercò un edificio più grande dove alcuni studenti potessero anche abitare. Al mattino, quando gli studenti erano in università, era José María a garantire la pulizia degli ambienti e i lavori di cucina. Il primo gruppo di fedelissimi cominciava a compattarsi, mentre il padre preparava per loro un testo di considerazioni spirituali che in seguito sarebbe stato conosciuto in tutto il mondo col titolo di Cammino. Non era un'opera organica, ma la raccolta di quasi 1000 appunti prese in circostanze e tempi diversissimi, durante una conversazione, durante la preghiera, durante una lettura, tutte massime esortazioni tese a insegnare il dialogo con Dio e a mostrare la sua attiva e innamorata presenza in ogni frammento di vita. E anche il titolo scelto per la definitiva pubblicazione, Cammino, non intendeva indicare un itinerario compiuto, ma la strada quotidiana lungo la quale si snoda la nostra esistenza. Intanto Escrivá rifletteva sullo spirito che doveva animare l'opera. A quegli studenti e a quegli operai dirà più tardi che negli anni 30 mi seguivano, io solevo dire che dovevano saper materializzare la vita spirituale. Voleva allontanarli dalla tentazione di condurre una doppia vita. No, figli miei, non ci può essere una doppia vita. Non possiamo essere come gli schizofrenici se vogliamo essere cristiani. C'è una sola vita fatta di carne e di spirito ed è questa che deve essere piena di Dio. E per la prima volta nella storia diventava centrale, in vista della perfezione cristiana, la questione del lavoro. Per la maggior parte degli uomini la santità consiste nel santificare il proprio lavoro, nel santificarsi nel lavoro e nel santificare gli altri per mezzo del proprio lavoro, realizzando l'incontro con Dio lungo la strada della vita. Cercare di essere migliori in tutto, anche professionalmente. Era questo l'ideale che José María proponeva e lo esigerà sempre da amici e discepoli, non per coltivare la propria vanità, ma per essere seri col proprio amore. Chi ama vorrebbe poter regalare le cose migliori. È il lavoro, è il primo regalo che l'uomo deve offrire al suo Dio. Non può dargli un regalo meschino o incompiuto. Spiegherà a volte in forma di battuta: se mi dicono che Tizio è un mio buon figlio, un buon cristiano, ma è un cattivo calzolaio, che me ne faccio? Se non si sforza di imparare bene il suo mestiere e di esercitarlo con cura, non potrà santificarlo né offrirlo al Signore. E sempre i suoi più stretti collaboratori osserveranno in Escrivá un profondo rispetto e ammirazione per ogni lavoro ben fatto, unito a una somma noncuranza per il prestigio esteriore di certe professioni più elevate o più appariscenti. Per dare un inizio deciso al suo progetto e formare alcuni amici allo spirito e alla finalità dell'opera, ne invitò alcuni a un primo incontro presso un istituto. Si presentarono in tre. Con grande serenità fece loro la sua proposta: legarsi liberamente all'opera con un contratto di fedeltà che includeva la piena disponibilità al celibato, restando però laici,
acquisendo una competenza professionale a livello universitario che li abilitasse a molteplici forme di apostolato nel mondo, soprattutto negli ambienti della cultura. Poi li condusse in una cappellina per la benedizione eucaristica. Confiderà: benedissi quei tre e ne vedevo 300, 300.000, 30 milioni, 3.000 milioni, bianchi, neri, gialli, di tutte le combinazioni che l'amore umano può fare. E mi sono sbagliato per difetto, perché il Signore è molto più grande. Nella vita di José María Escrivá de Balaguer non ci sono miracoli, c'è solo la costante capacità di vedere con certezza l'avvenire. In questo rassomigliava a Don Bosco, che quando descriveva le opere che aveva in mente per i suoi ragazzi veniva accusato di follia e non poteva che ribattere umilmente e testardamente: ma io le vedo. A stroncare ogni progetto, ma non la speranza, venne la guerra civile e una persecuzione religiosa senza precedenti. In pochi anni vennero assassinati 13 vescovi, 4.184 religiosi, 2.365 religiosi, 283 religiosi e alcune migliaia di cattolici notori, e incendiati o distrutti circa 20.000 chiese e conventi. Escrivà continuò il suo ministero a Madrid, nascondendosi in casa di amici e rischiando ripetutamente la vita. Poi, costretto all'esilio, con un piccolo gruppo dei suoi, intraprese lunghe ed estenuanti marce notturne per valicare a piedi i Pirenei e rifugiarsi ad Andorra. Quando, nel 1939, la bufera passò, José María fu il primo sacerdote a tornare a Madrid. Tutto sembrava schiantato. Anche la prima casa dell'opera era stata distrutta. Faticosamente aprì una nuova residenza universitaria, gli trasferì la mamma e la sorella, che si presero cura delle faccende domestiche e diedero così alla residenza un'impronta familiare. Già nel 1940 scriveva: «Penso, figli miei, a quanto ci resta da percorrere per seminare in tutte le nazioni, su tutta la terra, in tutti gli strati dell'attività umana, il seme cattolico e universale che l'opera è venuto a diffondere». Crescevano gli amici e crescevano anche le ostilità di tanti, soprattutto in ambiente ecclesiastico. Cominciarono a diffondersi strane calunnie, finché apparve chiaro che era in atto una vera campagna denigratoria. Alcuni dicevano che Don Escrivá ingannava i giovani, proponendo la santità nel mondo, distraendoli così da una giusta e santa vocazione conventuale e tenendoli in uno stato di alienazione, di allucinazione spirituale. Altri aggiungevano che per sua colpa si svuotavano seminari e noviziati. Altri sospettavano che egli plagiasse i giovani praticando l'ipnosi e l'occultismo, obbligandoli al segreto su certe oscure pratiche cabalistiche e riti sanguinari. Si diceva addirittura che venissero usate delle croci nere sulle quali lasciarsi crocifiggere. Altri avvertivano i genitori che i figli erano caduti nelle mani di una setta eretica o forse di un ramo giudaico della massoneria. E già negli uffici di polizia si parlava di arresto e negli uffici di curia montava il pettegolezzo e il disgusto verso quel prete orgoglioso e fanatico. Molti anni dopo, a Buenos Aires, rispondendo a una domanda sulla croce che i cristiani a volte si addossano l'un l'altro, Don José María ripenserà a quella tremenda campagna denigratoria in cui si era trovato cercato di togliergli l'onore umano e sacerdotale e dirà: «E se vi insultano? Più di quanto sia toccato a me, credo che sia impossibile, come uno straccio». Arrivò un momento in cui una notte dovetti andare davanti al tabernacolo e dire: «Signore, e mi costava, perché sono molto superbo e mi cadevano giù certe lacrime, Signore, se tu non hai bisogno del mio onore, io perché lo voglio?». Già in quegli anni, con il suo solito umorismo che non gli veniva mai meno, ma con verità diceva ai suoi persecutori, a forza di raccomandarli a Dio, li ho presi tutti in simpatia. Del resto era una persuasione sua che le persecuzioni fossero il mezzo scelto da Dio per insaldare l'opera. Sapete perché si è sviluppata tanto? Perché l'hanno trattato come un sacco di frumento. L'hanno presa a calci, l'hanno maltrattata, ma il seme è così piccolo che non si è rotto, anzi si è diffuso ai quattro venti. Per fortuna
L'arcivescovo di Madrid lo difendeva con ostinato amore di padre e non mancò di fargli avere la sua approvazione anche giuridica, mettendolo al riparo. Un'altra visione e illuminazione gli venne nel febbraio 1943. Da tempo sentiva il bisogno di sacerdoti che assumessero la diretta cura spirituale degli affiliati all'opera. Nel 1943 improvvisamente comprese: anche il sacerdozio è un'opera di Dio, un lavoro di Dio. Tale è stata la croce di Cristo e tale è la messa che ogni prete celebra. In questo senso anche i preti potevano avere un posto specifico in un'opera tutta laicale. Nell'Opus Dei diceva: sono tutti uguali, c'è una sola differenza, i sacerdoti sono più obbligati degli altri a mettere il loro cuore per terra come un tappeto affinché i fratelli possano camminare sul soffice. Così fondò la Società Sacerdotale della Santa Croce, chiamata così perché innalzare la croce nelle viscere del mondo è il compito comune di tutti i cristiani e è quello che i preti mostrano ufficialmente nella celebrazione della messa. In 20 anni saranno circa 1 migliaio i preti dell'opera, la cui vocazione sacerdotale maturerà a partire da un'attività professionale già consolidata, quasi come ulteriore specificazione. E di tutti José María dirà con fierezza: ho pregato tanto da poter affermare che tutti i sacerdoti dell'opera sono figli della mia preghiera. Nel 1946 comprese che doveva avvicinarsi anche fisicamente al cuore della cristianità, perché solo a Roma potevano essere affrontate e risolte le questioni vitali per il futuro dell'opera, ma c'era bisogno di una decisiva dilatazione interna. Così, oltre agli associati celibi, pienamente disponibili all'apostolato dell'opera, si decise ad aprire le porte anche ad associati che non potevano garantire una piena disponibilità e anche ad associati sposati, che avrebbero dovuto contemperare la loro disponibilità alle attività apostoliche con gli obblighi familiari. La definitiva approvazione pontificia venne nel 1950 ed Escrivá era perfino riuscito a ottenere che l'opera potesse accogliere nel suo seno perfino cooperatori non cattolici e non cristiani. Non cessavano tuttavia le polemiche. Anche se a Roma l'Opus Dei godeva di forti amicizie e della stima incondizionata di molti vescovi, benché il Papa non facesse mai mancare la sua paterna e affettuosa attenzione e dunque tante attenzioni di stima, continuavano calunnie e maldicenze ad alimentare la vecchia leggenda nera. Persisteva la fatica di molti a capire come una forte aggregazione di cristiani, addirittura celibi, che non volevano essere né religiosi né consacrati, ma laici autonomi nella loro responsabilità e tuttavia fortemente coesi nella vita, negli ideali e nelle opere. La loro dedizione e capacità di realizzare innumerevoli opere apostoliche faceva sorgere interrogativi su una feconda gestione economica che non si sapeva come spiegare. Troppo difficile era credere che il denaro provenisse da un ininterrotto flusso di carità che coinvolgeva centinaia di soci disposti a privarsi dei propri beni per il sostegno dell'opera, e giungeva ugualmente denaro da ricchi industriali e da poveri contadini, operai, bambini, anziani e malati. Ma ancora più difficile era credere all'estrema povertà con cui gli stessi responsabili accettarono di vivere per anni. Non molti seppero, ad esempio, che il prezzo degli umani sacrifici con cui fu pagata la costruzione, iniziata nel 1948, del Collegio Romano della Santa Croce, centro internazionale della formazione dei membri dell'Opus ai Parioli. Molti anni dopo Escrivá racconterà: all'inizio ci sono stati momenti in cui facevamo un solo pasto al giorno, ed anche questo quando si poteva, e quasi non c'era posto per dormire. Avevamo soltanto un letto che veniva occupato da chi occasionalmente era malato. Tutti gli altri ci coricavamo dove si poteva, laggiù, in quella portineria ora scomparsa. Per parecchi anni sono dovuto salire sulle impalcature per poter dormire in una stanza qualsiasi. Non siamo mai stati bene. Nei processi di canonizzazione si legge: per 7 anni, dal 1946 al 1953, il servo di Dio
Non poté disporre né di una stanza né di un armadio proprio. La stanza che si era scelta era forse la più piccola e la peggio ubicata di tutta la casa, ricavata dallo spazio precedentemente occupato da un bagno, misurava 3 metri per 3, senza ventilazione diretta. Non permise neppure che sul letto gli mettessero un copriletto, fin tanto che non ne fossero provvisti tutti gli altri letti della casa, ciò che accadde solo nel marzo del 64. E si sta parlando di un uomo di età già avanzata e spesso seriamente ammalato. Da una parte c'era dunque l'evidente abbondanza delle opere, dall'altro la povertà dei responsabili, seriamente educati a vivere la stessa estrema sobrietà, diceva, di un padre di famiglia povero e numerosa. L'altra questione era quella del potere sociale e politico. Come poteva non avere occulte finalità politiche e responsabilità un'associazione che poteva contare nel suo seno migliaia di professionisti impegnati a tutti i livelli della scala sociale, anche dei più alti? Per Escrivà il problema non si poneva neppure. Ogni membro dell'opera era personalmente e liberamente responsabile davanti a Dio del suo lavoro, delle sue scelte professionali ed economiche, delle sue opinioni politiche, della sua azione sociale. La vocazione laicale dei membri esigeva appunto che nessuno interferisse su questi livelli in nome dell'opera. Un'eventuale interferenza l'avrebbe definita clericalismo e al riguardo si sentiva sanamente anticlericale. Un giorno che dalla Curia Vaticana qualcuno gli fece pervenire le congratulazioni perché un membro dell'opera era stato nominato ministro del governo spagnolo, si mostrò indignato. «Che cosa mi importa che sia ministro o spazzino?» sbottò. «Quello che mi importa è che si santifichi nel suo lavoro». E tutti nell'Opus sapevano il chiarissimo pensiero di Escrivà su certe tentazioni di un possibile cattivo interessato uso della propria appartenenza ecclesiale, come accade a volte nei nuovi movimenti. Più volte, ed usando espressioni durissime, egli spiegava ai suoi figli che è immorale appartenere, era immorale utilizzare l'appartenenza all'Opus per cercare o per offrire vantaggi e appoggi in campi sociale, politico ed economico. Era immorale ottenere posti di lavoro, di responsabilità o offrirli ad altri non in base alle proprie capacità professionali ma in base all'appartenenza all'Opus. Era immorale usare mezzi illeciti o comunque spregiudicati giustificandoli col fine di assicurare all'opera un qualsiasi profitto. Era immorale servirsi dell'Opus per imporre ai membri scelte politiche o di partito. Insisteva, il rispetto della libertà di tutti è condizione essenziale per la vita stessa della mia opera. Se mancasse questo, nessuno aderirebbe più. Dirò di più, se si dovesse verificare una intromissione dell'Opus Dei in politica o in qualsiasi altro campo, il che non è mai successo, mai succederà, e con la grazia di Dio non dovrebbe succedere mai, in quel caso il primo nemico dell'opera sarei io. Per questo, nonostante le calunnie di molti, il suo ideale continuava a splendere di originaria purezza, anche se sarebbe sciocco pretendere di attribuire in ogni caso la stessa purezza e la stessa lucidità a tutti i collaboratori e a tutte le loro scelte. La storia della Chiesa dimostra ripetutamente che certi fondatori hanno dovuto portare il peso anche delle intemperanze di alcuni propri seguaci, e anche questo fa parte del carisma della paternità. Sul finire degli anni 50 l'Opus Dei completò la sua espansione nelle principali città europee e iniziò l'espansione in Asia, in Africa e in Australia. Poi nel 60 venne il conforto del Concilio Ecumenico Vaticano II, che rilanciò a tutta la Chiesa le convinzioni di Escrivà sulla vocazione universale alla santità, sull'apostolato dei laici e sulla dignità del lavoro umano. Seguirono a ridosso le sofferenze del post-concilio per i tanti tradimenti e le tante infedeltà di chi approfittava dell'aggiornamento conciliare più per distruggere che per edificare. «Me duele la Iglesia, mi duole la Chiesa», diceva allora José María, intendendo che provava una vera sofferenza fisica a vedere dei cristiani contestatori che maltrattavano le parole e i doni di Cristo. Fu allora che cominciò ad offrire a Dio la sua vita per la Chiesa. Era diventato
una icona vivente di ciò che aveva predicato e costruito. Lavorava instancabilmente e confessava di non riuscire più a distinguere la linea di confine tra quando smetteva di lavorare per cominciare a pregare e quando smetteva di pregare per cominciare a lavorare. Quando lo vedevano leggere il giornale del mattino, i suoi collaboratori si accorgevano che stava già pregando, man mano che scorreva le notizie, intercedendo presso Dio per le persone e gli avvenimenti che gli passavano sotto gli occhi. Negli anni 70 erano già 60.000 gli appartenenti all'Opus Dei in tutti i paesi del mondo ed era forte il desiderio di conoscere colui che ormai chiamavano il padre. Stanco e malato, Escrivà intraprese lunghi viaggi oltreoceano, le chiamava scorribande apostoliche, disponibili a conti di catechesi itinerante. Sono venuto a conoscervi, ad amarvi, diceva alle folle che lo attendevano. Poi parlava, a volte davanti a platee sterminate, raccontando, dialogando, spiegando, come se si rivolgesse personalmente a ciascuno. Coglieva al volo una domanda e rispondeva come se si stesse intrattenendo a quattro occhi con l'interlocutore. Non temeva di essere affettuoso, familiare, allegro, né di commuoversi né di lasciarsi andare a lunghe rievocazioni sulle vicende dell'opera, nelle quali faceva sempre risaltare il segno della mano paterna di Dio e della propria immensa gratitudine. E ascoltandolo si capiva che davvero nel campo di Dio è grazia e ricompensa già poter lavorare, e che perfino le sofferenze, le fatiche e gli insuccessi sono privilegi. Particolarmente commovente fu il primo viaggio pellegrinaggio al santuario di Guadalupe in Messico. Restò ore a guardare incantato l'immagine della Vergine che offre all'indio Juan Diego una rosa e disse con gli occhi lucidi, come un bambino sognatore: sarebbe tanto bello morire così, davanti alla Vergine che ti offre una rosa. Il 28 marzo 1975 celebrò le nozze d'oro sacerdotali e disse: a 50 anni sono come un bambino che balbetta, sto cominciando e ricominciando ogni giorno, e così fino alla fine dei giorni che rimangono, sempre ricominciando. Gli restavano tre mesi di vita. Il 26 giugno di quello stesso anno, rientrando nella sua stanza di lavoro, si accasciò improvvisamente a terra, proprio davanti alla riproduzione della Madonna di Guadalupe, e morì come aveva desiderato, avendo negli occhi l'immagine della Vergine che offriva una rosa al suo umile devoto.

Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

Invochiamo la provvidenza del Padre che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio. E diciamo:

tu che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo, fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.

0: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 26 giugno, la Chiesa ricorda San Giuseppe Maria Robles Hurtado, sacerdote, fondatore e martire. José María Robles Hurtado nacque il 3 maggio 1888 a Mascota, un paesino messicano situato nella Sierra Madre. I suoi genitori erano Antonio Robles e Petronila Hurtado, la quale, profondamente cristiana, ebbe su di lui un notevole influsso educativo. Fu battezzato lo stesso giorno della nascita, fece la prima comunione il 12 settembre 1896, preceduta il 10 marzo dello stesso anno dalla cresima. Nel 1900 entrò nel seminario minore della diocesi di Guadalajara. I genitori lo invitarono a scegliere quello, sebbene avrebbe dovuto appartenere a quello diocesano di Tepic. 4 anni dopo, però, fu sul punto di lasciare, sia per motivi di salute, sia a causa di alcuni scrupoli. Dovettero intervenire i genitori affinché José María ripensasse alla propria vocazione. In seguito a un corso di esercizi spirituali, decise di continuare la formazione. Passò quindi al seminario maggiore. Era intelligente e molto studioso, così ottenne sempre il massimo dei voti. Ricevette la tonsura nel gennaio 1905. 3 anni dopo accompagnò uno dei suoi professori, Don Ignacio Plasencia, vescovo eletto di Tehuantepec, in una missione di 4 mesi e mezzo nello stato di Oaxaca. Nel 1911 fu ordinato suddiacono e diacono, mentre l'anno successivo gli furono assegnati gli incarichi di vicerettore ed economo del seminario. L'ordinazione sacerdotale avvenne il 22 marzo 1913 nella chiesa della Dolorata a Guadalajara. Non aveva ancora 25 anni. Non potendo tornare a Guadalajara a causa degli atti di rappresaglie contro il clero, Don José María si diede alla scrittura di alcuni opuscoli per divulgare la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Era una forma di spiritualità che sentiva profondamente sua sin dagli anni del seminario. I compagni di studi, infatti, l'avevano soprannominato il folle del cuore di Gesù.

semplice e affettuoso, si contano quelle intitolate Schiavi del cuore di Gesù in Maria, Trattato sulla preghiera, Conosciamolo e Aneliti del cuore eucaristico di Gesù. Compose anche una Via Crucis eucaristica e una novena in onore della beata Margherita Maria Lacocque, oggi santa. Lasciò anche alcune poesie, tutte a tematica religiosa, 60 composizioni in versi, alcune delle quali di tipo lirico, e 56 inni tradotti in latino.

Mascota fu cappellano delle suore del Verbo Incarnato, era parente peraltro di una di esse. Mentre celebrava la messa presso di loro, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'11 giugno 1915, avvertì un'ispirazione. Mai più carnefici, ma vittime del cuore eucaristico di Gesù. Per fare questo, decise di fondare una congregazione religiosa. Nel 1916 fu assegnato come vicario alla parrocchia di Nokistlan e lì fondò la congregazione delle suore vittime del cuore eucaristico di Gesù. Alle prime sette religiose diede il compito di amare e far amare il cuore di Gesù, affinché lui regnasse, per mezzo del suo cuore, specialmente nell'Eucaristia, nel maggior numero di anime. Allo stesso tempo, dovevano esercitare una particolare devozione verso la Madonna di Guadalupe.

Nel dicembre del 1920 Don José María fu nominato parroco di Tecolotlán. Già a partire dalla sua prima omelia si conquistò la fiducia e l'ammirazione dei suoi fedeli. Con la sua predicazione fervorosa cominciò ad appassionarli al Sacro Cuore di Gesù. Tra le sue preoccupazioni ci fu quella di riedificare l'ospedale cittadino, da tempo in rovina. Accudiva personalmente i malati, asciugando il loro sudore col proprio fazzoletto. Dotato di un carattere amabile e amichevole, riuscì ad attirare molti parrocchiani, senza distinzione di classi sociali, di sesso o di età, perché collaborassero alla vita della comunità. La perseveranza di fronte alle difficoltà, che già era risaltata in lui nei tempi della fondazione delle sue suore, fu evidente anche in quella sua nuova missione. Il suo maggior desiderio, infatti, era quello di salvare gli uomini, facendo propri i sentimenti del cuore di Gesù. Riprese a fare uso della stampa per diffondere la sua devozione principale. Fondò infatti il periodico Luce del Focolare. Infine, nutriva un grande amore per la Vergine Maria.

Le condizioni della Chiesa in Messico, tuttavia, si stavano facendo estremamente difficili, specialmente dopo l'entrata in vigore, il 5 febbraio 1917, della nuova Costituzione anticlericale e antireligiosa. Il clero cattolico fu oggetto di minacce, soprusi e vessazioni da parte del governo, che si spinsero fino alla più bruta violenza e all'assassinio. In un continuo succedersi di presidenti chiamati a guidare il paese, alcuni uccisi, in preda a costanti conflitti interni, si giunse alla nomina di Plutarco Elias Calles nel 1924. Questi lavorò per il risanamento economico, il rafforzamento del movimento operaio, favorì la distribuzione della terra ai contadini. Allo stesso tempo, però, inasprì anche la lotta contro la Chiesa, che si tramutò in una vera e propria persecuzione verso i sacerdoti e i laici cattolici.

causa dei contrasti sempre più frequenti tra Chiesa e Stato, fu ordinata la chiusura degli edifici sacri e la cessazione del culto pubblico. Appena fu emanato quel provvedimento, Don José María consacrò la sua parrocchia al Sacro Cuore, collocando una croce sul promontorio detto La Loma. Quell'atto fu considerato dalle autorità federali come una sfida. Per questo decisero di catturare il parroco di Tecolotlán.

Dal 2 gennaio 1927 il sacerdote dovette nascondersi presso la famiglia Agras. Dal suo nascondiglio restava in contatto con i suoi parrocchiani e pregava per la pace in Messico. Allo stesso tempo scrisse le regole per le vittime del cuore eucaristico di Gesù. Il 26 febbraio 1927 venne a sapere dell'ordine governativo di catturare i sacerdoti. «Siamo nelle mani di Dio», fu la sua reazione. Poco dopo, quando gli fu chiesto di scappare per evitare di essere ucciso, rispose sorridendo: «Ah, se il cuore eucaristico lo volesse».

all'alba del 25 giugno dello stesso anno, al finire del mese tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore, Don José María si stava preparando a celebrare la messa nel suo rifugio. All'improvviso arrivò un drappello di soldati che circondò la casa degli Agras. I militari avevano ricevuto un ordine preciso dal colonnello Calderón, che tramite il telegrafo aveva comunicato: «Si proceda col massimo rigore contro il prete ribelle». Don José María fu quindi preso prigioniero e portato nella caserma degli agraristi, un movimento popolare che domandava una più equa distribuzione dei terreni. Lì trascorse il resto del giorno e parte della notte.

alcuni fedeli si diressero dai capi militari per trattare circa la liberazione del parroco, ma furono respinti in malo modo. Verso sera, un gruppo di ragazze cercò di avvicinarsi alla prigione per vederlo ancora una volta. Non ci riuscirono, ma per mezzo delle guardie ricevettero il breviario di Don José María. Sulle pagine era scritta la sua ultima poesia. Desidero amare il tuo cuore, Gesù mio, con partecipazione totale. Desidero amarlo con passione. Desidero amarlo fino al martirio. Con l'anima ti benedico, mio sacro cuore. Dimmi, si arriva all'attimo della felice ed eterna unione? Tendimi, Gesù, le braccia, perché il tuo piccolino sono. Da esse al sicuro rifugio, dovunque lo ordini, vado. Al rifugio di mia madre, e correndo per conto di lei, io, il suo piccolo dell'anima, torno tra le sue braccia sorridendo. Firmato, un padre che aspetta i suoi figli, tutti lassù in cielo.

a mezzanotte, legato con delle corde, fu fatto uscire dalla prigione e condotto verso la Sierra di Kila, nei pressi di Guadalajara, a piedi. Un soldato, vedendo che aveva difficoltà a camminare, gli cedette il proprio cavallo. Giunti alla parte più alta della sierra, i soldati si fermarono ai piedi di un albero di quercia. Comprendendo che sarebbe stato impiccato, Don José María chiese di poter aspettare ancora qualche minuto. Poi, in ginocchio, fece un'ultima preghiera. Rialzatosi, benedisse la sua parrocchia e ad alta voce perdonò e benedisse anche i suoi carnefici. Riconobbe tra di essi il suo padrino, Enrique Vázquez, e gli disse: «Padrino, non macchiarti». Gli prese quindi la corda per l'impiccagione e se la mise al collo lui stesso. Quindi fu eseguita la sua condanna a morte. Era l'alba del 26 giugno 1927. Quando ormai fu morto, i soldati mandarono a dire alla gente del luogo che bisognava seppellire un uomo giustiziato. Se ne occuparono alcuni carbonai che non lo riconobbero come il parroco di Tecolotlán. Il giorno seguente, il 27 giugno, venne disseppellito dalla gente di Kila e portato nella sua parrocchia, dove fu vegliato e ricevette un'onorata sepoltura.

la causa di Don José María è confluita in un gruppo di 25 sacerdoti e laici di varie diocesi del Messico, capeggiati da Don Cristobal Magallanes Jara. Il Papa, San Giovanni Paolo II, li beatificò il 22 novembre 1992 e li canonizzò il 21 maggio del 2000 in piazza San Pietro.

Alla morte del fondatore, le vittime del cuore eucaristico di Gesù si dispersero, aspettando nelle loro famiglie la fine della persecuzione. La prima approvazione diocesana arrivò quindi l'11 luglio 1933, 6 anni dopo il martirio di San José María. Dopo altri 20 anni, il 26 gennaio 1963, fu concessa l'approvazione pontificia del Papa San Giovanni XXIII. Da allora la congregazione porta il nome di Sorelle del Cuore di Gesù Sacramentato. Sin dalle origini presta il loro servizio ai malati, agli anziani, nell'educazione dell'infanzia e nell'aiuto ai sacerdoti nelle parrocchie più bisognose. Tra i desideri del loro santo fondatore c'era quello che la congregazione estendesse i propri rami per l'intero universo. Quell'aspirazione si è concretizzata con l'apertura di comunità in Angola, in Perù e negli Stati Uniti d'America, dove le suore esercitano una cura particolare per gli immigrati latinoamericani. La presenza in Messico, sono una delle prime congregazioni religiose native, continua tramite realtà sanitarie ed educative. La Casa Generalizia è a Guadalajara, in calle Churubusco 366. Nella cappella sono venerati i resti mortali di San José María, mentre in altre sale si trova un piccolo museo che conserva alcuni suoi scritti, fotografie ed effetti personali.

si trovi tra Mezzogiorno e il Tocco, a passare per via delle Fornaci, vedrà scendere un po' a saltelloni giù dal gianicolo uno strano personaggio con un persistente sorriso sul volto dolce, ma un po' sciocco. Sui 30 anni, scuro di pelle e nerissimo di capelli, con una barbetta alla Nazarena. Richiama in Bruno le bellezze un po' oleografiche dei popolari Cristi biondi. I ragazzi lo attorniano e ci scherzano. Gli altri, specie le donne e i bottegai, gli danno qualcosa perché viva. A furia di vederlo passare, poiché io sto proprio da quelle parti, e di prestare orecchio al parlare della gente, ho raccolto molte voci sul suo conto, voci ricche d'ogni sorta di fantasiose piacevolezze che varrebbe forse la pena di raccontare. A ogni modo, quello che colpisce profondamente ogni volta che s'assiste a questo evangelico passaggio è il rispetto di cui si rivestono sia la curiosità attenta dei più, sia il sorriso bonario e compassionevole di qualcun altro. Quel personaggio un po' sciocco e mattacchione ha una indubbia forza evocatrice. Dà corpo a un'altra immagine. Richiama un'altra presenza, quella sempre incombente e desiderata, e direi quotidianamente aspettata, del Cristo vero. Perché conviene ben dirlo senza alcun pudore, specie in questi tempi così violentemente spudorati, se c'è un'attesa veramente sentita da tutti, un'attesa veramente popolare, è l'attesa di un miracolo, di un gran miracolo. Tutti lo aspettiamo. È la sola cosa certa che ci rimane in mezzo a tante incertissime cose. E il più miracoloso dei miracoli sarebbe che Cristo tornasse, facesse un'altra apparizione.

gente di questi tempi, pregando o imprecando, sembra dire: sei venuto una volta, ma nel mondo non è cambiato granché. Come mai? Tanto che ci prende perfino il dubbio, in certi giorni di scoraggiamento, che il programma cristiano non sia più vero, non sia più attuale. Allora ci perdiamo a guardare dentro noi stessi e fuori di noi, nel mondo, nella società, nella storia. Siamo spinti dalla necessità di veder chiaro. Non vorremmo essere vittime di un inganno, prolungato e sottile. Non vorremmo considerarci cristiani per un semplice fatto di eredità e di educazione cristiana. Rifacciamo allora la nostra storia. Risaliamo su fino alle prime intuizioni di Dio che avemmo mescolate alle immagini dei volti cari che ce le suggerirono, nostra madre, un maestro. No, non c'è dubbio. Dobbiamo concludere. Il programma proposto quella volta da Cristo è assolutamente il più importante. Tutte le parole e i programmi che sono venuti dopo fino ad oggi non osano nemmeno aspirare al confronto con il programma cristiano, come lo trovo enunciato nel Vangelo. Come uomo mi sento pienamente glorificato nel Vangelo. E con me sono glorificati gli altri, uguali a me, solidali con me, individui che ci facciamo popolo insieme senza confonderci. E Dio, che è il padre di questo popolo, continua ancora a chiamarci per nome a uno. Perché allora questo meraviglioso programma non ha capovolto il mondo? Perché? Siamo delusi, mortificati e, diciamolo pure, talvolta irritati, poiché quello che è peggio, da allora, da quando tu, Cristo, sei venuto, ci hai messo nel cuore il dolce di certe speranze, di certe promesse che non possiamo più dimenticare. Ci hai parlato di un regno che non possiamo rassegnarci a considerare perduto e tanto desiderabile. Se tu non fossi mai venuto, ma tu sei venuto invece, che è mai accaduto? Che cos'è che non abbiamo capito? Ci deve essere qualcosa di essenziale che non abbiamo capito. In che cosa ti abbiamo tradito? Devo dire che questa idea del tradimento mi perseguita. Il fatto è che è così enorme che quando si tenta di spiegarlo, non si osa nemmeno per paura di sbagliare. Ma a furia di tacere e di aver paura di sbagliare, si finisce per non accorgersi più della enormità del tradimento che è avvenuto e che avviene giorno per giorno sotto i nostri occhi. Allora bisogna aver coraggio e dire. Forse una cosa non è mai stata capita. Cristo era venuto per salvare gli uomini, non per cambiarli. E invece tutti, ieri e oggi, i cosiddetti buoni e i cosiddetti cattivi, si sono affaticati con ogni sorta di industrie, di diplomazie, di organizzazioni, di violenze, di cambiare gli uomini. E gli uomini invece non si cambiano. Non si cambiano nel profondo del loro essere, in quello cioè che sono veramente. Nascono o biondi o bruni, gli uomini. E non c'è tintura che cambi il colore del loro pelo. Possiamo camuffarli con le tinture, non cambiarli. Mi pare che il grande, spaventoso equivoco consista proprio in questo, che noi vogliamo cambiarli invece di accettarli come sono, che noi preferiamo la strada della tirannia, tanto nel bene come nel male, anziché quella dell'amore. Noi pretendiamo, forse in buona fede, di sostituirci al Creatore, a colui cioè che ha fatto gli uomini così, uno diverso dall'altro. Noi pretendiamo di giudicare, di restaurare, di correggere. Siamo afflitti da uno spaventoso male di orgoglio. Occorre invece accettare gli uomini, tutti, accettarli così come sono. E ognuno rimanga pure quello che è, in fondo, in sostanza, rispettarli. Non si può violentare la loro essenza, penetrare nel segreto misterioso e immutabile della loro sostanza. E tra l'altro è inutile.

0: alla voce di Gino Manfredi abbiamo ascoltato un brano di Diego Fabbri dal titolo La seconda venuta.
1: Fogli d'agenda.
2: Libri.
1: Libri.
3: Libri.
2: Libri.
1: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
4: Sono a colloquio con Enrico Marinelli, dirigente dell'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano. È qui con noi per raccontarci i 14 anni nei quali si è occupato della sicurezza di Giovanni Paolo II, raccolti tra l'altro nel volume Papa Wojtyła e il Generale per le edizioni Nova Itinera. Dottor Marinelli, cominciamo subito dal titolo del libro. C'è un aneddoto legato al titolo del libro e indubbiamente si riferisce a lei. Ci può raccontare di che cosa si tratta e come è successo, che episodio nasconde questo titolo?
5: Una volta che il Santo Padre mi ha chiamato generale fu durante la visita in Sardegna, quando visitò tutte le quattro province che costituiscono quella antica terra, e improvvisamente al mattino si trovava, se non mi sbaglio, a Oristano, si affacciò dal balcone, mi vide e a mo' di ringraziamento disse anche: devo ringraziare tutti i giovani del mio generale Marinelli. Cosa intendesse per generale? Lui mi chiamava sempre così. Quando poi mi vedeva durante le visite sia alle parrocchie romane sia in quelle pastorali, nelle diocesi ed in Vaticano, veniva verso di me con le braccia alzate come un amico e mi diceva: generale, come sta generale? Ed io può ben comprendere qual era il mio stato d'animo di benevolenza, perché il Papa, in una circostanza, poggiandomi sempre amorevolmente la mano sulla spalla, mi disse testualmente: sappia generale che l'amicizia è uno dei doni più grandi che ci può riservare il Signore. Cosa volesse dire il Papa con quel generale? Era un appellativo di grande amicizia.
4: Senta, per quanto riguarda la malattia del Papa, le ha dedicato un capitolo importante. È stata una delle prove sostanzialmente più grandi che Giovanni Paolo II ha superato e vissuto. Lei si ricorda qualche momento in cui è stato più doloroso anche vedere questa sofferenza?
5: Ma guardi,
4: da parte sua,
5: quando il Papa è stato ricoverato l'ultima volta al Policlinico Gemelli, io seppi che le sue condizioni si aggravavano ed allora corsi al Gemelli e non mi rendevo conto che quel Papa che avevo visto raggiungere cime di 3000 metri a piedi, che ci aveva indotto a rivolgere una preghiera a Dio perché lo facesse fermare un po' più spesso, perché noi potessimo seguirlo, io non ce la facevo. Racconto nel libro che mi trovavo con il professor Proietti, che è un insigne, bravissimo, non solo professore, ma anche uomo di fede, uomo pieno di dignità, e ci alzavamo gli occhi e dicevamo: si fermasse, incrociavamo le braccia, diciamo: lo faccia fermare il Dio. Quindi vedere quel Papa, scalatore di montagne, che raggiunge il Monte Peralba per pregare vicino a quella croce che ci ricorda la venuta di Cristo sulla terra, vederlo su quel letto di morte, vederlo soffrire, non mi rendevo conto. Da qui sorse il mio convincimento, ebbi come una sferzata, per cui tornato a casa ho seguito fino al 2 aprile ed anche dopo la televisione, i giornali, per aggiornarmi sulle sue condizioni. Come sappiamo tutti, il 2 aprile ci ha lasciato, però il cuore è rimasto, il cuore del Papa penso che sia rimasto fra la gente, soprattutto fra i giovani, ai quali ha dato la fiducia nella vita. Questo Papa non si può dimenticare. Questo Papa aveva, come dicevo poco fa, c'era una forza interiore, lo Spirito Santo che lo portava al contatto con la gente, perché la Chiesa, i sacerdoti devono contattare, devono andare fra la gente. Non possono aspettare solo che la gente vada da di loro, devono cercare la gente, come faceva il Papa, e soprattutto la preghiera.
4: Mi racconta un altro episodio di questi aneddoti, queste curiosità che ci possano avvicinare ancora di più a questa figura importantissima che è stata e che
5: guarda,
4: è tutt'oggi.
5: Le dico solo questo, che
4: il Papa.
5: È quello che mi ha colpito del Papa, e soprattutto, vedi, andiamo subito al sodo. Cerignola, il Papa va nelle Puglie. Cerignola fa parte di una provincia che si titola Capitanata, e visitò anche Cerignola. Io dissi a qualcuno, ma non voglio polemizzare, che non era stato previsto un incontro del Papa con gli ammalati. Quando e perché? Perché avrei dovuto attuare, sia pure discretamente, un minimo di vigilanza, di sicurezza. Quando il Papa sulla Jeep bianca scoperta, già vestito degli abiti pastorali, con la croce, con mitra e bastone, percorreva in questa spianata dove c'erano 80.000 persone, il lungo corridoio che lo conduceva all'altare, si avvide che erano presenti gli ammalati. E non era stato previsto un attimo, il Papa ha ordinato all'autista di fermare, è sceso e con il bastone pastorale ha fatto almeno due fila di questi. Poi si è reso conto che la messa era c'era la televisione, doveva riprenderla, darla in diretta, e allora questa è stata l'unica circostanza in cui ha, fra virgolette, obbedito, ha accolto il suggerimento di non percorrere tutte quelle file e fila di ammalati che erano ad ascoltarlo.
4: Certo, questa spontaneità di Giovanni Paolo II, che lo rendeva anche, insomma, non era prevedibile tutto sommato ciò che potesse fare da un momento all'altro, non seguiva moltissimo il protocollo, seguiva il cuore. Per lei deve essere stato molto, per lei e i suoi collaboratori deve essere stato molto complicato.
5: Ma guardi, mi fa tornare alla mente, in un episodio da Genova, il Papa ha visitato un po' tutte le diocesi italiane, le sue visite pastorali erano connotate da visite alle diocesi, non al territorio, non alle province, non alle regioni. Per un disguido fu necessario mettere delle transenne, dei transennamenti che per un disguido, e a me non fu segnalato dai miei collaboratori che si erano recati sul posto, che c'era un tratto, per mancanza di transenne fu lasciato un tratto a dire libero. Quindi le persone erano a ridosso allineate alle transenne. Il Papa, che percorreva a piedi e salutava e benediva, arrivato in questo punto, improvvisamente chiede di far largo alla gente e si stava per immettere in mezzo alla folla. Immaginare la mia preoccupazione,
4: certo.
5: Ma non solo di dirigente di polizia, la mia preoccupazione di amico del Papa.
4: Certo.
5: E allora con due collaboratori mi intrufolai, sostanzialmente sbarrai la strada al Papa.
4: Per non farlo passare.
5: Il Papa si fermò e mi disse, con l'indice della mano destra indicandomi: questo da lei, caro generale, proprio non me lo aspettavo. Mi fece un po' un richiamo, ma poi io dissi che era pur necessario, e mi rabbonì, mi tornai tranquillo quando mi disse questo. Poi l'ho capito anch'io.
4: Certo.
5: Questo era Giovanni Paolo II.
4: Allora, un attimo di pausa per la voce di Stefano Cavallo, ascoltiamo di Enrico Marinelli, Papa Wojtyła e il generale.
2: Ho deciso di raccogliere alcuni ricordi del mio servizio a fianco di Giovanni Paolo II per lasciare una piccola testimonianza delle esperienze e dei momenti vissuti accanto al Papa. Non sono spinto da vanità personale, perché la figura di Giovanni Paolo II è immensamente più grande della mia persona, e comunque la carriera di un dirigente di pubblica sicurezza ha pochi motivi di interesse per la maggioranza dell'opinione pubblica. Il mio unico intento è far conoscere ai fedeli, diventati forse ancor più numerosi dopo la morte del Papa, alcuni aspetti più intimi dell'uomo Karol Wojtyła, che rivelano lo spessore umano di questo grande pontefice. Ho avuto il privilegio di essergli a fianco per quasi 15 anni, condividendo con pochi altri, prelati e laici addetti alla sua persona, l'impegno di seguire i suoi movimenti ed anche la viva e palpitante preoccupazione subentrata quando, provato ripetutamente nel fisico, ha commosso l'intera umanità, dando una splendida testimonianza di fede e di spirito di sacrificio. Quel primo maggio 1985, quando fui chiamato alla direzione dell'ispettorato, ricordai perfettamente che in realtà non era la prima volta che mi occupavo della sicurezza del Papa. Qualche anno prima, infatti, quando ero dirigente del secondo distretto di polizia, nella cui circoscrizione ricade buona parte del territorio attorno alla Città del Vaticano, ebbi un precedente in questa delicata materia che è bene raccontare per far capire alcuni problemi collegati agli spostamenti di una personalità unica, qual è il pontefice. Premetto che quando 500 anni fa il Colle Vaticano, che allora sorgeva in aperta campagna, divenne residenza papale, la cerchia di robuste mura che tuttora lo circondano bastavano a proteggere i successori di Pietro da incursioni di nemici e sguardi indiscreti. Diventata poi capitale d'Italia, la città si estese notevolmente, circondando di case e di strade anche il Vaticano. I vari architetti non avevano mai pensato all'eventualità di subire un assedio da parte di palazzoni e tantomeno quella di creare un eliporto all'interno delle mura per rendere più veloci gli spostamenti dei successori di Pietro senza condizionarli ai tempi lunghi del ben noto traffico romano. L'occasione del mio primo intervento, infatti, scaturì proprio dalla necessità di rendere più sicure le operazioni, sia di decollo che di atterraggio, dell'elicottero messo a disposizione del pontefice dalle autorità italiane. Nel corso di quello che in polizia chiamiamo un sopralluogo, ossia un giro esplorativo per vedere come stanno le cose, notai immediatamente una situazione di grave pericolo che richiedeva un intervento immediato da parte mia. L'eliporto, che si trova all'interno della Città del Vaticano, è situato proprio sul confine delle mura perimetrali, nella parte più alta rispetto al Viale Vaticano. La sua posizione è tale da risultare molto vicina alla sommità dei palazzi che si affacciano su questo viale, per cui a causa dei differenti livelli delle costruzioni, l'eliporto sorge qualche metro più in basso rispetto ad alcuni tetti e terrazze. Chiunque può immaginare quanto facilmente un malintenzionato riuscirebbe ad approfittare di tale situazione, appostandosi su una di queste terrazze. Fu così che dopo una seria valutazione dei fatti, che presentai ai miei superiori dell'epoca, furono attuati per la prima volta un paio di interventi di prevenzione durante le partenze e gli arrivi del Papa a bordo dell'elicottero. Il primo consisteva nel censimento di tutti gli abitanti, compresi gli eventuali ospiti di passaggio delle abitazioni che fronteggiano l'eliporto. L'altro comportava il presidio da parte di agenti in divisa, particolarmente preparati, delle abitazioni ed innanzitutto delle terrazze degli edifici più a rischio. Tali misure venivano adottate con un certo anticipo in occasione di ogni movimento dell'elicottero papale e, trattandosi di entrare in proprietà private, con il pieno consenso e la collaborazione degli inquilini. Solo una volta mi ricordo un proprietario di un appartamento situato all'ultimo piano di uno di questi palazzi, che tra l'altro non era da lui occupato, si rifiutò di farci entrare. Per fortuna, quando gli dissi che mi sarei rivolto con urgenza alla magistratura per ottenere un provvedimento obbligatorio, quella persona aprì subito la porta con un gesto di spontaneo ravvedimento, prodotto forse dal timore dei giudici. Quella volta comunque finì tutto lì, mentre già domenica 5 maggio, a pochissimi giorni dal mio insediamento nella direzione dell'ispettorato, il Papa doveva recarsi in visita pastorale nella parrocchia di Santa Maria a Setteville di Guidonia, una località all'estrema periferia di Roma. Per me questo sarebbe stato il primo impegno con lui. Per il Papa, invece, si trattava della centesima visita alle parrocchie romane. Tante, infatti, ne aveva compiute dall'inizio del suo pontificato. Durante la mia permanenza all'ispettorato, ne avrebbe effettuate altre 185. Dal punto di vista della pubblica sicurezza, era come tentare di fare quadrare un cerchio. Bisognava far di tutto per proteggere la sua persona, evitando però di mettergli intorno un baluardo costituito da uomini di scorta altamente preparati e qualificati. La mia riflessione fu lunga, consapevole di affrontare un problema molto particolare, se non addirittura esclusivo. Dall'inizio mi convinsi che il Papa aveva ragione e quindi i servizi a tutela della sua persona dovevano essere effettuati senza condizionare i contatti che si desiderava avere con i fedeli, che sempre più numerosi accorrevano alle udienze e alle celebrazioni di Giovanni Paolo II. Alla fine comunicai ai funzionari e ai miei più stretti collaboratori quella che secondo me sarebbe stata la migliore strada da seguire, per garantire la sicurezza e contemporaneamente non interferire nel rapporto tra il Papa e la gente. Bisognava realizzare un sistema di filtri che fosse intelligente, efficace e al tempo stesso discreto, chiedendo la piena disponibilità e la collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza e anche dell'arma dei carabinieri. In parole povere, decisi di puntare tutto sulla prevenzione, rendendo non solo tranquilli ma anche bonificati e liberi da ogni immaginabile pericolo tutte le località comunque interessate al transito e soprattutto alla presenza del Papa. La procedura adottata fu quella di attivare a monte un sistema di controlli concentrici, rigoroso, sistematico, ma anche veloce nei confronti di tutte le persone, con le debite eccezioni, che avrebbero comunque partecipato e presenziato alle varie cerimonie. Misure del genere si adottano anche in altri tipi di raduni di massa, tipo concerti rock o partite di calcio, spesso con l'impiego di ingenti risorse e qualche volta purtroppo senza riuscire ad evitare incidenti. Per mia fortuna, il pubblico che vuole vedere il Papa è molto più tranquillo e infatti uno degli accorgimenti per rendere snello e spedito l'accesso dei fedeli agli appuntamenti con Giovanni Paolo II divenne quello di individuare, in collaborazione con gli organizzatori dei pellegrinaggi e degli eventi, per ogni gruppo una specie di capo al quale affidare in precedenza il compito di verificare l'identità di ciascun componente, così da garantirne l'affidabilità.
4: Abbiamo conversato con Enrico Marinelli, dirigente dell'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, che ci ha raccontato la sua storia, la sua lunga storia, la carriera che ha svolto al servizio di Giovanni Paolo II, tutto raccolto con una volume dal titolo Papa Wojtyła e il generale per le edizioni Nova Itinera. Pagine di Magistero. Domenica 11 febbraio 1979. Papa Giovanni Paolo II ai fedeli in Piazza San Pietro.

posare la mia mano sul loro capo. Ho potuto pronunciare una parola di compassione, di conforto. Ho potuto chiedere la loro preghiera. Io conto molto sulla preghiera dei malati, sull'intercessione presso Dio di coloro che soffrono. Essi sono tanto vicini a Cristo ed io mi avvicino a loro consapevole che Cristo è presente in essi. La sofferenza del prossimo, la sofferenza d'un altro uomo, in tutto uguale a me, suscita sempre in coloro che non soffrono un certo disagio, quasi un senso di imbarazzo. Viene istantaneamente una domanda: perché lui e non io? Non è lecito sottrarsi a questo interrogativo che è l'espressione elementare della solidarietà umana. Dobbiamo quindi soffermarci davanti alla sofferenza, davanti all'uomo che soffre, per riscoprire questo legame essenziale tra il mio e il suo io umano. Dobbiamo soffermarci davanti all'uomo che soffre per attestare a lui e, per quanto possibile, insieme con lui, tutta la dignità della sofferenza, tutta la, direi, maestà della sofferenza. Dobbiamo chinare il capo davanti a fratelli e sorelle che sono deboli e indifesi, privi proprio di quel che a noi è stato concesso.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo, concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio, che non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza, la sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza, in te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso, non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola e adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà, salvami con la tua misericordia, perché sono povero. Padre nostro che sei lì, manifesta la tua bontà, salvami con la tua misericordia, perché sono povero.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te, Gesù, così come si è accostata tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora. Sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca. Nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù, crocifisso e morto in croce, alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che Sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente Tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me Padre e Madre, Tu sei per me fratello e amico, Tu sei per me servo e padrone, Tu sei il tutto e il tutto è in me, Tu sei colui che vive, niente esiste all'infuori di Te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui, comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi Ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e Ti ringraziamo, anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che Tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
0: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna d'amore.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
0: Vergine potente.
2: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
0: Dimora colma di gioia.
2: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
2: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
2: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
2: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
0: Regina della pace.
2: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Oggi, 26 giugno, la Chiesa ricorda San Giuseppe Maria Robles Hurtado, sacerdote, fondatore e martire. José María Robles Hurtado nacque il 3 maggio 1888 a Mascota, un paesino messicano situato nella Sierra Madre. I suoi genitori erano Antonio Robles e Petronila Hurtado, la quale, profondamente cristiana, ebbe su di lui un notevole influsso educativo. Fu battezzato lo stesso giorno della nascita, fece la prima comunione il 12 settembre 1896, preceduta il 10 marzo dello stesso anno dalla cresima. Nel 1900 entrò nel seminario minore della diocesi di Guadalajara. I genitori lo invitarono a scegliere quello, sebbene avrebbe dovuto appartenere a quello diocesano di Tepic. 4 anni dopo, però, fu sul punto di lasciare, sia per motivi di salute, sia a causa di alcuni scrupoli. Dovettero intervenire i genitori affinché José María ripensasse alla propria vocazione. In seguito a un corso di esercizi spirituali, decise di continuare la formazione. Passò quindi al seminario maggiore. Era intelligente e molto studioso, così ottenne sempre il massimo dei voti. Ricevette la tonsura nel gennaio 1905. 3 anni dopo accompagnò uno dei suoi professori, Don Ignacio Plasencia, vescovo eletto di Tehuantepec, in una missione di 4 mesi e mezzo nello stato di Oaxaca. Nel 1911 fu ordinato suddiacono e diacono, mentre l'anno successivo gli furono assegnati gli incarichi di vicerettore ed economo del seminario. L'ordinazione sacerdotale avvenne il 22 marzo 1913 nella chiesa della Dolorata a Guadalajara. Non aveva ancora 25 anni. Non potendo tornare a Guadalajara a causa degli atti di rappresaglie contro il clero, Don José María si diede alla scrittura di alcuni opuscoli per divulgare la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Era una forma di spiritualità che sentiva profondamente sua sin dagli anni del seminario. I compagni di studi, infatti, l'avevano soprannominato il folle del cuore di Gesù.

Tra le sue opere, scritte con uno stile piano, semplice e affettuoso, si contano quelle intitolate Schiavi del cuore di Gesù in Maria, Trattato sulla preghiera, Conosciamolo e Aneliti del cuore eucaristico di Gesù. Compose anche una Via Crucis eucaristica e una novena in onore della beata Margherita Maria Lacocque, oggi santa. Lasciò anche alcune poesie, tutte a tematica religiosa, 60 composizioni in versi, alcune delle quali di tipo lirico, e 56 inni tradotti in latino.

Mascota fu cappellano delle suore del Verbo Incarnato, era parente peraltro di una di esse. Mentre celebrava la messa presso di loro, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'11 giugno 1915, avvertì un'ispirazione. Mai più carnefici, ma vittime del cuore eucaristico di Gesù. Per fare questo, decise di fondare una congregazione religiosa. Nel 1916 fu assegnato come vicario alla parrocchia di Nokistlan e lì fondò la congregazione delle suore vittime del cuore eucaristico di Gesù. Alle prime sette religiose diede il compito di amare e far amare il cuore di Gesù, affinché lui regnasse, per mezzo del suo cuore, specialmente nell'Eucaristia, nel maggior numero di anime. Allo stesso tempo dovevano esercitare una particolare devozione verso la Madonna di Guadalupe.

Nel dicembre del 1920, Don José María fu nominato parroco di Tecolotlán. Già a partire dalla sua prima omelia si conquistò la fiducia e l'ammirazione dei suoi fedeli. Con la sua predicazione fervorosa cominciò ad appassionarli al Sacro Cuore di Gesù. Tra le sue preoccupazioni ci fu quella di riedificare l'ospedale cittadino, da tempo in rovina. Accudiva personalmente i malati, asciugando il loro sudore col proprio fazzoletto. Dotato di un carattere amabile e amichevole, riuscì ad attirare molti parrocchiani, senza distinzione di classi sociali, di sesso o di età, perché collaborassero alla vita della comunità. La perseveranza di fronte alle difficoltà, che già era risaltata in lui nei tempi della fondazione delle sue suore, fu evidente anche in quella sua nuova missione. Il suo maggior desiderio, infatti, era quello di salvare gli uomini, facendo propri i sentimenti del cuore di Gesù. Riprese a fare uso della stampa per diffondere la sua devozione principale. Fondò infatti il periodico Luce del Focolare. Infine, nutriva un grande amore per la Vergine Maria.

le condizioni della Chiesa in Messico, tuttavia, si stavano facendo estremamente difficili, specialmente dopo l'entrata in vigore, il 5 febbraio 1917, della nuova Costituzione anticlericale e antireligiosa. Il clero cattolico fu oggetto di minacce, soprusi e vessazioni da parte del governo, che si spinsero fino alla più bruta violenza e all'assassinio. In un continuo succedersi di presidenti chiamati a guidare il paese, alcuni uccisi, in preda a costanti conflitti interni, si giunse alla nomina di Plutarco Elias Calles nel 1924. Questi lavorò per il risanamento economico, il rafforzamento del movimento operaio, favorì la distribuzione della terra ai contadini. Allo stesso tempo, però, inasprì anche la lotta contro la Chiesa, che si tramutò in una vera e propria persecuzione verso i sacerdoti e i laici cattolici.

causa dei contrasti sempre più frequenti tra Chiesa e Stato, fu ordinata la chiusura degli edifici sacri e la cessazione del culto pubblico. Appena fu emanato quel provvedimento, Don José María consacrò la sua parrocchia al Sacro Cuore, collocando una croce sul promontorio detto La Loma. Quell'atto fu considerato dalle autorità federali come una sfida. Per questo decisero di catturare il parroco di Tecolotlán.

Dal 2 gennaio 1927 il sacerdote dovette nascondersi presso la famiglia Grasse. Dal suo nascondiglio restava in contatto con i suoi parrocchiani e pregava per la pace in Messico. Allo stesso tempo scrisse le regole per le vittime del cuore eucaristico di Gesù. Il 26 febbraio 1927 venne a sapere dell'ordine governativo di catturare i sacerdoti. «Siamo nelle mani di Dio», fu la sua reazione. Poco dopo, quando gli fu chiesto di scappare per evitare di essere ucciso, rispose sorridendo: «Ah, se il cuore eucaristico lo volesse».

all'alba del 25 giugno dello stesso anno, al finire del mese tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore, Don José María si stava preparando a celebrare la messa nel suo rifugio. All'improvviso arrivò un drappello di soldati che circondò la casa degli Agras. I militari avevano ricevuto un ordine preciso dal colonnello Calderón, che tramite il telegrafo aveva comunicato: si proceda col massimo rigore contro il prete ribelle. Don José María fu quindi preso prigioniero e portato nella caserma degli agraristi, un movimento popolare che domandava una più equa distribuzione dei terreni. Lì trascorse il resto del giorno e parte della notte.

alcuni fedeli si diressero dai capi militari per trattare circa la liberazione del parroco, ma furono respinti in malo modo. Verso sera, un gruppo di ragazze cercò di avvicinarsi alla prigione per vederlo ancora una volta. Non ci riuscirono, ma per mezzo delle guardie ricevettero il breviario di Don José María. Sulle pagine era scritta la sua ultima poesia. Desidero amare il tuo cuore, Gesù mio, con partecipazione totale. Desidero amarlo con passione. Desidero amarlo fino al martirio. Con l'anima ti benedico, mio sacro cuore. Dimmi, si arriva all'attimo della felice ed eterna unione? Tendimi, Gesù, le braccia, perché il tuo piccolino sono. Da esse, al sicuro rifugio, dovunque lo ordini, vado. Al rifugio di mia madre, e correndo per conto di lei, io, il suo piccolo dell'anima, torno tra le sue braccia sorridendo. Firmato, un padre che aspetta i suoi figli, tutti lassù in cielo.

mezzanotte, legato con delle corde, fu fatto uscire dalla prigione e condotto verso la Sierra di Kila, nei pressi di Guadalajara, a piedi. Un soldato, vedendo che aveva difficoltà a camminare, gli cedette il proprio cavallo. Giunti alla parte più alta della sierra, i soldati si fermarono ai piedi di un albero di quercia. Comprendendo che sarebbe stato impiccato, Don José María chiese di poter aspettare ancora qualche minuto. Poi, in ginocchio, fece un'ultima preghiera. Rialzatosi, benedisse la sua parrocchia e ad alta voce perdonò e benedisse anche i suoi carnefici. Riconobbe tra di essi il suo padrino, Enrique Vázquez, e gli disse: «Padrino, non macchiarti». Gli prese quindi la corda per l'impiccagione e se la mise al collo lui stesso. Quindi fu eseguita la sua condanna a morte. Era l'alba del 26 giugno 1927. Quando ormai fu morto, i soldati mandarono a dire alla gente del luogo che bisognava seppellire un uomo giustiziato. Se ne occuparono alcuni carbonai che non lo riconobbero come il parroco di Tecolotlán. Il giorno seguente, il 27 giugno, venne disseppellito dalla gente di Kila e portato nella sua parrocchia, dove fu vegliato e ricevette onorata sepoltura.

La causa di Don José María è confluita in un gruppo di 25 sacerdoti e laici di varie diocesi del Messico, capeggiati da Don Cristobal Magallanes Jara. Il Papa, San Giovanni Paolo II, li beatificò il 22 novembre 1992 e li canonizzò il 21 maggio del 2000 in piazza San Pietro.

Alla morte del fondatore, le vittime del cuore eucaristico di Gesù si dispersero, aspettando nelle loro famiglie la fine della persecuzione. La prima approvazione diocesana arrivò quindi l'11 luglio 1933, 6 anni dopo il martirio di San José María. Dopo altri 20 anni, il 26 gennaio 1963, fu concessa l'approvazione pontificia del Papa San Giovanni XXIII. Da allora la congregazione porta il nome di Sorelle del Cuore di Gesù Sacramentato. Sin dalle origini presta il loro servizio ai malati, agli anziani, nell'educazione dell'infanzia e nell'aiuto ai sacerdoti nelle parrocchie più bisognose. Tra i desideri del loro santo fondatore c'era quello che la congregazione estendesse i propri rami per l'intero universo. Quell'aspirazione si è concretizzata con l'apertura di comunità in Angola, in Perù e negli Stati Uniti d'America, dove le suore esercitano una cura particolare per gli immigrati latinoamericani. La presenza in Messico, sono una delle prime congregazioni religiose native, continua tramite realtà sanitarie ed educative. La Casa Generalizia è a Guadalajara, in Calle Churubusco 366. Nella cappella sono venerati i resti mortali di San José María, mentre in altre sale si trova un piccolo museo che conserva alcuni suoi scritti, fotografie ed effetti personali.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro, al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
2: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore. Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme.
1: Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti.
2: Dà lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli.
1: Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli.
2: Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano.
1: Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo.
2: Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza. Il nome della città eletta durerà nei secoli.
1: Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli.
2: Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace.
1: Anima mia, benedici il Signore, il Gran Sovrano. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
2: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste?
2: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.
2: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene. Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati nei secoli dei secoli. Amen. Nella sua misericordia il nostro Dio

0: Grazie, oh Dio, per il tuo grande amore.
1: Non dimenticare la tua alleanza.
0: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato.
1: Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
0: Tu che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo,
1: fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

si giustificano accostamenti così lontani umanamente? Un bicchiere d'acqua dato a un piccolo e la croce, la vita donata per amore fino al patibolo. E dice Gesù, accostando questi due momenti che se hanno origine dall'amore, dal desiderio di prolungare l'amore di Dio, portano il cielo nel nostro cuore. Un messaggio ardito.

0: tutto quello che propone oggi ai suoi discepoli e non mette in competizione gli amori terreni. Non è che Gesù chieda dei livelli nell'amore, ma piuttosto ci mette in guardia da chi trova anche oggi eccessiva sicurezza, fino a imbambolarsi, a non scegliere più nella vita, dentro la sfera domestica, gli affetti e i sentimenti umani, tutti devono passare alla prova dell'amore più grande che Cristo ci presenta come maturità di noi stessi, come proposta a dare il meglio di sé. Quanti amano di più una mamma perché è un nido caldo che protegge, e passano gli anni e ancora non tagliano il cordone ombelicale, dipendendo in tutto e dappertutto, restando immaturi nelle loro scelte. Quanti amano di più il padre, indicato come colui che dà una legge fredda, un codice, che dice una strada da seguire, in una obbedienza che è infantilismo, che è copia delle cose degli altri, ma che non è iniziativa nello spirito. E quanti amano di più i figli, anche i fantasmi, i sogni, le illusioni che uno produce, e non tanto quello che è. Ecco l'insegnamento di Gesù. Non si tratta di una competizione nell'amore, rimane sacrosanto il comandamento: onora il padre e la madre. Qui piuttosto ci viene detto: cresci nella maturità, diventa capace di dono. Vedi anche la croce come il supremo dono della tua vita, e nulla andrà perduto, ma vivila con amore, nella libertà, come ha fatto il Signore Gesù, anche andando controcorrente. Chi sa portare la propria croce? Non chi si sente un fallito quando magari una malattia lo attacca, non chi si sente un disperato quando una certa abitudine con il peccato non riesce a liberarlo da sé, ma chi davvero sa confidare in Dio, nel suo perdono, chi sa soprattutto confidare in un amore intramontabile del Signore, e anche nella sofferenza si sente utile, e anche nell'apparente fallimento recupera segni di vita. Sì, la croce non dice la sconfitta, ma dice un amore più grande, spesso sepolto sotto le macerie del mondo, quando magari gli altri ti attaccano, ti giudicano in maniera sbagliata, ti fanno soffrire. Ecco la croce, quando le cose non vanno secondo il piano di Dio e tu ti senti troppo piccolo per poter dare una svolta. Lì porta la tua croce, continua a donarti con amore, e qualcosa di nuovo nascerà, dice il Signore. Quello che conta per i suoi discepoli è non collocarsi, non voler difendere se stessi, il proprio operato, autogiustificandosi. Quello che conta è imparare a offrirsi. La parola più ripetuta oggi è proprio farsi dono, mettere la propria vita a disposizione degli altri, il tempo, le capacità che abbiamo, la particolare sensibilità di cui il Signore ci ha donato, le cose che abbiamo imparato, tutto messo a disposizione per il bene comune. E poi Gesù parla di un altro modo di vivere nella comunità, esercitando l'accoglienza, vedendo in ogni persona lui, pellegrino, mendicante, che cerca aiuto. E qui ci insegna ad essere particolarmente attenti nei nostri gesti di accoglienza. Quell'aggettivo acqua fresca, dice la premura, il saper mettersi nei panni dell'altro, individuandone le necessità. E siamo riportati a quella bella pagina che abbiamo ascoltato, fa parte del ciclo di Eliseo profeta, e descrive una donna saggia che è vicina al marito e intuisce le necessità di un uomo di Dio che passa una volta all'anno per la sua casa chiedendo ospitalità, mentre sta recandosi in fondo alla valle. Lui viveva normalmente sul Monte Carmelo, a visitare i gruppi dei devoti, delle persone impegnate nel suo movimento spirituale. E a Eliseo quella donna fa costruire una camera e ne cura tutti i particolari, la sedia, la lampada, il luogo appartato, perché immagina che un uomo di Dio debba ritirarsi così, vivere così il suo tempo, e non rimane, insegna la scrittura, senza contraccambio, senza ricompensa. Non hanno la gioia dei figli, della prole, e per la preghiera del profeta quella famiglia avrà in dono la vita. Sembra dirci: se dai qualche pezzettino di vita, se tu sai regalare un po' anche del tuo tempo, qualche piccolo gesto che dice la stima, l'affetto che nutri nell'altro, avrai in dono la vita, con la V maiuscola, cioè la pienezza di te stesso, il senso bello, la forza di amare. È quello che domandiamo, accostando il bicchiere d'acqua fresca alla croce, abbracciata e vissuta con amore, perché ogni momento, per quanto oscuro, difficile, possa trovare su quel patibolo dietro a Gesù, accompagnando Lui, tutta la sua forza di salvezza. Croce, sappiamo che può diventare, come lo è stata per Gesù, manifestazione di un amore senza confini.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Nemil, paese delle fragole e dei fiori. Il comune si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti e si specchia sull'omonimo lago. Nemi, tra i tanti riconoscimenti, è anche bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Nemi. E con gioia incontriamo Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. Siamo stati qui qualche anno fa e quindi siamo tornati in un'occasione grande, perché c'è una delle feste più importanti dell'anno, la Sagra della Fragola, e quindi presentiamo il comune di Nemi.
3: Bene, bentornati, il piacere di potervi accogliere in questo che è diventato anche uno dei borghi più belli d'Italia, e ci accingiamo proprio a celebrare la 91esima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, una delle sagre più longeve del Lazio, che veste il paese in festa con le nostre splendide fragolare e con questa tradizione del folklore, della coltivazione della terra e di questo frutto che in questa terra di origine vulcanica acquisisce un sapore, un gusto così particolare che ha reso famoso Nemi in tutto il mondo.
2: E qui abbiamo anche il Tempio di Diana.
3: Esattamente, questa è una terra ricca di storia che affonda le radici fino all'età del bronzo, e quindi ancora prima della storia di Roma qui le tribù latine avevano il loro centro di cultura e di devozione sulla Dea Madre, e poi successivamente è diventato il Tempio di Diana, dea della caccia, ed è stata qui onorata. E tutto quello che è il mito anche del Rex Nemorensis, narrato anche da James George Frazer nell'enciclopedia proprio dell'antropologia moderna, appunto il Ramo d'Oro, ed è una storia affascinante dell'evoluzione dell'uomo, una ricchezza storico-archeologica su questa terra piccola del comune di Nemi, ma molto preziosa.
2: E abbiamo anche un importante museo, il Museo delle Navi, che ci riporta a Caligola.
3: Esattamente. Questa è una terra che è stata già scelta nell'antichità dagli imperatori romani, e Caligola qui volle ergere proprio in onore, nella devozione della dea Diana, due navi romane. Ora, la grandezza dell'impero romano non la scopriamo noi, ma grazie al rinvenimento delle navi romane di Caligola siamo venuti a conoscenza di quanto fosse avanzata la tecnica ingegneristica dei romani. Pensate che grazie al rinvenimento delle navi di Nemi, avvenute anche lì con un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo, perché nell'epoca, nel 1930, Benito Mussolini fece prosciugare il lago di Nemi attraverso delle pompe idrovore fornite da una grande industria milanese, la ditta Riva ancora oggi, così recuperarono questi reperti archeologici che erano narrati fin dal 1500. E grazie a questo rinvenimento, appunto, dicevo che si è venuta a conoscenza che i romani avevano già inventato i cuscinetti a sfera, e così anche l'ancora a ceppo mobile, che si pensava che fosse un'invenzione della marina britannica, in realtà era già in possesso in queste navi di Caligola. E così poi ancora un sistema nella stiva delle navi, un sistema sistema termale di acqua calda, una sorta veramente, ecco, di navi palazzo, un po' come definirle, le prime navi da crociera dell'umanità.
2: Tra i tanti riconoscimenti c'è anche quello del Touring Club Italiano con la bandiera arancione.
3: Certamente, ci siamo onorati già da tempo di questo riconoscimento che il Touring Club Italiano riserva a quei comuni dell'entroterra che si contraddistinguono per qualità, per accoglienza, per decoro, per iniziative culturali. Portiamo con orgoglio questa bandiera del paese bandiera arancione, appunto, da tempo, e rinnoviamo attraverso quella che è la candidatura e quindi anche il controllo e l'ispezione da parte del Touring Club questo marchio di qualità che ci onora.
2: Una piazza sovrastata da Palazzo Ruspoli.
3: Certamente, questo palazzo che nasce ai tempi dei monaci cistercensi era la residenza estiva, quando l'aria insalubre delle paludi di Roma non consentiva una vita agevole. Venivano nei colli romani e quindi qui a Nemi per passare l'estate. Questa dimora poi è diventato un castello con questa torre saracena che è a picco sul lago, molto suggestiva, e da lì, da famiglia nobile in famiglia nobile, è arrivato fino ai Ruspoli ed oggi conserva in sé una bellissima scalinata del baladiere che porta alla sala delle armi e alcune stanze che sono saloni visitabili utilizzati sempre per iniziative culturali come mostre, presentazioni e quant'altro.
2: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito.
3: Vi aspettiamo tutto l'anno, in maniera particolare per questa Sagra delle Fragole, Mostra dei Fiori, che viene celebrata sempre la prima domenica di giugno di ogni anno, ma con essa si apre una stagione di tante manifestazioni. Ricordo, qui è stata coniata la Biennale Internazionale d'Arte, che a Palazzo Ruspoli vede le esposizioni, Borgo Divino, che a settembre vede questa rassegna delle migliori cantine vitivinicole sia del territorio laziale ma della nostra grande e bella Italia, e così ancora il 13 ottobre di quest'anno la mezza maratona dei Castelli Romani, un'altra bella la modalità per vivere attraverso lo sport sano e uno sviluppo sostenibile questo bel territorio dei Castelli.
2: E all'interno della parrocchiale incontriamo Don Andrea De Matteis, che è il parroco di Nemi. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Nemi.
4: Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra chiesa parrocchiale. Sono contento di accogliervi e sono contento anche di questa sosta di TV 2000 in questo che è uno dei più bei borghi d'Italia, così è stato classificato in queste ultime settimane. Siete qui per un evento importante che segna anche il cammino della nostra comunità cristiana, che è intitolata Santa Maria del Pozzo ed è la chiesa nella quale ci troviamo, che custodisce la devozione e anche la tradizione religiosa di questo piccolo borgo dei Castelli Romani. Siamo nel territorio della diocesi di Albano, siamo in uno dei comuni della diocesi di Albano, perché la diocesi di Albano abbraccia 13 comuni. Nemi è il più piccolo comune della diocesi ed è anche la più piccola comunità della diocesi, con una forte tradizione culturale e religiosa che ha visto negli anni dei periodi di alti e bassi, ma sicuramente le sfide del cammino che anche l'Europa sta attraversando e anche la nostra Chiesa italiana, a Nemi si sentono con maggiore forza, che sicuramente c'è un'attenzione della Chiesa verso i lontani, un'attenzione della Chiesa verso i bambini, i ragazzi, i giovani, e poi una Chiesa che sappia uscire da quello che è il luogo sacro per stare sul territorio come una sentinella in dialogo con le istituzioni civili, in dialogo con le altre associazioni, cercando di costruire delle reti. Questa chiesa è molto importante perché è stata riaperta al culto dopo tantissimi anni. Il merito va dato anche alla confraternita che ha sede in questa chiesa parrocchiale. Un gruppo di laici volenterosi che hanno cercato di valorizzare le tradizioni, le opere d'arte che troviamo in questa chiesa e soprattutto conservare la fede del popolo nemese. Sappiamo quanto sia importante anche nella chiesa questa sinergia o questa comunione tra le diverse realtà che fanno parte di una comunità cristiana. E allora anche noi viviamo questo progetto di chiesa che è attenta al territorio, cercando di illuminare il territorio con la sua presenza, soprattutto dando alle persone, alla gente, uno sguardo di vicinanza e di speranza, soprattutto per le famiglie, ma soprattutto per quanti visitano questa chiesa parrocchiale, perché questa chiesa parrocchiale è un po' in tutte le guide turistiche, molti gruppi ci visitano, ma proprio perché questa chiesa custodisce un patrimonio di fede, di cultura e di arte, e quindi anche la tradizionale sagra delle fragole si inserisce in questa tradizione culturale, religiosa e sociale del paese di Nemi.
2: Una sagra delle fragole che inizia proprio qui con la celebrazione?
4: Sì, è tradizione che la sagra inizi con una messa di ringraziamento.
2: In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza?
4: Beh, la cittadinanza mi conosce da 2 anni, perché io da 2 anni sono in questa comunità. Sono venuto in un momento particolare della vita di questa comunità, un momento anche dove era il tempo dell'estate, quindi Nemi si trovava a vivere anche il tempo di un grande turismo, perché la stagione estiva è molto importante per Nemi, e quindi da lì abbiamo cominciato il cammino con questa gente, con questo popolo che devo dire amo quotidianamente e che voglio bene sempre di più. Ogni mattina quando sveglio e dalle finestre dello studio vedo il lago o dalla finestra delle mie stanze vedo i tetti delle case, ogni volta prego per questo popolo che mi è stato affidato, ma prego perché ci sia sempre quella serenità e quella pace che solo la fede in Gesù, che solo la forza del Vangelo può donare alle famiglie e nei cuori. Il popolo nemese è un popolo molto buono, è un popolo di grandi tradizioni culturali, umane e soprattutto familiari. Al popolo nemese vorrei quindi esprimere il mio affetto, la mia amicizia e soprattutto anche la disponibilità. Questa chiesa parrocchiale ci richiama anche la presenza della Vergine Maria. C'è una questione storica: la chiesa all'esterno è dedicata all'Assunta, nella pala dell'altare è presente l'Immacolata, però ecco, Maria veglia sul cammino di questa comunità, veglia come una madre, e allora che il mio servizio, ma anche tutte le famiglie di Nemi, siano custodite da questa madre, perché come dice un proverbio popolare, chi ha la mamma non piange. E allora tutti quanti noi abbiamo bisogno di una mamma e tutti quanti noi abbiamo bisogno di un padre che ci faccia sentire vicinanza e sappia darci delle parole di speranza. Oggi anche Nemi ha bisogno di parole di speranza, ha bisogno di segni di vicinanza, e allora la Chiesa non può tirarsi indietro, ma deve cercare di stare sul territorio con le antenne sempre alte, come una sentinella, per cercare di cogliere quei segni attraverso i quali Dio può ancora parlarci e la fede può dare senso soprattutto alla vita dei giovani e delle famiglie.
2: Siamo nel pieno della sagra della fragola e con Sara Scarselletta presentiamo innanzitutto l'abito tradizionale.
5: Sì, questo è l'abito della fragolara, che dà una lunga gonna del colore delle fragole, la mandrucella che serviva a proteggere la testa durante le giornate calde, e l'abito che veniva indossato per il giorno di festa, ma riprende un po' quello indossato dalle donne che lavoravano nei campi.
2: Poi avete anche gli orecchini con la collana che sono particolari.
5: Sì, perché all'interno di questi gioielli si nasconde una fragola vera e sono realizzati dall'orafo del paese e donati anche durante la festa alle fragolare.
2: E qui abbiamo tutte le foto storiche.
5: Eh sì, dagli inizi fino ad oggi. E infatti la parte più bella per noi è proprio di riconoscerci all'interno delle foto.
2: Diciamo che voi all'interno di questa sagra poi accogliete tutte le persone che arrivano, ho visto con i cestini, distribuite le fragole anche in chiesa, no?
5: E sì, poi durante la processione, infatti, quando noi sfiliamo per le vie del paese, doniamo le fragole proprio a chi partecipa.
2: Ma che cos'è Nemi per lei?
5: Io vivo da sempre qui, quindi per me Nemi è casa, è tradizione e è davvero emozionante poterla portare avanti.
2: Da quanti anni lei svolge questo compito della fragolara?
5: Da sempre. Da quando sono nata.
2: Ho visto che già sta abituando sua figlia a questa giornata.
5: Eh sì, infatti la grande emozione è anche poi far vestire anche loro e quindi portare avanti questa meravigliosa festa.
2: Bisogna venire a Nemi non soltanto il giorno della sagra della fragola, ma tutto l'anno.
5: Sì, perché Nemi è un posto bello non soltanto per le fragole, ma anche per la sua storia, che è una storia millenaria, e abbiamo molto da offrire. I vicoli del paese sono meravigliosi, le chiese e il museo delle navi romane. Quindi venite a Nemi, venite a trovarci.
2: Abbiamo parlato tanto della fragola, ma Nemi è anche il paese dei fiori.
5: La mostra dei fiori infatti viene realizzata proprio dagli agricoltori che lavorano sul territorio, e quindi ognuno poi espone i propri prodotti, i fiori e non soltanto.
2: Itinerario religioso incontriamo padre Stefano De Fraia, e qui ci troviamo proprio nel cuore della cristianità di Nemi.
6: E Nemi effettivamente ha al suo cuore, ed è questo crocifisso e questo santuario, non soltanto per il popolo di Nemi dal 1669, quando questo crocifisso è stato esposto per la prima volta, ma per tanti pellegrini che ancora oggi, come dire, si affacciano a questo santuario e ai piedi di questo crocifisso implorano la sua intercessione. Il nostro libro di visite li registra da tutte le parti del mondo, dall'Australia, anche dall'Islam. È sorprendente come molte persone, anche di fede, di religione diversa, si affacciano con devozione a questo santuario e si fermano a contemplare questo crocifisso che ti sorride e è accattivante anche nel suo dolore.
2: Ha varie espressioni, tra l'altro.
6: Sono due le espressioni, e qui sta, direi, il miracolo di questo semplice fraticello francescano che lo ha scolpito. Il miracolo sta nel fatto che ha due volti, ma non li scorgi da lontano, li scorgi nella vicinanza, più ti avvicini, e questo è segno proprio di un itinerario di fede. Più ti avvicini al crocifisso, più scopri che non sei chiamato a soffrire, ma sei chiamato alla vita, alla risurrezione. E questo è il messaggio di speranza anche del nostro Papa Francesco, a non lasciarci rubare la speranza. E il crocifisso, che sembrerebbe un segno di morte, invece ci porta alla vita, ci porta alla risurrezione, ci dona quello che molte volte desideriamo tutti: speranza. In un mondo che è angosciato, in un mondo conquistato dal dolore e dalla guerra.
2: E voi siete qui dal 1800?
6: Noi siamo arrivati qui nel 1880, quando non c'era neanche un segno di speranza, quando non c'era all'orizzonte neanche una vocazione. E questo nostro generale, il padre Valenzuela, rimane anche lui colpito da tanto affetto e tanta devozione a questo crocifisso, e prenderà questa casa, immagini, in un momento amministrativo per Santa Madre Chiesa anche molto difficile, dove le finanze erano veramente assottigliate, come residenza estiva per i frati, e poi diventerà una casa di formazione, ma soprattutto una casa dove riconquistare la fede, dove riconquistare la speranza, dove incominciare a riguardare un attimo l'orizzonte della nostra società con occhi totalmente diversi, quelli di Cristo crocifisso e risorto.
2: Ma in questo santuario è molto forte anche la presenza di Maria.
6: La presenza di Maria effettivamente c'era precedentemente, ed era la Madonna di Versacarro alla quale era dedicato il santuario, ma rimarrà ancora di più, direi, contrassegnato da questa devozione dalla nostra presenza. Effettivamente è stato restaurato l'ultima volta tra il 1898 e 99, e in quell'occasione è stato realizzato questo meraviglioso trittico in carta pesta. Ne esistono due, dalla famosa scuola del Manno, Leccese, e chiaramente da quel momento rimane, come dire, nel cuore dei nemesi la Madonna della Mercede. E ci sono anche due roll-up che contraddistinguono la peculiarità anche di questa devozione mariana. Effettivamente anche il Papa Benedetto XV, che era devotissimo della Madonna della Mercede e portava il suo scapolare al petto proprio durante la Prima Guerra Mondiale, in un momento veramente triste, consacra tutta l'umanità alla Madonna della Mercede per impetrare la pace.
2: Un santuario amato dai pontefici?
6: Tantissimo, e addirittura direi nella loro discrezione. Sin dal 700 lo visitano discretamente, direi quasi senza telecamere. Hanno affezione effettivamente a questo crocifisso, rimangono come calamitati da questo crocifisso durante sicuramente il periodo estivo, nel quale, come dire, si rifugiavano dalla calura romana, e quindi lo visitano costantemente. Anche il Papa Benedetto XVI ha fatto la sua improvvisata proprio il 22 agosto del 2006. Tutti si avvicinano e si inginocchiano a questo crocifisso, non soltanto, direi, i pontefici, ma anche qualche importante ex sovrano d'Italia.
2: e anche Papa Francesco poi ha dato l'indulgenza plenaria, no, per il 350° anniversario.
6: Sì, anche il Papa. Certo, sarebbe molto bello se venisse anche qui Papa Francesco a visitare questo crocifisso, sarebbe ancora, come dire, ribadire un segno di speranza non soltanto per questo paese, per i castelli romani, ma per tutta l'umanità. I santuari d'altronde sono un ponte sospeso tra cielo e terra, superano effettivamente i confini molte volte che anche nelle nostre piccole realtà alziamo. Un santuario ci insegna l'inclusione, ci insegna, come dire, ad aprire il nostro cuore, ad andare al di là di ogni segno che molte volte ci può allontanare dalla diversità.
2: I patroni invece di Nemi sono San Filippo e Giacomo.
6: È la festa principale. Effettivamente le feste qui a Nemi iniziano con il 1° di maggio e terminano con il 24 di settembre, che è la Madonna della Mercede. E il 1° di maggio, mentre festeggiamo altre celebrazioni, direi, di carattere civile, qui invece celebriamo, anticipiamo la festa dei santi patroni Filippo e Giacomo. Ed è molto sentita. La gente del paese effettivamente partecipa accuratamente a questo momento, non soltanto di folklore, ma anche di devozione e affezione.
2: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere Nemi e il suo santuario?
6: Lasciarsi avvolgere dalla sua bellezza, come è sempre stato dall'epoca romana. Quando ho qualche problema al mattino, mi affaccio dalla bellissima terrazza del nostro convento e mi lascio avvolgere da questo creato. È il bacio di Dio che mi dice che va al di là di tutto, che non c'è nessuna ragione che mi possa togliere la speranza e la gioia, anche in una giornata un po' plumbea.
1: Borghi d'Italia.

0: Venerdì 26 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: sisma in Venezuela, dal Papa un primo aiuto pari a 100.000 euro destinati alla Chiesa locale, si aggiorna il bilancio, almeno 235 le vittime e oltre 42.000 dispersi. A Washington, nuova giornata di colloqui tra Israele e Libano. Oggi la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo l'ONU, nel mondo circa 300 milioni di persone fanno uso di sostanze stupefacenti. Per favorire, sono le 8, ben trovati da Marco Guerra. Resta in primo piano il terremoto in Venezuela, è salito a 235 morti e 4.300 feriti, l'ultimo bilancio ufficiale che riferisce anche di 42.000 persone disperse, più di 70.000 le famiglie colpite. Papa Leone, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato un primo aiuto pari a 100.000 euro destinato alla chiesa locale, deciso dopo i contatti con il nunzio apostolico nel paese. Roberta Barbi.
1: Fanno sempre più impressione i numeri del violento terremoto che 32 ore fa ha colpito il Venezuela con due scosse violentissime a pochi secondi di distanza. L'ultimo bilancio fornito è di 235 vittime e 4.300 feriti, ma dato il numero sconvolgente di persone denunciate come disperse, quasi 42.500, è destinato inevitabilmente a salire. Tra le vittime anche diversi cittadini stranieri. Nell'area più colpita, lo stato costiero di La Guaira, sono crollati oltre 100 edifici e sono rimaste coinvolte 70.000 famiglie. Solo in questa zona, visitata ieri dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, i morti sono 164 e si continua a scavare anche a mani nude nella corsa contro il tempo per trovare eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie. Gli aiuti stanno arrivando anche dall'estero, gli Stati Uniti, che hanno sospeso fino a ottobre le sanzioni inflitte al paese per consentire le transazioni umanitarie, hanno dispiegato due navi da guerra, aerei ed elicotteri per il supporto logistico alle operazioni di soccorso, mentre 8 squadre provenienti da diversi paesi dell'Unione Europea sono pronte a partire. Il segretario generale dell'ONU Guterres, nell'esprimere il proprio dolore per quanto accaduto, ha ribadito che le Nazioni Unite stanno facilitando l'invio di squadre di ricerca e soccorso urbano.
0: E la Chiesa venezuelana si è mobilitata fin dalle prime ore successive al sisma. Caritas Internationalis ha annunciato aiuti umanitari e stanziato fondi per i primi soccorsi in collaborazione con Caritas Venezuela e la sua rete di circa 30.000 volontari. Ascoltiamo la testimonianza di Monsignor Carlos Cabezas, vescovo della diocesi di Ciutat Guayana.
2: La situazione è critica soprattutto nelle città del centro del paese, Caracas, La Guaira, Valencia, Maracay, dove molti palazzi sono crollati, quindi morti, feriti. La situazione è difficile, i servizi ormai stanno riprendendo una certa normalità, diciamo, però la situazione è critica. Chiediamo soprattutto molta preghiera per il Venezuela, solidarietà anche dei paesi in questo momento di sofferenza del nostro popolo, soprattutto in queste città dove il terremoto è stato sentito molto più forte.
0: E mentre proseguono i contatti tra USA e Iran per definire i dettagli dell'accordo di pace, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha detto che è necessario un sistema di verifica molto rigoroso in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. E oggi i negoziati tra Libano e Israele a Washington riprenderanno nella giornata di oggi. Le delegazioni si sono incontrate con la mediazione degli Stati Uniti con l'obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine ai combattimenti in Libano. I negoziati si sarebbero dovuti chiudere nella giornata di ieri. Sul terreno intanto si continuano a verificare le violazioni del cessate il fuoco. Ricorre oggi la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo circa 300 milioni di persone fanno uso di sostanze stupefacenti. Una su sette soffre di disturbi legati alla dipendenza, un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e alimenta i profitti della criminalità organizzata. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Luigi Ciotti.
3: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
4: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
3: Eh sì, moltissimo. Le grandi organizzazioni criminali, il traffico delle sostanze non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari.
0: Passiamo all'attività del Papa: investire nell'istruzione di poveri migranti per favorire l'integrazione. Nel suo discorso di ieri ai presidenti dei collegi delle università gesuite del Nord America, il Papa ha rivelato un'evidente crescente di sete di Dio tra i giovani, esortando le istituzioni al confronto con i grandi pensatori del passato e del presente. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Chi svolge ricerca, chi si dedica allo studio e chi cerca la verità è in ultima analisi alla ricerca di Dio, anche se non sempre ne è consapevole. Davanti alle sfide del cambiamento storico odierno, il Papa incoraggia le università a farsi per i giovani spazi che possano saziare la loro crescente fame di Dio, aiutandoli a riscoprire il valore della fede. È altrettanto importante offrire agli immigrati e rifugiati e alle persone appartenenti alle fasce socio-economiche più svantaggiate la possibilità di accedere a un'istruzione universitaria di alto livello. In questo modo essi potranno integrarsi più pienamente nella società in cui vivono e allo stesso tempo arricchire l'intera comunità studentesca con la varietà delle loro esperienze e delle loro prospettive. A tutto ciò si aggiunge la riflessione sull'impatto dell'intelligenza artificiale. In questo caso gli Atenei hanno il compito cruciale di affrontarne la natura ambivalente, rilanciando i principi della dottrina sociale della Chiesa.
0: Caldo torrido e solitudine, un binomio che per gli anziani può trasformarsi in un rischio concreto. Per affrontare questa emergenza, la comunità di Sant'Egidio ieri a Roma ha presentato il proprio modello delle convivenze solidali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il presidente della comunità, Antonio Impagliazzo.
6: Beh, noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento. Ma accanto a questo Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono per superare il problema della solitudine, dell'isolamento che nell'età anziana diventa veramente un peso.
7: Pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
6: Sì, si potrebbe fare molto di più. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questa parte della popolazione.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. La spedizione romana in Egitto, voluta da Papa Gregorio XVI nel 1840, è stata al centro di una conferenza dal Tevere al Nilo ieri pomeriggio ai Musei Vaticani. Sentiamo Paolo Ondarza.
8: Fu la prima spedizione europea partita da Roma a raggiungere Assuan via mare. Nata per recuperare l'alabastro destinato alla ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura dopo l'incendio del 1823, divenne presto una missione di esplorazione scientifica. A illustrarne il significato è Alessia Menta, curatrice del reparto Antichità Egizie del Vicino Oriente dei Musei Vaticani.
9: Anche se caduta nell'oblio per diversi motivi, è una storia importante sotto tanti punti di vista, politico, storico, archeologico, logico, missionario. Qualche mese fa abbiamo recuperato tutti i documenti d'archivio che ci raccontano proprio i fatti della spedizione, gli oggetti recuperati da questa spedizione e non in ultimo anche un progetto di pubblicazione di questa spedizione.
8: Documenti d'archivio, diari di bordo e corrispondenze consentono oggi di ricostruire quella missione, riportando alla luce una pagina poco nota della storia dei Musei Vaticani e dell'egittologia scientifica.

sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Dopo la scoperta della tomba vuota e dopo la parola rivelatrice degli angeli sul fatto della risurrezione, viene l'incontro con Cristo in persona. Quando hanno appreso dagli angeli che Gesù era risorto, le donne sono corse a portare la lieta notizia ai discepoli. Lungo la via, ecco Gesù, venne loro incontro dicendo: «Rallegratevi». Le donne sono dunque le prime a beneficiare delle apparizioni di Cristo risorto. In questa precedenza accordata ad esse si manifesta una volontà esplicita di Gesù. Sono delle donne quelle che scoprono la tomba vuota, perché nel fervore del loro attaccamento a Gesù, esse sono le prime a recarsi alla tomba. Sono delle donne quelle che ricevono il messaggio degli angeli, ed esse, accogliendo la parola a loro rivolta, sono le prime a credere nella risurrezione di Cristo. Si capisce ugualmente che le donne siano le prime a incontrare la persona del Signore risorto. C'è un motivo per questa precedenza voluta chiaramente da Cristo. Essa non si spiega semplicemente con le circostanze proprie di questo momento della storia. C'è un legame fondamentale di dipendenza tra il sacrificio redentore e la risurrezione. Nel momento del compimento del sacrificio, le donne che erano attaccate a Gesù hanno testimoniato la fermezza e la fedeltà di questo attaccamento. Il loro atteggiamento contrastava con quello degli apostoli, che al momento dell'arresto di Gesù erano tutti fuggiti. A questa perseveranza nella fede e a questa fedeltà nell'amore manifestate dalle donne, Cristo ha voluto rispondere con una maggiore sollecitudine a farle entrare nella gioia del mistero della risurrezione. Si potrebbe dire che il cuore delle donne, grazie a un impegno più deciso e più generoso nel dramma dell'offerta redentrice, era più preparato ad accogliere Cristo nella pienezza del suo amore trionfante. D'altra parte, il cuore di Cristo, toccato in modo particolare dalla partecipazione che le donne avevano voluto avere alle sofferenze della sua passione, ha desiderato che esse partecipassero per prime alla felicità della sua risurrezione. Tra le donne che hanno accolto Cristo trionfante non si può dimenticare la presenza di Maria. I racconti evangelici non ci riferiscono apparizioni di Gesù risorto a sua madre. Lo si può capire perché, se queste apparizioni ci fossero state, non sarebbero potute servire come prove che garantivano l'evento. Tuttavia, si può vedere un indizio che tale apparizione è avvenuta veramente. Maria non è nominata tra le donne che si recano di prima mattina alla tomba. Ci sono due altre Marie, Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo, ma la madre di Gesù non è menzionata. Ora, se c'è una persona che poteva essere spinta a recarsi il più presto possibile alla tomba, questa è proprio la madre del crocifisso. Ella avrebbe desiderato ritrovare la presenza di suo figlio. Se Maria non si reca alla tomba, è perché questo passo è inutile, perché l'incontro con suo figlio trionfante è già avvenuto.

La precedenza che Gesù voleva dare alle donne nelle sue apparizioni doveva valere anzitutto per Maria. Ella era rimasta in piedi al Calvario con una fede totale in suo figlio. Era stata l'esempio della fedeltà attraverso la prova. La sua partecipazione speciale alla passione richiedeva, secondo il piano divino, una partecipazione speciale al trionfo della risurrezione. Il Salvatore non avrebbe potuto mancare di concedere questa partecipazione a sua madre, riservando a lei la sua prima apparizione. Un'ulteriore conferma di questa precedenza concessa da Gesù a Maria è la disposizione d'animo che aveva caratterizzato la madre di Gesù nel dramma redentore, la speranza. Più volte Gesù aveva predetto la sua sofferenza, la sua condanna e la sua morte, aggiungendo ogni volta che il terzo giorno il figlio dell'uomo sarebbe risorto. I discepoli avevano udito questa predizione, senza però poterla assimilare o penetrare, perché essa sembrava loro difficile da capire. Anche le donne l'avevano ricevuta, ma senza farvi molta attenzione, e l'avevano dimenticata. Infatti, sono gli angeli che la ricordano ad esse. Invece, quando era stata riferita a Maria, questa predizione aveva risvegliato in lei tutta la sua attenzione. Essa conteneva la promessa che la grande prova che doveva colpire suo figlio sarebbe stata di breve durata, perché il terzo giorno ci sarebbe stata una misteriosa risurrezione, il che significava perlomeno un ritorno in vita. Anche se non poteva capire tutto ciò che comportava esattamente tale risurrezione, Maria credeva alla predizione. Dopo che ella ha visto suo figlio morire sulla croce, l'annuncio fatto per il terzo giorno ha continuato a mantenere viva la sua speranza. Maria era l'unica persona sulla terra a possedere questa speranza. È stata la sola che ha atteso la risurrezione il terzo giorno. Avrebbe potuto Cristo non rispondere a questa speranza di sua madre, una speranza fondata sulla propria parola.

Maria rappresentava la speranza di tutta l'umanità, concentrandola in se stessa. Infatti, la risurrezione del figlio dell'uomo il terzo giorno è l'evento che ha realizzato tutto ciò che gli uomini speravano, pensando alla loro salvezza. Anche se non potevano precisare i dettagli di un tale evento, essi attendevano la venuta di un Salvatore liberatore, trionfante. È questa speranza universale che Maria aveva ripreso per conto suo, nei termini che Gesù aveva usato per descrivere l'evento. Il figlio dell'uomo sarebbe risorto il terzo giorno. Così, la prima apparizione è stata la risposta di Cristo alla speranza di Maria, la speranza personale della madre di Gesù e nello stesso tempo quella dell'umanità, è stata colmata dalla presenza di suo figlio vivo. In questo modo, tutto il passato della storia umana trova il suo compimento. Tuttavia, le apparizioni di Cristo risorto non sono soltanto frutto di un passato, ma sono rivolte verso l'avvenire, come testimonia l'intenzione di Cristo di affidare una missione alle persone a cui appare. Le donne sono mandate a comunicare il lieto messaggio ai discepoli. Questo orientamento verso l'avvenire significa anche l'apparizione a Maria. Nel momento del sacrificio, Gesù dà il lieto messaggio ai discepoli. Questo orientamento verso l'avvenire significa anche l'apparizione a Maria.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata, sempre nel Signore, sempre nella potenza dello Spirito Santo, sempre a gloria di Dio. Una giornata segnata dal compimento del progetto di Dio nella nostra vita. La Vergine Maria ci accompagna, intercede per noi e ci presenta a Gesù suo Figlio, perché possiamo in Lui essere Chiesa viva, corpo di Cristo, ricolmo dei doni dello Spirito Santo. Gesù Cristo è il nostro capo, Lui ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, che siamo noi, popolo di Dio. San Pietro ci ricorda: voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Nella Chiesa non possiamo se non tendere alla santità, accogliendo i doni dello Spirito. Sappiamo che si entra nel popolo di Dio, nella Chiesa, mediante la fede e mediante il battesimo. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il nuovo popolo di Dio, così proclama il Concilio Vaticano II. E tutto questo perché in Cristo gli uomini costituiscano una sola famiglia e un solo popolo di Dio. Questa visione universale ci fa sempre meglio capire come il Dio della Bibbia è il vero Dio, l'unico Dio di tutta l'umanità. E la Chiesa è il popolo nuovo come inizio e primizia del progetto che si compirà alla fine dei tempi. Così la Chiesa, noi la amiamo, ci sentiamo questa Chiesa che è corpo di Cristo e per mezzo dello Spirito Santo e della sua azione che si compie nei sacramenti, soprattutto nell'Eucaristia, Cristo che è morto e risorto costituisce la comunità dei credenti, che è il suo corpo. Ed è questa l'azione che si realizza giorno per giorno nella storia umana sino alla fine. E nell'unità di questo corpo c'è diversità di membra e di funzioni. E tutte le membra sono legate le une alle altre, particolarmente a quelle che soffrono, che sono povere e perseguitate. C'è quindi una comunione, una solidarietà di vita essenziale nel corpo di Cristo, nella Chiesa. Nessuno può dire come Caino: sono io forse il custode di mio fratello? Tutti siamo custodi dei nostri fratelli, anzi, in misura che noi custodiamo i nostri fratelli, viviamo anche noi, così come le membra del corpo, se tutte sono sane, ogni membro è sano. La Chiesa è questo corpo di cui Gesù Cristo è il capo, e la Chiesa vive di Gesù Cristo, vive in Gesù Cristo e vive per Gesù Cristo. Niente senza di Gesù, ma a sua volta anche Gesù vive con la Chiesa e nella Chiesa. Gesù non potrà compiere la sua totalità di capo e di corpo senza di noi. Questo è il rapporto essenziale che Dio ha voluto stabilire tra suo Figlio e noi e suo Figlio, in relazione a Dio, verso il quale tutto il corpo è in cammino. E c'è un rapporto profondo tra Gesù Cristo e la Chiesa,
ed è un rapporto sponsale, poiché la Chiesa è la sposa di Cristo e Gesù Cristo ama la sua Chiesa e ha dato se stesso per la Chiesa e l'ha purificata e continua a purificarla con il suo sangue. Ha dato per la Chiesa tutto se stesso e ha fatto della Chiesa la madre feconda di tutti i figli di Dio. E in questo Gesù realizza la sua fecondità nella potenza dello Spirito Santo. E in questo si manifesta la fecondità spirituale della Chiesa, madre di tutti i figli di Dio. Poiché tutti i figli di Dio nascono dal grembo della Chiesa, che è il fonte battesimale, e vengono nutriti dalla Chiesa, alla quale Gesù Cristo, da sposo fedele e santo, ha dato tutti i mezzi di santificazione, che sono i sacramenti, che è la parola di Dio, che è la potenza dello Spirito Santo. La Chiesa, difatti, è il tempio dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo è come l'anima del corpo mistico, di questo corpo misterioso che siamo tutti noi, corpo di Cristo. Questo corpo che è principio di ogni vita ed è principio anche dell'unità nella diversità e della ricchezza dei suoi doni e carismi. I carismi, abbiamo già detto, sono grazie dello Spirito Santo. Possono essere grazie straordinarie o grazie semplici, umili, ordinarie, poiché lo Spirito Santo distribuisce con generosità i suoi doni. Così vediamo nella Chiesa emergere delle figure di cristiani dotati di grazie speciali da parte dello Spirito Santo. Sono tutti santi che la Chiesa proclama tali e riconosce dotati di virtù eroiche. È lo Spirito Santo che distribuisce questi doni affinché siano tutti orientati alla utilità comune. Tutti i carismi, i doni dello Spirito Santo sono ordinati alla edificazione della Chiesa, sono ordinati al bene degli uomini e alle necessità del mondo. Pensiamo ai tanti carismi che lo Spirito Santo ha deposto nel nostro Papa Giovanni Paolo II. Questo uomo venuto dall'est, che era sconosciuto e che lo Spirito Santo ha preparato nel duro tempo della persecuzione della Chiesa del Silenzio, un umile, nascosto operaio. Il Signore l'ha tratto dal nascondimento, diciamo dall'ultimo posto, e lo ha collocato nella sede di Pietro. Ed è diventato il capo spirituale di tutta l'umanità. E in realtà sta esercitando questo primato di guida, di santificatore, di annunciatore della parola di Dio, accolto da tutti i popoli. Perché la verità è una, è Gesù Cristo, il Salvatore di tutti. E il Papa diventa il testimone di Gesù Cristo con i suoi carismi, con i suoi doni, ordinari e straordinari. Pensiamo ai carismi delle diverse lingue che il Papa sa parlare per farsi intendere da tutti i popoli. Ecco, per dire quali sono i carismi, i doni, le capacità. Mi sono fermato a considerare il nostro Papa perché così
vediamo con più concretezza e immediatezza che cosa sono i carismi, i doni. È la capacità di farsi capire, di farsi accogliere. È la capacità di comunicare con efficacia la parola di Dio. Pensiamo al carisma del nostro Papa nei riguardi dei giovani. Dovunque va, il Papa trova l'accoglienza più piena da parte dei giovani. Però adesso scendiamo anche a noi, perché ognuno di noi ha i suoi carismi. Qualsiasi cosa noi facciamo, la facciamo perché abbiamo un dono dello Spirito Santo. Anche nella semplicità della nostra vita quotidiana. Pensiamo ai carismi della mamma di casa, con la sua capacità di servizio, di pazienza, di generosità, di disponibilità, di bontà. Pensiamo ai carismi di coloro che si dedicano all'assistenza sanitaria dei fratelli poveri, ammalati, in ospedale, nelle case di cura, nelle case di riposo. Ci sono degli infermieri, dei medici che hanno dei doni speciali, per cui oltre la loro professionalità sanno comunicare una carica umana, un'attenzione spirituale, affettiva. Basta che la loro mano tocchi l'ammalato, che già l'ammalato si sente risollevato. E sono doni di Spirito Santo che noi dobbiamo anche chiedere. Pensiamo a tutti quelli che esercitano qualche servizio anche pubblico, negli uffici, anche statali. C'è qualche impiegato che sa trasmettere fraternità, cordialità, confidenza, che sa spiegare, che sa aiutare. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che trovi in noi e crei anche in noi un terreno fertile, perché la nostra professionalità, il nostro compito, la nostra missione abbia da essere svolta nella maniera più efficace, in qualsiasi campo. Pensiamo anche a tutti i servizi pubblici e pensiamo alla normalità della nostra vita. Il carisma che lo Spirito Santo regala a chiunque sa dare un sorriso, sa dare anche la mano con gentilezza, per cui c'è una comunicazione profonda e si sente la presenza di Dio in certe persone. Veramente questi carismi sono la potenza dello Spirito che edifica la Chiesa, che dà beneficio a tutti gli uomini e che rinnova anche la faccia della terra. Chiediamo con insistenza allo Spirito Santo che ci faccia strumenti di pace, strumenti di amore, strumenti di riconciliazione, che ci dia soprattutto i carismi della carità, del saper perdonare, del saper comprendere, del saper esercitare tutte le opere di misericordia, quelle corporali e quelle spirituali. Io resto sempre ammirato per il volontariato. Il volontariato è espressione di questi doni, di questi carismi. Penso anche a tutti i miei preziosissimi collaboratori della radio, gli operatori, la redazione. Pensate il bene che sta facendo la nostra radio Voce del Deserto. Se non ci fosse questo carisma della comunicazione, la radio sarebbe una macchina, uno strumento morto, mentre l'operatore infonde l'anima. Ecco i carismi. Quindi dobbiamo anche pregare gli uni per gli altri. È
Ecco perché è un peccato contro lo Spirito Santo invidiare i carismi degli altri, perché ci opporremo all'opera dello Spirito Santo che distribuisce i suoi carismi non a beneficio di una persona che li possiede, ma a beneficio di tutti. Dovremmo saper gareggiare nel metterci gli uni gli altri a disposizione per completare la ricchezza di ciascuno, perché io ho i miei carismi, tu hai i tuoi, ognuno ha i propri. Se ognuno li tiene per sé, diventa un navigatore isolato, solitario, che si perde nell'immensità del mare di questo mondo. Se invece noi mettiamo insieme i nostri carismi, ci completiamo a vicenda. Tante volte vi ho già ricordato di quante persone noi oggi abbiamo bisogno per vivere. Solo pensando alla mattina quando ci alziamo, che indossiamo i vestiti, che ci prepariamo per la giornata, quanta gente ha contribuito perché noi potessimo oggi presentarci in maniera decorosa alle persone. Quante persone che hanno dato a noi oggi la possibilità di poter mangiare, di nutrirci e quindi di star bene. Ecco, la solidarietà, che non è un gesto semplicemente volontaristico di generosità, ma è un'esigenza di vita. Perché se viviamo insieme, se ci comunichiamo gli uni gli altri i nostri doni, allora io mi arricchisco di tutti i doni degli altri e io posso arricchire tutti gli altri dei miei doni. Vogliamo chiedere luce su questo aspetto essenziale che ci fa rifuggire da una religiosità intimistica, di rifugio così sentimentale, di preghiera sterile, affinché la nostra fede diventi operosa nella carità, nel servizio, nella donazione. Ecco allora come la Chiesa ci invita ad accogliere i carismi, ad accoglierli con riconoscenza e anche a chiederli, a implorarli. E quindi questi carismi noi li dobbiamo anche riconoscere e dobbiamo ringraziare Dio di averli. Nessuno di noi abbia una falsa umiltà e dirà: io non ho niente, io non sono capace a niente. Come non sei capace a niente? Basta che tu sia capace di soffrire. Anche l'accettare la sofferenza è un carisma. E come? E come? Quante volte siamo rimasti stupiti di fronte a una persona, magari che perde il proprio coniuge e che rimane serena. È un carisma. Un carisma che è una fortezza d'animo, una fiducia profonda, che determina serenità anche in quelli che incontriamo. Perciò riconosciamo i nostri carismi e poi preghiamo perché nella comunità cristiana questi carismi vengano riconosciuti e accolti da tutti per poter crescere insieme armoniosamente in questa comunione di carismi e di servizi. Questi carismi sono una meravigliosa ricchezza di grazia per la vitalità apostolica della comunità e per la santità di tutto il corpo di Cristo. Evidentemente si deve trattare di doni che provengono veramente dallo Spirito Santo, perché il demonio è un nemico che sempre ci inganna ed è padre della menzogna. C'è della gente che si dà l'aria di essere dei guaritori e allora ci sono anche carismi falsi. Tutte le pratiche superstiziose, cartomanzie, oroscopi, magie, non possono essere annoverati tra i carismi dello Spirito Santo. Sono inganni, sono strumentalizzazioni, sfruttamento. Perciò dobbiamo essere molto vigilanti per non confondere l'opera dello Spirito Santo con l'opera di Satana.
E dobbiamo quindi sottoporci anche al giudizio della Chiesa, perché è la Chiesa che fa discernimento, che ha il dono della indissolubilità, scusate, che ha il dono della infallibilità e che può quindi far discernimento per sapere se certi doni provengono veramente dallo Spirito Santo. Ed è necessario che questi carismi, questi doni siano esercitati in modo pienamente conforme agli autentici impulsi dello Spirito Santo, che sono determinati dalla carità. Il termometro e la misura per sapere se i nostri carismi sono veri e autentici è da vedere se sono accompagnati dalla carità. La carità è il segno del nostro carisma, perché se con falsi doni noi inganniamo la gente e la sfruttiamo per guadagnare, per speculare o anche per atteggiamenti di vanagloria, di superbia e di interesse, comunque e quei carismi non sono dallo Spirito Santo. La carità è la virtù teologale, il metro attraverso il quale noi possiamo valutare l'autenticità dei carismi. Ed è quindi in questo senso che si dimostra sempre necessario il discernimento. Non dobbiamo essere superficiali né pensare di fare delle valutazioni personali senza riferimento ai pastori della Chiesa. Nessun carisma dispensa dal riferirsi, dal sottomettersi ai pastori. Vi ho detto come ci deve essere un'armonia perfetta tra Chiesa gerarchica e Chiesa carismatica. Lo Spirito Santo dà dei carismi di autorità. Il nostro Papa, ma tutta la Chiesa, i Vescovi uniti al Papa che guidano la Chiesa, hanno carismi di discernimento e di guida. E poi ci sono i profeti e ci sono i carismatici che devono sottomettersi alla valutazione, al giudizio della gerarchia. Ecco perché solo la Chiesa può dichiarare la santità dei suoi figli. Ai pastori spetta poi a loro volta di non estinguere lo Spirito Santo. La Chiesa gerarchica non può soffocare la Chiesa carismatica, come la Chiesa carismatica non può prescindere dalla Chiesa gerarchica. I pastori devono saper distinguere e apprezzare i doni dello Spirito Santo che vengono distribuiti nel loro gregge. Quindi ai pastori spetta non soltanto di non estinguere lo Spirito Santo, ma di esaminare tutto e di ritenere ciò che è buono, di sostenerlo e di renderlo dono per la Chiesa, affinché tutti i carismi, nella loro diversità e complementarietà, cooperino veramente all'utilità della Chiesa. Questo insegnamento che vi ho fatto oggi è molto importante, perché ci rende responsabili e coscienti che noi siamo importanti nella Chiesa e per mezzo della Chiesa e nella Chiesa per il mondo e per il progetto di salvezza universale. Quindi noi non siamo mai persone indifferenti che non contano niente. Noi abbiamo il nostro peso indispensabile, come in tutto il corpo. Ogni membro ha la sua importanza e nessuno può dirsi inutile, neppure il membro più umile. Se venisse a mancare anche il più piccolo membro, tutto il corpo è mutilato. Sentiamoci allora coinvolti in questa responsabilità comune e ringraziamo Dio di conoscere anche questa parola. San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, ha parlato
molto estesamente dei carismi. Avremo modo di ritornare anche in questo. Vi voglio riferire dal capitolo 12 quello che San Paolo dice a riguardo della diversità e della unità dei carismi. Vi sono diversità di carismi, dice San Paolo al capitolo 12, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito, a ciascuno, tutti, nessuno escluso, per l'utilità comune. E qui San Paolo fa l'elenco di alcuni carismi. A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, ad un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza, a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito, ad un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito, a uno il potere dei miracoli, ad un altro il dono della profezia, ad un altro il dono di distinguere gli spiriti, i carismi, ad un altro le varietà delle lingue, ad un altro infine l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole.

Vi auguro che non soltanto oggi, ma sempre, tutti abbiamo da essere consapevoli delle nostre responsabilità che derivano dai doni che lo Spirito Santo ci ha regalato e continua a regalarci continuamente. L'azione dello Spirito Santo è costante. Già questa mattina a ciascuno di noi lo Spirito ha dato tante capacità, tanti doni. Nella giornata riceveremo ancora tanti impulsi e tanta forza di grazia. Vogliamo allora vivere in sintonia e in armonia con lo Spirito Santo perché possa operare efficacemente in noi e i frutti dei suoi doni li abbiamo a mettere a disposizione dei fratelli. Ecco l'impegno di questa giornata. Perciò chiediamo al Signore la sua benedizione perché ci faccia attenti a saper cogliere lo Spirito in azione nella nostra vita ed essere docili, obbedienti, disponibili, evitando il peccato e vivendo nella carità, nell'amore, nella pazienza, nella donazione, nel servizio, nella pace. E per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Se l'ho dato Gesù Cristo e buona giornata nella docilità dello Spirito Santo. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 26 giugno 2026, sono le 9:03. Alle 9:06 trasmetteremo Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 vita di José María Escrivá, sacerdote spagnolo fondatore dell'Opus Dei. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una rubrica meditativa. Alle 12:30 la prima puntata di Dalla pagina al microfono, libri da ascoltare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:30 in cammino sinodale, alle 17:00 la lezio di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18:00 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19:00 la Santa Messa. Alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21:00 servizi di informazione culturale, alle 22:00 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23:30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti lo staff di Radio Voce nel Deserto augura una buona mattinata e un buon ascolto in nostra compagnia.

tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

la comunione d'amore. Cosa significa fare la comunione durante la messa? Lo sanno tutti. Vuol dire assumere quell'ostia consacrata con cui si rinnova l'offerta del sacrificio della croce sotto la specie del pane e del vino, cioè del corpo e del sangue di Cristo. I veri cristiani dovrebbero cercare di fare il più spesso possibile la comunione, che essendo un incontrare il fratello e amico Gesù, ci rafforza nella grazia divina. Comunione sempre e invariabilmente preceduta dall'altro sacramento della confessione, che non è soltanto connessa all'assoluzione dei peccati, ma è anche un indispensabile atto di umiltà verso Gesù, che ci esalta nell'Eucaristia ed è un perfezionamento costante di noi stessi. Oltre alla comunione durante la messa, abbiamo la cosiddetta comunione spirituale. Quando per varie ragioni non si può fare la prima, vale il desiderio vivissimo di ricevere Gesù, vale l'ansia dolcissima di avere Gesù. La si può fare, la comunione spirituale, in qualsiasi istante, in una qualunque situazione, soprattutto nei momenti difficili che non mancano mai. Uno sguardo al cielo e un pensiero, anche senza muovere le labbra. Gesù, voglio stare con te, stammi vicino, assistimi. Poi c'è un'altra comunione che tanti e tanti cristiani purtroppo ignorano e trascurano, e che invece va compiuta ogni giorno se si vuol essere davvero fratelli e amici di Gesù. È la comunione d'amore. Mi spiego con poche parole. Gesù è amore. Non si può essere quindi cristiani e rendere testimonianza di Cristo senza essere con Cristo in quell'amore verso il prossimo, posto al vertice dei comandamenti e reso uguale all'amore verso Dio. Chi non ama il prossimo non ama Dio e rinnega Gesù. Donare amore perciò ogni giorno, perché le occasioni non mancano. Amore con le parole, soprattutto con le opere, perché è il fare che dona credibilità al dire. Un atto d'amore in ogni minima circostanza, se si vuole essere davvero cristiani. San Giacomo diceva: più amore che fede, perché la fede, se non sgorga dall'amore, è soltanto un rituale, è un'acqua che non ravviva l'anima. Più amore che fede, perché anche se si va a prendere l'ostia consacrata in chiesa, non camminando sulla strada dell'amore, non si fa trovare dentro di noi a Gesù ciò di cui lui ha bisogno per poter vivere in noi da fratello e da amico. Per l'appunto, l'amore.

chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce.

il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondervi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, sì, spera nel Signore.

antico e amaro proverbio, il quale dice che la vita è una valle di lacrime. L'amarezza a cui si allude con la massima in questione trova spiegazione nelle angustie che questa nostra esistenza terrena ci riserva. Il dolore è qualcosa che purtroppo nasce con l'uomo e si spegne con lui, non prima. Lo dice lo stesso Gesù nel Vangelo: nel mondo avrete afflizione. Il dolore è una delle componenti della nostra vita terrena ed è umano quando capita qualcosa che ci procura in tal senso dolore avvertire la morsa della disperazione che ci tiene più o meno stretti. Allora ci domandiamo: ma perché? Oppure: ma perché proprio a me? O altrimenti: ma perché proprio adesso, in questa circostanza? V'è da ritenere che ben pochi riescono a non sentirsi colpiti dal dolore. Per divenirne immuni bisogna non tanto essere egoisti, ma essere la personificazione totale dell'egoismo. C'è chi cede più facilmente degli altri al dolore e lo manifesta subito, chi riesce a dissimularlo per un po', dando fondo a tutte le proprie energie, chi ne fa una specie di segreto conosciuto soltanto da lui stesso, e questi finisce certo col soffrire più degli altri. Il dolore, senza il suo unico antidoto, è un veleno che può uccidere nell'uomo anche i suoi buoni sentimenti, può rendere indifferenti, aspri nei confronti degli altri, perfino cattivi e senza più scrupoli di sorta. Il dolore è un mare crudele in cui l'uomo può annegare se non c'è una scialuppa a cui afferrarsi per porsi in salvo. Ecco, prima ho parlato di antidoto, adesso di scialuppa, ma il loro sinonimo, anch'esso in senso morale e spirituale, è lo stesso ed ha uguale nome, si chiama fede. Ed è tanto vero questo che quando un uomo è letteralmente travolto dal dolore può giungere perfino a rinunciare alla propria vita, se non ha una fede più forte della vita stessa. Quante volte leggiamo sui giornali e sentiamo fatti del genere, di angosce conclusesi tragicamente. Soltanto la fede può essere la diga capace di reggere al mare del dolore, perché invita l'uomo a compiere un atto di accettazione, sia pure sofferta, che scaturisce in vinzione. Che Dio può anche permettere il male, ma lo fa sempre, nell'ambito di un destino che noi sconosciamo al momento e di cui tante volte cogliamo il significato solamente molto tempo dopo. Difendiamoci dal dolore con la fede, non c'è altro mezzo. Gesù disse: sì, nel mondo avrete afflizione, ma soggiunse anche: eppure fate cuore, perché io ho vinto il mondo.

antica preghiera. C'è un'antica preghiera cristiana di cui non si conosce l'autore, caratterizzata da un profondo spirito evangelico e talmente significativa che ho pensato di proporla alla meditazione di quanti mi seguono. È una preghiera che ha tutto il tono di un colloquio spontaneo e intimamente appassionato con Gesù. Leggiamola in umiltà, perché venne senza dubbio scritta

ti offro quanto sta nel mio cuore. C'è la gratitudine per avermi insegnato ad amare i miei nemici. C'è la riconoscenza per avermi spronato a fare del bene a quelli che mi odiano. C'è l'affetto per avermi esortato a benedire coloro che mi maledicono. C'è la commozione per avermi convinto a pregare per i miei calunniatori. C'è la dolcezza per avermi fatto comprendere la grandiosità della misericordia e del perdono. C'è la devozione per avermi rivelato la cosa più bella e preziosa del mondo, l'amore per tutti e per tutto. Mi hai colmato di tanti doni prodigiosi, che più ne offro a mia volta agli altri, secondo il tuo ammaestramento, e più mi ritornano in misura maggiore nell'animo. Dimmi, Gesù, perché sono meritevole di tutto questo? Non ho fatto altro che fermarmi una volta a guardare la tua immagine. Non ho fatto altro che mormorare quella volta il tuo nome e subito tu sei divenuto mio fratello. Subito sei divenuto mio amico. Non ti stanchi a camminare sempre al mio fianco, a sorreggermi quando occorre, ad aiutarmi quando ho bisogno. Mi hai regalato una forza che non conoscevo, la serenità. Come sono divenuti superabili con essa gli ostacoli della vita. E poi Gesù mi ha svelato quello che senza di te sarebbe rimasto un mistero insolubile. Mi hai fatto capire che le gioie e i dolori della vita terrena sono tutti gradini di una scala per poter giungere a Dio. E allora ho compreso il perché dell'accettazione della volontà del Padre Celeste. Se fossero tutte gioie, a quella scala mancherebbero dei gradini e non sarebbe possibile giungere a Dio. Ti ho detto, Gesù, le prime cose che mi sono venute alla mente, ma ve ne sono altre in me che tu sai ascoltare senza che io neppure parli, perché tu hai saputo tramutare in preghiera perfino il silenzio di un'anima. Io ti prego in silenzio, Gesù, per poterti così dire tutto. E in questo silenzio io avverto che mi senti. Credimi, anch'io sento te.

qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti voi grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Soul, gli incontri dell'anima, di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
2: Franco, padre Franco Mella, non vuoi che ti si chiami né padre né don, perché?
3: È perché Gesù nel Vangelo ci dice di non farci chiamare padre, quindi in futuro la Chiesa dovrà cambiare anche queste
2: cose. Come ti chiamano tra Hong Kong e la Cina?
3: Mi chiamano Kam Chai.
2: E vuol dire?
3: Che vuol dire piccolo dolce, cioè nel senso...
2: Non sei così piccolo.
3: Appunto, perché... Che mio nome è appunto Mella, in latino vuol dire miele, per cui ho chiesto, cioè mi hanno chiesto che nome volevo, ho detto prendiamo questo. Poi gli altri due caratteri sono Homong, che vuol dire grande speranza, quindi sarebbe dolce grande speranza.
2: Ti vedono molto bene da quelle parti?
3: No, nel senso che io avrei voluto andare in Cina, questa è la mia grande speranza, infatti nel 91 ho potuto entrare.
2: Allora cominciamo, facciamo un po' d'ordine. Tu sei un missionario del PIME, sì. E sei da quelle parti, sì. Lassù, laggiù, per noi veramente è un mondo così compatto e anche così chiuso, così affascinante ma così sconosciuto. Hong Kong e la Cina sono due cose diverse, anche se noi le mettiamo insieme. Sei lì dal 74?
3: Sì, dal settembre.
2: Volevi andare tu laggiù?
3: Sì, diciamo una storia che parte dal mio quartiere a Milano, un quartiere ticinese, abbiamo tanti problemi, cioè problemi delle case.

0: base, problemi del lavoro per questi immigrati dal sud dell'Italia.
1: Allora c'erano loro.
0: Eh sì, allora era il problema. Il mio quartiere era il 60% di immigrati, per cui abbiamo cominciato a interessarci con loro del problema della casa, appunto del lavoro. E da lì era nata questa, diciamo così, collaborazione con tutte le forze che si interessavano della gente di allora. E c'erano questi giovani che allora avevano questi ideali della Cina che stava diventando una nuova nazione, eccetera. E allora ho detto: ma perché non andiamo a vedere com'è questa Cina?
1: Anche ma tu
0: perché...
1: eri già sacerdote?
0: No, era ancora al seminario, Pime.
1: E perché sei entrato in seminario?
0: Che una volta quando avevo 8 anni mia mamma mi ha sentito dire che io vorrei essere come il Don Ezio lì dell'oratorio. Allora lei ha telefonato un po' in giro a tutti i parenti, amici, e dice: vero andare a prete, cioè voglio andare a prete, no? Quindi tutte le volte che andavo lì da loro, allora va in seminario, che se proprio insistete, cioè allora avevo 8 anni, quindi 9, poi sono entrato appunto a 9 anni nei cantori del Duomo di Milano fino a 13 anni e poi ero destinato, quindi sono entrato in seminario, però ho fatto un po' uno scherzetto dopo ai miei, perché a 18 anni ho detto: guardate, io non sto in Italia, vado così all'estero, vado col Pime. Quindi a 18 anni dal seminario di Milano Venegono sono andato al Pime.
1: Loro avrebbero voluto vederti parroco magari?
0: No, soprattutto avrebbero voluto vivere con me, no?
1: Certo.
0: Cioè, quindi perché in Italia si usa così, cioè, per cui...
1: Ma insomma questa minima forzatura d'affetto che ti ha portato a fare il seminario,
0: sì,
1: è una scelta poi che hai fatto tua o no?
0: Sì, appunto, a 14 anni cioè, puoi fare una scelta appunto fino a un certo punto, no? In pratica la vera scelta è stata poi a 18 anni, cioè che non è stata appunto solo una scelta, è stata un po' una voce interiore che dice...
1: Cosa vuol dire fare il missionario, Franco?
0: Prima essere missionario era, cioè l'idea prima del concilio era salpare i mari, salvare un'anima e poi morire, no? C'è questo eroismo di andare a piantare la chiesa, andare a salvare le anime, perché tutti dovevano essere battezzati per poter andare in paradiso, no? Cioè l'idea generale, vale, poi chiaramente i teologi sapevano che... dopo il concilio la missione ha preso vari altri aspetti, cioè questo, quello che si sta dicendo anche adesso, cioè che dobbiamo essere ponti e non muri, quindi ponti fra popoli, ponti fra chiese, ponti fra culture. Questo è un po' il servizio che il missionario dovrebbe fare.
1: E che ne hai fatto della tua passione giovanile del canto? Perché tu sei un cantautore,
0: sì,
1: però è un po' diverso tra il gregoriano e il palestrina dei cantori del Duomo di Milano.
0: Sì.
1: E le canzoni che adesso,
0: sì,
1: componi, scrivi, proponi album.
0: Sì, ma non, cioè questa ultima, questo sviluppo è avvenuto perché un amico dice: ma canti delle canzoni così che hai fatto tu, ma perché non fai un CD? Allora facciamolo, tanto, ma è proprio ultimamente, cioè in questi ultimi anni, perché prima sì cantavo, cioè un po' in giro così, ma senza, cioè quindi è la prima volta che mi sento chiamare cantatore, no? Per cui...
1: Tu sei un milanese doc e anche nel modo di parlare, nelle movenze, poi sentendoti, sì, cantare, ricordi molto un milanese che è stato tuo grande amico, che è Enzo Iannacci.
0: Sì.
1: Com'è che eravate amici?
0: È stato un caso, perché lui andava a imparare karate e il suo insegnante di karate era mio amicissimo di quando eravamo piccoli, giocavamo sempre nella stessa corte, che era diventato campione italiano di karate, Enzo Montanari. Era venuto a Hong Kong per portare in Italia un insegnante di Kung Fu e dice: ma a te piace Iannacci? Ma io lo conosco, viene lì nella mia parola, nella mia palestra a fare karate. Allora ci siamo incontrati a casa di mio cognato, gli ho cantato una canzone che ha fatto e lui dice: a me queste canzoni in Italia non me le fanno cantare, perché era un po', diciamo, E dopo sono venuti a Hong Kong e è stato bello perché una volta al piano lui ha fatto le sue canzoni, molte non se le ricordava, allora io le cantavo, lui faceva la seconda voce, no? Cioè, per cui
1: lui ha condiviso anche quello che tu facevi là.
0: Sì, lui diceva, cioè io devo stare in mezzo alla gente, a me piace chi vive appunto qui. Quando è venuto a Hong Kong nell'86 con mio compagno, diciamo Franco Cumbo del Pime, vivevamo su una barca in mezzo alla gente delle barche. Sì. E lui è venuto giù in barca e dice... È rimasto scioccato perché nel nostro rifugio per i tifoni arrivavano tutte le fogne del quartiere. Proprio quel giorno che è venuto giù lui c'era la bassa marea, quindi c'era una puzza. E lui è venuto giù, è rimasto scioccato e dice: ma uno qui scende dall'aereo, va in hotel, qui là 5 stelle, poi arriva qui un tanfo, una roba, dice, ma come si fa? È rimasto.
1: Come si fa?
0: Come si fa a vivere in queste...
1: Ma lo chiedo a te, come si fa?
0: Beh, noi cioè ormai eravamo abituati, per cui vivevamo in barca, andavamo a lavorare in fabbrica.
1: O perché meglio, perché si fa, Franco?
0: Ma perché appunto per noi la persona che è margine della società, il povero, diciamo quello che è appunto così un po' scartato dalla società, rappresenta appunto la persona in Gesù Cristo, quindi noi andiamo a vivere con lui, cioè in mezzo a loro. Insomma, non si può vivere su una barca a nostra epoca, cerchiamo di darci da fare perché tutta questa gente possa ottenere una casa a riva. Questi loro erano ex pescatori, le cui barche ormai erano in pratica inusabili, le mettevano in questi rifugi per i tifoni, andavano a lavorare a riva e vivevano su queste barche. Ma
1: quanti ce ne sono ancora adesso?
0: No, adesso basta, cioè tutto questo movimento li ha portati a andare tutti a riva, adesso è finito il movimento.
1: Non è che però sta meglio la gente, no, Hong Kong? I poveri e i diseredati ce ne sono tanti.
0: Ci sono ancora tante persone appunto ai margini, tipo quelli che chiamiamo street sleepers, cioè quelli che vivono sulla strada. Abbiamo i rifugiati, abbiamo 13.000 rifugiati un po' da tutto il mondo. Abbiamo altre persone che vivono in cubicoli, perché a Hong Kong il problema della casa è veramente tremendo, cioè se uno riesce a trovare un buco con un letto in cui possa dormire è già tanto.
1: Poi avete quelli che scappano dalla Cina?
0: Sì, scappano dalla Cina, ma adesso ormai non è più come prima, che c'era proprio la frontiera che li controllavano, perché adesso possono venire dalla Cina col visto turistico. Più che scappare vengono, poi non ritornano, per cui però se dopo li prendono li mettono in prigione. Quindi
1: tu sei stato in prigione?
0: Io no, però sono stato arrestato nel 1979, quando con la nostra gente delle barche siamo andati a fare una protesta, e mentre eravamo sul pullman dice: e dove andate? Andiamo a fare una passeggiata. No, voi andate a fare una protesta. E beh, allora c'era ancora il governo coloniale inglese. Tornate da dove siete venuti? No, non torniamo. Tutti arrestati, 78 persone. Via.
1: Hai fatto un sacco di scioperi della fame, perché?
0: Sì. Beh, all'inizio era appunto per le mogli dei nostri boat people, queste persone che vivono sulla barca. Loro naturalmente da bambini, essendo pescatori, non diciamo potevano studiare, allora anche le ragazze di Hong Kong era difficile che li sposassero, quindi loro andavano in Cina, si sposavano in Cina, poi portavano queste mogli a Hong Kong, ma solo col permesso di andare a pescare, quindi venivano in Hong Kong, restavano sulle barche, ma non avevano il diritto di mettere piedi a riva. E allora con loro abbiamo chiesto al governo che le regolarizzassero.
1: Cioè non potevano proprio scendere se non arrestavano?
0: Sì, se andavano, mettevano un piede a riva, li arrestavano. Ma all'inizio, quando non avevano figli, vabbè, potevano stare anche sulle barche, ma quando ho cominciato ad avere i figli, dovevano portarli all'asilo, il papà doveva andare a lavorare, cosa si faceva? Allora rischiavano.
1: Tu sei stato in Cina parecchie volte per
0: sì,
1: tanto tempo?
0: Sì, ho fatto 20 anni in Cina, dal 91 al 2011.
1: Ma che presenza di chiesa c'è là?
0: Ma adesso ormai la chiesa è piantata dappertutto, cioè sono le chiese ufficiali cosiddette e quelle non ufficiali, cioè Per cui noi cerchiamo un po' da fare in modo che loro possano unirsi. Sappiamo che Papa Francesco vorrebbe andare in Cina, Benedetto XVI aveva fatto questa lettera ai cattolici cinesi dicendo che anche le messe della Chiesa ufficiale sono valide, per cui anche i cristiani possono andare, eccetera. Però c'è sempre anche questo problema dei vescovi, chi li ordina, chi li nomina, eccetera. E per quel problema purtroppo nel 2011 noi siamo 30 di noi siamo stati messi sulla lista nera, però siamo già usciti l'anno scorso, quindi
1: per un po' non potevi entrare. Sì. Tu cosa hai fatto là? Insegnavi, vero? Hai aperto
0: sì,
1: anche un'università?
0: Sì, ho fatto una grande carriera da insegnante, perché sono partito dall'università, poi liceo, poi le medie, poi le elementari.
1: Ma
0: ultimamente
1: in che lingua insegnavi?
0: Insegnava l'asilo, quindi
1: sei andato indietro.
0: Quindi ho fatto una...
1: Ma insegnavi cosa?
0: Inglese, cioè sì, inglese.
1: E si fidavano di te? Ti hanno permesso di farlo?
0: Tantissimo, perché localmente mi hanno anche dato due premi addirittura.
1: Cioè, hanno fatto un film
0: il premio della bontà.
1: Hanno scritto un libro.
0: Sì, quello a Hong Kong.
1: Ho capito, sempre.
0: Sì, sì.
1: Com'è che sei diventato così famoso? Perché sei un rompiscatole, eh?
0: Ma non so, cioè per me c'era questi amici che loro erano un po' dentro nel giornalismo, una regista, eccetera, così, per cui dice. Ma no, perché ho fatto anche un anno vivendo con questi street sleeper sulla strada, no? E allora sono venuti lì e dire: ma cosa fai qua? Beh, io ho provato a fare un anno sulla strada con questi street sleepers. Ci alzavamo di notte a prendere queste planche di legno, poi le smantellavamo, vendevamo il legno e ci guadagnavamo da vivere così. Per cui è proprio nell'anno del Tiananmen, l'89.
1: Perché hai fatto questa scelta? Non è anche un po' presumere di sé, provare il peggio del peggio del peggio?
0: Sì, ma Don Milani dice che bisogna presumere di sé, cioè bisogna essere, diciamo, in un certo senso orgogliosi di poter, diciamo, fare quello che è possibile fare, cioè tutto quello che non è proibito è permesso, per cui se tu senti questa voce dal di dentro che devi vivere in questo modo, avanti.
1: È vero che hai tradotto Don Milani in cinese?
0: Sì, abbiamo tradotto Don Milani perché nel 2002, venendo in Italia, l'ex sindaco comunista del mio paese dice: ma tu parli sempre di Don Milani, sa, ti porto io, andiamo. E allora siamo andati a Barbiana e con mia zia, mia mamma, e visto la tomba di Don Milani, poi siamo andati giù a Vicchio, c'era Danny Banchi del gruppo Formazione Don Milani, dice: ma tu vieni da Hong Kong, abbiamo tradotto l'Eterna Professoressa in tutte le lingue, ma anche il cinese, dai, allora cosa facciamo?
1: Ma si riesce a far capire Don Milani in Cina?
0: Sì, guarda, ultimamente la lettera a una professoressa bisogna leggerla pagina per pagina, cioè non puoi adesso come oggi, sai, usano fare questi, leggere i romanzetti e non puoi leggerla così, soprattutto se poi in cinese, devi leggerla pagina per pagina. Però proprio un mese fa è venuta una, diciamo, la segretaria un po' di una parrocchia dove c'era un altro dei nostri del Pime, che è andato via e gli ha detto, gli ha lasciato lettera a una professoressa in cinese. Ma telefonaccio dice: ma è una cosa stupenda, una roba meravigliosa, io ho capito tante cose, adesso mi devo fare la catechesi, soprattutto ai giovani, così. È una roba. E ha detto: guarda che c'è anche un altro libro. Se sì, sì, vengo subito, domani mattina, che ora dove sei? Cioè, è venuto a prendere l'altro.
1: Cioè, si riesce a comprendere, parla delle stesse cose,
0: sì,
1: tocca anche il cuore dell'uomo anche là.
0: Nonostante che sia stato scritto appunto negli
1: anni
0: 60, in un ambiente italiano molto diverso da quello attuale, ma i principi sono fondamentali. Fra l'altro noi abbiamo fatto due scuole seguendo questa, diciamo, questo spirito della scuola di Barbiana, una con i Bo People allora a Yamate, abbiamo fatto una scuola perché loro erano più di metà analfabeti sulle barche, e abbiamo fatto in una scuola cattolica. Dopo 3 anni ci hanno detto: no, andate, tornate in barca, perché è perché voi non insegnate a leggere e scrivere, voi insegnate a lottare per la casa, quindi no, vabbè, torniamo al nostro paese. Poi l'altra invece l'abbiamo fatta nel 2002 per queste famiglie cinesi i cui genitori erano in Hong Kong, i figli nati in Cina, e dopo il 97 avrebbero dovuto ricongiungersi. Solo che il governo di Hong Kong e il governo cinese hanno detto no, sono troppi, sono più di 1,5 milioni, e quindi... E allora abbiamo cominciato questo movimento che dura tuttora per la riunificazione delle famiglie, 18 anni di lotte varie, di movimenti, sit-in.
1: Sì, io ti ho visto in filmati della televisione di Hong Kong con la bandana in testa.
0: Sì.
1: Quella maglietta cosa vuol dire?
0: Questa maglietta vuol dire Umbrella Revolution, che è un po', è stata un po', diciamo, il riassunto di un po' di tutti i movimenti per una nuova società in Hong Kong.
1: Cosa c'entra l'ombrello?
0: L'ombrello perché, bisogna spiegare tutta la storia in breve, perché quando c'è stato questo grande assembramento della gente nella strada principale di Hong Kong, la polizia ha attaccato anche con i pepper spray eccetera e con i gas lacrimogeni, e per difendersi hanno usavano le ombrelle, cioè per quando buttavano il pepper spray eccetera, quindi migliaia di questi manifestanti e allora l'hanno cambiata Umbrella Revolution. C'era anche una wall, una parete che si chiama Lennon Wall, perché c'era il pezzo di Imagine di Lennon non vuole, you can say I'm a dreamer, you may say I'm a dreamer but I'm not the only one, so. E allora lì attaccavano tutte le loro speranze per una Hong Kong diversa, democratica, per una Cina libera, democratica eccetera, e allora l'hanno chiamata Umbrella Revolution, cioè. Quindi noi da allora abbiamo detto la messa sul posto tutte le domeniche, anche adesso continuiamo dopo 3 anni l'Umbrella Revolution messa, cioè per strada, e sostenuti anche appunto dal Cardinal Zen, da quelli che
1: è tuo amico?
0: Sì, siamo amici, anche perché durante questo movimento della riunificazione familiare lui ha cominciato a impegnarsi nella società di Hong Kong, è andato in prigione a trovare questi ragazzi che lottavano per ricongiungersi ai genitori eccetera.
1: Chi viene alle tue messe, alle messe che celebri, padre Franco?
0: Ma dunque, io dico le messe nelle, diciamo, comunità normali con 200-300 persone così in chiesa. Poi abbiamo queste messe un po' particolari che diciamo nel parco, questa qui è la Lennon Wall eccetera. Naturalmente sono gruppetti piccoli, diciamo una decina, una quindicina di persone, però continuano domenica per domenica. Poi abbiamo anche messe particolari, per esempio per le Filippine, le badanti che ci sono ad Hong Kong.
1: Sono tante?
0: E 200.000.
1: 200.000 badanti filippini.
0: Quasi tutte cattoliche, quindi sono anche da seguire, perché i cattolici di Hong Kong sono 300.000 cinesi, quindi con loro 200.000 si arriva a 500.000 eccetera. Poi c'è tutte le badanti indonesiane che però sono musulmane, quindi e allora ci si trova anche con loro eccetera. Poi a questa nostra scuola adesso ultimamente abbiamo avuto la presenza di molti immigrati, rifugiati anche dall'Africa, America Latina, Medio Oriente, ed è stato molto, diciamo, feconda questa loro presenza, perché anche i cinesi di Hong Kong che vengono alla nostra scuola hanno regalato questa mentalità internazionale, no? Cioè aprirsi al mondo, aprirsi alle varie culture, le loro lingue. Noi abbiamo più di 10 lingue adesso, incluso l'arabo, il kiswahili, poi il giapponese eccetera, lo spagnolo in America Latina, per cui abbiamo, ultimamente sono arrivati 4 russi, abbiamo cominciato a fare anche il russo, quindi abbiamo tutte le più grandi lingue del mondo. Però anch'io adesso, come uno scolaretto, vado lì a studiare queste nuove lingue e mi accorgo che più ne entri in una lingua e più diventi giovane, cioè il cervello si ringiovanisce, no? Cioè ti senti più, non so come dire, cioè probabilmente è veramente la presenza dello spirito che ci ha mandato questi rifugiati. E per cui i rifugiati sono una grandissima ricchezza, cioè in qualsiasi posto vadano, perché non sono un peso, cioè sono una, diciamo, si sono valutati per quello che sono. Una persona è sempre una ricchezza, è sempre un tesoro.
1: È difficile essere sacerdoti, essere missionari in un paese, in tutti i paesi del mondo probabilmente, e rapportarsi col potere, no? Si corre il rischio di essere strumentalizzati da parti diverse, di essere afferrati dall'ideologia. Come si fa a mantenere la barra dritta e ricordarsi sempre perché uno è lì?
0: Siamo strumentalizzati dal Vangelo, no? Cioè il nostro ideale è quello del Vangelo, quindi ci si riferisce sempre ai valori evangelici delle beatitudini, del discorso della montagna, eccetera, così. E secondo questa, diciamo, questa dimensione evangelica si valutano poi così i contributi di altre culture, di altre ideologie, di altre religioni, cioè se sono diciamo a sostegno dei valori evangelici, perché no, cioè si fa questo dialogo continuo. Cioè
1: è facile dialogare con tutti?
0: Beh, col potere no, cioè siamo sempre in alternativa al potere.
1: Con tutte le religioni?
0: Beh, cioè dipende, cioè dai posti dove siamo. Noi per esempio a Hong Kong abbiamo un grande dialogo con i protestanti, cioè in pratica certe volte siamo molto più vicini a alcuni gruppi di protestanti che altri gruppi di cattolici, cioè nel senso che sui valori
1: col
0: così,
1: buddismo, con l'induismo, con
0: buddismo, diciamo l'islamismo, abbiamo questo dialogo con le persone che conosciamo, che vengono a scuola,
1: quindi cioè che nasce da un incontro,
0: un incontro personale, cioè, per cui i loro valori certamente sono grandissimi.
1: Senti, è vero che hai come reliquia il libro di un missionario del PIME che è stato ucciso in Cina?
0: Fatto, io vorrei tornare lì a vivere dove sono stati uccisi sei nostri missionari del PIME, quattro insieme in un posto che si chiama Tinsun. E, siccome il gruppo di colere veniva a trovare questo, diciamo, il posto dei posti dove era vissuto questo missionario che è morto a 27 anni, allora mi hanno chiesto: non puoi trovare del materiale perché vogliamo procedere con la, diciamo, la procedura per la canonizzazione. Allora io ho chiesto ai preti locali, dice sì c'è lì qualche libro. Sono andato a vedere, c'era una biblioteca, l'avevano messa in cantina, tutti dei nostri vecchi missionari del PIME, e fra questi libri ho trovato dei breviari di questi missionari uccisi a Tinsun, tutti sotto i 40 anni più o meno, e poi anche quei libri di un altro missionario di Milano che è stato battezzato nella mia parrocchia, fra l'altro si chiama Carlo Snaghi, che è stato sepolto vivo proprio il 2 febbraio del 42. Però abbiamo aperto due localini, mi ha fatto una cappellina, quindi vediamo se
1: riuscite a celebrare la messa.
0: Sì, cioè adesso in Cina, cioè non c'è una Cina, ci sono mille Cine, cioè dipende molto dal posto dove sei. In una chiesa puoi concelebrare, anzi io ho vissuto in una chiesa per 2 anni in Cina, puoi concelebrare, puoi fare tutto. In un'altra no, non puoi neanche dire, concelebrare una volta, per cui dipende molto da chi dirige l'ufficio affari religiosi o questa, diciamo, la OIQV, che è l'associazione dei cattolici, diciamo, patriottici, cioè per cui dipende molto dal posto, cioè devi adattarti, cioè qualsiasi posto tu vada vedi com'è la situazione, poi quello che puoi fare fai, quello che capisci che non puoi andare oltre certi
1: cos'è che desideri di più, Franco? Dopo tante battaglie, al di là di tornare in Cina.
0: Sì, appunto, il mio desiderio più grande è quello di poter andare in questo villaggio e vivere lì con i contadini gli ultimi anni, non so.
1: Con loro canti? Per loro canti?
0: Sì, ho fatto i canti in mandarino, in cantonese, in inglese, poi un po' tutte le lingue locali. Ho fatto anche uno in africano, in Kiswahili, perché avevamo una signora a cui hanno portato via la bambina, il governo di Hong Kong dice lei non poteva educarla, allora ho fatto questo canto per questa bambina. Cioè per cui,
1: perché non poteva educarla?
0: Che dice che lei era tossicodipendente, allora il giudice ha detto la diamo in adozione a un'altra famiglia. Lei no, gli ho detto momento, vediamo di... Allora abbiamo trovato la scappatoia di dire bene, allora sua nonna fa il processo di adozione, quindi dall'Uganda diciamo il ministro degli esteri si è messo in contatto con la social welfare di Hong Kong.
1: Secondo te doveva stare con sua mamma?
0: Sì, io vado a trovarla tutte le settimane però non me la fanno vedere da sola perché dice tu rappresenti la mamma, hanno già detto, allora devo andare sempre con una social worker, cioè in pratica loro non vogliono che parli della mamma, no? Insomma sono situazioni veramente assurde. Dico, ma datela in affido, no? Cioè una famiglia quando ha 18 anni, no, perché se la diamo in affido la mamma può stare qui in Hong Kong, cioè noi vogliamo mandarla via da Hong Kong, eccetera. Cioè a Hong Kong quello che vale è la regola, la legge, no? La legge. E San Paolo dice che la legge tante volte uccide le persone, per cui noi andiamo al di là della legge, no? Cioè, quindi l'obbedienza non è più una virtù. Eh? When obedience is no longer a virtue. Ecco, noi come missionari cerchiamo di fare delle cose o di andare nei posti dove i preti diocesani così di solito non vanno, oppure fare delle cose che loro non fanno.
1: Anche in mezzo alle fogne.
0: Sì, cioè in mezzo appunto anche alle queste baraccate. Adesso c'è meno baraccati, però il problema della casa è sempre un problema grave, cioè in Hong Kong, anche perché purtroppo c'è questa alleanza ibrida fra, diciamo, quelli che detengono il potere nella Cina continentale e i grossi capitalisti di Hong Kong che hanno in mano tutta l'economia, le case, eccetera. Quindi pur avendo case vuote che potrebbero usare per detengono lì vuote per tenere i affitti alti, per cui è una roba.
1: Canta per noi.
0: Ecco, cioè, allora facciamo questa canzone che è un po' riferita a Purtavi Scarde Tennis, però l'ho fatta in un giorno quando ho sentito che questo nostro amico che viveva sulla strada era morto, assiderato, fra l'altro non so, per cui...
1: Grazie Franco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibi in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, 1902-1975. Il 6 ottobre 2002, per la canonizzazione di José María Escrivá de Balaguer, circa 300.000 fedeli si riversarono a Roma, provenienti da 84 paesi di ogni parte del mondo. Moltissimi erano abituati a chiamarlo semplicemente El Padre e avrebbero sottoscritto volentieri l'entusiastico giudizio di un vescovo. È stato per il XX secolo ciò che Francesco d'Assisi e Domenico di Guzmán furono per il secolo XIII e Ignazio di Loyola fu per il secolo XVI. Ma lui, Don Escrivá, avrebbe accettato un simile riconoscimento solo per la sua opera, meglio per quell'opera che era di Dio, pur continuando a considerarsi nient'altro che un povero ed inutile servo, secondo la lapidaria iscrizione che avrebbe voluto far incidere sulla sua tomba: José María, peccatore. Spesso, presentandosi a qualche assemblea dei suoi figli, aveva detto familiarmente: «Io sono un povero peccatore che ama follemente Cristo», cercando di spiegare con tale formula come sia possibile anche a un peccatore, se si innamora di Dio, dare origine a imprese pazze. E infatti pazzia fu spesso giudicata dagli uomini la sua opera nella Chiesa. Era nato a Barbastro, in Aragona, nel 1902. L'amore folle, quello per cui ci si consegna totalmente e per sempre alla persona amata, era sbocciato nel cuore del piccolo José María già nei primissimi anni di vita, alimentato dalla preghierina semplice ma assoluta imparata dalla mamma e ripetuta poi ogni giorno di vita, mattina e sera: «Io sono tuo, nacqui per te, che vuoi fare Gesù di me?». Più tardi il bambino avrebbe scoperto che quel suggerimento materno era un ritornello composto da Santa Teresa d'Avila in una poesia destinata al canto: «Vuestra soi para vos nasi, che mandai sacer de mi». Un'infanzia quindi già segnata da un leggero tocco di spiritualità carmelitana. Non ci sembra perciò strano il modo scelto da Dio per donare a José María un primo cenno vocazionale. Era un freddo mattino invernale, durante le vacanze natalizie del 1917-18. Nevicava ormai da giorni e un manto bianco ed uniforme copriva prati, case, strade. José María, sedicenne, contemplava quell'intatto candore, ma i suoi occhi erano affascinati dalle orme di piedi nudi lasciate da padre José Miguel, un frate carmelitano scalzo, che ogni mattina all'alba si recava a celebrare la messa nel vicino monastero. Si può dunque seguire Cristo con una dedizione così totale? Si disse il ragazzo, e si mise alla ricerca di quel frate generoso e austero, scegliendolo come guida spirituale. Imparò così la preghiera fedele e profonda, la dolcezza della comunione quotidiana, la vita sobria e penitente, possibile nella semplicità anche a un ragazzo. Ma non divenne carmelitano, come il frate gli suggerì, e non perché volesse sottrarsi alla vocazione, ma perché sentiva che la risposta di Dio a quella sua quotidiana preghiera, «Che vuoi fare, Gesù, di me?», non era ancora giunta. Di solito, l'orientamento vocazionale di un giovane prende forma quando egli si pone seriamente la domanda se consacrarsi o no a Dio, se scegliere o no il ministero sacerdotale, se stringere o no un deciso legame affettivo. Per José María la questione vocazionale si pose in maniera non usuale e perfino paradossale. Il ragazzo si orientò decisamente al sacerdozio, ma non per sistemarsi in tale stato, del quale anzi istintivamente rifuggiva, quanto per disporsi meglio ad ascoltare la voce che Dio avrebbe potuto rivolgergli.
Mi sono fatto sacerdote, spiegherà poi, perché pensavo che in questo modo mi sarebbe stato più facile compiere una volontà di Dio che ancora non conoscevo. Così l'antica infantile preghiera assunse sempre più insistentemente la forma dell'invocazione che il cieco di Gerico rivolse un giorno a Gesù: Signore, che io veda. C'era una particolare saggezza in questa strana esperienza del giovane scrivà. Accade spesso, infatti, che tante vocazioni restino incompiute perché i chiamati si accontentano della prima voce che li attrae a un certo stato di vita, sacerdozio, vita consacrata, matrimonio, ma poi non si chiedono più a quale compito sono personalmente e irripetibilmente chiamati da Dio. Così molte vocazioni restano generiche e prive di nerbo profetico. José María invece divenne prete per poter accogliere una vocazione che sentiva premere dal profondo del cuore, anche se non sapeva come si sarebbe concretizzata. E per essere ancora più disponibile, abbinò gli studi ecclesiastici a quelli necessari per ottenere una laurea in legge. Voleva essere pronto a tutto. Per poter finalmente vedere il disegno di Dio su di sé, a volte la preghiera si modificava leggermente, diventava Domine, ut sit, Signore o Madonna, che sia, che accada. Che accada che cosa? José María non avrebbe nemmeno saputo formularlo, aspettava. Divenne prete a 23 anni, ottenne la licenza in legge a 25, fu prima cappellano in due parrocchie rurali, poi cappellano in un patronato per malati. Più tardi ricorderà d'aver speso gioiosamente in quei primi anni di sacerdozio molte migliaia di ore, dirà, per preparare alla prima confessione e alla prima comunione centinaia e centinaia di bambini ed essersi formato alla sua missione frequentando abitualmente le corsie dell'ospedale ad assistere e confortare malati anche infettivi e incurabili. Signore, che io veda, continuava a ripetere José María in quei primi anni di generoso ministero, e la visione accadde. Era la mattina del 2 ottobre 1928. José María, che stava trascorrendo un paio di giorni in una casa di ritiro, rileggeva i suoi appunti assorto in preghiera. A un tratto vide chiaramente la missione che Dio gli affidava. Si trattava di annunciare nuovamente alla Chiesa una verità antica eppure un po' dimenticata. La perfezione evangelica è per tutti. Tutti i cristiani, senza distinzioni di età, di sesso, di razza, di stato o di condizione di vita, sono chiamati alla santità. E si trattava non solo di proclamare questa verità, ma di renderla possibile, soprattutto ai laici. Il mondo in cui essi sono chiamati a vivere non era un ostacolo ma una vocazione. Il lavoro non era un'obiezione ma la materia stessa della santità laicale. Sgomento, don Escrivá vide anche la propria assoluta inadeguatezza al compito e le innumerevoli incomprensioni e sofferenze che lo attendevano. Molti anni dopo, quasi sul finire della vita, durante un incontro pubblico in Brasile, risponderà così a un'interrogazione sugli inizi dell'opera. Ti sembra una pazzia da poco dire che si può e si deve diventare santi nel bel mezzo della strada? Che possono e devono diventare santi il venditore di gelati col suo carrettino, la collaboratrice domestica che passa tutto il giorno in cucina, il direttore di banca, il professore universitario, il contadino, il portabagagli, tutti chiamati alla santità. Tutto questo è stato poi raccolto nell'ultimo concilio Vaticano II, l'universitario, il contadino, il portabagagli, tutti chiamati alla santità. Tutto questo è stato poi raccolto nell'ultimo

lavoro di Dio. Fu un nome che non gli venne subito in mente, ma glielo suggerì il padre spirituale che in quei primi mesi gli chiedeva notizie su come procedesse quell'opera di Dio che aveva intrapreso. Quindi Opus Dei, opera di Dio, era dunque il nome adatto per chiarire subito a sé e agli altri che se non ci si mette all'opera collaborando strettamente con Dio non c'è niente da sperare. Perciò lui si mise alle dipendenze di un tale divino lavoratore. Prima di procedere oltre, dobbiamo soffermarci a comprendere bene il carisma di fondatore concesso da Dio a José María Escrivá de Balaguer, anche se lui soffrirà sempre a sentirsi chiamare con questo titolo e spesso commenterà non senza umorismo di essere stato un fundador sin fundamento, cioè un fondatore che non aveva nemmeno le basi per esserlo. La questione era dunque non era quella di dire che tutti i cristiani potevano diventare santi. Questo era stato sempre affermato e c'erano sempre stati nella Chiesa alcuni santi laici. Nel calendario cristiano si incontrano anche re, regine, militari, cacciatori, contadini, calzolai. Ma la persuasione comune era però questa: per farsi santi bisognava in qualche modo allontanarsi dal mondo, staccarsi dalle contingenze e dagli interessi e del mondo e avvicinarsi almeno spiritualmente a monaci e preti e frati e suore, perché solo questi facevano, strettamente parlando, professione di santità. Ciò che Escrivá vide quel mattino fu un mondo cristianizzato dai laici ed egli si sgomentò, perché se tornava indietro nei secoli non c'era molto che riguardasse i laici in fatto di dottrina teologica o ascetica. Bisognava eventualmente tornare ai primi tempi del cristianesimo, quando esisteva ancora una sola forma di vita cristiana, una sola santità. Ma ad essere logici si finiva nel paradosso. Infatti era una convinzione acquisita che la comunità cristiana primitiva fosse l'ideale di riferimento per monaci e religiosi. Ora José María sorgeva a dire che quello era semplicemente l'ideale concreto secondo cui bisognava pensare il mondo, amandolo in tutte le concretezze e in tutta la sua complessità. Che si trattasse di una richiesta diretta di Dio divenne ancora più chiaro a Escrivá quando si accorse che le cose non procedevano affatto secondo la sua sensibilità e le sue inclinazioni. Che un giovane prete radunasse attorno a sé studenti e professionisti per donar loro un'educazione alla santità nel mondo era un compito che lasciava prevedere una levata di scudi in campo ecclesiale e civile, una marea montante di derisioni, calunnie e ostacoli. Pensare di farlo sul finire degli anni venti, anche con ragazze e studentesse tradizionalmente confinate nelle loro case, era una pretesa insensata oltre che pericolosa. Da qui la prima ferrea decisione di Don José María: nell'opera non ci dovranno mai essere donne, neppure per scherzo. E non si trattava di misoginia, ma di sano realismo. Ebbene, passarono pochi mesi e mentre sta celebrando messa, egli vede che dell'opera dovranno far parte anche le donne, costi quel che deve costare. Successivamente, nel 1931, la visione interiore si precisa con altre due particolarissime esperienze. La prima accade nella festa della Trasfigurazione, mentre sta alzando l'ostia durante la celebrazione della messa. Intuisce con forza travolgente il significato delle parole di Gesù: quando sarò innalzato da terra attirerò a me tutte le cose. E allora capisce che dovranno essere gli uomini e le donne di Dio a innalzare la croce di Cristo su tutte le attività umane. E dice: vidi il Signore trionfare e attirare a sé tutte le cose. Più tardi ne farà oggetto di una meditazione per la Via Crucis. Che belle le croci sulle vette dei monti, in cima ai grandi monumenti, sui pinnacoli delle cattedrali, ma la croce bisogna issarla nelle viscere del mondo. Gesù vuole essere innalzato nel rumore delle fabbriche, delle officine, nel silenzio delle biblioteche, nel frastuono delle strade, nella quiete dei campi, nell'intimità della famiglia, nelle assemblee, negli stadi. Là dove un cristiano può spendere la vita,
onestamente.

Là può porre col suo amore la croce di Cristo che attrae a sé tutte le cose. Dopo alcuni mesi un'altra travolgente certezza. José María è per strada, in tram. Dirà poi, la strada non impedisce il nostro dialogo contemplativo. Ed ecco che si sente afferrare dalla certezza che abbracciare la croce vuol dire lasciarsi conformare a Gesù e sente il Padre che gli dice «Tu sei mio figlio, tu sei Cristo». Si sente trasportato ad esclamare e a ripetere ad alta voce la stessa preghiera del Divino Maestro «Abba, Padre». Gli altri passeggeri sul tram credono di avere a che fare con un pazzo, ma Escrivá sa che la sua opera ha ricevuto il sigillo della filiazione divina. Ormai è interiormente certo. Ma non cerca di catturarsi i collaboratori, si immerge nella preghiera, nella penitenza, affida il progetto di Dio alla preghiera dei bambini e dei tanti poveri infelici della periferia che assiste personalmente, dei malati e dei moribondi. Ha alcuni amici tra gli studenti universitari e li invita discretamente a condividere il suo apostolato tra i derelitti, poi si ferma con loro in un localino dove offre una tazza di cioccolata calda, la più buona cioccolata di Madrid, dirà, e si perde a manifestare loro i suoi incredibili sogni di un apostolato fatto con la materia stessa del mondo. Alle descrizioni di visionarie di Don José María, i suoi giovani amici hanno le vertigini, tanto l'impresa sembra folle. Anzitutto, i membri dell'Opus avrebbero dovuto considerare il proprio lavoro come materia della propria santità, offrendo al Signore il meglio possibile su questa terra e contagiando in ogni ambito i propri amici con la stessa santa passione. Poi, mettendosi assieme, avrebbero diffuso a macchia d'olio questa concezione, questa pratica del lavoro inteso come strada di perfezione e avrebbero seminato nel mondo innumerevoli opere apostoliche, centri di insegnamento cattolico ad ogni livello, anche universitario, centri di formazione professionale, centri per la formazione di agricoltori o braccianti operai, centri di assistenza medica in zone disagiate, centri di promozione per la donna, insomma, migliaia di opere di apostolato, tutte avviate e gestite dalla responsabilità personale dai vari membri dell'opera. Da parte sua, egli avrebbe garantito a ciascuno solo la necessaria formazione spirituale adatta al laici. E a chi gli obiettava che si trattava soltanto di sogni, il padre ribatteva, sognate e la realtà sarà ancora più grande dei sogni. In seguito, a distanza di molti anni, quando molti progetti saranno ormai diventati realtà, oggi i centri professionali dell'Opus sono 1709, i collaboratori della prima ora diranno di non riuscire a sorprendersi. Don José María aveva già descritto loro tutto, fin dai primissimi incontri. Nel 1933 dunque dà il via alla prima opera apostolica, aprendo l'Accademia Dia. Il nome era attraente e misterioso. Per Accademia si intendeva un circolo dove gli studenti universitari potessero ritrovarsi per ricevere lezioni di approfondimento nelle rispettive materie. La sigla Dia era composta con l'iniziale di Diritto e Architettura, ma per gli iscritti essa significava anche Dio e Audacia, un motto che secondo José María sarebbe piaciuto ai grandi santi come Teresa d'Avila e Teresa di Lisieux. Cerca Cristo, trova Cristo, ama Cristo, era l'invito costante rivolto ai suoi giovani amici. L'anno successivo cercò un edificio più grande dove alcuni studenti potessero anche abitare. Al mattino, quando gli studenti erano in università, era José María a garantire la pulizia degli ambienti e i lavori di cucina. Il primo gruppo di fedelissimi cominciava a compattarsi, mentre il padre preparava per loro un testo di considerazioni spirituali che in seguito sarebbe stato conosciuto in tutto il mondo col titolo di Cammino. Non era un'opera organica, ma la raccolta di quasi 1000 appunti prese in circostanze e tempi diversissimi, durante una conversazione, durante la preghiera, durante una lettura, tutte massime esortazioni tese a insegnare il dialogo con Dio e a mostrare la sua attiva e innamorata presenza in ogni frammento di vita. E anche il titolo scelto per la definitiva pubblicazione, Cammino, non intendeva indicare un itinerario compiuto, ma la strada quotidiana,
lungo la quale si snoda la nostra esistenza. Intanto Escrivá rifletteva sullo spirito che doveva animare l'opera. A quegli studenti e a quegli operai dirà più tardi che negli anni 30 mi seguivano, io solevo dire che dovevano saper materializzare la vita spirituale. Volevo allontanarli dalla tentazione di condurre una doppia vita. No, figli miei, non ci può essere una doppia vita. Non possiamo essere come gli schizofrenici se vogliamo essere cristiani. C'è una sola vita fatta di carne e di spirito ed è questa che deve essere piena di Dio. E per la prima volta nella storia diventava centrale, in vista della perfezione cristiana, la questione del lavoro. Per la maggior parte degli uomini la santità consiste nel santificare il proprio lavoro, nel santificarsi nel lavoro e nel santificare gli altri per mezzo del proprio lavoro, realizzando l'incontro con Dio lungo la strada della vita. Cercare di essere migliori in tutto, anche professionalmente. Era questo l'ideale che José María proponeva e lo esigerà sempre da amici e discepoli, non per coltivare la propria vanità, ma per essere seri col proprio amore. Chi ama vorrebbe poter regalare le cose migliori. È il lavoro, è il primo regalo che l'uomo deve offrire al suo Dio. Non può dargli un regalo meschino o incompiuto. Spiegherà a volte in forma di battuta: se mi dicono che Tizio è un mio buon figlio, un buon cristiano, ma è un cattivo calzolaio, che me ne faccio? Se non si sforza di imparare bene il suo mestiere e di esercitarlo con cura, non potrà santificarlo né offrirlo al Signore. E sempre i suoi più stretti collaboratori osserveranno in Escrivá un profondo rispetto e ammirazione per ogni lavoro ben fatto, unito a una somma noncuranza per il prestigio esteriore di certe professioni più elevate o più appariscenti. Per dare un inizio deciso al suo progetto e formare alcuni amici allo spirito e alla finalità dell'opera, ne invitò alcuni a un primo incontro presso un istituto. Si presentarono in tre. Con grande serenità fece loro la sua proposta: legarsi liberamente all'opera con un contratto di fedeltà che includeva la piena disponibilità al celibato, restando però laici, acquisendo una competenza professionale a livello universitario che li abilitasse a molteplici forme di apostolato nel mondo, soprattutto negli ambienti della cultura. Poi li condusse in una cappellina per la benedizione eucaristica. Confiderà: benedissi quei tre e ne vedevo 300, 300.000, 30 milioni, 3.000 milioni, bianchi, neri, gialli, di tutte le combinazioni che l'amore umano può fare. E mi sono sbagliato per difetto, perché il Signore è molto più grande. Nella vita di José María Escrivá de Balaguer non ci sono miracoli, c'è solo la costante capacità di vedere con certezza l'avvenire. In questo rassomigliava a Don Bosco, che quando descriveva le opere che aveva in mente per i suoi ragazzi veniva accusato di follia e non poteva che ribattere umilmente e testardamente: ma io le vedo. A stroncare ogni progetto, ma non la speranza, venne la guerra civile e una persecuzione religiosa senza precedenti. In pochi anni vennero assassinati 13 vescovi, 4.184 religiosi, 2.365 religiosi, 283 religiosi e alcune migliaia di cattolici notori, e incendiati o distrutti circa 20.000 chiese e conventi. Escrivá continuò il suo ministero a Madrid, nascondendosi in casa di amici e rischiando ripetutamente la vita. Poi, costretto all'esilio, con un piccolo gruppo dei suoi, intraprese lunghe ed estenuanti marce notturne per valicare a piedi i Pirenei e rifugiarsi ad Andorra. Quando, nel 1939, la bufera passò, José María fu il primo sacerdote a tornare a Madrid. Tutto sembrava schiantato. Anche la prima casa dell'opera era stata distrutta. Faticosamente aprì una nuova residenza universitaria, gli trasferì la mamma e la sorella, che si presero cura delle faccende domestiche e diedero così inizio
e diedero così alla residenza un'impronta familiare. Già nel 1940 scriveva: «Penso, figli miei, a quanto ci resta da percorrere per seminare in tutte le nazioni, su tutta la terra, in tutti gli strati dell'attività umana, il seme cattolico e universale che l'opera è venuto a diffondere». Crescevano gli amici e crescevano anche le ostilità di tanti, soprattutto in ambiente ecclesiastico. Cominciarono a diffondersi strane calunnie, finché apparve chiaro che era in atto una vera campagna denigratoria. Alcuni dicevano che Don Escrivá ingannava i giovani, proponendo la santità nel mondo, distraendoli così da una giusta e santa vocazione conventuale e tenendoli in uno stato di alienazione, di allucinazione spirituale. Altri aggiungevano che per sua colpa si svuotavano seminari e noviziati. Altri sospettavano che egli plagiasse i giovani praticando l'ipnosi e l'occultismo, obbligandoli al segreto su certe oscure pratiche cabalistiche e riti sanguinari. Si diceva addirittura che venissero usate delle croci nere sulle quali lasciarsi crocifiggere. Altri avvertivano i genitori che i figli erano caduti nelle mani di una setta eretica o forse di un ramo giudaico della massoneria. E già negli uffici di polizia si parlava di arresto e negli uffici di curia montava il pettegolezzo e il disgusto verso quel prete orgoglioso e fanatico. Molti anni dopo, a Buenos Aires, rispondendo a una domanda sulla croce che i cristiani a volte si addossano l'un l'altro, Don José María ripenserà a quella tremenda campagna denigratoria in cui si era trovato, cercato di togliergli l'onore umano e sacerdotale, e dirà: «E se vi insultano? Più di quanto sia toccato a me, credo che sia impossibile, come uno straccio». Arrivò un momento in cui una notte dovetti andare davanti al tabernacolo e dire: «Signore, e mi costava, perché sono molto superbo e mi cadevano giù certe lacrime, Signore, se tu non hai bisogno del mio onore, io perché lo voglio?». Già in quegli anni, con il suo solito umorismo che non gli veniva mai meno, ma con verità diceva ai suoi persecutori, a forza di raccomandarli a Dio, li ho presi tutti in simpatia. Del resto era una persuasione sua che le persecuzioni fossero il mezzo scelto da Dio per instaldare l'opera. Sapete perché si è sviluppata tanto? Perché l'hanno trattato come un sacco di frumento. L'hanno presa a calci, l'hanno maltrattata. Ma il seme è così piccolo che non si è rotto, anzi si è diffuso ai quattro venti. Per fortuna l'arcivescovo di Madrid lo difendeva con ostinato amore di padre e non mancò di fargli avere la sua approvazione anche giuridica, mettendolo al riparo. Un'altra visione e illuminazione gli venne nel febbraio 1943. Da tempo sentiva il bisogno di sacerdoti che assumessero la diretta cura spirituale degli affiliati all'opera. Nel 1943 improvvisamente comprese: anche il sacerdozio è un'opera di Dio, un lavoro di Dio. Tale è stata la croce di Cristo e tale è la messa che ogni prete celebra. In questo senso anche i preti potevano avere un posto specifico in un'opera tutta laicale. Nell'Opus Dei diceva: «Sono tutti uguali, c'è una sola differenza, i sacerdoti sono più obbligati degli altri a mettere il loro cuore per terra come un tappeto affinché i fratelli possano camminare sul soffice». Così fondò la Società Sacerdotale della Santa Croce, chiamata così perché innalzare la croce nelle viscere del mondo è il compito comune di tutti i cristiani e è quello che i preti mostrano ufficialmente nella celebrazione della messa. In 20 anni saranno circa 1 migliaio i preti dell'opera, la cui vocazione sacerdotale maturerà a partire da un'attività professionale già consolidata, quasi come ulteriore specificazione. E di tutti José María dirà con fierezza: «Ho pregato tanto da poter affermare che tutti i sacerdoti dell'opera sono figli della mia preghiera». Nel 1946 comprese che doveva avvicinarsi anche fisicamente al cuore della cristianità, perché solo a Roma potevano essere affrontate e risolte le questioni vitali per il futuro dell'opera, ma c'era bisogno di una decisiva dilatazione interna. Così, oltre agli associati celibi, pienamente disponibili all'apostolato dell'opera, si decise ad aprire le porte anche ad associati che non potevano garantire una piena disponibilità e anche ad associati sposati, che avrebbero dovuto contemperare la loro disponibilità
alle attività apostoliche con gli obblighi familiari. La definitiva approvazione pontificia venne nel 1950 ed Escrivá era perfino riuscito a ottenere che l'opera potesse accogliere nel suo seno perfino cooperatori non cattolici e non cristiani. Non cessavano tuttavia le polemiche. Anche se a Roma l'Opus Dei godeva di forti amicizie e della stima incondizionata di molti vescovi, benché il Papa non facesse mai mancare la sua paterna e affettuosa attenzione e dunque tante attenzioni di stima, continuavano calunnie e maldicenze ad alimentare la vecchia leggenda nera. Persisteva la fatica di molti a capire come una forte aggregazione di cristiani, addirittura celibi, che non volevano essere né religiosi né consacrati, ma laici autonomi nella loro responsabilità e tuttavia fortemente coesi nella vita, negli ideali e nelle opere. La loro dedizione e capacità di realizzare innumerevoli opere apostoliche faceva sorgere interrogativi su una feconda gestione economica che non si sapeva come spiegare. Troppo difficile era credere che il denaro provenisse da un ininterrotto flusso di carità che coinvolgeva centinaia di soci disposti a privarsi dei propri beni per il sostegno dell'opera, e giungeva ugualmente denaro da ricchi industriali e da poveri contadini, operai, bambini, anziani e malati. Ma ancora più difficile era credere all'estrema povertà con cui gli stessi responsabili accettarono di vivere per anni. Non molti seppero, ad esempio, che il prezzo degli umani sacrifici con cui fu pagata la costruzione, iniziata nel 1948, del Collegio Romano della Santa Croce, centro internazionale della formazione dei membri dell'Opus ai Parioli. Molti anni dopo Escrivá racconterà: all'inizio ci sono stati momenti in cui facevamo un solo pasto al giorno, ed anche questo quando si poteva, e quasi non c'era posto per dormire. Avevamo soltanto un letto che veniva occupato da chi occasionalmente era malato. Tutti gli altri ci coricavamo dove si poteva, laggiù, in quella portineria ora scomparsa. Per parecchi anni sono dovuto salire sulle impalcature per poter dormire in una stanza qualsiasi. Non siamo mai stati bene. Nei processi di canonizzazione si legge: per 7 anni, dal 1946 al 53, il servo di Dio non poté disporre né di una stanza né di un armadio proprio. La stanza che si era scelta era forse la più piccola e la peggio ubicata di tutta la casa, ricavata dallo spazio precedentemente occupato da un bagno, misurava 3 metri per 3, senza ventilazione diretta. Non permise neppure che sul letto gli mettessero un copriletto, fin tanto che non ne fossero provvisti tutti gli altri letti della casa, ciò che accadde solo nel marzo del 64. E si sta parlando di un uomo di età già avanzata e spesso seriamente ammalato. Da una parte c'era dunque l'evidente abbondanza delle opere, dall'altro la povertà dei responsabili, seriamente educati a vivere la stessa estrema sobrietà, diceva, di un padre di famiglia povero e numerosa. L'altra questione era quella del potere sociale e politico. Come poteva non avere occulte finalità politiche e responsabilità un'associazione che poteva contare nel suo seno migliaia di professionisti impegnati a tutti i livelli della scala sociale, anche dei più alti? Per Escrivá il problema non si poneva neppure. Ogni membro dell'opera era personalmente e liberamente responsabile davanti a Dio del suo lavoro, delle sue scelte professionali ed economiche, delle sue opinioni politiche, della sua azione sociale. La vocazione laicale dei membri esigeva appunto che nessuno interferisse su questi livelli in nome dell'opera. Un'eventuale interferenza l'avrebbe definita clericalismo e al riguardo si sentiva sanamente anticlericale. Un giorno che dalla Curia Vaticana qualcuno gli fece pervenire le congratulazioni perché un membro dell'opera era stato nominato ministro del governo spagnolo, si mostrò indignato. «Che cosa mi importa che sia ministro o spazzino?» sbottò. «Quello che mi importa è che si santifichi nel suo lavoro». E tutti nell'Opus sapevano il chiarissimo pensiero di Escrivá
su certe tentazioni di un possibile cattivo interessato uso della propria appartenenza ecclesiale, come accade a volte nei nuovi movimenti. Più volte, ed usando espressioni durissime, egli spiegava ai suoi figli che è immorale appartenere, era immorale utilizzare l'appartenenza all'Opus per cercare o per offrire vantaggi e appoggi in campi sociale, politico ed economico. Era immorale ottenere posti di lavoro, di responsabilità o offrirli ad altri non in base alle proprie capacità professionali ma in base all'appartenenza all'Opus. Era immorale usare mezzi illeciti o comunque spregiudicati giustificandoli col fine di assicurare all'opera un qualsiasi profitto. Era immorale servirsi dell'Opus per imporre ai membri scelte politiche o di partito. Insisteva, il rispetto della libertà di tutti è condizione essenziale per la vita stessa della mia opera. Se mancasse questo, nessuno aderirebbe più. Dirò di più, se si dovesse verificare una intromissione dell'Opus Dei in politica o in qualsiasi altro campo, il che non è mai successo, mai succederà, e con la grazia di Dio non dovrebbe succedere mai, in quel caso il primo nemico dell'opera sarei io. Per questo, nonostante le calunnie di molti, il suo ideale continuava a splendere di originaria purezza, anche se sarebbe sciocco pretendere di attribuire in ogni caso la stessa purezza e la stessa lucidità a tutti i collaboratori e a tutte le loro scelte. La storia della Chiesa dimostra ripetutamente che certi fondatori hanno dovuto portare il peso anche delle intemperanze di alcuni propri seguaci, e anche questo fa parte del carisma della paternità. Sul finire degli anni 50, l'Opus Dei completò la sua espansione nelle principali città europee e iniziò l'espansione in Asia, in Africa e in Australia. Poi nel 60 venne il conforto del Concilio Ecumenico Vaticano II, che rilanciò a tutta la Chiesa le convinzioni di Escrivá sulla vocazione universale alla santità, sull'apostolato dei laici e sulla dignità del lavoro umano. Seguirono a ridosso le sofferenze del post-concilio per i tanti tradimenti e le tante infedeltà di chi approfittava dell'aggiornamento conciliare più per distruggere che per edificare. Me duele la Iglesia, mi duole la Chiesa, diceva allora José María, intendendo che provava una vera sofferenza fisica a vedere dei cristiani contestatori che maltrattavano le parole e i doni di Cristo. Fu allora che cominciò ad offrire a Dio la sua vita per la Chiesa. Era diventato una icona vivente di ciò che aveva predicato e costruito. Lavorava instancabilmente e confessava di non riuscire più a distinguere la linea di confine tra quando smetteva di lavorare per cominciare a pregare e quando smetteva di pregare per cominciare a lavorare. Quando lo vedevano leggere il giornale del mattino, i suoi collaboratori si accorgevano che stava già pregando, man mano che scorreva le notizie, intercedendo presso Dio per le persone e gli avvenimenti che gli passavano sotto gli occhi. Negli anni 70 erano già 60.000 gli appartenenti all'Opus Dei in tutti i paesi del mondo ed era forte il desiderio di conoscere colui che ormai chiamavano il padre. Stanco e malato, Escrivá intraprese lunghi viaggi oltreoceano, le chiamava scorribande apostoliche, disponibili a conti di catechesi itinerante. «Sono venuto a conoscervi, ad amarvi», diceva alle folle che lo attendevano. Poi parlava, a volte davanti a platee sterminate, raccontando, dialogando, spiegando, come se si rivolgesse personalmente a ciascuno. Coglieva al volo una domanda e rispondeva come se si stesse intrattenendo a quattro occhi con l'interlocutore. Non temeva di essere affettuoso, familiare, allegro, né di commuoversi né di lasciarsi andare a lunghe rievocazioni sulle vicende dell'opera, nelle quali faceva sempre risaltare il segno della mano paterna di Dio e della propria immensa gratitudine. E ascoltandolo si capiva che davvero nel campo di Dio è grazia e ricompensa già poter lavorare, e che perfino le sofferenze, le fatiche e gli insuccessi sono privilegi. Particolarmente commovente fu il primo viaggio pellegrinaggio al santuario di Guadalupe in Messico. Restò ore a guardare incantato l'immagine della Vergine che offre all'indio Juan Diego una rosa e disse con gli occhi lucidi, come un bambino sognatore, «Sarebbe tanto bello morire così, davanti alla Vergine che ti offre una rosa».
Il 28 marzo 1975 celebrò le nozze d'oro sacerdotali e disse: a 50 anni sono come un bambino che balbetta, sto cominciando e ricominciando ogni giorno, e così fino alla fine dei giorni che rimangono, sempre ricominciando. Gli mancavano 3 mesi di vita, gli restavano 3 mesi di vita. Il 26 giugno di quello stesso anno, rientrando nella sua stanza di lavoro, si accasciò improvvisamente a terra, proprio davanti alla riproduzione della Madonna di Guadalupe, e morì come aveva desiderato, avendo negli occhi l'immagine della Vergine che offriva una rosa al suo umile devoto.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il Concistoro, il secondo del suo pontificato. Il Papa ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
2: Esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 26 giugno, la Chiesa ricorda San Giuseppe Maria Robles Hurtado, sacerdote, fondatore e martire. José María Robles Hurtado nacque il 3 maggio 1888 a Mascota, un paesino messicano situato nella Sierra Madre. I suoi genitori erano Antonio Robles e Petronila Hurtado, la quale, profondamente cristiana, ebbe su di lui un notevole influsso educativo. Fu battezzato lo stesso giorno della nascita, fece la prima comunione il 12 settembre 1896, preceduta il 10 marzo dello stesso anno dalla cresima. Nel 1900 entrò nel seminario minore della diocesi di Guadalajara. I genitori lo invitarono a scegliere quello, sebbene avrebbe dovuto appartenere a quello diocesano di Tepic. 4 anni dopo, però, fu sul punto di lasciare, sia per motivi di salute, sia a causa di alcuni scrupoli. Dovettero intervenire i genitori affinché José María ripensasse alla propria vocazione. In seguito a un corso di esercizi spirituali, decise di continuare la formazione. Passò quindi al seminario maggiore. Era intelligente e molto studioso, così ottenne sempre il massimo dei voti. Ricevette la tonsura nel gennaio 1905, 3 anni dopo accompagnò uno dei suoi professori, Don Ignacio Plasencia, vescovo eletto di Tehuantepec, in una missione di 4 mesi e mezzo nello stato di Oaxaca. Nel 1911 fu ordinato suddiacono e diacono, mentre l'anno successivo gli furono assegnati gli incarichi di vicerettore ed economo del seminario. L'ordinazione sacerdotale avvenne il 22 marzo 1913 nella chiesa della Dolorata a Guadalajara. Non aveva ancora 25 anni. Non potendo tornare a Guadalajara a causa degli atti di rappresaglie contro il clero, Don José María si diede alla scrittura di alcuni opuscoli per divulgare la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Era una forma di spiritualità che sentiva profondamente sua sin dagli anni del seminario. I compagni di studi, infatti, l'avevano soprannominato il folle del cuore di Gesù.

Tra le sue opere, scritte con uno stile piano, semplice e affettuoso, si contano quelle intitolate Schiavi del cuore di Gesù in Maria, Trattato sulla preghiera, Conosciamolo e Aneliti del cuore eucaristico di Gesù. Compose anche una Via Crucis eucaristica e una novena in onore della beata Margherita Maria Lacocque, oggi santa. Lasciò anche alcune poesie, tutte a tematica religiosa, 60 composizioni in versi, alcune delle quali di tipo lirico, e 56 inni tradotti in latino.

A Mascota fu cappellano delle suore del Verbo Incarnato, era parente peraltro di una di esse. Mentre celebrava la messa presso di loro, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'11 giugno 1915, avvertì un'ispirazione. Mai più carnefici, ma vittime del cuore eucaristico di Gesù. Per fare questo, decise di fondare una congregazione religiosa. Nel 1916 fu assegnato come vicario alla parrocchia di Nokistlan e lì fondò la congregazione delle suore vittime del cuore eucaristico di Gesù. Alle prime sette religiose diede il compito di amare e far amare il cuore di Gesù, affinché lui regnasse, per mezzo del suo cuore, specialmente nell'Eucaristia, nel maggior numero di anime. Allo stesso tempo dovevano esercitare una particolare devozione verso la Madonna di Guadalupe.

Nel dicembre del 1920 Don José María fu nominato parroco di Tecolotlán. Già a partire dalla sua prima omelia si conquistò la fiducia e l'ammirazione dei suoi fedeli. Con la sua predicazione fervorosa cominciò ad appassionarli al Sacro Cuore di Gesù. Tra le sue preoccupazioni ci fu quella di riedificare l'ospedale cittadino, da tempo in rovina. Accudiva personalmente i malati, asciugando il loro sudore col proprio fazzoletto. Dotato di un carattere amabile e amichevole, riuscì ad attirare molti parrocchiani, senza distinzione di classi sociali, di sesso o di età, perché collaborassero alla vita della comunità. La perseveranza di fronte alle difficoltà, che già era risaltata in lui nei tempi della fondazione delle sue suore, fu evidente anche in quella sua nuova missione. Il suo maggior desiderio, infatti, era quello di salvare gli uomini, facendo propri i sentimenti del cuore di Gesù. Riprese a fare uso della stampa per diffondere la sua devozione principale. Fondò infatti il periodico Luce del Focolare. Infine, nutriva un grande amore per la Vergine Maria.

Le condizioni della Chiesa in Messico, tuttavia, si stavano facendo estremamente difficili, specialmente dopo l'entrata in vigore, il 5 febbraio 1917, della nuova Costituzione anticlericale e antireligiosa. Il clero cattolico fu oggetto di minacce, soprusi e vessazioni da parte del governo, che si spinsero fino alla più bruta violenza e all'assassinio. In un continuo succedersi di presidenti chiamati a guidare il paese, alcuni uccisi, in preda a costanti conflitti interni, si giunse alla nomina di Plutarco Elias Calles nel 1924. Questi lavorò per il risanamento economico, il rafforzamento del movimento operaio, favorì la distribuzione della terra ai contadini. Allo stesso tempo, però, inasprì anche la lotta contro la Chiesa, che si tramutò in una vera e propria persecuzione verso i sacerdoti e i laici cattolici.

causa dei contrasti sempre più frequenti tra Chiesa e Stato, fu ordinata la chiusura degli edifici sacri e la cessazione del culto pubblico. Appena fu emanato quel provvedimento, Don José María consacrò la sua parrocchia al Sacro Cuore, collocando una croce sul promontorio detto La Loma. Quell'atto fu considerato dalle autorità federali come una sfida. Per questo decisero di catturare il parroco di Tecolotlán.

Dal 2 gennaio 1927 il sacerdote dovette nascondersi presso la famiglia Agras. Dal suo nascondiglio restava in contatto con i suoi parrocchiani e pregava per la pace in Messico. Allo stesso tempo scrisse le regole per le vittime del cuore eucaristico di Gesù. Il 26 febbraio 1927 venne a sapere dell'ordine governativo di catturare i sacerdoti. «Siamo nelle mani di Dio», fu la sua reazione. Poco dopo, quando gli fu chiesto di scappare per evitare di essere ucciso, rispose sorridendo: «Ah, se il cuore eucaristico lo volesse».

all'alba del 25 giugno dello stesso anno, al finire del mese tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore, Don José María si stava preparando a celebrare la messa nel suo rifugio. All'improvviso arrivò un drappello di soldati che circondò la casa degli Agras. I militari avevano ricevuto un ordine preciso dal colonnello Calderón, che tramite il telegrafo aveva comunicato: «Si proceda col massimo rigore contro il prete ribelle». Don José María fu quindi preso prigioniero e portato nella caserma degli agraristi, un movimento popolare che domandava una più equa distribuzione dei terreni. Lì trascorse il resto del giorno e parte della notte.

i fedeli si diressero dai capi militari per trattare circa la liberazione del parroco, ma furono respinti in malo modo. Verso sera, un gruppo di ragazze cercò di avvicinarsi alla prigione per vederlo ancora una volta. Non ci riuscirono, ma per mezzo delle guardie ricevettero il breviario di Don José María. Sulle pagine era scritta la sua ultima poesia. Desidero amare il tuo cuore, Gesù mio, con partecipazione totale. Desidero amarlo con passione, desidero amarlo fino al martirio. Con l'anima ti benedico, mio sacro cuore. Dimmi, si arriva all'attimo della felice ed eterna unione? Tendimi, Gesù, le braccia, perché il tuo piccolino sono. Da esse al sicuro rifugio, dovunque lo ordini, vado. Al rifugio di mia madre, e correndo per conto di lei, io, il suo piccolo dell'anima, torno tra le sue braccia sorridendo. Firmato, un padre che aspetta i suoi figli, tutti lassù in cielo.

A mezzanotte, legato con delle corde, fu fatto uscire dalla prigione e condotto verso la Sierra di Kila, nei pressi di Guadalajara, a piedi. Un soldato, vedendo che aveva difficoltà a camminare, gli cedette il proprio cavallo. Giunti alla parte più alta della sierra, i soldati si fermarono ai piedi di un albero di quercia. Comprendendo che sarebbe stato impiccato, Don José María chiese di poter aspettare ancora qualche minuto. Poi, in ginocchio, fece un'ultima preghiera. Rialzatosi, benedisse la sua parrocchia e ad alta voce perdonò e benedisse anche i suoi carnefici. Riconobbe tra di essi il suo padrino, Enrique Vázquez, e gli disse: «Padrino, non macchiarti». Gli prese quindi la corda per l'impiccagione e se la mise al collo lui stesso. Quindi fu eseguita la sua condanna a morte. Era l'alba del 26 giugno 1927. Quando ormai fu morto, i soldati mandarono a dire alla gente del luogo che bisognava seppellire un uomo giustiziato. Se ne occuparono alcuni carbonai che non lo riconobbero come il parroco di Tecolotlán. Il giorno seguente, il 27 giugno, venne disseppellito dalla gente di Kila e portato nella sua parrocchia, dove fu vegliato e ricevette onorata sepoltura.

La causa di Don José María è confluita in un gruppo di 25 sacerdoti e laici di varie diocesi del Messico, capeggiati da Don Cristobal Magallanes Jara. Il Papa, San Giovanni Paolo II, li beatificò il 22 novembre 1992 e li canonizzò il 21 maggio del 2000 in piazza San Pietro.

Alla morte del fondatore, le vittime del cuore eucaristico di Gesù si dispersero, aspettando nelle loro famiglie la fine della persecuzione. La prima approvazione diocesana arrivò quindi l'11 luglio 1933, 6 anni dopo il martirio di San José María. Dopo altri 20 anni, il 26 gennaio 1963, fu concessa l'approvazione pontificia del Papa San Giovanni XXIII. Da allora la congregazione porta il nome di Sorelle del Cuore di Gesù Sacramentato. Sin dalle origini presta il loro servizio ai malati, agli anziani, nell'educazione dell'infanzia e nell'aiuto ai sacerdoti nelle parrocchie più bisognose. Tra i desideri del loro santo fondatore c'era quello che la congregazione estendesse i propri rami per l'intero universo. Quell'aspirazione si è concretizzata con l'apertura di comunità in Angola, in Perù e negli Stati Uniti d'America, dove le suore esercitano una cura particolare per gli immigrati latinoamericani. La presenza in Messico, sono una delle prime congregazioni religiose native, continua tramite realtà sanitarie ed educative. La Casa Generalizia è a Guadalajara, in calle Churubusco 366. Nella cappella sono venerati i resti mortali di San José María, mentre in altre sale si trova un piccolo museo che conserva alcuni suoi scritti, fotografie ed effetti personali.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 26 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio. La pace è un dovere di giustizia.

0: Così ha detto il Papa nella messa di apertura del Concistoro, presieduta nella Basilica Vaticana. Leone XIV ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Guardando a conflitti e tensioni internazionali, il Pontefice ha ricordato che Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Terremoto in Venezuela, inviati dal Papa 100.000 euro per gli aiuti. La cifra è stata destinata ai vertici della Chiesa del paese latinoamericano attraverso l'elemosineria apostolica. Lo stato costiero di La Guaira, il più colpito, è stato definito dalla presidente Rodriguez una zona disastrata. Il vescovo Pablo Modesto González Pérez ha detto: siamo senza elettricità e siamo stati tutti colpiti. Nel seminario sono crollati molti muri. La Santa Sede dice: nei conflitti siano sempre protette la vita e il futuro dei minori. Così nel dibattito pubblico sui bambini e i conflitti armati al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, la missione dell'osservatore permanente della Santa Sede ha esortato tutte le parti in conflitto a garantire il rispetto delle speciali protezioni riconosciute ai bambini. Preoccupazione è stata poi espressa per i tragici effetti dell'uso dei sistemi d'arma senza equipaggio e supportati dall'intelligenza artificiale. Da Caritas Italiana, l'estate che restituisce normalità ai giovani ucraini. Tra attività, gite e momenti di incontro, torna dal nord al sud d'Italia il progetto di accoglienza È più bello insieme, per circa 400 tra minori e accompagnatori provenienti dall'Ucraina. L'iniziativa, sostenuta anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, offre una pausa dai traumi della guerra e la possibilità di costruire nuovi legami. Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così ha affermato il Papa ricevendo in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti internazionali al Trofeo Sette Colli. E ha detto: coltivate impegno, solidarietà e onestà, valori che restano anche quando l'età dell'agonismo passa. I leader religiosi italiani siglano un patto per una società pacifica e giusta. Il percorso che ha portato alla sigla del documento, sotto l'egida della Conferenza Episcopale Italiana, è iniziato nel 2023 e ieri è sfociato quindi in un doppio appuntamento: in mattinata la sottoscrizione del testo e nel pomeriggio la consegna nelle mani del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Il Cardinale Zuppi ha commentato: non bisogna mai utilizzare le religioni per giustificare odio, pregiudizio e tantomeno violenza. Sant'Egidio, al via le convivenze solidali per anziani soli in tempo d'estate. È stato presentato a Roma il modello abitativo che mira a contrastare la solitudine degli ultra 65enni che hanno subito la perdita del coniuge e non sono più autosufficienti e dunque sperimentano situazioni di grande solitudine e sofferenza, particolarmente nei periodi di vacanze. Marco Impagliazzo ha detto che l'obiettivo è ricreare ambienti familiari e valorizzare le persone. Notizie dal mondo. In Venezuela ci sono 50.000 persone disperse dopo il terremoto. Non significa che siano tutte morte, anche se il bilancio delle vittime e dei feriti è in aumento. Al momento il numero di morti causato dalle scosse è salito a 235, mentre ci sono più di 4.300 persone ferite. Inoltre, il ministro della Salute venezuelano, Carlos Alvarado, ha detto che più di 70.000 famiglie si ritrovano ora senza un tetto sotto cui vivere. È molto probabile che i morti aumentino nelle prossime ore, ma non è detto che tutti i dispersi siano sotto le macerie. Potrebbero anche aver perso i contatti con le famiglie durante il sisma. Alvarado ha poi aggiunto che solo a La Guaira, lo stato venezuelano maggiormente colpito, sono crollati 100 edifici. Ieri inoltre la presidente a interim Delcy Rodriguez ha detto che il Fondo Monetario Internazionale ha stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione dei luoghi distrutti dai terremoti. L'Europa sta affrontando un'ondata di caldo dovuta all'anticiclone africano con temperature sopra i 37 gradi. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si sono registrate centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi e blackout nelle grandi città. Per far fronte all'emergenza vari paesi hanno annunciato la chiusura totale o anticipata delle scuole, hanno rimandato le udienze in tribunale e attivato per gli ospedali lo stato di massima allerta. In Spagna le vittime per il caldo sono 212, mentre Parigi ha deciso di vietare vietare gli alcolici. Il prefetto della capitale francese ha firmato un'ordinanza che al momento vieta il consumo di alcol all'aperto e la vendita di alcolici da asporto. Il provvedimento ha l'obiettivo di allentare la pressione sugli ospedali parigini e si inserisce tra le misure adottate dalla città per gestire il caldo estremo, come la Senna balneabile e la mappatura delle isole di freschezza, luoghi pubblici come chiese o biblioteche dove i cittadini possono ripararsi dal caldo. In Italia il picco di caldo è previsto tra domenica e lunedì, con 18 città da bollino rosso venerdì e sabato. Intanto, nel nostro paese è stato attivato il piano d'emergenza che prevede il potenziamento dei medici di base e l'attivazione di un numero d'emergenza 1500 e massima attenzione sui grandi concerti. In Libano un nuovo raid israeliano ha ucciso 3 persone, l'ha riferito l'agenzia di stampa libanese NNA. L'attacco ha preso di mira un veicolo sulla strada tra Zawtar e Maifadun nel sud del Libano. Ieri la Corea del Nord ha celebrato il 76esimo anniversario dell'inizio della guerra di Corea. A Pyongyang, la capitale del paese, migliaia di giovani studenti e studentesse si sono riuniti per ricordare l'inizio della guerra che formalmente non è mai finita. Il conflitto armato tra le due Coree si concluse infatti nel 1953, ma non fu mai firmato un trattato di pace ufficiale. Ieri la Florida ha eseguito la condanna a morte di Dusty Ray Spencer, un uomo di 74 anni, è il più anziano mai ucciso dallo Stato. L'esecuzione di Spencer è stata la nona in Florida nel 2026. Lo Stato è governato da Ron DeSantis, un politico repubblicano che aveva promesso di aumentare il numero di esecuzioni. Re Carlo III e il principe William di Gran Bretagna hanno reso noto quante tasse pagano per la prima volta nella storia della monarchia britannica moderna. Secondo quanto dichiarato giovedì da Buckingham Palace e da Kensington Palace, le loro rispettive residenze, per l'anno fiscale 2024-2025 il re ha versato 12,9 milioni di sterline, circa 15 milioni di euro, mentre il figlio 7,76 milioni di sterline, cioè 9 milioni di euro. Le entrate personali del re derivano dal Ducato di Lancaster, un patrimonio privato di terre, proprietà immobiliari e investimenti finanziari che appartiene direttamente al sovrano britannico. Un segretario di William ha detto invece che il principe paga l'aliquota massima dell'imposta sul reddito e sulle plusvalenze su tutte le sue entrate, derivanti dall'insieme di possedimenti e strumenti finanziari chiamato Ducato di Cornovaglia. Alle loro entrate personali si aggiunge un contributo dal Parlamento per compiere le loro funzioni istituzionali, come i viaggi istituzionali, ma anche la gestione dei palazzi reali. Questo contributo rappresenta circa un quarto delle rendite della monarchia, ma non è tassato. Il prossimo anno questa sovvenzione sarà ridotta a circa 100 milioni di sterline, rispetto ai circa 138 milioni ricevuti nel 2026. Comunque una cifra molto elevata. Nella dichiarazione fiscale è stato anche annunciato che Carlo III e sua moglie Camilla non torneranno a vivere a Buckingham Palace dopo la fine dei lavori ed è la prima volta dai tempi della regina Vittoria, cioè dalla seconda metà dell'Ottocento, che un monarca britannico decide di non vivere stabilmente a Buckingham Palace.
1: Notizie dall'Italia. Teheran non perde occasione per attaccare i paesi occidentali alleati degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha telefonato direttamente al suo omologo iraniano Abbas Araghchi per chiarire che non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro la Repubblica Islamica. Una telefonata che è servita. Anche Teheran ha capito che c'è stata un'incomprensione. Così ha assicurato Meloni dalla conferenza stampa con Emmanuel Macron a Cap d'Antibes, dopo aver sottolineato che Rut ha confuso la tipologia dei voli autorizzati e ha corretto e puntualizzato quanto dichiarato nell'intervista a Fox. La Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello per la strage ferroviaria di Viareggio, il disastro del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, Mauro Moretti, che a questo punto andrà in carcere, passata in giudicato al 13 posizioni. Nel frattempo sono state esposte dei cartelloni con le vittime davanti alla Cassazione. Per tutti c'è l'accusa di disastro ferroviario colposo, per Moretti c'è anche l'accusa di incendio. Cresce l'utile di Fininvest e anche il dividendo per i figli di Berlusconi, unici soci della holding di famiglia. La cedola totale di quest'anno sarà di 150 milioni contro i 100 dell'anno precedente, con Marina e Pier Silvio che controllano quote paritetiche del 26,5%, mentre Barbara e Leonore Luigi detengono in comune circa il 47% della holding. Forse era una donna guerriera, forse una vittima di violenza domestica. Lasciano il campo a molte ipotesi le due gravi ferite alla testa rinvenute sui resti di una donna longobarda ultra quarantenne, vissuta circa 1400 anni fa, nei pressi di Cividale del Friuli. Il suo cranio conserva una lesione da taglio inferta con una lama e un'altra provocata da un violento colpo contundente. Il caso, descritto nello studio guidato dall'Università di Udine, rappresenta la prima prova diretta di violenza interpersonale in una donna longobarda. Finora erano state trovate solamente prove indirette in alcuni documenti legali dell'epoca, che specificavano le pene per chi aggrediva le donne e includevano persino esempi di donne che partecipavano direttamente ai combattimenti. Notizie locali. Electrolux, primo confronto dopo la sospensione del taglio. Dall'azienda nessuna apertura. L'incontro si è svolto nella sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy. I sindacati concordano sulla necessità di mantenere le produzioni in Italia. La direzione di Electrolux ha ribadito la necessità di recuperare competitività per sopperire agli svantaggi dovuti ai costi di sistema, quali energia, acciaio e lavoro. La deputata democratica Deborah Serracchiani commenta: il tavolo al MIMIT non si trascini senza progressi. Il caldo africano non molla la presa, un weekend rovente con temperature che arrivano a sfiorare i 40 gradi. L'anticiclone africano si è diffuso in gran parte d'Europa, Italia compresa, e a farne le spese anche il Friuli Venezia Giulia, dove il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato. Andremo a vedere le previsioni meteorologiche tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale, ma intanto anticipiamo che le temperature saranno destinate ad aumentare fino alla fine della settimana, mantenendosi estremamente elevate fino ai primi giorni della prossima. Per un cambiamento si dovrà attendere l'inizio di luglio, quando l'ingresso di aria relativamente più fresca potrebbe portare qualche temporale in più e smorzare almeno parzialmente la canicola, come afferma anche Lorenzo Badellino di trebimeteo.com. Cinema multisala di Fiume Veneto, trovato l'accordo con Notorious, sono stati riassunti tutti i dipendenti. L'intesa è arrivata nella giornata di mercoledì tra i vertici dell'azienda e i sindacati della CISL, garantiti gli scatti di anzianità e gli stipendi fino all'apertura prevista ad ottobre. L'esperienza scout entra nella vita dei ragazzi e ci rimane anche nella fase adulta, e c'è chi la porta anche nella scuola. Anna Dadalte del gruppo Agesci Valvasone 1 ha portato all'esame di terza media le sue due grandi passioni, scoutismo e flauto traverso. La sua esperienza è stata condivisa da Fedeli e Ribelli, pagina Facebook dedicata allo scoutismo. All'esame di terza media si è presentata in uniforme per testimoniare i valori scout. Parte il nuovo servizio di bike sharing, si prenotano con l'app e si parcheggiano ovunque. Il programma sarà attivo dal 2 luglio. Nell'area interna al ring le bici dovranno essere restituite in aree specifiche. All'esterno potranno essere lasciate in totale libertà nel rispetto degli spazi pubblici. Per quanto riguarda le tariffe, è stato svelato solo il costo annuale per gli studenti, 40 euro con corsi limitati fino a 60 minuti ciascuna. Non si conoscono però al momento i dettagli sul costo orario giornaliero e l'abbonamento annuale per gli adulti. Le modalità di attivazione, fa sapere il comune di Pordenone, saranno comunicate a breve. Questa domenica 28 luglio Pordenone ospiterà il campionato italiano Donne Elite Under 23 di ciclismo, una competizione a cui parteciperanno i talenti di oggi e di domani di questa disciplina, passando per le principali località del territorio friulano. Sono previste limitazioni e divieti in alcune zone della città. Notizie dal bellunese. Parte a Feltre uno dei cantieri più importanti degli ultimi anni per la sanità bellunese. 32 milioni di euro per trasformare il padiglione Dalla Palma senza mai fermare l'attività dell'ospedale. All'ospedale Santa Maria del Prato, l'ULS Dolomiti ha presentato il progetto di riqualificazione, con la consegna ufficiale del cantiere che accompagnerà la struttura per i prossimi 4 anni. A illustrarlo il commissario Giuseppe Dalben, insieme al responsabile tecnico Michele Calderolla e al progettista Gianluca Vigne, alla presenza anche delle imprese esecutrici, la bellunese Deon Concimolai. L'intervento si concentra su due obiettivi: aumentare la sicurezza e ridurre i consumi. Cabinovia Apollonio Socrepes, trovati un cappio e un messaggio intimidatorio. La denuncia di Simico, il rinvenimento nella cabina di valle dell'impianto. Sul foglio legato alla corda la scritta: equipaggiamento riservato per il macchinista e per il caposervizio. Un gesto vile e oltraggioso, così viene commentato. Caldo, l'agonia del ghiacciaio della Marmolada in 2 settimane si è ritirato di 200 metri, c'è più ghiaia che neve. Da 10 giorni le temperature non scendono mai sotto lo zero ed è stata registrata perfino una massima che ha sfondato il muro degli 11 gradi, una condanna per il ghiacciaio già drammaticamente ridotto. 12.000 euro per la manutenzione delle piste ciclopedonali cittadine. La giunta comunale ha attivato il fondo del consorzio Bimpiave destinato agli interventi ordinari lungo i principali collegamenti urbani. Per le annualità 2026-2027 il servizio sarà gestito dall'Unione Montana Valbelluna, che seguirà l'intero iter, dalla richiesta dei contributi alla rendicontazione finale degli interventi. Nel dettaglio, il contributo previsto per il 2026 ammonta a 12.000 euro e sarà utilizzato per lavori di manutenzione diffusa su diversi tratti della rete ciclopedonale. Un progetto da 4 milioni di euro per completare la riqualificazione del palaghiaccio Drio Le Rive. L'amministrazione comunale di Feltre ha approvato la candidatura al bando nazionale Sport e Periferie 2026 per demolire e ricostruire la storica palazzina servizi sul lato est della pista. L'intervento rappresenta il secondo passo di un percorso più ampio di ammodernamento dell'impianto, dopo il nuovo blocco spogliatoi dedicato all'attività agonistica, già in fase attuativa e finanziato in gran parte dal Fondo Comune Confinanti. Al centro del progetto c'è la sostituzione della attuale edificio, risalente agli anni 80 e ormai non più adeguato sotto il profilo funzionale ed energetico. Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno, chiamato a guidare l'ente del quadriennio 2026-2030. La seduta di insediamento si è svolta il 22 giugno, dopo le elezioni che hanno portato al rinnovo degli organi direttivi della categoria. Il nuovo gruppo dirigente ha già iniziato a delineare le linee programmatiche e gli obiettivi che saranno sviluppati nei prossimi mesi, con l'intento di rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Ordine a supporto della professione e del territorio.

0: Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali. L'ultimo turno di gironi ha regalato gol ed emozioni fortissime. Gli Stati Uniti, già sicuri del passaggio del turno, cadono a Los Angeles sotto i colpi di una Turchia maidoma. Clamoroso anche il successo dell'Ecuador sulla Germania, mentre i Paesi Bassi blindano il primo posto nel gruppo F, battendo nettamente la Tunisia. Turchia, USA si è conclusa per 3-2, Ecuador-Germania 2-1, Tunisia-Paesi Bassi 1-3, Giappone-Svezia 1-1, Paraguay-Australia 0-0, Curaçao-Costa d'Avorio 0-2. Quest'oggi alle ore 21 italiane si giocherà Norvegia-Francia e poi Senegal-Iraq. Alle 2 della notte italiane Uruguay-Spagna, sempre alle 2 Capo Verde-Arabia Saudita. Poi alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Le sfide già programmate promettono scintille e sono Canada contro Sudafrica, Brasile contro Giappone, Paesi Bassi contro Marocco e Stati Uniti contro Bosnia ed Erzegovina. E dalle corse, Formula 1, la FIA classifica il GP d'Austria ad alto rischio per il caldo. I piloti potrebbero utilizzare un kit di raffreddamento obbligatorio. Si tratta di un liquido refrigerante come il glicole attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. E ancora dalle corse, restyling all'autodromo di Monza stoppa le gare da fine 2026 a luglio 2027. Arrivano alla nuova sala stampa e la copertura permanente del Paddock Club. E dal tennis, Wimbledon aspetta Sinner, Tyra Grant prima volta in tabellone. Il numero uno si allena con Djokovic, da lunedì l'erba londinese torna protagonista. E dal basket, dal Foro Italico al Campidoglio, Doncic conquista Roma, campione NBA nella capitale per lanciare il nuovo team di basket di cui farà parte Magnon. Adesso andiamo a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, venerdì 26 giugno, avremo cielo sereno con qualche cumulo in montagna durante il pomeriggio, quando non si esclude la possibilità di qualche rovescio verso il confine con il Veneto. Farà molto caldo, specialmente in pianure di giorno e anche verso sera sulla costa. Soffierà prima Borino e in seguito i venti ruoteranno a Divrezza, anche se il Borino potrà persistere più a lungo sul Carso e a Trieste. Domani, sabato 27 giugno, cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza. Farà ancora molto caldo, specialmente in pianure nelle valli di giorno e anche di notte sulla costa. Tendenza per dopodomani, domenica 28 giugno, cielo sereno, farà molto caldo con temperature eccezionalmente alte, specialmente di pomeriggio in pianure nelle valli, con valori intorno ai massimi storici del periodo, venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni tocca una minima di 21 gradi e una massima di 39. Allora, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi come sempre per il vostro cortese ascolto e dandovi appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona giornata e un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro queste esortazioni. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato, contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra, e la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: E concepite Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Rovereto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono e ci viene elargita dal Signore in abbondanza, anche se il Signore permette prove delle difficoltà per addestrarci alla battaglia, per renderci vittoriosi insieme a Lui sulle potenze del male. Questo amore non viene mai ritirato da noi, eterna è la sua misericordia. Per quanti conoscono la storia sacra, è noto come nel 580 circa avanti Cristo, dopo aver subito una prima invasione di babilonesi, la città di Gerusalemme, accerchiata da Nabucodonosor, fu nuovamente accerchiata, invasa e distrutta definitivamente, e come tale rimase per circa 70 anni senza mura, senza tempio, senza sicurezza sociale, senza sicurezza politica. Praticamente il regno di Giuda venne cancellato dalle potenze che venivano dalla Mesopotamia, e tutto questo viene letto dai profeti come evento causata dal distacco dell'uomo da Dio. E in quel tempo c'era il profeta Geremia, chiamato dal Signore per dare la sua parola al popolo, e il profeta in tutte le maniere stigmatizzava il popolo, riprendeva anche il re Sedecia e la nobiltà di Gerusalemme perché tornasse al Signore, ma tutto inutile. C'era una volontà di grande indipendenza, tecniche politiche, trame con l'Egitto per resistere ai babilonesi, ma tutto questo non servì a salvare il popolo. E infatti avvenne che Nabucodonosor, dopo aver deposto il re Joachim, che aveva portato con sé poi a Babilonia insieme a 10.000 abitanti di Gerusalemme, tutti artigiani, persone valide sia per l'esercito che per l'arte, la politica, gli studi eccetera, Gerusalemme si allontanò dal Signore definitivamente, minacciando di morte il profeta Geremia e provocando anche per lui grosse sofferenze. Chiediamo allo Spirito Santo, fratelli, di aiutarci a leggere questa storia col cuore, con gli occhi di Dio, che non vuole il male del suo popolo, ma il popolo spesso sceglie di fare senza Dio, e questo inevitabilmente provoca il suo danno. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, tu ami la Chiesa di oggi, tu ami tutta l'umanità e Padre ti ha mandato a portare vita anche all'ultimo dei peccatori su questa terra. Aprici mente e cuore, fa che all'ascolto del racconto della sorte subita da Gerusalemme, perché voleva camminare senza Dio, anche noi ci rinnoviamo, ci convertiamo, torniamo con docilità al cuore del Padre che vuole la salvezza dell'umanità che Lui ha creato con immenso amore per renderlo partecipe della sua gloria. Parla ai nostri cuori, rinnovaci col tuo spirito e donaci il coraggio di rompere con le potenze del male e per camminare nello spirito del tuo amore, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ecco allora in breve, fratelli, quando ci racconta il libro dei Re al capitolo 25, del secondo libro dei Re, nell'anno 9 del regno di Sedecia, che era il re, fratello del deposto re Joachim, Sedecia, non contento di quanto era successo al fratello e a parte del popolo, persevera nella via della ribellione. Nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito, arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di esse e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fin all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città, non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Dal di dentro, questa breccia non la presero i babilonesi, la presero i giudei. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta, tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico. Mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui, presero il re e lo condussero dal re di Babilonia. A Ribla si pronunciò la sentenza su di lui. Ed ecco allora il massacro. Gli stessi figli del re vennero trucidati davanti agli occhi del padre per dire: è finita per voi. E poi si presero gli abitanti di Gerusalemme e li dispersero e li deportarono in Babilonia, ma i soldati di Nabucodonosor furono impiegati a distruggere le mura della città, per cui Gerusalemme divenne senza mura. Prima cosa, il re bruciò il Tempio del Signore, perché tanti dicevano: abbiamo il Tempio del Signore, non cadremo mai. E invece il Signore fece sì che non rimanesse pietra su pietra di questo Tempio, fino a quando, 70 anni dopo, tornando da Babilonia, una piccola parte della popolazione cominciò a ricostruire il Tempio, che poi fu ultimato da Erode il Grande, che lo volle ampliare come segno di grandezza. E quindi i caldei presero possesso e lasciarono in città soltanto alcuni poveri. La maggior parte della popolazione, quella che sopravvisse al massacro, fu deportata in Babilonia e rimase per sempre, tranne quella piccola parte, ripeto, che al tempo del re persiano Ciro, che con decreto dava libertà ai giudei che erano stati deportati di tornare in patria, questi rimasero lì. Anche oggi ci sono comunità ebraiche in Iraq e in Iran, proprio come discendenti di coloro che furono deportati. E nel Vangelo di oggi il Signore si rivolge a un lebbroso che gli chiedeva di essere mondato. Quest'uomo pregava dicendo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Gesù gli ingiunse però di non dirne a nessuno, ma lui dovunque arrivava annunciava con gioia quanto il Signore aveva fatto per lui. Ed è quello che dobbiamo fare tutti noi, fratelli: dare gloria al Signore ogni giorno, proclamare le sue opere, le sue benedizioni, perché il cuore degli uomini si apra alla grazia di Dio che è presente in mezzo a noi. A Gesù, te Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, conduce il tuo popolo oggi a tornare a Gesù, tornare al Padre, tornare allo Spirito Santo, perché solo in Lui c'è la nostra salvezza. Egli è la nostra salvezza. Fuori nel Figlio tuo Gesù Cristo non c'è salvezza per noi. Ti vogliamo raccomandare, Vergine Santissima, soprattutto tanti giovani che oggi fanno piangere le loro famiglie per distacco da loro, per ribellione, per indipendenza, per disordini, e le famiglie stanno soffrendo. Tu che sei la regina della famiglia, intercedi per noi perché tutte le nostre famiglie tornino alla pace, all'unità, alla concordia, che l'infedeltà sia bandita da ogni casa e l'amore santo e gioioso regni in ogni casa, che deve diventare un tempio santo del Signore, un luogo di preghiera. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ogni casa, caro fratello, cara sorella, è una piccola chiesa dove Gesù vuole trionfare e manifestare la sua presenza e la sua potenza. Allora è gloria di Dio Padre. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amici ascoltatori, buongiorno a voi tutti, ancora ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 26 giugno 2026. Vi lasciamo in compagnia di ancora un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 dalla pagina al microfono, libri da ascoltare. A seguire alle 13 seguiremo il notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno curato dalla nostra redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario. A seguire trasmetteremo alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno e Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno curato sempre da Radio Voce nel Deserto, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento sempre con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi come sempre la programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi auguriamo a voi tutti un buon venerdì e un buon proseguimento di ascolto, sempre su Radio Voce nel Deserto, che trasmette per voi da Pordenone.

dei libri, delle opere piccole e grandi, ma tutte comunque frutto di menti geniali, che lasciano dei segni indelebili in ognuno di noi. Ognuno con la sua storia, ad ognuno un ricordo particolare, diverso da altri, come un fiore può essere diverso tra mille fiori apparentemente uguali.

0: compreso immediatamente la metafora del distacco, dell'abbandono e della perdita rimpianta di una persona cara. E quindi inevitabilmente il libro nel mio ricordo è legato ad un dolore giovanile, acerbo, e che non ho dimenticato.
1: Un boa che ha mangiato un elefante o un cappello? Io ho sempre pensato ad un cappello e ad una volpe curiosa, un renard, come dicono i francesi. Me lo hanno presentato in francese, per questo ho impiegato di più a capire perché fosse così curioso. Le rose, la volpe, il controllore, l'ubriaco. Con gli anni ho pensato di essere sempre io ognuno di loro, però non pensavo mai al piccolo eroe. Non sono mai stata lontana come lui, mi dicevo, non venivo da un altro pianeta, no. Forse io però potevo aggiustare il suo motore. Il serpente no, quello non sono io. Semmai sono come le stelle. Le stelle mi fanno ridere sempre. E io faccio ridere. E così ho imparato che cosa vuol dire essere responsabili. Diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Una rosa, un amico, un compagno, un figlio magari. Il mio cuore è stato tanto tanto piccolo, un piccolo pianeta come quello del principe. Non ci potevano crescere i baobab, solo piccoli fiori innaffiati di lacrime. Il paese delle lacrime è misterioso, però se ben mi ricordo, le renard, la volpe, lei mi ha accompagnato nel mio viaggio nel mondo del piccolo principe triste, biondo, che accompagnava i sogni di chi non vuole crescere troppo in fretta.
2: Quello che mi ha colpito è l'immagine che credo un po' tu

pensare al mio desiderio di aver cura delle persone, delle cose, e la speranza di averne cura in maniera sana, in maniera da edificare la persona umana. Ecco, la tentazione che talvolta mi prende in maniera molto forte è quella di

0: Vert. Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il miglior amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona grande abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stato. Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Perciò correggo la mia dedica a Leone Vert, quando era un bambino.
1: Mara Miceli presenta Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry.

Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede. Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno, il mio disegno numero 1. Era così.

mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: spaventare? Ma perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello? Ma il mio disegno non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi. Il mio disegno numero 2 si presentava così.

risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. E fu così che a 6 anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero 1 e del mio disegno numero 2 mi aveva disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli. I bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. E allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani.

girato un po' soprattutto il mondo. E veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona. E se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente. Li ho osservati proprio da vicino. Ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l'esperimento del mio disegno numero uno, che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva, ma chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva: è un cappello. E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle. Mi abbassavo al suo livello. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravatte. E lui era tutto soddisfatto di aver incontrato un uomo tanto sensibile.

trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e, siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormii sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su una zattera, dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana voce.

0: favore, una pecora.
1: Cosa?
0: Disegnami una pecora.
1: Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno e vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Qui potete vedere il miglior ritratto che riuscii a fare di lui più tardi.

0: mio disegno è molto meno affascinante del modello. La colpa non è mia, però. Con lo scoraggiamento che hanno dato i grandi quando avevo 6 anni alla mia carriera di pittore, non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro. Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a 1000 miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica o per la fame o per la sete o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare, gli domandai: «Ma che cosa fai qui?» Come tutta risposta, egli ripeté lentamente, come se si trattasse di cosa di molta importanza:
1: «Per piacere, disegnami una pecora.»
0: Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica, e gli dissi un po' di malumore che non sapevo disegnare. Mi rispose:
1: «Non importa, disegnami una pecora.»
0: Non avevo mai disegnato una pecora, e allora feci per lui uno di quei 2 disegni che avevo fatto tante volte, quello del boa dal di dentro, e fui sorpreso di sentirmi rispondere:
1: «No, no, no, non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante è molto ingombrante. Dove vivo io tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora.»
0: Feci il disegno. Lo guardò attentamente e poi disse:
1: «No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra.»

0: amico mi sorrise gentilmente, con indulgenza.
1: Lo puoi vedere da te, che questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna.
0: Rifeci il disegno una terza volta. Ma fu rifiutato come i tre precedenti.
1: Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo.
0: Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro.

0: sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi.
1: Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba?
0: Perché?
1: Perché dove vivo io tutto è molto piccolo.
0: Ci sarà abbastanza erba certamente per lei, è molto piccola la pecora che ti ho data. Si chinò sul disegno.
1: Non così piccola che... Oh, guarda, si è messa a dormire.
0: E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Ci misi molto tempo a capire da dove venisse. Il piccolo principe, che mi faceva una domanda dopo l'altra, pareva che non sentisse mai le mie. Così, quando vide per la prima volta il mio aeroplano, non lo disegnerò perché sarebbe troppo complicato per me, mi domandò:
1: che cos'è questa cosa?
0: Non è una cosa, vola, è un aeroplano, è il mio aeroplano. Ero molto fiero di fargli sapere che volavo. Allora gridò:
1: come? Sei caduto dal cielo?
0: Sì, risposi modestamente.
1: Oh, questa è buffa.
0: E il piccolo principe scoppiò in una bella risata che mi irritò. Voglio che le mie disgrazie siano prese sul serio. E poi riprese:
1: allora anche tu vieni dal cielo. Di quale pianeta sei?
0: Intravidi una luce nel mistero della sua presenza e lo interrogai bruscamente: ma tu vieni dunque da un altro pianeta? Ma non mi rispose. Scrollò gentilmente il capo osservando l'aeroplano.
1: Certo che su quello non puoi venire da molto lontano.
0: E si immerse in una lunga meditazione. Poi, tirando fuori dalla tasca la mia pecora, sprofondò nella contemplazione del suo tesoro. Voi potete bene immaginare come io fossi incuriosito da quella mezza confidenza su gli altri pianeti. Cercai dunque di tirargli fuori qualche altra cosa. Da dove vieni, ometto? Dov'è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora? Mi rispose dopo un silenzio meditativo.
1: Quello che c'è di buono è che la cassetta che mi hai dato le servirà da casa per la notte.
0: Certo, e se sei buono ti darò pure una corda per legare la pecora durante il giorno e un paletto. La mia proposta scandalizzò il piccolo principe.
1: Legarla? Che buffa idea.
0: Ma se non la leghi andrà in giro e si perderà. Il mio amico scoppiò in una nuova risata.
1: Ma dove vuoi che vada?
0: Dappertutto, dritto davanti a sé. E il piccolo principe mi rispose gravemente:
1: non importa, è talmente piccolo da me.
0: E con un po' di malinconia, forse, aggiunse:
1: dritto davanti a sé non si può andare molto lontano.

saputo una seconda cosa molto importante, che il suo pianeta nativo era poco più grande di una casa. Tuttavia questo non poteva stupirmi molto. Sapevo benissimo che oltre ai grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si è dato un nome, ce ne sono centinaia ancora che sono a volte così piccoli che si arriva sì e no a vederli col telescopio. Quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un numero. Lo chiama, per esempio, l'asteroide 3251. Ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove veniva il piccolo principe è l'asteroide B612. Questo asteroide è stato visto una volta sola al telescopio da un astronomo turco. Aveva fatto allora una grande dimostrazione della sua scoperta a un congresso internazionale d'astronomia, ma in costume com'era, nessuno lo aveva preso sul serio. I grandi sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo rifece la sua dimostrazione nel 1920 con un abito molto elegante, e questa volta tutto il mondo fu con lui. Se vi ho raccontato tanti particolari sull'asteroide B612 e se vi ho rivelato il suo numero, è proprio per i grandi, che amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, fa collezione di farfalle. Ma vi domandano: che età? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre? Allora soltanto credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi: ho visto una bella casa in mattoni rosa, con dei gerani alle finestre e dei colombi sul tetto, loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire: ho visto una casa di 100.000 lire. E allora esclamano: ah, com'è bella! E così, se voi gli dite: la prova che il piccolo principe è esistito sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora, è la prova che esiste. Beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Ma se voi invece gli dite: il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612, allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti con i grandi. Ma certo, noi che comprendiamo la vita, noi ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fate. Mi sarebbe piaciuto dire: c'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Per coloro che comprendono la vita sarebbe stato molto più vero, perché non mi piace che si legga il mio libro alla leggera. È un grande dispiacere per me confidare questi ricordi. Sono già 6 anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora e io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È triste dimenticare un amico. E posso anch'io diventare come i grandi che non si interessano più che di cifre. Ed è anche per questo che ho comperato una scatola con i colori e con le matite. Mi studierò di fare ritratti somigliantissimi, ma non sono affatto sicuro di riuscirvi. Un disegno va bene, ma l'altro non assomiglia per niente. Mi sbaglio anche sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo grande, là è troppo piccolo. Esito persino sul colore del suo vestito. Io, sfortunatamente, non sapevo vedere le pecore attraverso le casse. Può darsi che io sia un po' come i grandi. Devo essere invecchiato.

Personaggi e interpreti della prima puntata. Antoine, Marco Mete. Il piccolo principe, Tatiana Dessi. Le musiche di Steven Sondheim sono tratte dalla colonna sonora del film Stravinsky, edite dalla CAM. Tecnico del suono, Alessandro Carucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Mara Miceli.

0: In Blu 2000 News.
1: Franchezza e lealtà, Papa Leone apre il suo secondo concistore, chiede collaborazione ai cardinali nella guida della Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio, dice il pontefice nella messa in San Pietro. Venezuela in ginocchio, almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il paese, molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie. Diplomazia rilento, si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, resta aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei Pasdaran. Il Sud guida la crescita, PIL e occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al nord, lo dice l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo nel 2025 dello 0,6%, l'incremento degli occupati dell'1,5%. Buongiorno da Pierachide Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato. I lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il pontefice Paolo Fucili.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nel suo discorso in apertura di lavori, Papa Leone ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza. Ascoltiamo allora il pontefice.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
4: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdarani iraniani, resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
5: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiani con l'occhio Washington tra Libano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati, quindi una situazione di grande tensione in cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si ritirerà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. E è chiaro che non solo il governo israeliano ma anche quello libanese è molto critico per il fatto che la Casa Bianca ha di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi alla periferia di Roma il centro Santa Bacchita, un luogo pensato dalla Caritas per offrire accoglienza, supporto e percorsi inclusivi a nuclei monoparentali richiedenti e titolari protezione internazionale. Alessandra Camarca.
6: Un centro di accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma, il centro Santa Bachita, un luogo dove trovano accoglienza e possibilità di un futuro migliore mamme e bambini provenienti da ogni parte del mondo. Sono 42 le persone che attualmente vivono presso la struttura della Caritas di Roma. La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con minori, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Da poco è stato tagliato il nastro che sancisce definitivamente l'apertura del centro. Una certezza per chi ha poco, ma che da oggi nutre la speranza di ripartire. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, lo dice l'Istat, che nel 2025 stima una crescita del PIL in volume dello 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il Sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,13%. La politica, si concentra il dibattito sulla riforma della legge elettorale con divisioni sulle preferenze tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno. Passiamo avanti, non riusciamo a sentire il collega. Torneremo poi a parlare di politica. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stamani l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che nell'interrogatorio, subito dopo il fermo, aveva parlato di un gesto estremo, seguito all'esasperazione. Gli inquirenti però propendono per la premeditazione in serata nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili delle bollette, per utenti che hanno deciso di non passare al mercato libero, a incidere il clima e la crisi internazionale. Giuseppe Caporaso.
7: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale, con ripercussioni ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Non mola la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, il picco di temperature nella fine settimana. Dal 1 luglio i gradi dovrebbero scendere. Vi rimandiamo alle prossime edizioni per il punto sulla legge elettorale. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per riascoltare questa nostra edizione potete collegarvi con la nostra piattaforma Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la protezione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
2: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come viviamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma Lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
1: Ecco, professore, professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo.
2: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa stessa ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prende delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno. Vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
1: è una situazione, è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi avviene, sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
2: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%. Io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, nella realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20, del 30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo, riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
1: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori, che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité. La montagne, les vallées.
1: Al vostro servizio.
2: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo da parte delle famiglie è passata dal 7,55% all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
3: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori. Gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque. Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge

0: riparlano, e anche l'indagine fatta da un'Uncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra, e io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6% di
1: Quindi siamo
0: elevatissima
1: vicini, lei
0: inflazione.
1: dice siamo vicini.
0: Siamo vicini, e
1: Ecco,
0: certo, poi se la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
1: professore, sempre riguardo a questa insomma, indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo questa, sempre secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei, questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
0: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare, e quindi indubbiamente lo smart working può avere, ha un'incidenza, lo dimostra l'analisi di Unioncamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
1: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
0: Beh, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di recupero dell'evasione, e quindi maggiori imposte. Dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette, come valori. Dall'altra il PIL è diminuito, e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce. È evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei. Da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza, è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi. Quindi ci sono delle fasce di recupero che, se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre su le stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre, si lamentano, che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
1: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani.

0: per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti ve l'ascolto come sempre, una serena giornata.
1: Al vostro servizio.

Oggi, 26 giugno, la Chiesa ricorda San Giuseppe Maria Robles Hurtado, sacerdote, fondatore e martire. José María Robles Hurtado nacque il 3 maggio 1888 a Mascota, un paesino messicano situato nella Sierra Madre. I suoi genitori erano Antonio Robles e Petronila Hurtado, la quale, profondamente cristiana, ebbe su di lui un notevole influsso educativo. Fu battezzato lo stesso giorno della nascita, fece la prima comunione il 12 settembre 1896, preceduta il 10 marzo dello stesso anno dalla cresima. Nel 1900 entrò nel seminario minore della diocesi di Guadalajara. I genitori lo invitarono a scegliere quello, sebbene avrebbe dovuto appartenere a quello diocesano di Tepic. 4 anni dopo, però, fu sul punto di lasciare, sia per motivi di salute, sia a causa di alcuni scrupoli. Dovettero intervenire i genitori affinché José María ripensasse alla propria vocazione. In seguito a un corso di esercizi spirituali, decise di continuare la formazione. Passò quindi al seminario maggiore. Era intelligente e molto studioso, così ottenne sempre il massimo dei voti. Ricevette la tonsura nel gennaio 1905, 3 anni dopo accompagnò uno dei suoi professori, Don Ignacio Plasencia, vescovo eletto di Tehuantepec, in una missione di 4 mesi e mezzo nello stato di Oaxaca. Nel 1911 fu ordinato suddiacono e diacono, mentre l'anno successivo gli furono assegnati gli incarichi di vicerettore ed economo del seminario. L'ordinazione sacerdotale avvenne il 22 marzo 1913 nella chiesa della Dolorata a Guadalajara. Non aveva ancora 25 anni. Non potendo tornare a Guadalajara a causa degli atti di rappresaglie contro il clero, Don José María si diede alla scrittura di alcuni opuscoli per divulgare la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Era una forma di spiritualità che sentiva profondamente sua sin dagli anni del seminario. I compagni di studi, infatti, l'avevano soprannominato il folle del cuore di Gesù.

Tra le sue opere, scritte con uno stile piano, semplice e affettuoso, si contano quelle intitolate Schiavi del cuore di Gesù in Maria, Trattato sulla preghiera, Conosciamolo e Aneliti del cuore eucaristico di Gesù. Compose anche una Via Crucis eucaristica e una novena in onore della beata Margherita Maria Lacocque, oggi santa. Lasciò anche alcune poesie, tutte a tematica religiosa, 60 composizioni in versi, alcune delle quali di tipo lirico, e 56 inni tradotti in latino.

Mascota fu cappellano delle suore del Verbo Incarnato, era parente peraltro di una di esse. Mentre celebrava la messa presso di loro, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'11 giugno 1915, avvertì un'ispirazione. Mai più carnefici, ma vittime del cuore eucaristico di Gesù. Per fare questo, decise di fondare una congregazione religiosa. Nel 1916 fu assegnato come vicario alla parrocchia di Nokistlan e lì fondò la congregazione delle suore vittime del cuore eucaristico di Gesù. Alle prime sette religiose diede il compito di amare e far amare il cuore di Gesù, affinché lui regnasse, per mezzo del suo cuore, specialmente nell'Eucaristia, nel maggior numero di anime. Allo stesso tempo, dovevano esercitare una particolare devozione verso la Madonna di Guadalupe.

Nel dicembre del 1920 Don José María fu nominato parroco di Tecolotlán. Già a partire dalla sua prima omelia si conquistò la fiducia e l'ammirazione dei suoi fedeli. Con la sua predicazione fervorosa cominciò ad appassionarli al Sacro Cuore di Gesù. Tra le sue preoccupazioni ci fu quella di riedificare l'ospedale cittadino, da tempo in rovina. Accudiva personalmente i malati, asciugando il loro sudore col proprio fazzoletto. Dotato di un carattere amabile e amichevole, riuscì ad attirare molti parrocchiani, senza distinzione di classi sociali, di sesso o di età, perché collaborassero alla vita della comunità. La perseveranza di fronte alle difficoltà, che già era risaltata in lui nei tempi della fondazione delle sue suore, fu evidente anche in quella sua nuova missione. Il suo maggior desiderio, infatti, era quello di salvare gli uomini, facendo propri i sentimenti del cuore di Gesù. Riprese a fare uso della stampa per diffondere la sua devozione principale. Fondò infatti il periodico Luce del Focolare. Infine, nutriva un grande amore per la Vergine Maria.

Le condizioni della Chiesa in Messico, tuttavia, si stavano facendo estremamente difficili, specialmente dopo l'entrata in vigore, il 5 febbraio 1917, della nuova Costituzione anticlericale e antireligiosa. Il clero cattolico fu oggetto di minacce, soprusi e vessazioni da parte del governo, che si spinsero fino alla più bruta violenza e all'assassinio. In un continuo succedersi di presidenti chiamati a guidare il paese, alcuni uccisi, in preda a costanti conflitti interni, si giunse alla nomina di Plutarco Elias Calles nel 1924. Questi lavorò per il risanamento economico, il rafforzamento del movimento operaio, favorì la distribuzione della terra ai contadini. Allo stesso tempo, però, inasprì anche la lotta contro la Chiesa, che si tramutò in una vera e propria persecuzione verso i sacerdoti e i laici cattolici.

causa dei contrasti sempre più frequenti tra Chiesa e Stato, fu ordinata la chiusura degli edifici sacri e la cessazione del culto pubblico. Appena fu emanato quel provvedimento, Don José María consacrò la sua parrocchia al Sacro Cuore, collocando una croce sul promontorio detto La Loma. Quell'atto fu considerato dalle autorità federali come una sfida. Per questo decisero di catturare il parroco di Tecolotlán.

dal 2 gennaio 1927 il sacerdote dovette nascondersi presso la famiglia Agras. Dal suo nascondiglio restava in contatto con i suoi parrocchiani e pregava per la pace in Messico. Allo stesso tempo scrisse le regole per le vittime del cuore eucaristico di Gesù. Il 26 febbraio 1927 venne a sapere dell'ordine governativo di catturare i sacerdoti. «Siamo nelle mani di Dio», fu la sua reazione. Poco dopo, quando gli fu chiesto di scappare per evitare di essere ucciso, rispose sorridendo: «Ah, se il cuore eucaristico lo volesse».

all'alba del 25 giugno dello stesso anno, al finire del mese tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore, Don José María si stava preparando a celebrare la messa nel suo rifugio. All'improvviso arrivò un drappello di soldati che circondò la casa degli Agras. I militari avevano ricevuto un ordine preciso dal colonnello Calderón, che tramite il telegrafo aveva comunicato: «Si proceda col massimo rigore contro il prete ribelle». Don José María fu quindi preso prigioniero e portato nella caserma degli agraristi, un movimento popolare che domandava una più equa distribuzione dei terreni. Lì trascorse il resto del giorno e parte della notte.

alcuni fedeli si diressero dai capi militari per trattare circa la liberazione del parroco, ma furono respinti in malo modo. Verso sera, un gruppo di ragazze cercò di avvicinarsi alla prigione per vederlo ancora una volta. Non ci riuscirono, ma per mezzo delle guardie ricevettero il breviario di Don José María. Sulle pagine era scritta la sua ultima poesia. Desidero amare il tuo cuore, Gesù mio, con partecipazione totale. Desidero amarlo con passione, desidero amarlo fino al martirio. Con l'anima ti benedico, mio sacro cuore. Dimmi, si arriva all'attimo della felice ed eterna unione? Tendimi, Gesù, le braccia, perché il tuo piccolino sono. Da esse al sicuro rifugio, dovunque lo ordini, vado. Al rifugio di mia madre, e correndo per conto di lei, io, il suo piccolo dell'anima, torno tra le sue braccia sorridendo. Firmato, un padre che aspetta i suoi figli, tutti lassù in cielo.

mezzanotte, legato con delle corde, fu fatto uscire dalla prigione e condotto verso la Sierra di Kila, nei pressi di Guadalajara, a piedi. Un soldato, vedendo che aveva difficoltà a camminare, gli cedette il proprio cavallo. Giunti alla parte più alta della sierra, i soldati si fermarono ai piedi di un albero di quercia. Comprendendo che sarebbe stato impiccato, Don José María chiese di poter aspettare ancora qualche minuto. Poi, in ginocchio, fece un'ultima preghiera. Rialzatosi, benedisse la sua parrocchia e ad alta voce perdonò e benedisse anche i suoi carnefici. Riconobbe tra di essi il suo padrino, Enrique Vázquez, e gli disse: «Padrino, non macchiarti». Gli prese quindi la corda per l'impiccagione e se la mise al collo lui stesso. Quindi fu eseguita la sua condanna a morte. Era l'alba del 26 giugno 1927. Quando ormai fu morto, i soldati mandarono a dire alla gente del luogo che bisognava seppellire un uomo giustiziato. Se ne occuparono alcuni carbonai che non lo riconobbero come il parroco di Tecolotlán. Il giorno seguente, il 27 giugno, venne disseppellito dalla gente di Kila e portato nella sua parrocchia, dove fu vegliato e ricevette un'onorata sepoltura.

La causa di Don José María è confluita in un gruppo di 25 sacerdoti e laici di varie diocesi del Messico, capeggiati da Don Cristobal Magallanes Jara. Il Papa, San Giovanni Paolo II, li beatificò il 22 novembre 1992 e li canonizzò il 21 maggio del 2000 in piazza San Pietro.

Alla morte del fondatore, le vittime del cuore eucaristico di Gesù si dispersero, aspettando nelle loro famiglie la fine della persecuzione. La prima approvazione diocesana arrivò quindi l'11 luglio 1933, 6 anni dopo il martirio di San José María. Dopo altri 20 anni, il 26 gennaio 1963, fu concessa l'approvazione pontificia del Papa San Giovanni XXIII. Da allora la congregazione porta il nome di Sorelle del Cuore di Gesù Sacramentato. Sin dalle origini presta il loro servizio ai malati, agli anziani, nell'educazione dell'infanzia e nell'aiuto ai sacerdoti nelle parrocchie più bisognose. Tra i desideri del loro santo fondatore c'era quello che la congregazione estendesse i propri rami per l'intero universo. Quell'aspirazione si è concretizzata con l'apertura di comunità in Angola, in Perù e negli Stati Uniti d'America, dove le suore esercitano una cura particolare per gli immigrati latinoamericani. La presenza in Messico, sono una delle prime congregazioni religiose native, continua tramite realtà sanitarie ed educative. La Casa Generalizia è a Guadalajara, in calle Churubusco 366. Nella cappella sono venerati i resti mortali di San José María, mentre in altre sale si trova un piccolo museo che conserva alcuni suoi scritti, fotografie ed effetti personali.

Sogniamo quando al mattino mi incanto a guardare tutte le cose che tu hai creato. Nel vento e nel sole, nell'alba e il tramonto, io vedo il tuo volto riflesso sul mare.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 26 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio. La pace è un dovere di giustizia. Così ha detto il Papa nella messa di apertura del Concistoro, presieduta nella Basilica Vaticana. Leone XIV ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Guardando a conflitti e tensioni internazionali, il Pontefice ci ha ricordato che Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Terremoto in Venezuela, inviati dal Papa 100.000 euro per gli aiuti. La cifra è stata destinata ai vertici della Chiesa del paese latinoamericano attraverso l'elemosineria apostolica. Lo stato costiero di La Guaira, il più colpito, è stato definito dalla presidente Rodriguez una zona disastrata. Il vescovo Pablo Modesto González Pérez ha detto: siamo senza elettricità e siamo stati tutti colpiti. Nel seminario sono crollati molti muri. La Santa Sede dice: nei conflitti siano sempre protette la vita e il futuro dei minori. Così nel dibattito pubblico sui bambini e i conflitti armati al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, la missione dell'osservatore permanente della Santa Sede ha esortato tutte le parti in conflitto a garantire il rispetto delle speciali protezioni riconosciute ai bambini. Preoccupazione è stata poi espressa per i tragici effetti dell'uso dei sistemi d'arma senza equipaggio e supportati dall'intelligenza artificiale. Da Caritas Italiana, l'estate che restituisce normalità ai giovani ucraini. Tra attività, gite e momenti di incontro, torna dal nord al sud d'Italia il progetto di accoglienza È più bello insieme, per circa 400 tra minori e accompagnatori provenienti dall'Ucraina. L'iniziativa, sostenuta anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, offre una pausa dai traumi della guerra e la possibilità di costruire nuovi legami. Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così ha affermato il Papa ricevendo in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti internazionali al Trofeo Sette Colli. E ha detto: coltivate impegno, solidarietà e onestà, valori che restano anche quando l'età dell'agonismo passa. I leader religiosi italiani siglano un patto per una società pacifica e giusta. Il percorso che ha portato alla sigla del documento, sotto l'egida della Conferenza Episcopale Italiana, è iniziato nel 2023 e ieri è sfociato quindi in un doppio appuntamento: in mattinata la sottoscrizione del testo e nel pomeriggio la consegna nelle mani del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Il Cardinale Zuppi ha commentato: non bisogna mai utilizzare le religioni per giustificare odio, pregiudizio e tantomeno violenza. Sant'Egidio, al via le convivenze solidali per anziani soli in tempo d'estate. È stato presentato a Roma il modello abitativo che mira a contrastare la solitudine degli ultra 65 anni che hanno subito la perdita del coniuge e non sono più autosufficienti e dunque sperimentano situazioni di grande solitudine e sofferenza, particolarmente nei periodi di vacanze. Marco Impagliazzo ha detto che l'obiettivo è ricreare ambienti familiari e valorizzare le persone. Notizie dal mondo. In Venezuela ci sono 50.000 persone disperse dopo il terremoto. Non significa che siano tutte morte, anche se il bilancio delle vittime e dei feriti è in aumento. Al momento il numero di morti causato dalle scosse è salito a 235, mentre ci sono più di 4.300 persone ferite. Inoltre, il ministro della salute venezuelano, Carlos Alvarado, ha detto che più di 70.000 famiglie si ritrovano ora senza un tetto sotto cui vivere. È molto probabile che i morti aumentino nelle prossime ore, ma non è detto che tutti i dispersi siano sotto le macerie. Potrebbero anche aver perso i contatti con le famiglie durante il sisma. Alvarado ha poi aggiunto che solo a La Guaira, lo stato venezuelano maggiormente colpito, sono crollati 100 edifici. Ieri inoltre la presidente a interim Delcy Rodriguez ha detto che il Fondo Monetario Internazionale ha stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione dei luoghi distrutti dai terremoti. L'Europa sta affrontando un'ondata di caldo dovuta all'anticiclone africano con temperature sopra i 37 gradi. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si sono registrate centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi e blackout nelle grandi città. Per far fronte all'emergenza, vari paesi hanno annunciato la chiusura totale o anticipata delle scuole, hanno rimandato le udienze in tribunale e attivato per gli ospedali lo stato di massima allerta. In Spagna le vittime per il caldo sono 212, mentre Parigi ha deciso di vietare gli alcolici. Il prefetto della capitale francese ha firmato un'ordinanza che al momento vieta il consumo di alcol all'aperto e la vendita di alcolici da asporto. Il provvedimento ha l'obiettivo di allentare la pressione sugli ospedali parigini e si inserisce tra le misure adottate dalla città per gestire il caldo estremo, come la Senna balneabile e la mappatura delle isole di freschezza, luoghi pubblici come chiese o biblioteche dove i cittadini possono ripararsi dal caldo. In Italia il picco di caldo è previsto tra domenica e lunedì, con 18 città da bollino rosso venerdì e sabato. Intanto nel nostro paese è stato attivato il piano d'emergenza che prevede il potenziamento dei medici di base e l'attivazione di un numero d'emergenza 1500 e massima attenzione sui grandi concerti. In Libano un nuovo raid israeliano ha ucciso 3 persone, l'ha riferito l'agenzia di stampa libanese NNA. L'attacco ha preso di mira un veicolo sulla strada tra Zawtar e Maifadun nel sud del Libano. Ieri la Corea del Nord ha celebrato il 76esimo anniversario dell'inizio della guerra di Corea. A Pyongyang, la capitale del paese, migliaia di giovani studenti e studentesse si sono riuniti per ricordare l'inizio della guerra che formalmente non è mai finita. Il conflitto armato tra le due Coree si concluse infatti nel 1953, ma non fu mai firmato un trattato di pace ufficiale. Ieri la Florida ha eseguito la condanna a morte di Dusty Ray Spencer, un uomo di 74 anni, è il più anziano mai ucciso dallo Stato. L'esecuzione di Spencer è stata la nona in Florida nel 2026. Lo Stato è governato da Ron DeSantis, un politico repubblicano che aveva promesso di aumentare il numero di esecuzioni. Re Carlo III e il principe William di Gran Bretagna hanno reso noto quante tasse pagano per la prima volta nella storia della monarchia britannica moderna. Secondo quanto dichiarato giovedì da Buckingham Palace e da Kensington Palace, le loro rispettive residenze, per l'anno fiscale 2024-2025 il re ha versato 12,9 milioni di sterline, circa 15 milioni di euro, mentre il figlio 7,76 milioni di sterline, cioè 9 milioni di euro. Le entrate personali del re derivano dal Ducato di Lancaster, un patrimonio privato di terre, proprietà immobiliari e investimenti finanziari che appartiene direttamente al sovrano britannico. Un segretario di William ha detto invece che il principe paga l'aliquota massima dell'imposta sul reddito e sulle plusvalenze su tutte le sue entrate, derivanti dall'insieme di possedimenti e strumenti finanziari chiamato Ducato di Cornovaglia. Alle loro entrate personali si aggiunge un contributo dal Parlamento per compiere le loro funzioni istituzionali, come i viaggi istituzionali, ma anche la gestione dei palazzi reali. Questo contributo rappresenta circa un quarto delle rendite della monarchia, ma non è tassato. Il prossimo anno questa sovvenzione sarà ridotta a circa 100 milioni di sterline, rispetto ai circa 138 milioni ricevuti nel 2026. Comunque una cifra molto elevata. Nella dichiarazione fiscale è stato anche annunciato che Carlo III e sua moglie Camilla non torneranno a vivere a Buckingham Palace dopo la fine dei lavori ed è la prima volta dai tempi della regina Vittoria, cioè dalla seconda metà dell'Ottocento, che un monarca britannico decide di non vivere stabilmente a Buckingham Palace.
4: Notizie dall'Italia. Teheran non perde occasione per attaccare i paesi occidentali alleati degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha telefonato direttamente al suo omologo iraniano Abbas Araghchi per chiarire che non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro la Repubblica Islamica. Una telefonata che è servita. Anche Teheran ha capito che c'è stata un'incomprensione. Così ha assicurato Meloni dalla conferenza stampa con Emmanuel Macron a Cap d'Antibes, dopo aver sottolineato che Ruth ha confuso la tipologia dei voli autorizzati e ha corretto e puntualizzato quanto dichiarato nell'intervista Fox. La Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello per la strage ferroviaria di Viareggio, il disastro del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, Mauro Moretti, che a questo punto andrà in carcere, passata in giudicato al 10 posizioni. Nel frattempo sono state esposte dei cartelloni con le vittime davanti alla Cassazione. Per tutti c'è l'accusa di disastro ferroviario colposo, per Moretti c'è anche l'accusa di incendio. Cresce l'utile di Fininvest e anche il dividendo per i figli di Berlusconi, unici soci della holding di famiglia. La cedola totale di quest'anno sarà di 150 milioni contro i 100 dell'anno precedente, con Marina e Pier Silvio che controllano quote paritetiche del 26,5%, mentre Barbara e Leonore Luigi detengono in comune circa il 47% della holding. Forse era una donna guerriera, forse una vittima di violenza domestica. Lasciano il campo a molte ipotesi le due gravi ferite alla testa rinvenute sui resti di una donna longobarda ultra quarantenne, vissuta circa 1400 anni fa, nei pressi di Cividale del Friuli. Il suo cranio conserva una lesione da taglio inferta con una lama e un'altra provocata da un violento colpo contundente. Il caso, descritto nello studio guidato dall'Università di Udine, rappresenta la prima prova diretta di violenza interpersonale in una donna longobarda. Finora erano state trovate solamente prove indirette in alcuni documenti legali dell'epoca, che specificavano le pene per chi aggrediva le donne e includevano persino esempi di donne che partecipavano direttamente ai combattimenti. Notizie locali. Electrolux, primo confronto dopo la sospensione del taglio. Dall'azienda nessuna apertura. L'incontro si è svolto nella sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy. I sindacati concordano sulla necessità di mantenere le produzioni in Italia. La direzione di Electrolux ha ribadito la necessità di recuperare competitività per sopperire agli svantaggi dovuti ai costi di sistema, quali energia, acciaio e lavoro. La deputata democratica Deborah Serracchiani commenta: il tavolo al MIMIT non si trascini senza progressi. Il caldo africano non molla la presa, un weekend rovente con temperature che arrivano a sfiorare i 40 gradi. L'anticiclone africano si è diffuso in gran parte d'Europa, Italia compresa, e a farne le spese anche il Friuli Venezia Giulia, dove il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato. Andremo a vedere le previsioni meteorologiche tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale, ma intanto anticipiamo che le temperature saranno destinate ad aumentare fino alla fine della settimana, mantenendosi estremamente elevate fino ai primi giorni della prossima. Per un cambiamento si dovrà attendere l'inizio di luglio, quando l'ingresso di aria relativamente più fresca potrebbe portare qualche temporale in più e smorzare almeno parzialmente la canicola, come afferma anche Lorenzo Badellino di trebimeteo.com. Cinema multisala di Fiume Veneto, trovato l'accordo con Notorious, sono stati riassunti tutti i dipendenti. L'intesa è arrivata nella giornata di mercoledì tra i vertici dell'azienda e i sindacati della CISL, garantiti gli scatti di anzianità e gli stipendi fino all'apertura prevista ad ottobre. L'esperienza scout entra nella vita dei ragazzi e ci rimane anche nella fase adulta, e c'è chi la porta anche nella scuola. Anna Dadalte, del gruppo Ageshi Valvasone 1, ha portato all'esame di terza media le sue due grandi passioni, scoutismo e flauto traverso. La sua esperienza è stata condivisa da Fedeli e Ribelli, pagina Facebook dedicata allo scoutismo. All'esame di terza media si è presentata in uniforme per testimoniare i valori scout. Parte il nuovo servizio di bike sharing, si prenotano con l'app e si parcheggiano ovunque. Il programma sarà attivo dal 2 luglio. Nell'area interna a Ring le bici dovranno essere restituite in aree specifiche. All'esterno potranno essere lasciate in totale libertà nel rispetto degli spazi pubblici. Per quanto riguarda le tariffe, è stato svelato solo il costo annuale per gli studenti, 40 euro con corsi limitati fino a 60 minuti ciascuna. Non si conoscono però al momento i dettagli sul costo orario giornaliero e l'abbonamento annuale per gli adulti. Le modalità di attivazione, fa sapere il comune di Pordenone, saranno comunicate a breve. Questa domenica 28 luglio Pordenone ospiterà il campionato italiano Donne Elite Under 23 di ciclismo, una competizione a cui parteciperanno i talenti di oggi e di domani di questa disciplina, passando per le principali località del territorio friulano. Sono previste limitazioni di vieti in alcune zone della città. Notizie dal Bellunese. Parte a Feltre uno dei cantieri più importanti degli ultimi anni per la sanità bellunese. 32 milioni di euro per trasformare il padiglione Dalla Palma senza mai fermare l'attività dell'ospedale. All'ospedale Santa Maria del Prato, l'ULS Dolomiti ha presentato il progetto di riqualificazione, con la consegna ufficiale del cantiere che accompagnerà la struttura per i prossimi 4 anni. A illustrarlo il commissario Giuseppe Dalben, insieme al responsabile tecnico Michele Calderolla e al progettista Gianluca Vigne, alla presenza anche delle imprese esecutrici, la bellunese Deon Concimolai. L'intervento si concentra su due obiettivi: aumentare la sicurezza e ridurre i consumi. Cabinovia Apollonio Socrepes, trovati un cappio e un messaggio intimidatorio. La denuncia di Simico, il rinvenimento nella cabina di valle dell'impianto. Sul foglio legato alla corda la scritta «Equipaggiamento riservato per il macchinista e per il caposervizio». Un gesto vile e oltraggioso, così viene commentato. Caldo, l'agonia del ghiacciaio della Marmolada in 2 settimane si è ritirato di 200 metri, c'è più ghiaia che neve. Da 10 giorni le temperature non scendono mai sotto lo zero ed è stata registrata perfino una massima che ha sfondato il muro degli 11 gradi, una condanna per il ghiacciaio già drammaticamente ridotto. 12.000 euro per la manutenzione delle piste ciclopedonali cittadine. La Giunta Comunale ha attivato il fondo del consorzio Bimpiave destinato agli interventi ordinari lungo i principali collegamenti urbani. Per le annualità 2026-2027 il servizio sarà gestito dall'Unione Montana Valbelluna, che seguirà l'intero iter, dalla richiesta dei contributi alla rendicontazione finale degli interventi. Nel dettaglio, il contributo previsto per il 2026 ammonta a 12.000 euro e sarà utilizzato per lavori di manutenzione diffusa su diversi tratti della rete ciclo pedonale. Un progetto da 4 milioni di euro per completare la riqualificazione del palaghiaccio Drio Le Rive. L'amministrazione comunale di Feltre ha approvato la candidatura al bando nazionale Sport e Periferie 2026 per demolire e ricostruire la storica palazzina servizi sul lato est della pista. L'intervento rappresenta il secondo passo di un percorso più ampio di ammodernamento dell'impianto, dopo il nuovo blocco spogliatoi dedicato all'attività agonistica, già in fase attuativa e finanziato in gran parte dal Fondo Comune Confinanti. Al centro del progetto c'è la sostituzione della attuale edificio, risalente agli anni 80 e ormai non più adeguato sotto il profilo funzionale ed energetico. Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno, chiamato a guidare l'ente del quadriennio 2026-2030. La seduta di insediamento si è svolta il 22 giugno, dopo le elezioni che hanno portato al rinnovo degli organi direttivi della categoria. Il nuovo gruppo dirigente ha già iniziato a delineare le linee programmatiche e gli obiettivi che saranno sviluppati nei prossimi mesi, con l'intento di rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Ordine a supporto della professione e del territorio.

0: Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali. L'ultimo turno di gironi ha regalato gol ed emozioni fortissime. Gli Stati Uniti, già sicuri del passaggio del turno, cadono a Los Angeles sotto i colpi di una Turchia maidoma. Clamoroso anche il successo dell'Ecuador sulla Germania, mentre i Paesi Bassi blindano il primo posto nel gruppo F, battendo nettamente la Tunisia. Turchia, USA si è conclusa per 3-2, Ecuador-Germania 2-1, Tunisia, Paesi Bassi 1-3, Giappone-Svezia 1-1, Paraguay-Australia 0-0, Curacao-Costa d'Avorio 0-2. Quest'oggi alle ore 21 italiane si giocherà Norvegia-Francia e poi Senegal-Iraq. Alle 2 della notte italiane Uruguay-Spagna, sempre alle 2 Capo Verde-Arabia Saudita, poi alle 5 Nuova Zelanda e Belgio ed Egitto-Iran. Le sfide già programmate promettono scintille e sono Canada contro Sudafrica, Brasile contro Giappone, Paesi Bassi contro Marocco e Stati Uniti contro Bosnia ed Erzegovina. E dalle corse, Formula 1, la FIA classifica il GP d'Austria ad alto rischio per il caldo. I piloti potrebbero utilizzare un kit di raffreddamento obbligatorio. Si tratta di un liquido refrigerante come il glicole attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. E ancora dalle corse, restyling all'autodromo di Monza stoppa le gare da fine 2026 a luglio 2027. Arrivano la nuova sala stampa e la copertura permanente del Paddock Club. E dal tennis, Wimbledon aspetta Sinner, Tyra Grant prima volta in tabellone, il numero uno si allena con Djokovic, da lunedì l'erba londinese torna protagonista. E dal basket, dal Foro Italico al Campidoglio, Doncic conquista Roma, campione NBA nella capitale per lanciare il nuovo team di basket di cui farà parte Magnon. Adesso andiamo a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, venerdì 26 giugno, avremo cielo sereno con qualche cumulo in montagna durante il pomeriggio, quando non si esclude la possibilità di qualche rovescio verso il confine con il Veneto. Farà molto caldo, specialmente in pianure di giorno e anche verso sera sulla costa. Soffierà prima Borino e in seguito i venti ruoteranno a Divrezza, anche se il Borino potrà persistere più a lungo sul Carso e a Trieste. Domani, sabato 27 giugno, cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza. Farà ancora molto caldo, specialmente in pianure nelle valli di giorno e anche di notte sulla costa. Tendenza per dopodomani, domenica 28 giugno, cielo sereno, farà molto caldo con temperature eccezionalmente alte, specialmente di pomeriggio in pianure nelle valli, con valori intorno ai massimi storici del periodo, venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 21 gradi e una massima di 39. Allora, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi come sempre per il vostro cortese ascolto e dandovi appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona giornata e un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

quel fenomeno di angoscia, la cui intensità arriva al limite della morte e al sudor di sangue, trova in Gesù la causa e la spiegazione nel mistero d'amore per noi. È l'amore che urge nel cuore e preme sul sangue e lo fa zampillare dai pori. Gesù si è consegnato vittima alla giustizia divina, si è fatto assalire da tutti i peccati, si è abbandonato all'angoscia perché l'ha voluto e l'ha voluto perché ci ha amato. Il suo martirio è la sua Pasqua che ardentemente ha bramato. Il sangue è impaziente di uscire per redimere le anime e prima che i ferri e la rabbia satanica squarcino vene ed arterie, esso, avido di redenzione, sprizza fuori spremuto dall'amore. Ma quei poveri apostoli, sopraffatti dagli eventi, non comprendono nulla di quel mistero di dolore e di amore. Gesù li vede storditi, intorpiditi e, deluso, ritorna al luogo dell'agonia per ritentare il dialogo col Padre. I tre apostoli sentono la voce di Gesù che sempre più fioca ripete: «Padre mio, se non può questo calice passare, finché io non l'abbia bevuto, sia fatta la tua volontà». La preghiera di Gesù è sempre più fievole, sempre più dolce. «O Gesù, in te abbiamo il pontefice capace di compatire le nostre debolezze, giacché sei passato per le stesse nostre prove, eccetto il peccato. O Sacro Cuore, quando l'angoscia ci avvolge e ci sommerge, quando ci troviamo al limite dell'umana sopportazione, per i meriti della tua angoscia del Getsemani grida «Ora basta!» e memore del tuo calice amaro, dissetaci alla viva coppa dell'amore che è il tuo Sacro Cuore. Trascorso del tempo nella preghiera, Gesù ritorna di nuovo dai tre, ma li trova dormienti. La preghiera ripresa si protrae fino a quando i ribaldi, guidati dal traditore, giungono presso il torrente Cedron. L'agonia si può considerare terminata perché si inizia la scena della cattura. Perciò Gesù si presenta di nuovo ai tre assonnati, ma questa volta in condizioni quasi normali, e dice loro: «Dormite ormai e riposate. Venne l'ora. Ecco, il figlio è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, chi mi tradisce si è avvicinato». Quasi volesse dire: «Sì, dormite pure, non vedete che giunge il traditore?» «O Gesù, io non voglio dormire, ma voglio che il mio cuore vegli sempre accanto al tuo, che se poi la stanchezza mi vince, fa che anche mentre dormo il mio cuore vegli».

Facciamo nostri i sentimenti di Santa Teresa d'Avila, che entra in gara d'amore con Maria Maddalena, e scrive: «Forse credi tu, o Gesù buono, essere eterno, che io ti ami per le ricompense future promessemi nel tuo regno, per le palme, per i cantici, per le meraviglie, per le delizie separate nel tuo paradiso. Oh no, mio dolcissimo Gesù, t'amo perché hai molto sofferto, perché hai provato tutti i dolori, sopportate tutte le umiliazioni. Tu, Dio, carico di ferri, tu, Dio, condotto al supplizio dai carnefici, io ti amo perché sei stato forzato a gridare verso il tuo divin padre, perché mi hai tu abbandonato. Io ti amo più per la tua agonia, per la tua morte, che per la tua risurrezione, perché io comprendo che tu, Gesù risuscitato, risalendo negli azzurri spazi, avendo tutto l'universo ai tuoi piedi, tu hai meno bisogno della tua piccola serva. Ma quando assisto alla tua agonia, mi sembra di ritornare tra le contrade a me già note, rivedere la collina del Calvario, essere ai piedi della croce, inondata, imporporata dal tuo preziosissimo sangue, tenere il posto della tua diletta Maddalena. Nel mio cuore il suo cuore geme, tutte le lacrime dei suoi occhi sgorgano dalle mie palpebre. Se il mio dolore è pari al suo, anche l'amore vi corrisponde. No, essa non ti ama di più. Io so che essa è una gran santa ed io una miserabile peccatrice, le cui azioni sono meno meritorie davanti a te. Ma ella non ti ama più di me. Una sola volta in vita si prostrò nella polvere irrorata dal tuo prezioso sangue sul Golgota. Una volta soltanto, ed io quante volte? Perché quasi ogni notte si rinnova per me il supplizio del Calvario, e dopo tanti secoli mi si presenta in tutta la sua realtà il solenne momento in cui fra le tenebre morì il Creatore alla presenza di tutta la creazione. Dimoro con lo sguardo sulla croce del tuo martirio, sulla quale si distacca in bianco il tuo corpo illuminato dalla luce dell'amore, mentre il resto della cella è immerso nell'oscurità sepolcrale. Tu ed io, Gesù buono, nessuno più, noi soli, così uniti e così separati. Perché io mi trovo assai bassa sotto i tuoi piedi e tu al di sopra di me, in quella spaventevole immensità, inchiodato su travi di cedro. Io sono prostrata, genuflessa, silenziosa, ma il mio cuore sussulta sotto i tormenti del tuo corpo. Le spine della corona che circonda la tua fronte penetrano nelle mie tempie, i chiodi delle tue mani lacerano le mie mani, la piaga del tuo costato fa sanguinare il mio cuore, e quantunque io sia qui nella polvere, mi confondo sì bene col mio Dio, che mi sento crocifissa con te, Gesù buono.

0: Il Signore ha tanto amato il mondo da donarci il suo figliolo, sicché quel cuore trafitto è proprio nostro, dal momento che ci è stato donato dal Padre Celeste. Quel cuore è infinitamente adorabile, perché è il cuore del Figlio di Dio e perché con la sua ferita apre l'accesso al regno dell'Onnipotenza. Però quel cuore è anche infinitamente amabile, perché è il cuore del nostro fratello, che si è fatto squarciare per redimerci col suo preziosissimo sangue e per dissetare a quella sorgente la nostra tormentosa sete d'amore. O cuore, tutto amore, se tu fossi il cuore di un semplice uomo, sia pure del più buono dei nostri fratelli, nel vederti sospeso al patibolo e perforato dalla lancia, sentiremmo pietà, ma la nostra pietà sarebbe sterile, e per te e per noi. Invece, tu sei il cuore di Dio che distrugge la morte morendo, e risorgendo ci dona la vita. O cuore divino, tu sei ferito più dal tuo amore che dai nostri peccati. Tu ci ami fino a ricevere conforto dalla nostra compassione, e noi, miserabili peccatori, abbiamo bisogno della tua compassione per vivere la vita della grazia e per salvarci. O cuore adorabile, perché del Figlio di Dio, o cuore amabile, perché del nostro fratello, aumenta la nostra compassione per te, affinché sia più salvifica la tua compassione per noi.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

Dopo la scoperta della tomba vuota e dopo la parola rivelatrice degli angeli sul fatto della risurrezione, viene l'incontro con Cristo in persona. Quando hanno appreso dagli angeli che Gesù era risorto, le donne sono corse a portare la lieta notizia ai discepoli. Lungo la via, ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Rallegratevi». Le donne sono dunque le prime a beneficiare delle apparizioni di Cristo risorto. In questa precedenza accordata ad esse si manifesta una volontà esplicita di Gesù. Sono delle donne quelle che scoprono la tomba vuota, perché nel fervore del loro attaccamento a Gesù, esse sono le prime a recarsi alla tomba. Sono delle donne quelle che ricevono il messaggio degli angeli, ed esse, accogliendo la parola a loro rivolta, sono le prime a credere nella risurrezione di Cristo. Si capisce ugualmente che le donne siano le prime a incontrare la persona del Signore risorto. C'è un motivo per questa precedenza voluta chiaramente da Cristo. Essa non si spiega semplicemente con le circostanze proprie di questo momento della storia. C'è un legame fondamentale di dipendenza tra il sacrificio redentore e la risurrezione. Nel momento del compimento del sacrificio, le donne che erano attaccate a Gesù hanno testimoniato la fermezza e la fedeltà di questo attaccamento. Il loro atteggiamento contrastava con quello degli apostoli, che al momento dell'arresto di Gesù erano tutti fuggiti. A questa perseveranza nella fede e a questa fedeltà nell'amore manifestate dalle donne, Cristo ha voluto rispondere con una maggiore sollecitudine a farle entrare nella gioia del mistero della risurrezione. Si potrebbe dire che il cuore delle donne, grazie a un impegno più deciso e più generoso nel dramma dell'offerta redentrice, era più preparato ad accogliere Cristo nella pienezza del suo amore trionfante. D'altra parte, il cuore di Cristo, toccato in modo particolare dalla partecipazione che le donne avevano voluto avere alle sofferenze della sua passione, ha desiderato che esse partecipassero per prime alla felicità della sua risurrezione. Tra le donne che hanno accolto Cristo trionfante non si può dimenticare la presenza di Maria. I racconti evangelici non ci riferiscono apparizioni di Gesù risorto a sua madre. Lo si può capire perché, se queste apparizioni ci fossero state, non sarebbero potute servire come prove che garantivano l'evento. Tuttavia, si può vedere un indizio che tale apparizione è avvenuta veramente. Maria non è nominata tra le donne che si recano di prima mattina alla tomba. Ci sono due altre Marie, Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo, ma la madre di Gesù non è menzionata. Ora, se c'è una persona che poteva essere spinta a recarsi il più presto possibile alla tomba, questa è proprio la madre del crocifisso. Ella avrebbe desiderato ritrovare la presenza di suo figlio. Se Maria non si reca alla tomba, è perché questo passo è inutile, perché l'incontro con suo figlio trionfante è già avvenuto.

La precedenza che Gesù voleva dare alle donne nelle sue apparizioni doveva valere anzitutto per Maria. Ella era rimasta in piedi al Calvario con una fede totale in suo figlio. Era stata l'esempio della fedeltà attraverso la prova. La sua partecipazione speciale alla passione richiedeva, secondo il piano divino, una partecipazione speciale al trionfo della risurrezione. Il Salvatore non avrebbe potuto mancare di concedere questa partecipazione a sua madre, riservando a lei la sua prima apparizione. Un'ulteriore conferma di questa precedenza concessa da Gesù a Maria è la disposizione d'animo che aveva caratterizzato la madre di Gesù nel dramma redentore, la speranza. Più volte Gesù aveva predetto la sua sofferenza, la sua condanna e la sua morte, aggiungendo ogni volta che il terzo giorno il figlio dell'uomo sarebbe risorto. I discepoli avevano udito questa predizione, senza però poterla assimilare o penetrare, perché essa sembrava loro difficile da capire. Anche le donne l'avevano ricevuta, ma senza farvi molta attenzione, e l'avevano dimenticata. Infatti, sono gli angeli che la ricordano ad esse. Invece, quando era stata riferita a Maria, questa predizione aveva risvegliato in lei tutta la sua attenzione. Essa conteneva la promessa che la grande prova che doveva colpire suo figlio sarebbe stata di breve durata, perché il terzo giorno ci sarebbe stata una misteriosa risurrezione, il che significava perlomeno un ritorno in vita. Anche se non poteva capire tutto ciò che comportava esattamente tale risurrezione, Maria credeva alla predizione. Dopo che ella ha visto suo figlio morire sulla croce, l'annuncio fatto per il terzo giorno ha continuato a mantenere viva la sua speranza. Maria era l'unica persona sulla terra a possedere questa speranza. È stata la sola che ha atteso la risurrezione il terzo giorno. Avrebbe potuto Cristo non rispondere a questa speranza di sua madre, una speranza fondata sulla propria parola.

0: Maria rappresentava la speranza di tutta l'umanità, concentrandola in se stessa. Infatti, la risurrezione del figlio dell'uomo il terzo giorno è l'evento che ha realizzato tutto ciò che gli uomini speravano, pensando alla loro salvezza. Anche se non potevano precisare i dettagli di un tale evento, essi attendevano la venuta di un Salvatore liberatore, trionfante. È questa speranza universale che Maria aveva ripreso per conto suo, nei termini che Gesù aveva usato per descrivere l'evento. Il figlio dell'uomo sarebbe risorto il terzo giorno. Così, la prima apparizione è stata la risposta di Cristo alla speranza di Maria, la speranza personale della madre di Gesù e nello stesso tempo quella dell'umanità, è stata colmata dalla presenza di suo figlio vivo. In questo modo, tutto il passato della storia umana trova il suo compimento. Tuttavia, le apparizioni di Cristo risorto non sono soltanto frutto di un passato, ma sono rivolte verso l'avvenire, come testimonia l'intenzione di Cristo di affidare una missione alle persone a cui appare. Le donne sono mandate a comunicare il lieto messaggio ai discepoli. Questo orientamento verso l'avvenire significa anche l'apparizione a Maria. Nel momento del sacrificio, Gesù aveva scelto sua madre tra tutte le donne per una missione nuova di maternità. Affidandole il discepolo amato, le aveva conferito una maternità spirituale destinata a estendersi a tutti i discepoli e a tutti gli uomini. Il terzo giorno le è apparso per comunicarle, con la sua risurrezione, la vita, la forza e la gioia che erano necessarie per un compimento fecondo di tale missione.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Signori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronato di spine il Signore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riserva dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo noi chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

disventura, noi madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul vostro

felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: peccati del mondo, perdonati Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria.
2: Prima di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono e ci viene elargita dal Signore in abbondanza, anche se il Signore permette prove delle difficoltà per addestrarci alla battaglia, per renderci vittoriosi insieme a Lui sulle potenze del male. Quest'amore non viene mai ritirato da noi, eterna è la sua misericordia. Per quanti conoscono la storia sacra, è noto come nel 580 circa avanti Cristo, dopo aver subito una prima invasione di babilonesi, la città di Gerusalemme, accerchiata da Nabucodonosor, fu nuovamente accerchiata, invasa e distrutta definitivamente, e come tale rimase per circa 70 anni senza mura, senza tempio, senza sicurezza sociale, senza sicurezza politica. Praticamente il regno di Giuda venne cancellato dalle potenze che venivano dalla Mesopotamia, e tutto questo viene letto dai profeti come evento causata dal distacco dell'uomo da Dio. E in quel tempo c'era il profeta Geremia, chiamato dal Signore per dare la sua parola al popolo. E il profeta in tutte le maniere stigmatizzava il popolo, riprendeva anche il re Sedecia e la nobiltà di Gerusalemme perché tornasse al Signore, ma tutto inutile. C'era una volontà di grande indipendenza, tecniche politiche, trame con l'Egitto per resistere ai babilonesi, ma tutto questo non servì a salvare il popolo. E infatti avvenne che Nabucodonosor, dopo aver deposto il re Joachim, che aveva portato con sé poi a Babilonia insieme a 10.000 abitanti di Gerusalemme, tutti artigiani, persone valide sia per l'esercito che per l'arte, la politica, gli studi eccetera, Gerusalemme si allontanò dal Signore definitivamente, minacciando di morte il profeta Geremia e provocando anche per lui grosse sofferenze. Chiediamo allo Spirito Santo, fratelli, di aiutarci a leggere questa storia col cuore, con gli occhi di Dio, che non vuole il male del suo popolo, ma il popolo spesso sceglie di fare senza Dio, e questo inevitabilmente provoca il suo danno. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, tu ami la Chiesa di oggi, tu ami tutta l'umanità. Il Padre ti ha mandato a portare vita anche all'ultimo dei peccatori su questa terra. Aprici mente e cuore, fa che all'ascolto del racconto della sorte subita da Gerusalemme, perché voleva camminare senza Dio, anche noi ci rinnoviamo, ci convertiamo, torniamo con docilità al cuore del Padre che vuole la salvezza dell'umanità che lui ha creato con immenso amore per renderlo partecipe della sua gloria. Parla ai nostri cuori, rinnovaci col tuo spirito e donaci il coraggio di rompere con le potenze del male e per camminare nello spirito del tuo amore, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ecco allora in breve, fratelli, quando ci racconta il libro dei Re al capitolo 25 del secondo libro dei Re, nell'anno 9 del regno di Sedecia, che era il re fratello del deposto re Joachim, Sedecia, non contento di quanto era successo al fratello e a parte del popolo, persevera nella via della ribellione. Nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito, arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di esse e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fin all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città, non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Dal di dentro, questa breccia non la presero i babilonesi, la presero i giudei. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta, tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei Caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico. Mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui, presero il re e lo condussero dal re di Babilonia. A Ribla si pronunciò la sentenza su di lui. Ed ecco allora il massacro. Gli stessi figli del re vennero trucidati davanti agli occhi del padre. Per dire è finita per voi. E poi si presero gli abitanti di Gerusalemme, li dispersero e li deportarono in Babilonia, ma i soldati di Nabucodonosor furono impiegati a distruggere le mura della città, per cui Gerusalemme divenne senza mura. Prima cosa, il re bruciò il Tempio del Signore, perché tanti dicevano: non abbiamo il Tempio del Signore, non cadremo mai. E invece il Signore fece sì che non rimanesse pietra su pietra di questo Tempio, fino a quando, 70 anni dopo, tornando da Babilonia, una piccola parte della popolazione cominciò a ricostruire il Tempio, che poi fu ultimato da Erode il Grande, che lo volle ampliare come segno di grandezza. E quindi i Caldei presero possesso e lasciarono in città soltanto alcuni poveri. La maggior parte della popolazione, quella che sopravvisse al massacro, fu deportata in Babilonia e vi rimase per sempre, tranne quella piccola parte, ripeto, che al tempo del re persiano Ciro, che con decreto dava libertà ai giudei che erano stati deportati di tornare in patria, questi rimasero lì. Anche oggi ci sono comunità ebraiche in Iraq e in Iran, proprio come discendenti di coloro che furono deportati. E nel Vangelo di oggi il Signore si rivolge a un lebbroso che gli chiedeva di essere mondato. Questo uomo pregava dicendo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Gesù gli ingiunse però di non dirne a nessuno, ma lui dovunque arrivava annunciava con gioia quanto il Signore aveva fatto per lui. Ed è quello che dobbiamo fare tutti noi, fratelli, dare gloria al Signore ogni giorno, proclamare le sue opere, le sue benedizioni, perché il cuore degli uomini si apra alla grazia di Dio che è presente in mezzo a noi. A Gesù, te Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, conduci il tuo popolo oggi a tornare a Gesù, tornare al Padre, tornare allo Spirito Santo, perché solo in Lui c'è la nostra salvezza. Egli è la nostra salvezza. Fuori nel Figlio tuo Gesù Cristo non c'è salvezza per noi. Ti vogliamo raccomandare, Vergine Santissima, soprattutto tanti giovani che oggi fanno piangere le loro famiglie per distacco da loro, per ribellioni, per indipendenza, per disordini, e le famiglie stanno soffrendo. Tu che sei la regina della famiglia, intercedi per noi perché tutte le nostre famiglie tornino alla pace, all'unità, alla concordia, che l'infedeltà sia bandita da ogni casa e l'amore santo e gioioso regni in ogni casa, che deve diventare un tempio santo del Signore, un luogo di preghiera. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ogni casa, caro fratello, cara sorella, è una piccola chiesa dove Gesù vuole trionfare e manifestare la sua presenza e la sua potenza. Allora, gloria di Dio Padre. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: che sei offeso dal peccato e placato dalla penitenza.
1: Allontana i flagelli della tua ira che meritiamo a causa delle nostre colpe.

0: hai perdonato la peccatrice e hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita.
1: Non privarci mai della tua misericordia.

0: Padre misericordioso, che hai redento il mondo con la passione del tuo Figlio, fa che la tua Chiesa si offra a te come sacrificio vivo e santo e sperimenti sempre la pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo della storia della Chiesa, diciamo così, contemporanea, dal Concilio al Sinodo, tappe di una Chiesa in cammino.
1: In cammino.
0: Un percorso che facciamo questa sera insieme ad un amico di In Cammino, di TV 2000 e di In Blu 2000, Don Dario Vitali, bentornato.
2: Bentrovati a voi.
0: Consultore della Segreteria Generale del Sinodo e docente presso l'Università Pontificia Gregoriana, grazie ancora per essere qui con noi. Insomma, stiamo vivendo degli anni particolari. Allora, è finito il Giubileo, che ha visto anche il termine, diciamo così, di un percorso sinodale, nello specifico quello italiano, il Cammino Sinodale. Se devo citare Monsignor Piero Coda, un tuo collega, lui ci aveva detto una volta in trasmissione che il Cammino Sinodale, o meglio il Sinodo sulla Sinodalità, era l'evento ecclesiastico, ecclesiale più importante dopo il Concilio Vaticano II. È così secondo te?
2: Vero, perché è l'evento che ha messo in moto un dinamismo che ha coinvolto tutta la Chiesa e tutti nella Chiesa. Bisogna ricordare intanto che se è finito il Giubileo e quindi si è entrata la tentazione di voltare pagina, perché la tentazione grossa nella Chiesa è sempre quella di vivere di eventi e passare ad altro evento. Il processo sinodale della Chiesa universale è ancora in corso, perché 21 e 24 si sono celebrate le prime due fasi. La prima fase nelle chiese particolari, con quella che è stata la consultazione del popolo di Dio in tutte le chiese particolari. Poi, se qualche vescovo non l'ha voluta convocare, se ne è assunta la responsabilità, ma Papa Francesco aveva chiamato tutte le chiese all'azione sinodale. L'ascolto di tutte le chiese, che significa una chiesa locale, è una, la formula in latino è portio populi dei, una porzione del popolo di Dio affidata al vescovo, quindi ogni vescovo ha convocato la sua chiesa per la consultazione, ha determinato il coinvolgimento di tutti i vescovi. E perché ogni vescovo ha messo la firma sotto il contributo, certo. E paradossalmente potrebbe aver scritto soltanto lui o fatto scrivere soltanto a qualche collaboratore o specialista, ma in realtà la chiamata era per tutta la Chiesa, per ogni Chiesa particolare. Poi i vescovi sono stati impegnati nelle conferenze episcopali, nel discernimento, perché alla segreteria del Sinodo sono arrivate le sintesi delle conferenze episcopali. La segreteria del Sinodo ha rimandato a tutte le chiese il documento per la fase continentale, per cui è ripassato il tutto nelle chiese, di nuovo alle conferenze episcopali, assemblee continentali, per arrivare all'instrumentum laboris per la prima sessione del Sinodo e quindi dell'assemblea del Sinodo, e quindi è iniziata la seconda fase, quella specificatamente assembleare. Due sessioni che hanno portato come frutto il documento finale che Papa Francesco ha riconsegnato alla Chiesa approvandolo, quindi partecipa del suo magistero ordinario e quindi del magistero ordinario della Chiesa, e adesso è in atto la terza fase che dovrebbe terminare, diciamo, istituzionalmente, formalmente nel 28 con una assemblea
0: ecclesiale,
2: che non è un nuovo sinodo, è la raccolta dei frutti delle sperimentazioni, dell'attuazione, della recezione che viene fatta di questo documento. Quindi in questo momento, anche se ad esempio è finito il processo sinodale italiano, le chiese dovrebbero essere in questa sperimentazione,
0: certo,
2: ogni diocesi, per verificare che cosa si può recepire, cosa si può attuare, come si realizza questo cammino condiviso.
0: Anche per non dire di aver perso tempo fino ad oggi, insomma, è un momento decisivo,
2: chiaro,
0: questo,
2: chiaro,
0: insomma.
2: Chiaro.
0: E cosa lega il Concilio Vaticano II al sinodo che abbiamo vissuto?
2: Allora, intanto la recezione, e si parla di recezione matura del Concilio Vaticano II. Da dire che il problema di un concilio è sempre il problema di una recezione. Cosa significa? Che il concilio consegna alla Chiesa un corpo di documenti e costituisce un evento di passaggio particolarmente decisivo, il Vaticano II più di altri, perché è un evento di discernimento dei pastori. Allora, al Concilio viene offerta una riflessione su molti aspetti, a partire dalla liturgia, per terminare l'ultimo documento, la Gaudium et Spes, alla relazione della Chiesa con il mondo contemporaneo. Quattro anni di concilio sono anche un processo, e quindi vedere da dove si è partiti e dove si conclude è un aspetto, è un esercizio che bisognerebbe fare seriamente nella Chiesa. È chiaro che dopo comincia la recezione. E la recezione è passata intanto per una forma di applicazione da parte del Papa e da parte della Santa Sede di quelli che erano i decreti che si potevano immediatamente attuare. E, però poi c'è un corpo ecclesiale che deve ricevere l'insieme dei documenti. E qui abbiamo assistito a stagioni abbastanza contrastate. La prima, che sembrava la vittoria di quello spirito del concilio e quindi di quella spinta a un rinnovamento che forse ha dimenticato il principio della tradizione. Dall'altra parte un ritorno, ad esempio dopo il sinodo dell'85, con una proposta di ecclesiologia di comunione che poi è stata un po' il motore di una riforma dall'alto fatta da Papa Wojtyła e continuata da Papa Benedetto. Il passaggio anche abbastanza brusco nel pontificato di Papa Francesco ha determinato il ritorno, ad esempio, di una categoria che era stata dimenticata, quella della Chiesa come popolo di Dio. E poi tutta questa sottolineatura di una serie di temi. Ma la novità vera a livello ecclesiologico del pontificato di Papa Francesco è questo arrivo a una sinodalità che coinvolge tutti i soggetti, quindi il popolo di Dio, il collegio episcopale, il vescovo di Roma. E il frutto, il documento finale, costituisce una recezione matura dell'ecclesiologia del Vaticano II, con una novità semplicissima ma sorprendente, perché numeri 17-18, mi riferisco soprattutto al documento finale, in due punti che sono decisivi dal punto di vista ecclesiologico. E il primo dice: la Chiesa è il popolo di Dio. Invece di partire dal capitolo primo di Lumen Gentium, parte dal capitolo secondo, perché dice è il popolo di Dio, perché il popolo di Dio è il soggetto, perché sono le persone,
0: certo.
2: Perché è quello che paradossalmente il Vaticano primo chiamava il cetus fidelium, quindi la societas. D'altra parte si sa che la categoria di popolo di Dio entra al concilio per la via dei canonisti, sono loro che dicono questa è la categoria più adatta per sostituire quella di societas, no? Allora passa in questa maniera, entra al concilio, è stata considerata come una categoria sociologica e ideologica, in realtà è una categoria biblica che serve per dire la concretezza di tutti i membri della Chiesa, la universitas fidelium si direbbe con frase tecnica. Ecco, di questo popolo di Dio bisogna dire tutti i predicati che si dicono della Chiesa. Quindi questo popolo di Dio è sacramento universale di salvezza, questo popolo di Dio è il corpo di Cristo, questo popolo di Dio è o esiste nella forma della comunione.
0: Quindi di fatto ritorna al centro
2: di fatto tutto ritorna il dialogo, al centro, ma con una semplificazione, perché immediatamente dopo si dice questo popolo di Dio esiste come corpo delle chiese, come communio fidelium, che è garantito dalla comunio dei vescovi.
0: A proposito di Concilio Vaticano II, Papa Leone XIV, proprio dalle udienze di questo gennaio, di questo 2026, ha iniziato proprio una sorta di avvicinamento per ritornare su quei temi. Quindi le catechesi del mercoledì, da adesso in poi, per un po' di tempo, saranno dedicate proprio al Concilio Vaticano II. Noi abbiamo estrapolato un paio di minuti che ascoltiamo insieme e poi commentiamo. Questo è del 7 gennaio.
3: Grazie al Concilio Vaticano II, la Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio, impegnandosi a cercare la verità attraverso la via dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso e del dialogo con le persone di buona volontà. Questo spirito, questo atteggiamento interiore deve caratterizzare la nostra vita spirituale e l'azione pastorale della Chiesa, perché dobbiamo ancora realizzare più pienamente la riforma ecclesiale in chiave ministeriale. E dinanzi alle sfide odierne siamo chiamati a rimanere attenti interpreti dei segni dei tempi, gioiosi annunciatori del Vangelo, coraggiosi testimoni di giustizia e di pace. Monsignore Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, da vescovo di Vittorio Veneto, all'inizio del concilio scrisse profeticamente: esiste come sempre il bisogno di realizzare non tanto organismi o metodi o strutture, quanto santità più profonda ed estesa. Può darsi che i frutti ottimi e copiosi di un concilio si vedano dopo secoli e maturino superando faticosamente contrasti e situazioni avverse. Riscoprire il concilio, dunque, come ha affermato Papa Francesco, ci aiuta a ridare il primato a Dio e a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini da Lui amati.
0: Insomma, Don Dario, qui si ritorna un po' al cuore del perché il cammino sinodale, il sinodo, insomma, è stato legato tantissimo per riscoprire un pochettino questo primato, no? Ridare primato a Dio, ad una Chiesa che sia passa d'amore per il suo Signore, per tutti gli uomini, quindi quella centralità del popolo di Dio di cui parlavi.
2: Ma allora chi ascolta e conosce il Concilio riconosce in questi passaggi quasi un riferimento puntuale ad ogni documento. È evidente che in questa prospettiva è importante che noi comprendiamo che la Chiesa, come il popolo di Dio, è destinatario di una rivelazione, è destinatario di quel dialogo d'amore di Dio. C'è una precedenza, potremmo dire, temporale della Costituzione sulla Chiesa, su quella della rivelazione, la Dei Verbum, ma c'è una precedenza logica del discorso della rivelazione, e Dio parla agli uomini come ad amici, e in quella in quell'orizzonte è chiaro la salvezza che viene proclamata dalla Chiesa non riguarda soltanto quelli che stanno dentro, riguarda tutti gli uomini, e questo è il capitolo primo di Lumen Gentium, quando al numero 2 si dice che Dio non ha voluto salvare singolarmente gli uomini, ma è andato loro incontro costituendoli in popolo, e quindi la storia di Israele che prepara la storia del popolo di Dio che nasce come nuovo popolo di Dio nella luce dello Spirito e cammina nella storia verso il regno di Dio. Questo cammino nella storia determina un soggetto che è capace di testimoniare il Vangelo, e quando non lo testimonia manca la sua vocazione, ma manca anche di rispetto e di amore nei confronti dell'umanità, perché l'umanità ha bisogno di una Chiesa che sia corrispondente a quello che è il disegno di Dio e che ha a che fare con il Vangelo, che naturalmente è un Vangelo vissuto. Chi non ricorda quel libro di Mario Pomiglio, Il Quinto Evangelio, che è la vita vissuta del popolo di Dio.
0: Ascoltiamo un po' di musica, 2 minuti di Marco Mengoni con le sue 2 vite.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: questa è un po' la magia della radio, no? Perché passiamo dal Concilio Vaticano II al Cammino Sinodale a Marco Mengoni, un brano che ha vinto Sanremo con Due Vite, ma è questo, insomma, è proprio il bello anche dello spazio che stiamo avendo qui insieme con Dario, Don Dario Vitali, consultore della segreteria generale del Sinodo, proprio per riflettere un po'. Abbiamo fatto questo percorso dal Concilio al Sinodo, tappe di una Chiesa in cammino. Papa Leone continua in qualche modo a premere sul tasto dell'ascolto, proprio in apertura del Concistorio straordinario, ha iniziato parlando ai suoi confratelli, insomma, sono qui per ascoltare. Quindi è uno stile sinodale che continua e non si è perso tempo, insomma, da quel punto di vista.
1: E quello che è sorprendente è che i cardinali, il collegio dei cardinali, ha scelto come primo argomento quello della sinodalità.
0: Dovevano sceglierne due su quattro e uno era quello,
1: il primo è stato quello della sinodalità, e avevano raccontato, ed era anche vero, che nelle congregazioni del preconclave avevano battuto criticamente sulla sinodalità, e sembrava, molti pensavano che fosse semplicemente una moda di Papa Francesco. Certamente una sinodalità imposta per agenda non sarebbe la cosa migliore nella Chiesa, però questo fatto incomincia a farci pensare che possa diventare lo stile della Chiesa, il modo di camminare, che ha a che fare con il Concilio Vaticano II, perché in realtà il motivo per cui bisogna ascoltarsi è che ciascuno è portatore dello Spirito. Se nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito e lo Spirito guida la Chiesa, bisogna ascoltarsi. Non è che poi, ascoltandosi ad uno si fa la somma dei pareri, ma l'ascolto reciproco determina la maturazione del consenso, cioè la comprensione che sappiamo, diventiamo certi di dove lo Spirito ci sta portando.
0: Che quella è la grande probabilmente novità anche metodologica.
1: Metodologica,
0: no?
1: Esattamente. E se questo è chiaramente la meta, la sappiamo che è il regno di Dio, come quando andiamo in montagna, no, la cima si vede, la questione è arrivarci e scegliere la strada adatta perché ci arrivino tutti e non ci arrivi soltanto qualcuno perché è più bravo degli altri o perché ha più potere degli altri.
0: Don Dario Vitali, grazie per queste parole, per questo compendio di ecclesiologia che abbiamo fatto questa sera qui in cammino. Alla
1: prossima.
0: Grazie a voi. Sono qualche istante per ringraziare il nostro regista che ci ha messo in onda anche questa sera, Stefano Sciurpi. Io sono Enrico Selle, ci vediamo presto.

0: Oggi siamo insieme a Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema giono.
1: E riprendiamo il nostro ascolto del libro di Giona. Siamo sempre al capitolo primo. Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero tra di loro: «Venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Quegli, perché lo aveva loro raccontato. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Quegli uomini, infatti, erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi?» Ecco, la situazione porta allo scoperto Giona, che si era nascosto non soltanto agli occhi di Dio, ma anche agli occhi degli uomini. Beh, la cosa interessante è questa, che i marinai pongono a Giona, dopo aver tirato le sorti, come era uso a quel tempo per capire da chi dipendeva la situazione tragica, era un uso praticamente in tutte le religioni, ma anche presso gli ebrei all'inizio c'era nell'Efod del sommo sacerdote, c'erano gli Umin e i Teramin, ovvero quei sassi che servivano per gettare la sorte, no? Ecco, la stessa cosa in tutte le religioni, quindi anche costoro fanno questo rito un po' superstizioso, se vogliamo. Però il rito superstizioso porta allo scoperto Giona, che davanti a questi marinai deve raccontare di sé, deve dire di sé, e i marinai gli pongono cinque domande. Cinque domande abbastanza pertinenti. La prima domanda: spiegaci per causa di chi abbiamo questa sciagura. Di chi è la colpa? Tua o di un altro? Seconda domanda: qual è il tuo mestiere? Terza domanda: da dove vieni? Quarta domanda: qual è il tuo paese? Quinta domanda: a quale popolo appartieni? È un po' una sorta di carta d'identità, no? Il nome lo sanno già, quindi è inutile che glielo chiedono. E queste domande portano allo scoperto l'identità di Giona, che risponde a queste domande, ma attenzione, risponde e non risponde nello stesso tempo. Non dice tutto. Non dice tutto, perché alle domande qual è il tuo mestiere, da dove vieni, a quale popolo appartieni, risponde come: sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Non dice niente di più, si ferma qui. Beh, anzitutto afferma la sua identità: sono ebreo, appartengo al popolo ebreo. questa consapevolezza della propria identità di popolo, di nazione, soprattutto un'identità che è stata conservata anche durante l'esilio di Babilonia e che viene conservata gelosamente anche dopo, no? In modo anche doloroso questa identità viene conservata lungo il tempo, no? E dice: venero il Signore. Venerare, insomma, un verbo abbastanza, come si può dire, morbido, no? Non dice io adoro Dio, dice io venero, un po' mettendosi sul piano un po' degli stessi marinai che venerano tutte le loro divinità, no? Anche lui dice venero il mio Dio. Ma attenzione, un Dio che ha fatto il cielo e la terra. Afferma che Dio è creatore di tutto, ma non dice nulla dell'alleanza, non dice nulla del patto di Dio con Israele, si ferma a dire che Dio è Signore di tutto, della terra e del cielo. È una confessione di fede, ma è una confessione di fede che per un ebreo è fatta a metà, è fatta a metà perché manca tutto il resto. Non c'è tutta l'alleanza che è il tema fondamentale per dire la propria identità di ebreo, no? Il popolo che ha fatto un patto con Dio, che ha stretto un'alleanza con Dio, questo non viene detto da Giona. È un po' strano che si fermi qui. E qui si può dire: ma perché Giona ti fermi qui e non dici nient'altro del tuo Dio? Non dici forse le cose ancora altrettanto importanti come quelle di dire che è il creatore? Perché non dici che è anche il Dio dell'alleanza che ama il suo popolo? Qui vi direi, è un silenzio che è significativo sulla bocca di Giona, È un silenzio che è significativo. Perché dire alleanza vuol dire che cosa? Che tra me e Dio c'è un rapporto, c'è un'amicizia, c'è una comunione, c'è un patto, quindi c'è un rapporto tra me e Dio. Dire l'alleanza significa questo. Ma qui tocchiamo forse già un pochino quello che è il problema di fondo della coscienza di Giona. E potremmo dire che è questo il problema che qui affiora quando Giona non dice tutto della sua fede. Lui in questo momento è come se mettesse in dubbio che ci sia realmente un rapporto stretto, sponsale, di amore tra Dio e il popolo, tra Dio e lui stesso. È come se non ci credesse fino in fondo a questo rapporto di amicizia, di alleanza, di comunione tra lui e Dio. C'è davvero questa comunione, c'è davvero questo rapporto di amore quando vedo che il giusto soccombe? Non è la domanda che affiora anche a noi quando diciamo: ma perché Dio ha permesso questo? Che cosa hanno fatto di male? Perché? Quando è crollato il ponte Morandi, no? Le mie amiche ci sono passate un'ora prima, noi ci siamo passati, c'era anche la Nidia mi sembra, ci siamo passati il giorno, due giorni prima, perché lui sì e loro sono caduti. Ma Dio veramente cura di tutti, sì o no? Perché Dio lo permette? Perché permette il male negli innocenti? Perché permette le persecuzioni dei cristiani? Perché ha permesso oggi il fatto di un prete a Como che è stato accoltellato ed è stato ucciso? Perché? Siamo già pochi. Siamo già pochi, Signore, se poi quei pochi li lasci anche ammazzare, insomma. tu realmente hai cura di noi? Capite che dire Dio dell'alleanza significa credere che ci sia questo rapporto di amore, questo patto di amicizia, di alleanza, per cui c'è la convinzione che Dio ha cura di me. Però davanti a certi fatti, davanti a certe situazioni, facciamo fatica a dire che Dio è il Dio dell'alleanza. Arriviamo a dire che Dio è padrone. Dio è padrone e ha voluto così, nella sua fantasia, nel suo arbitrio ha deciso così. Quando rispondiamo è Dio è padrone, noi non sappiamo, è un po' come Giona che dice è padrone del cielo e della terra, ma non è il Dio dell'alleanza, non è il Dio che ha cura di ciascuno di noi. Perché? Perché l'esperienza mi dice che il giusto soccombe e l'empio prospera. E l'empio prospera. Questo era già il dramma di Giobbe, no? Questo è il dramma dei profeti che chiedono a Dio, ma Signore, com'è sta storia nella quale io non ci capisco niente? I giusti soccombono e gli empi prosperano e vivono allegri. Dov'è la tua giustizia? Questo è il tema di fondo del libro di Giobbe. Dov'è la tua giustizia? Di te mi posso fidare fino in fondo, sì o no? O devo scappare via e non avere niente a che fare con te? Dicendo come Giobbe, toglimi il fiato di dosso, lasciami stare. Sono parole dure, prendiamo soltanto il libro del profeta Geremia, ad esempio. Geremia, al capitolo 12, ve lo trovo subito, al capitolo 12, al versetto 1. Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa discutere con te, ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché le cose degli empi prosperano? Perché tutti i traditori sono tranquilli? Tu li hai piantati ed essi hanno messo radici, crescono e producono frutto. Tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro cuori. Perché, Signore? Questi qui vivono lontani e vivono allegri e prosperano. E a me mi hanno buttato dentro nella cisterna. E dov'è la tua giustizia? Non la pensiamo anche noi qualche volta così? Spero di sì, Non penso che siamo migliori di Giona e di Geremia, Però guardate che, pur fermandosi a metà strada dicendo ma Dio è Signore del cielo e della terra, insomma, di fronte a questa affermazione i marinai cominciano ad avere un po' di timore e quindi ad aprirsi anche pian piano alla fede in questo Dio che ha il potere di suscitare una tempesta. Se Dio può suscitare una tempesta, significa realmente che è un Dio potente, che è un Dio forte. E quindi paradossalmente Giona comincia a svolgere una missione, anche non volendolo. Svolge la missione che apre il cuore di questi marinai pian piano alla fede, anche se una fede ancora piena di paura, no? Furono presi da paura, però è già un'apertura religiosa alla fede in un Dio che è Signore e Creatore di tutte le cose. Certamente loro capiscono che la situazione è realmente seria, non è da prendere sotto gamba il fatto che Dio susciti una tale tempesta. Ma in queste domande c'è scritto perché succede questo? No, non c'è scritto, perché la domanda è: a causa di chi abbiamo questa sciagura? A causa di chi? Giona potrebbe dire a causa di Dio.
2: Eppure Giona ha raccontato tutta la sua vicenda ai marinai. L'ha raccontata. Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore perché lo aveva loro raccontato. Perché l'hai raccontato? Non te avevano chiesto di raccontare tutta la tua esperienza. Perché metterti sotto un giudizio? Perché dire che tu sei scappato da Dio e stai scappando da Dio e dire che questa tempesta è causata da te vuol dire mettersi in mano alla giustizia, vuol dire che, ahimè, mi condanno da solo a morte. Il buon senso direbbe: Giona, statene zitto, non dire cosa è successo se vuoi salvare le penne, se si riesce a salvarle, ma non stare lì a raccontare. E poi Giona lo racconta. E questo ci fa capire che Giona non è questa marionetta in cui tante volte l'abbiamo ridotto, no? Questa personcina così insignificante, gelosa della salvezza degli altri popoli, eccetera. Non è questo il Giona della Sacra Scrittura, è un Giona che sente tutto un dramma, che è un dramma veramente grande, il dramma della giustizia di Dio. Sono così cattivi questi lupi di mare, sono così cattivi, no, non sono assolutamente cattivi, perché chiedono a Giona: che cosa dobbiamo fare di te adesso? Che cosa dobbiamo fare di te? Se tutto questo accade a causa tua, E quindi abbiamo una coscienza dentro questi marinai che, pur essendo pagani, domandano la verità, domandano la giustizia, dicono di poter scegliere la cosa realmente giusta che faccia il bene di tutti. Anche perché, se questo è un profeta, ahimè, se ce la prendiamo col profeta, poi Dio se la prenderà anche con noi. Non toccate i miei consacrati, no? Si dice nell'Antico Testamento, guai a chi tocca il consacrato di Dio. E quindi, quando si decideranno a buttare Giona a mare, non sarà per un senso di vendetta, ma sarà per obbedienza a quello che Giona chiede. Perché faranno di tutto per non buttare Giona a mare, Faranno di tutto. Eppure a un certo punto loro obbediscono alla parola del profeta. E questo non è un aprirsi alla fede, incominciare ad ascoltare la parola del profeta? Tanto è vero che i marinai faranno di tutto per arrivare a riva, no? Buttano a mare tutto, e ammainano le vele, cominciano forse a remare, fanno di tutto in mezzo a questa tempesta, in questo vento, no? Per raggiungere la terra ferma, per guadagnare la terra ferma. Ma la situazione si fa sempre più drammatica, sempre più insostenibile. Infatti il mare infuriava sempre di più. La tempesta, invece di placarsi, dopo questo interrogatorio di Giona, questa tempesta infuria ancora di più. Che fare? Proviamo a immaginarci la scena, Proviamo a immaginarci nella figura di Giona. Se io fossi Giona, cosa farei? Cosa direi? Se io fossi dalla parte dei marinai, cosa farei? Cosa direi in questa situazione? Questo sarebbe un bel esercizio di meditazione. Chiederei anch'io di essere buttato a mare? Butterei a mare così spavaldamente una persona? Questo è un po' il dramma della vita, no? Siamo tutti su una barca in mezzo alla tempesta. E generalmente anche noi diciamo, ma chi, di chi è la colpa? No, la colpa del governo, la colpa del vescovo, la colpa del papa, e la colpa del sindaco, e la colpa della regione, e la colpa della diocesi. Cerchiamo anche noi sempre il colpevole, no? Per dire tutta sta tempesta di chi è la colpa, di chi è la colpa. Soprattutto in questo periodo, no? Se apriamo i giornali, le colpe volano come gli uccelli del cielo, no? Una quantità enorme. Ognuno dice che la colpa è dell'altro, no? E allora mi domando, nella mia vita, quando ho sperimentato la tempesta? E cosa ho fatto durante la tempesta? Quando mi sono trovato su una barca che rischiava di affondare da un momento all'altro. Cosa ho fatto? Che cosa ho detto? Come ho reagito? Sono domande che possiamo farci nella meditazione queste. Ecco, abbiamo detto, i marinai fanno di tutto per guadagnare la terraferma e salvarsi tutti. Loro hanno desiderio di salvarsi tutti e di salvare anche Giona. Però Giona disse loro, prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi. Oh, contro di voi. Anche contro di me soprattutto, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Insomma, sono parole tremende queste. Da una parte i marinai che vogliono arrivare alla terraferma, Giona che dice no, buttatemi e lasciatemi sprofondare, scendere ancora di più nelle profondità del mare. Giona vuole scendere ancora di più. Potremmo ipotizzare, ma Giona, non potresti dire sacrificatemi sulla nave, un'offerta a Dio, infilzatemi con una spada. Abbiamo risolto il problema, molto più facile, no? Anche per lui, una morte veloce. Perché farsi buttare in fondo al mare? Insomma, per capire questa parola di Giona che chiede di sprofondare nel mare, di essere gettato nel mare, dobbiamo capire e riandare a tutta la simbologia che il mare ha nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. Il mare è l'antidio, è il regno del caos, è il regno degli inferi, è il regno del mostro, il Leviatano, con cui Dio gioca. Ha creato il Leviatano per divertirsi con lui, si dice nel libro di Giobbe, no? Come se fosse un cagnolino. Questo mostro che ingoia tutto e di cui i marinai hanno il terrore, no? Quindi è il luogo in cui Dio è assente, in cui Dio non fa udire la sua parola, perché è il regno delle tenebre. Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Giona, tu credi che se lasciandoti sprofondare in fondo al mare tu non incontrerai Dio, eppure se scendo negli inferi, eccoti. Giona vuole raggiungere il Leviatano, questo mostro che ingoia tutto, che distrugge tutto. Capite che la situazione è realmente seria, è drammatica in questa richiesta di Giobbe. Non aver più realmente a che fare mai più con Dio. È un po' la situazione di Tobi, Anche quel libro varrebbe la spesa di essere approfondito. perché Toby a un certo punto è talmente esasperato dalla situazione di ingiustizia che lo circonda, anche lui abita Ninive, Toby, quel figlio Tobia, anche lui abita Ninive, e Toby vede tutta l'ingiustizia che lo circonda, addirittura i suoi connazionali che lo prendono in giro perché osserva la legge di Yahweh. Lo prendono in giro, gli dicono: guarda, che buffone, ci crede ancora. E quando Toby diventa cieco, dirà a un certo punto, esasperato, vediamo se ve lo trovo, Tobia al capitolo 3, al versetto 6, dirà a un certo punto, esasperato da questa situazione, dirà: Dio, agisci pure ora come meglio ti piace, da ordine che venga presa la mia vita in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia tolto da questa prova. Fa che io parta verso l'eterno soggiorno. Signore, non distogliere da me il volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. E a un certo punto preferisco essere cieco e non vedere più niente. Non è una situazione simile a quella di Giona? Dov'è la tua giustizia, Dio? Io sono andato a compiere un'opera di misericordia, torno a casa stanco morto e mi ritrovo la mattina dopo cieco. E dov'è la tua giustizia? Perché non mi hai ricompensato? Quindi Giona dice solo di voler morire. No, non dice solo di voler morire. Dice che si vuole sottrarre per sempre allo sguardo di Dio, sfuggire alla sua parola, perché si sente in colpa. No, non è che si sente in colpa, ma questo Dio io non lo capisco, non lo comprendo, non mi sembra che voglia così realmente il mio bene e il bene del mio popolo affidandomi questa missione. E quindi preferisco basta, non ne voglio più sapere, stop, fine, prendetemi e gettatemi in mare, che sia finita. Però nonostante tutto Giona ha detto che lui teme il Signore, venera il Signore, padrone del cielo e della terra. Nonostante tutto però Giona la fede continua a averla, la certezza che Dio c'è, sussiste in lui. Lui continua a proclamarsi uno che teme Dio. E qui abbiamo un po' l'immagine della nostra schizofrenia, no, spirituale. Tante volte noi a livello spirituale siamo schizofrenici. Cosa vuol dire? In altre parole, spirituale. Tante volte noi a livello spirituale siamo schizofrenici. Cosa vuol dire?

0: Basta una contraddizione nella vita, basta una malattia, basta un insuccesso, basta un nulla a volte e non ci sembra più di credere, no? Per cui da un lato noi crediamo, dall'altro da un altro lato c'è una parte di noi che continua a ribellarsi e a non credere in Dio e a ribellarsi a Dio. Cardinal Martini parlerebbe dell'ateo che continua a vivere dentro di noi, no? Ma è vero, dentro di noi c'è sempre la suggestione del nemico, dell'uomo vecchio che ti invita a non fidarti di Dio, a non metterti nelle mani di Dio, a salvarti da solo. Perché di Dio non devi fidarti, perché è un Dio capriccioso, è Dio che non sai mai quale sarà la sua volontà, il suo disegno, il suo progetto, è un Dio dell'imprevisto. E quindi come fai a fidarti? Devi avere sotto controllo tutta la tua vita per sentirti al sicuro. E quindi dentro di noi viviamo questa schizofrenia. Da un lato tante parole dei salmi, tante preghiere, no? O Maria, portami via da questa valle di lacrime. Però quando si tratta di lasciare la valle di lacrime, noi diciamo, ma lasciami ancora un po' qui a piangere, che poi non si sta così male, no? In ac lacrimarum valle. Mm? E lo diciamo con la bocca. Non perché dobbiamo sentirci in coma, ma prendiamo atto di questa schizofrenia che c'è dentro di noi. Ecco, e concludiamo dicendo che cosa? Ma alla fin fine guardate che suo malgrado Giona diventa per i marinai un testimone dell'azione e della presenza di Dio, eh? E questo cosa significa? Che Dio sa trarre il bene anche dal male, anche dalla fuga di Giona. Dio sta tirando fuori del bene. E il bene cos'è? Che questi marinai pian piano si stanno aprendo alla fede del Dio di Israele. Quindi paradossalmente la missione di Giona comincia già a portare frutto, senza che lui l'abbia voluto. Nella sua disobbedienza, nel suo peccato, comunque rimane un testimone. Ecco la potenza di Dio, no? Che sa trarre il bene anche dal male. Questa è l'onnipotenza di Dio, eh? Dov'è l'onnipotenza? È la capacità di prendere il male e di trasformarlo in bene. Questa è l'onnipotenza. Attraverso la fuga di Giona, Dio riesce a portare alla conversione, alla confessione di Dio, della sua presenza e della sua azione, ecco, riesce a portare alla fede questi lupi di mare. Marinai, quindi immaginatevi la vita dei marinai, no? Superstiziosi, adoratori di idoli, eccetera. E questi si aprono alla fede. Già questo dovrebbe risuonare, no? E dire, ma guarda un po', l'azione del profeta sta agendo anche a sua insaputa. Perché Dio vuole salvare tutti, nessuno escluso. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo Padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più, un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto, il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene, stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima: chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza, attenzione. attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana, e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chi sa che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo tornati ad Asolo in provincia di Treviso in occasione del Festival del Viaggiatore che si tiene ogni anno in città, quindi scopriremo sempre di più i luoghi nascosti e tante altre curiosità. Asolo conta 9.200 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le varie frazioni, fra i tanti riconoscimenti anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Non aggiungo altro, diamo inizio al nostro itinerario con il sindaco Mauro Migliorini.
1: Benvenuti ad Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring Club e unica città slow di tutta la regione Veneto. Asolo ha circa 9.200 abitanti, siamo a un'altezza media di 300 metri sul livello del mare, è costituita prevalentemente da un terreno collinare, meraviglioso, che assume diversi colori e diverse prospettive nel corso dell'anno e nel cambio delle stagioni e da una zona pianeggiante. Nel centro storico abitano circa 400 abitanti, il resto della nostra meravigliosa popolazione vive a nord del nostro comune e nella pianura. Sede di un municipio a Cellum in epoca romana, diverse sono i reperti dell'epoca romana che possiamo trovare qui ad Asolo e che continuano ad affiorare anche quando i privati operano dei restauri nelle loro case private. Il nostro centro storico è abbellito da una cattedrale, sede vescovile, da un castello che è sorto e ha ospitato la regina Caterina Cornaro, che era regina di Cipro, Gerusalemme ed Armenia e che nel 1400 fu esiliata dai veneziani in questo luogo. Con la venuta della regina Cornaro possiamo dire che il nome di Asolo ha iniziato ad espandersi nel mondo noto di allora. Asolo ha ospitato diverse personalità del tempo, penso ad esempio al Bembo e ad altri cardinali, ad altri autori, ad altri scrittori, a redattori di mappe di quell'epoca. Però sempre parlando di donne, ad Asolo è vissuta ed è sepolta Eleonora Duse, la diva del teatro, che fu soprannominata da Gabriele D'Annunzio, che visse anche ad Asolo, oltre ad essere suo compagno, la Divina. Vicino a lei riposa anche un'altra meravigliosa donna che abbiamo avuto l'onore di ospitare, che è la Freya Stark. Freya Stark, morta nel 1993 all'età di 100 anni, era una madama inglese. Se pensiamo che negli anni 30 e negli anni 40 come scrittrice, come fotografa, come autrice ha viaggiato nei paesi del Medio Oriente, negli attuali Siria, Iran, Iraq, facendo tutta una serie di reportage che poi ha trascritto in alcuni libri che hanno avuto una divulgazione internazionale. E proprio a Freya Stark il comune di Asolo sta dedicando una sala. Oltre a questa ricca storia, oltre ai nostri meravigliosi monumenti, agganciandomi a ciò che la definì Giosuè Carducci, Asolo è considerata la città dai 100 orizzonti e con il variare delle stagioni si aprono degli scenari che sono meravigliosi. Colori dalla nebbia al sole, alle nuvole, tutta una serie di particolarità che danno degli scorci della nostra città che sono considerati non solo meravigliosi dal sottoscritto ma anche da tutta una serie di fotografi professionisti. L'olio, anche qui c'è una storia secolare che ci lega alla presenza degli olivi. È notizia di poco tempo fa che abbiamo ricevuto dal Ministero delle Politiche Agricole e dalla Comunità Europea che è stata riconosciuta ad Asolo la DOP, olio di oliva extravergine. Questo perché abbiamo una particolare oliva che viene chiamata asolana, oltre all'olio il vino, in particolare due. Uno è l'Asolo Prosecco di OCG, riconosciuto a livello internazionale, e l'altro un vino rosso che è la Recantina. E anche in questo caso si tratta di un vitigno che è stato riscoperto poco meno di 10 anni fa. Per tutto questo io vi invito a venire ad Asolo. Troverete sempre le nostre porte aperte, i nostri locali pronti ad accogliervi, i nostri negozi pronti a mostrare tutte le nostre particolarità, tutte le nostre caratteristiche, il nostro museo pronto ad accogliervi con anche le varie mostre temporanee che vengono organizzate, ma la cosa più bella che troverete saranno i cittadini che sono assolutamente amabili e disponibili a dare qualsiasi tipo di informazione. Tosi, vieni pure a Aso, che siamo ben contenti di ospitarvi in mezzo a noi altri.
0: La tradizione religiosa di Asolo è molto antica. Andiamo a visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta con il Monsignor Giacomo Lorenzon.
2: Siamo entrati nella cattedrale di Asolo, che è il cuore di questa cittadina, è la chiesa antica, anche se la forma attuale risale solo al 1700, perché è stata rifatta dopo un incendio, un terremoto che nel 600 aveva praticamente rasa il suolo. E dunque questa fisionomia è di Giorgio Massari, architetto anche di tanti palazzi veneziani, che ha dato una forma molto ampia e gioiosa, come si può vedere. È intitolata La Madonna Assunta, e qui siamo accolti. Proprio appena uno entra nella piazzetta c'è un mosaico sul frontone, poi se si entra nella chiesa c'è la Madonna Assunta copia di quella del Tiziano, che è a Venezia, in fondo sull'abside, e poi ci sono le due celebri tele di Lotto subito a sinistra. Lorenzo Lotto la dipinta nel 1500, è un'apparizione della Madonna Assunta ai santi ed è probabilmente un dono della regina Cornaro, che visse qui alla fine del 400 nel castello sovrastante qui la nostra chiesa, e ha lasciato un segno anche qui in chiesa proprio con la vasca battesimale, che è ora conservata nella cappella del Santissimo. Ha il pregio di essere una pietra unica. E poi la chiesa è presente anche un'altra tela, che è di Jacopo da Ponte, che è di 50 anni successivo al Lotto. Davvero la Madonna accoglie e benedice chi entra in questa nostra chiesa e parrocchia, anche se il patrono vero della città di Asolo non è Maria Assunta, ma San Prosdocimo, un santo vescovo, si dice mandato da San Pietro a evangelizzare il Veneto, tant'è che è anche patrono di Padova. Qui è presente con una tela del 1600, bella, dove si vede San Prosdocimo che battezza un asolano, e dietro, quasi come suo mandante, e c'è San Pietro che addita anche la rocca. Quindi c'è un simbolismo che vuole rendere presente questa opera di evangelizzazione in questa città. La parrocchia si raccoglie in questa chiesa, dove si invoca anche la presenza e l'intercessione di San Pio X. San Pio X, santo trevigiano, nato ariese, diventato poi papa, lui era Giuseppe Sarto, sacerdote e poi papa, e ha qui un altare a lui dedicato, voluto dal parroco storico di Asolo nel secolo scorso, Monsignor Brugnoli, nel 1900, che per 60 anni ha governato questa parrocchia, devoto di San Pio X, gli ha fatto quell'altare e anche quella immagine che lì si vede, perché San Pio X non solo era qui di queste terre, ma qui è stato anche cresimato e ha ricevuto anche il segno della tonsura, quello che segnava l'ingresso nel stato clericale. Approfittando anche di questa occasione, vorrei rivolgere un appello anche e un'esortazione ai parrocchiani qui di Asolo di continuare a essere accoglienti verso tutti, a cominciare anche proprio da uno stile in famiglia in cui la fede cristiana si manifesti, soprattutto con uno stile di rispetto, di accettazione reciproca, di capacità di perdonarsi, di volersi bene, perché è quello che oggi serve di più anche per guarire tante ferite date dalla società contemporanea.
0: Tra le varie manifestazioni vi invitiamo a partecipare al Festival del Viaggiatore che si tiene ogni anno ad Asolo. Andiamo a saperne di più con il direttore artistico della manifestazione, Emanuela Cananzi.
3: Il Festival del Viaggiatore è dedicato al viaggio, al viaggiare in tutte le sue declinazioni. Spesso si viaggia, si vedono tante cose ma non si trattiene nulla. Invece viaggiare è un po' accettare di cambiare percezioni, di cambiare esperienze e farsi modificare da ciò che si vive. Quindi il viaggio è scoperta, il viaggio è cambiamento, il viaggio è anche rinascita. E proprio perché ha tutti questi significati, noi abbiamo scelto di dedicare il festival al viaggio e ai viaggiatori, perché il viaggio continua ad essere la metafora più intensa della vita. Non per niente lo slogan del festival è "Ogni vita è un viaggio". E un luogo vive perché si ha la possibilità di viverlo nell'anima, nel cuore, e il Festival del Viaggiatore è come una chiave che apre porte anche a luoghi che solitamente non vengono visitati, non vengono aperti. E infatti la sede del Festival del Viaggiatore è Asolo nella sua interezza: luoghi istituzionali, teatri, castello, ma soprattutto luoghi che solitamente appunto non sono accessibili al pubblico, e quindi anche il pubblico diventa viaggiatori di luoghi magici e solitamente inesplorabili. Il Festival del Viaggiatore è anche un sito che contiene tutte le informazioni che vi invitano a frequentare il Festival e Asolo nella stagione più bella dell'anno, il passaggio tra il finire dell'estate e l'autunno. Quindi vi aspettiamo, venite ad Asolo ogni anno alla fine di settembre.
0: Ad Asolo anche l'itinerario del gusto merita interesse. A voi la gastronomia con lo chef Stefano De Lorenzi.
4: Benvenuti, siamo qui al Due Mori oggi, una storica trattoria di Asolo, del centro storico, proprio sotto le mura del castello e con un affaccio in una valle qui davanti, che è uno dei 100 orizzonti descritti da vari poeti, da vari artisti. Vi presento un po' la cucina del territorio oggi, un piatto a cui sono particolarmente legato, che è un baccalà che ho interpretato quando sono arrivato qui ad Asolo, perché io non sono originario di qui, sono stato affascinato da questo luogo. E il baccalà è un simbolo che lega un po' il Veneto con Venezia, la regina Cornaro, di cui qui abbiamo il castello. E la particolarità di questo baccalà è che viene lavorato con i capperi, che tra l'altro nascono qui nelle mura antiche del castello, e i limoni, che sono qui presenti nei giardini delle ville. Quindi abbiamo una polenta leggermente abbrustolita, un po' croccante, il baccalà che viene mantecato con la buccia di limone, che ci aiuta a tirare fuori dei profumi, ha queste note molto fresche, e il cappero che ci dà una salinità in contrasto. Creiamo un bel gioco ed è anche un contrasto caldo-freddo, quindi è anche un'altra particolarità. Questo piatto a noi piace molto accompagnarlo con un prosecco qui della zona, rimanendo sempre poi nel territorio, quello più radicato, quello più antico. Vi ho proposto i bigoli, che ho fatto un po' una rilettura del famoso piatto bigoli mori in salsa. Sarebbero i bigoli con farine integrali fatti con le sarde. Quindi in origine la ricetta scioglie la sarda con un po' d'olio in un padellino e si usa per condire i bigoli. Qui io ho fatto un bigolo con aglio, olio, peperoncino e sardea, e questo lo accompagniamo con un meraviglioso incrocio manzoni. La faraona qui ha avuto molto successo nel Veneto e soprattutto in queste zone, e la tecia è la definizione che noi usiamo per il tegame in metallo. In questo caso io l'ho fatta con le patate, quindi abbiamo una faraona che viene prima rosolata, poi viene cotta in questo tegame con degli aromi, lo scalogno, la cipolla, uno spicchio d'aglio, e quasi a fine cottura metto queste patatine, sono delle patatine piccole, novelle, che finiscono di cuocere assieme. Ecco, noi la serviamo poi porzionata al tavolo, è anche un bel parecchio, diciamo, quando arriva a tavola. Il vino rosso con questa faraona, questo ha una storia importante, perché questo produttore è il primo ad aver prodotto un taglio bordolese. Questo in particolare è un merlot. Chiudiamo con il simbolo un po' del trevigiano che tutti ci riconoscono, che è il tiramisù. È classico, non ve lo sto a spiegare, chiude un po' quello che sono i piatti della tradizione. Lo accompagniamo con un passito di uve glera e incrocio manzoni. Spero di avervi fatto venire fame.
5: Vi aspettiamo al Gomori!
0: E adesso andiamo a visitare l'importante Museo Civico di Asolo con Orietta Dissegna, dove è raccolta la storia del luogo.
6: Il Museo Civico di Asolo è il cuore di questa città, perché ne racconta la storia, l'arte, i miti e le atmosfere. È stato istituito nel 1888 con un lascito importante di un cittadino asolano, Pacifico Scomazzetto, un farmacista con la passione dell'archeologia, che lasciò parecchi materiali appunto archeologici alla città con l'intento di farne un museo. E poi si arricchì nel corso del Novecento con altre preziose donazioni. Presenta attualmente una accurata e interessante sezione archeologica. In questa sezione possiamo ritrovare elementi che appartengono alla storia di Asolo come piccolo centro dei paleoveneti tra l'VIII secolo e il I secolo avanti Cristo. E poi al periodo successivo dell'età romana, quando Asolo diventa municipium romano. Una preziosa pinacoteca, poi, donata in gran parte nel 1910 dal prevosto asolano Don Giacomo Bertoldi. Una sala a parte invece è dedicata ad Antonio Canova, nominato cittadino onorario di questa città e consigliere anche della città. L'opera più straordinaria che è depositata in questo museo è nella Sala della Ragione, la statua del Paride, di bottega canoviana, e il cenotafio sempre di bottega canoviana. Il tesoro della cattedrale è un'altra delle sezioni che si possono trovare all'interno del museo. L'ultima sezione è dedicata alle signore di Asolo, Caterina Cornaro ed Eleonora Duse.
0: Continua la nostra passeggiata alla scoperta di Asolo in provincia di Treviso. Adesso diamo la parola ad un amico del Festival del Viaggiatore, Aldo Pavan.
7: Ho presentato al Festival un documentario molto particolare. È un documentario che racconta come i migranti in 7 città europee partecipano come guide a far sì che ci sia la conoscenza delle città e soprattutto dei quartieri in cui loro vivono. Tutto lo sforzo che si fa all'interno di queste passeggiate migranti è rivolto all'integrazione. Giosuè Carducci scrive che Asolo è la città dei 100 orizzonti, e questa è veramente una città dagli orizzonti infiniti, perché basta cambiare il punto di vista e si scoprono colline che prima non si vedevano, si scoprono realtà di piccole ville che hanno una forte impronta veneziana. C'è uno stile particolare che è stato importato da Venezia. È un gotico ripensato, è un gotico gentile che affascina. Sono gli stessi paesaggi che abbiamo visto e che continuiamo a vedere nelle opere dei pittori veneziani.
0: E siamo giunti al momento del saluto nel dialetto locale. La parola ad Andrea Canil, volontario del Festival del Viaggiatore.
8: Adesso voglio farvi un invito con il nostro dialetto. Come che avete visto, Asolo è una città meravigliosa. Venite a vedere come ogni posto ha una sua bellezza differente, come ogni luogo ha una sua storia diversa. Venite a ammirare i 100 orizzonti, ma soprattutto venite a provare 100 emozioni che solo che Asolo può dare.
0: Asolo vi aspetta con i suoi 100 orizzonti e tante altre curiosità. A presto!

Oggi, 26 giugno, la Chiesa ricorda San Giuseppe Maria Robles Hurtado, sacerdote, fondatore e martire. José María Robles Hurtado nacque il 3 maggio 1888 a Mascota, un paesino messicano situato nella Sierra Madre. I suoi genitori erano Antonio Robles e Petronila Hurtado, la quale, profondamente cristiana, ebbe su di lui un notevole influsso educativo. Fu battezzato lo stesso giorno della nascita, fece la prima comunione il 12 settembre 1896, preceduta il 10 marzo dello stesso anno dalla cresima. Nel 1900 entrò nel seminario minore della diocesi di Guadalajara. I genitori lo invitarono a scegliere quello, sebbene avrebbe dovuto appartenere a quello diocesano di Tepic. 4 anni dopo, però, fu sul punto di lasciare, sia per motivi di salute, sia a causa di alcuni scrupoli. Dovettero intervenire i genitori affinché José María ripensasse alla propria vocazione. In seguito a un corso di esercizi spirituali, decise di continuare la formazione. Passò quindi al seminario maggiore. Era intelligente e molto studioso, così ottenne sempre il massimo dei voti. Ricevette la tonsura nel gennaio 1905, 3 anni dopo accompagnò uno dei suoi professori, Don Ignacio Plasencia, vescovo eletto di Tehuantepec, in una missione di 4 mesi e mezzo nello stato di Oaxaca. Nel 1911 fu ordinato suddiacono e diacono, mentre l'anno successivo gli furono assegnati gli incarichi di vicerettore ed economo del seminario. L'ordinazione sacerdotale avvenne il 22 marzo 1913 nella chiesa della Dolorata a Guadalajara. Non aveva ancora 25 anni. Non potendo tornare a Guadalajara a causa degli atti di rappresaglie contro il clero, Don José María si diede alla scrittura di alcuni opuscoli per divulgare la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Era una forma di spiritualità che sentiva profondamente sua sin dagli anni del seminario. I compagni di studi, infatti, l'avevano soprannominato il folle del cuore di Gesù.

Fra le sue opere, scritte con uno stile piano, semplice e affettuoso, si contano quelle intitolate Schiavi del cuore di Gesù in Maria, Trattato sulla preghiera, Conosciamolo e Aneliti del cuore eucaristico di Gesù. Compose anche una Via Crucis eucaristica e una novena in onore della beata Margherita Maria Lacocque, oggi santa. Lasciò anche alcune poesie, tutte a tematica religiosa, 60 composizioni in versi, alcune delle quali di tipo lirico, e 56 inni tradotti in latino.

Mascota fu cappellano delle suore del Verbo Incarnato, era parente peraltro di una di esse. Mentre celebrava la messa presso di loro, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'11 giugno 1915, avvertì un'ispirazione. Mai più carnefici, ma vittime del cuore eucaristico di Gesù. Per fare questo, decise di fondare una congregazione religiosa. Nel 1916 fu assegnato come vicario alla parrocchia di Nokistlan e lì fondò la congregazione delle suore vittime del cuore eucaristico di Gesù. Alle prime sette religiose diede il compito di amare e far amare il cuore di Gesù, affinché lui regnasse, per mezzo del suo cuore, specialmente nell'Eucaristia, nel maggior numero di anime. Allo stesso tempo dovevano esercitare una particolare devozione verso la Madonna di Guadalupe.

Nel dicembre del 1920 Don José María fu nominato parroco di Tecolotlán. Già a partire dalla sua prima omelia si conquistò la fiducia e l'ammirazione dei suoi fedeli. Con la sua predicazione fervorosa cominciò ad appassionarli al Sacro Cuore di Gesù. Tra le sue preoccupazioni ci fu quella di riedificare l'ospedale cittadino, da tempo in rovina. Accudiva personalmente i malati, asciugando il loro sudore col proprio fazzoletto. Dotato di un carattere amabile e amichevole, riuscì ad attirare molti parrocchiani, senza distinzione di classi sociali, di sesso o di età, perché collaborassero alla vita della comunità. La perseveranza di fronte alle difficoltà, che già era risaltata in lui nei tempi della fondazione delle sue suore, fu evidente anche in quella sua nuova missione. Il suo maggior desiderio, infatti, era quello di salvare gli uomini, facendo propri i sentimenti del cuore di Gesù. Riprese a fare uso della stampa per diffondere la sua devozione principale. Fondò infatti il periodico Luce del Focolare. Infine, nutriva un grande amore per la Vergine Maria.

Le condizioni della Chiesa in Messico, tuttavia, si stavano facendo estremamente difficili, specialmente dopo l'entrata in vigore, il 5 febbraio 1917, della nuova Costituzione anticlericale e antireligiosa. Il clero cattolico fu oggetto di minacce, soprusi e vessazioni da parte del governo, che si spinsero fino alla più bruta violenza e all'assassinio. In un continuo succedersi di presidenti chiamati a guidare il paese, alcuni uccisi, in preda a costanti conflitti interni, si giunse alla nomina di Plutarco Elias Calles nel 1924. Questi lavorò per il risanamento economico, il rafforzamento del movimento operaio, favorì la distribuzione della terra ai contadini. Allo stesso tempo, però, inasprì anche la lotta contro la Chiesa, che si tramutò in una vera e propria persecuzione verso i sacerdoti e i laici cattolici.

causa dei contrasti sempre più frequenti tra Chiesa e Stato, fu ordinata la chiusura degli edifici sacri e la cessazione del culto pubblico. Appena fu emanato quel provvedimento, Don José María consacrò la sua parrocchia al Sacro Cuore, collocando una croce sul promontorio detto La Loma. Quell'atto fu considerato dalle autorità federali come una sfida. Per questo decisero di catturare il parroco di Tecolotlán.

Dal 2 gennaio 1927 il sacerdote dovette nascondersi presso la famiglia Agras. Dal suo nascondiglio restava in contatto con i suoi parrocchiani e pregava per la pace in Messico. Allo stesso tempo scrisse le regole per le vittime del cuore eucaristico di Gesù. Il 26 febbraio 1927 venne a sapere dell'ordine governativo di catturare i sacerdoti. «Siamo nelle mani di Dio», fu la sua reazione. Poco dopo, quando gli fu chiesto di scappare per evitare di essere ucciso, rispose sorridendo: «Ah, se il cuore eucaristico lo volesse».

all'alba del 25 giugno dello stesso anno, al finire del mese tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore, Don José María si stava preparando a celebrare la messa nel suo rifugio. All'improvviso arrivò un drappello di soldati che circondò la casa degli Agras. I militari avevano ricevuto un ordine preciso dal colonnello Calderón, che tramite il telegrafo aveva comunicato: si proceda col massimo rigore contro il prete ribelle. Don José María fu quindi preso prigioniero e portato nella caserma degli agraristi, un movimento popolare che domandava una più equa distribuzione dei terreni. Lì trascorse il resto del giorno e parte della notte.

alcuni fedeli si diressero dai capi militari per trattare circa la liberazione del parroco, ma furono respinti in malo modo. Verso sera, un gruppo di ragazze cercò di avvicinarsi alla prigione per vederlo ancora una volta. Non ci riuscirono, ma per mezzo delle guardie ricevettero il breviario di Don José María. Sulle pagine era scritta la sua ultima poesia. Desidero amare il tuo cuore, Gesù mio, con partecipazione totale. Desidero amarlo con passione. Desidero amarlo fino al martirio. Con l'anima ti benedico, mio sacro cuore. Dimmi, si arriva all'attimo della felice ed eterna unione? Tendimi, Gesù, le braccia, perché il tuo piccolino sono. Da esse, al sicuro rifugio, dovunque lo ordini, vado. Al rifugio di mia madre, e correndo per conto di lei, io, il suo piccolo dell'anima, torno tra le sue braccia, dovunque lo ordini, vado. Al rifugio di mia madre, e correndo per conto di lei, io, il suo piccolo dell'anima,

nei pressi di Guadalajara, a piedi. Un soldato, vedendo che aveva difficoltà a camminare, gli cedette il proprio cavallo. Giunti alla parte più alta della sierra, i soldati si fermarono ai piedi di un albero di quercia. Comprendendo che sarebbe stato impiccato, Don José María chiese di poter aspettare ancora qualche minuto. Poi, in ginocchio, fece un'ultima preghiera. Rialzatosi, benedisse la sua parrocchia e ad alta voce perdonò e benedisse anche i suoi carnefici. Riconobbe tra di essi il suo padrino, Enrique Vázquez, e gli disse: «Padrino, non macchiarti». Gli prese quindi la corda per l'impiccagione e se la mise al collo lui stesso. Quindi fu eseguita la sua condanna a morte. Era l'alba del 26 giugno 1927. Quando ormai fu morto, i soldati mandarono a dire alla gente del luogo che bisognava seppellire un uomo giustiziato. Se ne occuparono alcuni carbonai che non lo riconobbero come il parroco di Tecolotlán. Il giorno seguente, il 27 giugno, venne disseppellito dalla gente di Chila e portato nella sua parrocchia, dove fu vegliato e ricevette un'onorata sepoltura.

La causa di Don José María è confluita in un gruppo di 25 sacerdoti e laici di varie diocesi del Messico, capeggiati da Don Cristobal Magallanes Jara. Il Papa, San Giovanni Paolo II, li beatificò il 22 novembre 1992 e li canonizzò il 21 maggio del 2000 in piazza San Pietro.

Alla morte del fondatore, le vittime del cuore eucaristico di Gesù si dispersero, aspettando nelle loro famiglie la fine della persecuzione. La prima approvazione diocesana arrivò quindi l'11 luglio 1933, 6 anni dopo il martirio di San José María. Dopo altri 20 anni, il 26 gennaio 1963 fu concessa l'approvazione pontificia del Papa San Giovanni XXIII. Da allora la congregazione porta il nome di Sorelle del Cuore di Gesù Sacramentato. Sin dalle origini presta il loro servizio ai malati, agli anziani, nell'educazione dell'infanzia e nell'aiuto ai sacerdoti nelle parrocchie più bisognose. Tra i desideri del loro santo fondatore c'era quello che la congregazione estendesse i propri rami per l'intero universo. Quell'aspirazione si è concretizzata con l'apertura di comunità in Angola, in Perù e negli Stati Uniti d'America, dove le suore esercitano una cura particolare per gli immigrati latinoamericani. La presenza in Messico, sono una delle prime congregazioni religiose native, continua tramite realtà sanitarie ed educative. La Casa Generalizia è a Guadalajara, in Calle Churubusco 366. Nella cappella sono venerati i resti mortali di San José María, mentre in altre sale si trova un piccolo museo che conserva alcuni suoi scritti, fotografie ed effetti personali.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti

0: si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
4: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Gloria nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dein

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi dia pace a tutti voi, fratelli e sorelle, e all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del

0: della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città. I desertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
3: Mi si attacchi la lingua al palato se lascia cadere il tuo ricordo.
4: Mi si attacchi la lingua.
3: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.
4: Mi si attacchi la lingua al palato, se la sua
3: perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion.
4: Mi si attacchi la lingua.
3: Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
4: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
3: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
5: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
2: Il Signore vi dia pace. Il Vangelo di oggi ci parla dell'incontro di un lebbroso con Gesù. In quel tempo la condizione di un lebbroso era quella di un escluso dalla città, costretto a stare fuori dal centro abitato, fuori dalla comunità dei credenti, considerato punito da Dio a causa del suo peccato. Un uomo dunque destinato alla solitudine a causa della sua condizione. Stiamo celebrando l'ottavo centenario della morte del nostro padre serafico San Francesco ed essendo in un santuario che in questo anno giubilare indetto da Papa Leone XIV e Chiesa Giubilare, come non menzionare l'incontro del poverello con il lebbroso? Francesco ha considerato l'incontro con i lebbrosi l'origine stessa della sua conversione, come racconta lui stesso nel suo testamento. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza, così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscì dal mondo. Ora anche noi siamo in un certo modo ammalati di lebbra. Certo, non siamo puniti da Dio, ma di sicuro spesso soffriamo e facciamo soffrire a causa dei nostri peccati. Anche noi abbiamo le nostre malattie dell'anima, i nostri vuoti esistenziali, le nostre ferite. Siamo cresciuti con parole cattive nel cuore: sei un buon a nulla, non ti realizzerai, hai sprecato la tua vita, sei nulla in confronto agli altri, sei cattivo. E questo ci ha creato ferite profonde, traumi interiori. Magari abbiamo pensato male anche di Dio, pensando che non gli importasse nulla delle nostre sofferenze. Invece questo lebbroso ci insegna l'audacia, il desiderio di guarire, la preghiera, la fiducia. Ed ecco, si avvicinò a Gesù un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi guarirmi. La richiesta di quest'uomo è una preghiera, supplica il Signore prostrandosi. Davanti a ciò il Signore Gesù non rimane impassibile, anzi annulla la distanza, lo tocca e lo guarisce. Il Signore lo tocca, lo ama nella parte più puzzolente, infima, vicinabile. Ecco, anche noi, a noi il Signore ci ama in quella zona oscura, malata, dove nessuno si avvicina. È facile essere amati quando si è belli e buoni, ma molto meno quando si è lebbrosi. Nel nostro esame di coscienza cerchiamo di capire qual è la nostra lebbra, quali sono i peccati le ferite, le paure che ci impediscono di aprirci alla vita, al prossimo e a Dio. E non perdiamo la speranza, perché da Gesù Cristo noi veniamo toccati ancor prima di essere amabili. Che Gesù crocifisso, dall'alto della croce, per mezzo delle sue piaghe, possiamo essere guarite delle nostre lebbra. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sì.

Padre, che hai voluto ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che ho offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa pure giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden trae la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Tutti
1: siamo la Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e la testa
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Arrendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara, San Ludovico e Santa Elisabetta d'Ungheria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con i nostri.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe per la preghiera di Maria, tua e nostra Madre, e del Serafico Francesco. Ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore.

0: Gerusalemme, pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chiniamo il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Mostri la sua faccia verso di voi e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi conceda pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo.

0: In Blu 2000 News.
1: In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente colpito dal terremoto, le vittime potrebbero essere migliaia, dalla Chiesa italiana aiuti dall'8 per mille. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma. In Ucraina, controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa. In Francia trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato via all'incontro dei cardinali con Papa Leone. Paolo Fucini.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
4: Speriamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
5: La presidente di interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti, ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.947 le persone delle quali si sono perse.

0: perse le tracce, 2980 i feriti finora. Montano rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per coadiuvare i soccorsi in strada, per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. I venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, subito in moto anche dall'Italia la macchina degli aiuti al Venezuela, Beatrice Bossi.
2: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà. La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 i residenti dell'area del sisma, 3.000 quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto, come ci dice Maria Teresa Del Re, consigliere dell'unità di crisi della Farnesina.
3: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza e appunto però ecco che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore, vista l'entità del terremoto.
2: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E purtroppo poco fa la notizia che sale a 3 il numero degli italo-venezuelani morti nel terremoto. Per quanto riguarda la solidarietà, Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro, si teme che le vittime possano essere più di 10.000. Voltiamo pagina al Medio Oriente, su Hormuz ancora trattativa aperta tra Stati Uniti e Iran, resta il nodo Libano, Federico Plotti.
4: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo e non solo per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz, ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: L'Ucraina, non si fermano le armi, la Crimea sotto attacco, dichiara lo stato d'emergenza, i negoziatori appaiono ancora fermi, ma si registra un nuovo scambio di prigionieri. Raffaella Frullone.
5: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore della Crimea insieme al governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti ai cittadini che hanno subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in quella che sembra essere la più importante offensiva dall'inizio della guerra. Kiev dal canto suo parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione su Mosca. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, 160 militari per parte sono stati liberati. Quelli ucraini stanno già facendo ritorno a casa, quelli russi si trovano al momento in Bielorussia. Lo scambio resta l'unico segnale tangibile al momento di dialogo in corso. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la legge elettorale che approda in aula ed è muro contro muro subito. Augusto Cantelmi.
6: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
7: Collega Maggi.
6: La partenza infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
8: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti
6: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani, futuro dell'Italia.
8: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che viene così è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto. È un'opera straordinaria.
1: A Milano oggi un gruppo di ragazzi palestinesi accolti grazie all'associazione Oasi di Pace ha vissuto una giornata speciale cominciata sul Duomo sotto lo sguardo della Madonnina. Ce ne parla Elena Sino.
9: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie ad Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Saregno in Brianza. Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.
10: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
9: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione, come racconta Jack Bassù, uno degli accompagnatori.
11: Importante che siamo qui, che vedano i nostri ragazzi come altri bambini, vivano la vostra vita e libertà.
9: Elena Seno, linea allo studio.
1: Il caldo estremo, il punto sull'ondata che sta interessando tutta Europa con Marco Bergamaschi.
12: L'ondata di caldo estrema arrivata dal Nord Africa non dà tregua a gran parte del vecchio continente, con centinaia di vittime e temperature al suolo che sfiorano i 50 gradi. In Francia la raccomandazione ai prefetti è di vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature roventi sono collegabili 212 vittime in Spagna tra domenica e mercoledì. In Gran Bretagna il termometro ha sfiorato i 37 gradi. A Londra record di chiamate per interventi di soccorso, in miglia le scuole chiuse, in alcune località tedesche le temperature hanno superato i 40 gradi, l'AFA non dà tregua neppure all'Italia, oggi 18 le città da bollino rosso, tra i centri urbani alle prese con la canicola, Roma dove sono stati raggiunti 44 gradi, Milano, Bologna, Bari, Firenze, Verona e Venezia, le stesse 18 città saranno in allerta massima per l'AFA anche domani con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Piano shock di Volkswagen il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 gli stabilimenti in Germania che rischiano la chiusura. Era la nostra ultima notizia. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona serata.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di padre Luca Arzenton.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più, un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise. Qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto: il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene, stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima: chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana, e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chi sa che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: solo nel Vangelo si giustificano accostamenti così lontani umanamente. Un bicchiere d'acqua dato a un piccolo e la croce, la vita donata per amore fino al patibolo. E dice Gesù, accostando questi due momenti che se hanno origine dall'amore, dal desiderio di prolungare l'amore di Dio, portano il cielo nel nostro cuore. Un messaggio ardito, quello che propone oggi ai suoi discepoli, e non mette in competizione gli amori terreni. Non è che Gesù chieda dei livelli nell'amore, ma piuttosto ci mette in guardia da chi trova anche oggi eccessiva sicurezza, fino a imbambolarsi, a non scegliere più nella vita, dentro la sfera domestica, gli affetti e i sentimenti umani, tutti devono passare alla prova dell'amore più grande che Cristo ci presenta come maturità di noi stessi, come proposta a dare il meglio di sé. Quanti amano di più una mamma perché è un nido caldo che protegge, e passano gli anni e ancora non tagliano il cordone ombelicale, dipendendo in tutto e dappertutto, restando immaturi nelle loro scelte. Quanti amano di più il padre, indicato come colui che dà una legge fredda, un codice, che dice una strada da seguire, in una obbedienza che è infantilismo, che è copia delle cose degli altri, ma che non è iniziativa nello spirito. E quanti amano di più i figli, anche i fantasmi, i sogni, le illusioni che uno produce, e non tanto quello che è. Ecco l'insegnamento di Gesù. Non si tratta di una competizione nell'amore, rimane sacrosanto il comandamento, onora il padre e la madre. Qui piuttosto ci viene detto, cresci nella maturità, diventa capace di dono, vedi anche la croce come il supremo dono della tua vita, e nulla andrà perduto, ma vivila con amore, nella libertà, come ha fatto il Signore Gesù, anche andando controcorrente. Chi sa portare la propria croce? Non chi si sente un fallito quando magari una malattia lo attacca, non chi si sente un disperato quando una certa abitudine con il peccato non riesce a liberarlo da sé, ma chi davvero sa confidare in Dio, nel suo perdono, chi sa soprattutto confidare in un amore intramontabile del Signore, e anche nella sofferenza si sente utile, e anche nell'apparente fallimento recupera segni di vita. Sì, la croce non dice la sconfitta, ma dice un amore più grande, spesso sepolto sotto le macerie del mondo, quando magari gli altri ti attaccano, ti giudicano in maniera sbagliata, ti fanno soffrire. Ecco la croce, quando le cose non vanno secondo il piano di Dio e tu ti senti troppo piccolo per poter dare una svolta, lì porta la tua croce, continua a donarti con amore, e qualcosa di nuovo nascerà, dice il Signore. Quello che conta per i suoi discepoli è non collocarsi, non voler difendere se stessi, il proprio operato, autogiustificandosi. Quello che conta è imparare a offrirsi. La parola più ripetuta oggi è proprio farsi dono, mettere la propria vita a disposizione degli altri, il tempo, le capacità che abbiamo, la particolare sensibilità di cui il Signore ci ha donato, le cose che abbiamo imparato, tutto messo a disposizione per il bene comune. E poi Gesù parla di un altro modo di vivere nella comunità, esercitando l'accoglienza, vedendo in ogni persona lui, pellegrino, mendicante, che cerca aiuto. E qui ci insegna ad essere particolarmente attenti nei nostri gesti di accoglienza. Quell'aggettivo acqua fresca dice la premura, il saper mettersi nei panni dell'altro, individuandone le necessità. E siamo riportati a quella bella pagina che abbiamo ascoltato, fa parte del ciclo di Eliseo profeta, e descrive una donna saggia che è vicina al marito e intuisce le necessità di un uomo di Dio che passa una volta all'anno per la sua casa chiedendo ospitalità mentre sta recandosi in fondo alla valle. Lui viveva normalmente sul Monte Carmelo a visitare i gruppi dei devoti, delle persone impegnate nel suo movimento spirituale. E a Eliseo quella donna fa costruire una camera e ne cura tutti i particolari, la sedia, la lampada, il luogo appartato, perché immagina che un uomo di Dio debba ritirarsi così, vivere così il suo tempo, e non rimane, insegna la scrittura, senza contraccambio, senza ricompensa. Non hanno la gioia dei figli, della prole, e per la preghiera del profeta quella famiglia avrà in dono la vita. Sembra dirci: se dai qualche pezzettino di vita, se tu sai regalare un po' anche del tuo tempo, qualche piccolo gesto che dice la stima, l'affetto che nutri nell'altro, avrai in dono la vita, con la V maiuscola, cioè la pienezza di te stesso, il senso bello, la forza di amare. È quello che domandiamo, accostando il bicchiere d'acqua fresca alla croce abbracciata e vissuta con amore, perché ogni momento, per quanto oscuro, difficile, possa trovare su quel patibolo dietro a Gesù, accompagnando lui, tutta la sua forza di salvezza. Croce, sappiamo che può diventare, come lo è stata per Gesù, manifestazione di un amore senza confini.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Adaia fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo in tutto la via di Davide suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. Nell'anno 18° del re Giosia, il re mandò Safan, figlio di Asalia, figlio di Mesullam, scriba nel tempio del Signore, dicendo: sali da Chelchia, il sommo sacerdote, perché metta assieme il denaro depositato nel tempio del Signore, che i custodi della soglia hanno raccolto dal popolo. Lo si dia in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore. Costoro lo diano agli esecutori dei lavori, che sono nel tempio del Signore, per riparare le parti danneggiate del tempio, ossia ai falegnami, ai costruttori, ai muratori, per l'acquisto del legname e pietre da taglio per riparare il tempio. Tuttavia non si controlli il denaro consegnato nelle loro mani, perché lavorano con onestà. Il sommo sacerdote Chelchia disse allo scriba Safan: ho trovato nel tempio del Signore il libro della legge. Chelchia diede il libro a Safan, che lo lesse. Lo scriba Safan quindi andò dal re e lo informò dicendo: i tuoi servitori hanno versato il denaro trovato nel tempio e l'hanno consegnato in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore. Poi lo scriba Safan annunciò al re: il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro. E Safan lo lesse davanti al re. Udite le parole del libro della legge, il re si stracciò le vesti e il re comandò al sacerdote Chelchia, ad Achicam figlio di Safan, ad Acbor figlio di Michea, allo scriba Safam e ad Asaia ministro del re: andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro ora trovato. Grande, infatti, è la collera del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro, mettendo in pratica quanto è stato scritto per noi. Il re mandò a radunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio del Signore. Erano con lui tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza trovato nel tempio del Signore. E il re, in piedi presso la colonna, concluse l'alleanza davanti al Signore per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per attuare le parole dell'alleanza scritte in quel libro. E tutto il popolo aderì all'alleanza. Questa è la parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, i capitoli 22 e 23 del secondo libro dei Re narrano della riforma religiosa del re Giosia. In particolare in questo capitolo 22 abbiamo ascoltato l'episodio del ritrovamento del libro della legge durante i lavori di restauro del Tempio di Gerusalemme voluti dallo stesso sovrano. E quella di Giosia è una figura emblematica, ricordata come un sovrano giusto dopo una lunga serie di re empi che fecero, come dice la scrittura, ciò che è male agli occhi del Signore. Il fare male è non seguire la legge, non osservare la parola di Dio. Sono gli anni questi che preludono all'invasione babilonese e al prossimo esilio del popolo. Ma proprio prima di questi eventi ecco venire Giosia, di cui si mette in evidenza non solo la giovane età, 8 anni, un re

bambino, ma che questa giovinezza viene impiegata in realtà alla ricerca di Dio. È una ricerca che culmina in un certo senso proprio nel Tempio, assieme al denaro custodito per quei lavori. E allora è un'immagine questa che in realtà ci riporta al Vangelo, a quella parabola del regno, del tesoro trovato nel campo, per cui colui che lo scopre vende tutti i suoi averi proprio per comprare quel campo. E per noi è l'immagine di questa preghiera che sempre ci riporta a scoprire il vero tesoro del Tempio, che è la parola di Dio. E il vero restauro della casa del Signore deve ricominciare da questa parola, che troppo spesso viene dimenticata e trascurata. E il messaggio della Scrittura è proprio questo. Quando si dimentica la parola, come una tra le tante, come un qualsiasi libro, allora non solo la casa di Dio va in rovina, ma il popolo si smarrisce. Lo pensiamo anche per il nostro tempo, quello in cui stiamo vivendo, segnato dalla violenza delle guerre, da un cambiamento climatico che miete vittime tra i più fragili, da questo terremoto che ha sconvolto il Venezuela, segni molto diversi tra loro, ma che ci ricordano tutti la fragilità del mondo in cui stiamo vivendo. E Gesù parlerà della parola di Dio come la roccia su cui edificare la casa della propria vita. È un'immagine che richiama proprio questo antico ritrovamento del libro della legge, tra le rovine di una casa andata in rovina. Ed è significativo che questo ritrovamento, come ce lo narra il secondo libro dei Re, sia un passare di mano in mano di questo libro, come un'opera collettiva che dall'umile operaio risale fino al Re, perché tutti sono coinvolti, e questo è vero anche per noi. Quando ogni sera ci viene consegnata questa parola, riceviamo come una missione di raccoglierla, realizzarla e consegnarla al mondo. Ciascuno diventa responsabile di questo ritrovamento, fino al re Giosia, che coglie tutto il valore di quella parola dimenticata. Quel libro non risulta smarrito per una catastrofe, una guerra, una distruzione, come poi accadrà per l'esilio, ma per una trascuratezza, per una disaffezione che si è consumata nel tempo, nell'infedeltà al Signore e nella ricerca della propria sicurezza in altre cose, la forza, il denaro, le armi, gli idoli di questo mondo. E il re Giosia ha talmente chiaro questo esito da stracciarsi le vesti, perché comprende, dopo aver ascoltato il libro, il valore e l'importanza di queste parole. È chiaro, come dice lui, i nostri padri non hanno ascoltato le parole del Signore mettendo in pratica le parole scritte in questo libro. E allora comprendiamo, care sorelle e cari fratelli, come questa vicenda di quel popolo sia anche per noi, in questi tempi difficili, come un monito davanti al male di questo tempo. Perché il male non è un destino, ma il frutto di aver trascurato il vero tesoro della nostra vita. Cercate il regno di Dio, dirà il Signore Gesù, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Ecco, il cuore della fede è l'ascolto, e ogni sera, allora, la parola di Dio viene a cercare e restaurare il suo tempio anche nella nostra vita. E ogni volta che questa parola è proclamata, viene letta, aperta nel nostro cuore, è un'occasione anche per noi di rinnovare la nostra alleanza con Dio. Tutti siamo convocati, dal più piccolo al più grande, perché nessuno sia escluso. Non lasciamo cadere questa parola nella dimenticanza, nelle preoccupazioni della nostra vita e delle nostre giornate. Essa è veramente il tesoro prezioso che ridona senso al nostro tempo e alla nostra vita. Rendiamo grazie allora al Signore per il dono di questa parola, che lampada ai nostri passi torna a indicare e a illuminare il nostro tempo.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ti preghiamo, Signore, di soccorrerci e proteggerci. Salva chi di noi è nella tribolazione, rialza chi è caduto, manifestati a chi è nel bisogno, risana chi è malato, guida chi va errando, sazia chi ha fame, libera chi di noi è prigioniero, risolleva i deboli, incoraggia i paurosi, e riconoscano tutte le genti che tu sei l'unico Dio, che Gesù Cristo è tuo figlio e noi siamo tuo popolo e gregge del tuo pascolo, per Gesù Cristo nostro Signore.
1: Amen.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, prima meditazione. Buon ascolto.

Allora, oggi in maniera ufficiale iniziamo un po' il nostro corso di esercizi entrando nel tema vivo, ecco, che caratterizzerà un po' questi nostri giorni. Non so come è andata ieri frequentando la guarigione del cieco e cercando di dare un nome al nostro buio, cercando di capire quali sono anche le nostre gradualità nel recuperare la vista, che cos'è che condiziona i nostri punti di vista e questo desiderio profondo di recuperare quella luce giusta attraverso cui rileggere la nostra storia. La nostra meditazione di ieri è importante proprio in funzione anche di quello che faremo durante questi giorni, cioè il percorso che tenteremo di fare attraverso uno sguardo fisso su Maria, perché questi esercizi sono intitolati proprio La via di Maria, la via Marie. Hanno come scopo quello di capire che in fondo la vicenda che è legata a questa donna è una vicenda che si ripete costantemente dentro ciascuno di noi. Tutte le fasi della vita di Maria sono ripercorse un po' dalle fasi, dalle stagioni della nostra vita spirituale. Quindi c'è una vicinanza profondissima tra l'esperienza di questa donna e la vita di ciascuno di noi. Capite allora che io non sono d'accordo quando ogni tanto noi cantiamo che Maria è l'irraggiungibile. Sì, è unica, è irripetibile, è immacolata innanzitutto, ha delle caratteristiche che per grazia la rendono unica, ma è pur sempre una creatura che il Signore ha messo sulla nostra strada non soltanto perché potessimo ammirarla, ma perché attraverso di lei potessimo capire che cosa dovremmo fare, come la nostra vita diventa autenticamente cristiana. Questo la teologia l'ha sempre capito, tant'è vero che l'immagine che ha sempre sovrapposto a Maria è stata quella della Chiesa. Quando vuoi capire che cos'è la Chiesa, devi guardare Maria. Quando vuoi capire in che modo un discepolo deve essere un discepolo, devi guardare Maria. Quindi Maria è la bella copia di ciò che noi siamo invece soltanto la bozza. Non so se si usa ancora adesso a scuola, quando a miei tempi almeno, quando si preparava il tema, c'era la brutta copia e poi la bella copia. Ecco, la brutta copia c'ha le cancellature, gli appunti, la scrittura non è delle migliori, eccetera. Poi c'è la bella copia, in cui è tutto messo in maniera ordinata. Ecco, voi immaginate un po' che Maria è la bella copia, cioè così come noi dovremmo essere, così come la nostra vita dovrebbe mostrarsi per ciò che è davvero, non perché in fondo noi facciamo le stesse cose che ha fatto lei o viviamo le stesse cose che ha vissuto lei, ma perché ciò che ha caratterizzato un po' la sua vita, la sua esperienza, si ripete un po' nella vita di ciascuno di noi. Questo è il motivo per cui a rallentatore in questi giorni noi prenderemo ciascuna dei momenti della vita di Maria e cercheremo di avvicinarli alla vita di ciascuno di noi. È la prima volta che incontriamo questa donna nel Vangelo, oggi soprattutto ci fermeremo sull'Evangelista Luca, e proprio durante quel brano dell'Annunciazione famosissimo, cioè sapete, siamo nella terra di Loreto e abbiamo la prova, la reliquia vivente di quelle pietre che hanno assistito a quel dialogo tra Gabriele e questa giovane fanciulla di nome Maria, in cui il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, la meditazione di questa mattina sarà proprio sull'Annunciazione, in che modo, in che senso noi possiamo attualizzare esistenzialmente l'Annunciazione. Allora, partiamo da questo presupposto. L'incontro con Dio nella vita di Maria avviene in un momento preciso, e questo è molto importante, perché Dio non è vago, Dio è puntuale. Noi non siamo d'accordo quando qualcuno ci dice che le persone hanno bisogno di amore. Sì, è vero, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amicizia. Sì, è vero, hanno bisogno di amicizia, ma queste sono parole, sono concetti. Quando tu dici che hai bisogno di amore, questa non è una cosa vaga, è una cosa concreta. Cioè, o l'amore lo incontri in maniera puntuale, oppure non te ne fai niente. O un'amicizia la incontri in maniera puntuale, o non te ne fai niente. Gesù stesso si fa bisognoso di amici, ma gli amici di Gesù sono amici puntuali.
Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria, Lazzaro, e potremmo continuare un elenco che non conosciamo, ma certamente Gesù avrà avuto delle persone che in maniera concreta e precisa rappresentano l'amicizia. Ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita in maniera puntuale l'incontro con ciò che lui reputa importante. Ecco, Dio, che in fondo si trova dietro ciascuna di queste esperienze, ad esempio dietro l'esperienza dell'amore c'è Dio, dietro l'esperienza dell'amicizia c'è Dio, dietro l'esperienza di una sofferenza che ti cambia la vita c'è Dio. Ecco, Dio lo incontriamo sempre in una maniera puntuale, non in una maniera vaga. Ecco, l'Annunciazione ci dice innanzitutto questo, che Dio lo si incontra in un momento preciso della nostra vita. E quell'incontro è un incontro che fa da spartiacque, è una sorta di anno zero, un incontro che segna un prima e un dopo. E ti accorgi che quello è un incontro decisivo perché tu non sei più la stessa persona di prima dopo quell'incontro, tu sei cambiato. Papa Benedetto nella Deus Caritas Est ci dice che in fondo la nostra fede cristiana è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Cioè, dopo che tu hai incontrato quella persona, la tua vita assume una direzione, un orientamento completamente diverso. Ora, se noi dovessimo dire qual è stato il momento puntuale della nostra vita in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo o no difficoltà a rintracciare quel momento? Cioè, sappiamo dire il giorno, l'ora, la circostanza, il volto, la situazione. Io ve lo auguro. A volte noi facciamo fatica perché in fondo non sempre abbiamo consapevolezza di aver incontrato quel qualcosa che ha segnato la nostra vita in maniera indelebile. Però è importante nella vita spirituale di ciascuno di noi poter rintracciare quel momento. A me capita spesso, magari parlando con le famiglie, di dire: la nostra vita è cambiata quando è nato nostro figlio, nostra figlia. Cioè, la nascita di un figlio, credo, segni in maniera indelebile l'orientamento della vita di una persona. È un momento preciso, puntuale. Oppure l'aver vissuto una malattia. Cioè, è un momento preciso che ha cambiato completamente il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè, Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di tempesta. Dobbiamo solo capire in che momento effettivamente è passato dentro la nostra vita e lo abbiamo incontrato fino al punto da riconoscerlo. Fino al punto da riconoscerlo. E questo non è facile, cioè non è facile riuscire a rintracciare quel momento, a dare un nome proprio a quel momento. In questi giorni, con molta gratitudine, sentivo nel cuore veramente un sentimento di gratitudine nei confronti di un ragazzo, un ragazzo straniero che diversi anni fa con la mia comunità abbiamo incontrato, un ragazzo rom, che viveva in mezzo alla strada, in mezzo a situazioni difficilissime, arrestato, poi rilasciato, era minorenne, ha fatto dei danni infiniti, alla fine l'hanno espulso dall'Italia. E per diverso tempo io non ho più avuto notizie di questo ragazzo e l'unica cosa che potevamo fare era pregare per lui. Non molto tempo fa è ricomparso, cioè ha trovato un modo per riscrivermi e per darmi notizie di lui. Nel frattempo, anche se giovanissimo, si è sposato, anche forse un po' nella loro cultura questo, e gli sono nati due bambini. E mi ha detto una cosa che mi ha molto commosso. Mi ha detto: non sono più la stessa persona di prima, questi figli mi hanno cambiato, ho rimesso la testa a posto, io adesso vivo per loro. Ora, non so se lui lo sa, ma quello è Dio che è passato dentro la sua vita. Ecco, se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, noi dobbiamo dire questo: tu ti accorgi che Dio è passato dentro la tua vita quando quello che ti è accaduto non solo ti ha cambiato, perché attenti, una cosa può cambiarti anche in peggio, ma ti ha cambiato perché tu smetti di vivere per te stesso e cominci a vivere per. Metteteci poi accanto a questo per quello che volete, ma tu non vivi più per te stesso.
cioè non sei più rivolto all'interno di te, ma sei in una posizione estroversa, non introversa. Questa mattina è passato un diacono che era presente ieri alla veglia, è venuto, mi ha portato il dépliant di una casa di aiuto che si trova qui nelle vicinanze, e mentre mi diceva, mi raccontava di questa esperienza caritativa, mi ha detto: ho voluto sostenere questa iniziativa perché io ci sono passato da questa sofferenza. Allora, voi immaginate un po' una persona che ha avuto un vissuto familiare devastante, e questo vissuto familiare devastante lo ha portato a non vivere più per se stesso e quindi a sviluppare una sensibilità inclusiva, aperta agli altri. Ad esempio, il dolore di questa persona è diventato un dolore accogliente, un dolore che si è aperto al dolore degli altri, alla sofferenza degli altri. Ora, io lo so che quando noi pensiamo all'Annunciazione la pensiamo sempre come un'esperienza mistica, spirituale, quasi fuori dalla realtà. La fatica più grande che dobbiamo fare noi cristiani è ricordarci che la logica dell'incarnazione è la logica di rintracciare esistenzialmente il passaggio di Dio dentro la nostra vita. Cioè, Dio entra dentro la nostra vita mescolandosi agli eventi della nostra esistenza, non al di fuori della nostra esistenza, ma esattamente lì, in quel momento. È un'autentica vita spirituale, è una vita che riesce ad accorgersi e ad assecondare questo passaggio esistenziale. Voglio citarvi un po' di brani che spero possano risultarvi utili e poi andare all'esperienza concreta di alcune persone, di alcuni santi, così da avere davanti a noi una sorta di attualizzazione di che cosa sia l'Annunciazione. Innanzitutto, senza lavorare troppo di fantasia, dovremmo dire che Maria non è una non credente che dopo l'Annunciazione diventa credente. È una donna che vive già dentro una religiosità, una religione, una tradizione. È una donna certamente allenata all'ascolto. Questo è valido per lei, ma è valido anche per Giuseppe. Se volete prendervi il parallelo dell'Annunciazione a Maria, dovete andare nel Vangelo di Matteo e leggervi l'Annunciazione a Giuseppe. Cosa voglio dirvi in maniera molto concreta? Che tu puoi accorgerti di Dio se hai sviluppato una capacità di essere attento, una capacità di ascolto. Maria e Giuseppe hanno questa capacità di ascolto, sono persone che non vivono in maniera superficiale, e questo lo sappiamo per certo perché Dio, quando parla, da loro è ascoltato. E ascoltato. Io mi domando se noi siamo persone allenate all'ascolto. Troppo spesso la nostra vita, qualunque essa sia, una vita laicale, la vita di impegno nel mondo, una vita ministeriale, di consacrazione, è una vita riempita dal fare. Noi facciamo. E pensiamo che fare la volontà di Dio coincida con il fare. Invece, so che può sembrare contraddittorio, fare la volontà di Dio significa innanzitutto ascoltare la volontà di Dio, cioè avere uno spazio in cui è presente l'ascolto. Non l'azione, ma l'ascolto. E l'ascolto non si nutre di cose complicate, ad esempio si nutre dell'educazione al silenzio. Io non lo so se noi siamo abituati ad avere momenti di silenzio nella nostra giornata, senza trasformarle in pratiche, in pratiche yoga. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi ci fissiamo sulla prestazione anche, non lo so, l'ascolto, la posizione del nostro corpo, una sorta di equilibrio emotivo, affettivo, intellettuale. Semplicemente, in maniera molto disarmante, avere un tempo nella giornata di silenzio, solo di silenzio, fossero anche 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della nostra giornata in silenzio. Ecco,
Il tempo del silenzio è il tempo in cui tu ti accorgi che non esiste il vuoto. Cioè tu fai silenzio, ma magari quel silenzio coincide con un silenzio anche dentro. Il silenzio che tu fai ti catapulta dentro di te e ti accorgi che dentro di te non c'è silenzio, che ci sono tante cose. Ma il silenzio di cui io vi parlo non è assenza di pensieri, assenza di emozioni, non è capacità di svuotarsi. Il silenzio di cui vi parlo è attenzione. Cioè una persona è allenata al silenzio quando, facendo silenzio, è catapultata dentro di sé e comincia a osservare quello che si porta dentro. E proprio perché guarda, riesce a discernere, a distinguere le cose che si porta dentro. Ad esempio, riesce a vedere che c'è un malessere che lo accompagna, lo vede. Oppure c'è un'ansia che segna la maggior parte delle cose. Oppure ci sono dei pensieri ricorrenti, anche banali, devo pagare la bolletta, ma sta là. Non riesci a dire il rosario perché ti viene in mente che devi fare quella telefonata. Com'è possibile? Ecco, la capacità del silenzio è la capacità di accorgersi di questo mondo interiore e di saperlo distinguere. E questo è importante perché Maria e Giuseppe, ad esempio, non sanno, non fanno un silenzio che li svuota, è un silenzio che gli permette di dire a un certo punto che in ciò che li abita riconoscono una voce che non è la loro, è la voce di Dio. Avrà avuto Maria dei pensieri come noi? Avrà pensato anche lei che doveva andare alla fontana a lavare il bucato, che forse qualcuno la stava aspettando? Aveva anche lei, non lo so, dei pensieri che le facevano immaginare la sua vita futura? Giuseppe avrà immaginato la sua vita familiare o avrà avuto preoccupazioni per la sua attività, per la sua bottega? Insomma, l'interiorità di queste persone, di Maria e di Giuseppe, è abitata da tutte le cose che noi stessi abbiamo, ma loro hanno la capacità a un certo punto di accorgersi che in mezzo a tutte queste voci che ci sono dentro c'è una voce che non è la loro, è la voce di Dio che gli sta parlando. Per Maria lo si dice in maniera esplicita, per Giuseppe si usa l'alfabeto del sogno. Giuseppe si accorge che quel sogno non è lui, non è il suo inconscio. Ecco, io credo che nessuno di noi può fare a meno di questa interiorità. Maria ci insegna innanzitutto questa attenzione, questo silenzio attento. Il che non significa che ci riusciamo sempre, ma che ci proviamo sempre. La cosa peggiore che possa accadere alla nostra vita è vivere fuori di noi, perché le persone che vivono fuori da se stesse a un certo punto si esauriscono. Abbiamo bisogno di tornare dentro di noi, perché abbiamo bisogno di incontrare, attenti a quello che sto per dirvi, abbiamo bisogno di incontrare quella parola che rende possibile davvero la nostra vita, che la renda vivibile. Che è un po' come dire che se tu non frequenti il motivo, tu ti dimentichi il motivo della tua vita, a un certo punto ti esaurisci. Hai bisogno di tornare costantemente a quel motivo. Le parole di Gabriele sono l'incontro con quel motivo. Sarà capitato a ciascuno di voi di andare a visitare San Damiano ad Assisi, no? Questo luogo, sì, che è un luogo di Francesco, forse dovremmo dire che è innanzitutto un luogo di Chiara. E perché è importante quel luogo? Ogni tanto qualche guida lo dice.
perché dice: e qui per Chiara Cristo è diventato carne. E come è avvenuto questo incontro, questa annunciazione con Chiara? Chiara ha incontrato il Verbo, la parola che le ha cambiato la vita, attraverso l'incontro con il carisma di Francesco. È qualcosa di puntuale, di vero. Ora, ogni volta che noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, questa esperienza risignifica tutto il resto della nostra vita, e ogni volta che noi dobbiamo riprendere ossigeno dobbiamo ritornare a quell'esperienza, cioè a quell'incontro. Allora, per Chiara è stato Francesco, non lo so, per Ignazio a un certo punto è stata una battaglia in cui rimane ferito. Allora, prima ho citato una persona, adesso ho citato un evento, potremmo continuare all'infinito, eh? Per Paolo, sulla via di Damasco, c'è un evento puntuale, no? Un incidente di percorso che gli cambia, gli capovolge l'esistenza. Per Teresa D'Avila c'è una crisi durata 20 anni che a un certo punto trova un suo punto di svolta. Ecco, questa parola ci raggiunge sempre in maniera concreta, sempre. E noi abbiamo bisogno di quella parola per poter vedere in maniera nuova la nostra vita. Siamo partiti dall'inizio del Vangelo di Luca, permettetemi di fare uno spostamento totale e andare a finire alla fine del Vangelo di Luca. A me impressiona molto il racconto dei discepoli di Emmaus, racconto famosissimo del Vangelo di Luca, che trovate al capitolo 24, versetti 13-35. 24, 13, 35 del Vangelo di Luca. Ecco, la cosa che colpisce, sapete qual è? È che questi discepoli hanno già incontrato Cristo. E molto probabilmente è un gruppo di discepoli che lo ha seguito, che lo ha ascoltato, che forse avrà visto anche dei miracoli operati da Gesù. Ma dopo lo scandalo della croce se ne stanno tornando a casa. E Gesù in persona, Gesù risorto, si accosta a loro e dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo, cioè non riuscivano a vedere che era lui. Soltanto dopo riusciranno a fare questa sorta di riflessione e a dire: quando questo straniero ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto? Ecco, l'incontro con questo Verbo che si fa carne dentro la nostra vita è sì un incontro puntuale, cioè che è successo una volta in maniera precisa. Ma poi il Signore, misteriosamente nella vita, ci dà delle situazioni in cui ravviva questo incontro. E ravviva questo incontro non perché tu lo riconosci esplicitamente, ma perché senti dentro di te un fuoco che brucia. E questa cosa succede perché ascolti qualcuno e senti che il cuore ti brucia nel petto. Leggi la pagina di un libro, fai una passeggiata, ti succede qualcosa, hai un'amicizia, passi del tempo con delle persone, ti accorgi che queste cose ti fanno bene, perché anche se tu non vedi Cristo in maniera esplicita, queste cose ti rigenerano, perché fanno di nuovo riaccendere dentro di te un fuoco. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. In ognuna delle nostre vocazioni, se non abbiamo delle situazioni che riaccendono il fuoco nel petto, diventa veramente molto problematico. Sapete perché? Perché quando il cuore non arde, si va avanti soltanto a forza di volontarismo. E il volontarismo è l'alfabeto degli infelici. Gli infelici solitamente vanno avanti a botta di volontà. Abbiamo bisogno di qualcosa che di nuovo ci faccia ardere il cuore. Dice: ma posso darmelo da solo questo? Ovviamente no.
Chi tenta di darselo da solo solitamente incappa in incidenti esistenziali serie. Chi si rifugia nell'alcol o nelle sostanze o in una vita affettiva disordinata, in fondo sta cercando qualcosa che gli faccia sentire di meno il dolore e gli dia l'illusione che le cose siano diverse, ma è un'illusione. È un'illusione che ti fa male, tra l'altro. Non puoi darti da solo questa parola. Se tu ti dai da solo questa parola, ti fai male. È una parola che puoi solo accogliere. È una parola che puoi ricevere solo come dono, a patto che, punto numero uno, accetti di avere bisogno di questa parola, qualunque sia lo stato della tua vita. Se l'ultimo uomo della terra o il più importante uomo al mondo, hai bisogno di qualcosa che riattualizzi dentro di te il fuoco. Punto numero due, proprio perché sai che ne hai bisogno, vivi costantemente proteso o protesa ad accogliere, ad accorgerti di questa parola. Allora, se è vero che Dio ci ama, ed è vero che ci ama, pensate che ci lascia a piedi, pensate che non costella il nostro tempo, le nostre giornate, la nostra vita, di momenti in cui Egli non ci spiega il senso delle scritture, così come ha fatto ai discepoli di Emmaus, non ci fa ardere il cuore nel petto. Prima forse lo vivevamo con più spontaneità, ma sapete perché era importante, ad esempio, una volta consigliare di leggere la vita di un santo? Perché tu leggi la vita di un santo, leggi la vita di San Giovanni Bosco, ma come fa a non arderti il cuore quando leggi la storia di quell'uomo? Come fa a non arderti il cuore quando non incontri, non lo so, la vita di Chiara Corbella, per dirvi, no? Ecco, questo tipo di incontri sono messe sulla nostra strada per far rinascere dentro di noi un fuoco che arde. Quindi vedete le due cose che stiamo dicendo questa mattina. La prima, noi abbiamo bisogno di una parola che diventi significativa, esattamente come quel verbo che si fa carne. E questa parola è solitamente una parola che ci raggiunge in un evento specifico della nostra esistenza. Per accorgerti di questo evento, tu devi sviluppare una capacità di attenzione, una capacità di silenzio. Il silenzio è saper distinguere questa voce in mezzo a tante voci. Quindi è un lavoro anche su se stessi. Questa voce che ti ha raggiunto in un evento specifico si riattualizza costantemente in maniera misteriosa attraverso delle situazioni, delle persone, delle circostanze che riaccendono dentro di te il fuoco e quindi ti ridanno di nuovo motivazione. Quindi non è tanto aver trovato qualcosa che ha risolto i nostri problemi, ma abbiamo trovato qualcosa che ci aiuta ad affrontare quei problemi. Incoraggiarsi, incoraggiare, sentire questa forza che opera dentro di noi. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero conversava con noi? Ecco, vedete quanto è concreta la vita cristiana e vedete come Maria in fondo ci indica una tappa molto importante. Avere Cristo non significa avere una convinzione. Vi potrà sembrare banale questa mia affermazione, ma credetemi che non lo è assolutamente. Perché purtroppo anche noi stiamo vivendo in un tempo in cui il cristianesimo nostro rischia di diventare ideologia. Il cristianesimo non è una convinzione. Se è una convinzione, cioè se è un'ideologia, noi ci mettiamo in mezzo a tutte le altre ideologie e facciamo guerra alle altre ideologie. La soluzione per noi non è escogitare un'idea da contrapporre a un'altra idea, ma contrapporre a un'idea un fatto.
Avete presente il miracolo del cieco nato? Avete presente questo miracolo in cui Gesù guarisce questo ragazzo, no? E quando i dottori, gli scribi, i farisei lo interrogano, no? Gli fanno il terzo grado: chi ti ha fatto questo? Quello lo racconta. Ma chi ti ha fatto questo? Di nuovo lo deve raccontare, di nuovo e ancora di nuovo. Cioè, non si accontentano mai, perché non accettano che Gesù abbia potuto fare questo miracolo, no? E poi cominciano a fare: ma un peccatore non può fare questa roba qui. Tu stai mente, chiamate i genitori, non era vero che era cieco, cioè negano l'evidenza, ok? Questo ragazzo, questo è l'antidoto ad ogni ideologia. Dice: io non lo so chi è, non lo so che cosa è successo, so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. Ora arrangiatevi. Cioè, a tutte le vostre idee, no, eccetera, io so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. È un fatto. Non è una convinzione, è un fatto. Potremmo dire, non lo so, un Don Bosco che incontra un ragazzino, non gli sta impartendo una lezione di un'idea. Quel ragazzino potrà dire un prima o un dopo dentro la sua vita dopo quell'incontro. Prima mi sentivo di nessuno, ora mi sento di qualcuno. Poi potranno anche attaccare Don Bosco e dire che è un impostore, che è una persona che non va seguita, che vanno eliminati i salesiani, e l'ha vissuto come persecuzione Don Bosco. Potranno dire che Francesco d'Assisi era pazzo. Allora soltanto gli ingenui possono seguire Francesco, ma a me non sembra che nei primi compagni, tra l'altro, ci fossero solo degli sprovveduti. Quello che voglio dirvi io è che l'incontro con Cristo è proprio l'incontro non con una convinzione, ma con un fatto che tu accogli e che segna prima e dopo dentro la tua vita, e poi hai bisogno di qualcosa che riattualizzi quel fatto. Un figlio ti ha cambiato la vita? Sì. Che cos'è che riattualizza la maternità? Che cos'è che riattualizza la paternità? Che cos'è che riattualizza la tua scelta di consacrazione? Che cos'è che riattualizza il tuo sacerdozio? Che cos'è che riattualizza il tuo mestiere? Che cos'è che riattualizza la tua missione? Per esempio, io sono convinto che Don Alberione era un mistico. Cioè, soltanto un mistico può fare quella roba lì. Capite che è dal rapporto con Cristo che nasce anche un'opera. E se tu dimentichi questo incontro con Cristo, l'opera può anche rimanere, ma non è più di Cristo. È un'opera come le opere del mondo. Funziona, ma non salva. Una famiglia può funzionare, ma può non salvare. Una parrocchia può funzionare, ma può non salvare. Un istituto religioso può funzionare, ma non salva. Salvare significa che tu incontri, fai costantemente un'esperienza di Cristo, che non soltanto ti dà una motivazione, ma si espande dentro la tua vita, perché tu non ti preoccupi più di un risultato. Perché vale la pena voler bene a dei figli? Perché diventeranno i più bravi medici, avvocati al mondo, ma anche se diventeranno degli scapestrati, varrà la pena voler bene a questi figli? Perché? Perché chi vive in questo modo, cioè chi ha incontrato Cristo e riattualizza questo, non è più preoccupato del risultato, ma è preoccupato di vivere per, di donare la propria vita. E il dono della vita apparentemente è sempre uno spreco, non è un affare. Tant'è vero che poche ore prima che Gesù cominciasse la sua passione, proprio a casa di amici, quando viene rotto il vasetto di alabastro con quel nardo profumato, la considerazione che viene fatta da chi non è in quella logica è esattamente questo: si poteva venderlo e darlo ai poveri.
viene percepito come uno spreco amare così, amare a fondo perduto. Ma è solo chi ama così, in maniera gratuita, gratis, a fondo perduto, profuma il mondo. Il profumo vero è di una vita vissuta per. Io non sono una madre e non posso conoscere fino in fondo che cosa prova una madre. Ma certamente davanti alla morte di un figlio, forse la prima reazione è quella di ripiegarsi su se stessi. E Maria invece la ritroviamo sotto la croce e poi la ritroviamo nel cenacolo, insieme agli altri. Maria non si chiude nel suo dolore, Maria vive per, anche quando soffre. Soffre per. Aggiungiamo finalmente la parola finale, per cosa? Per amore. Quando uno vive per amore e fa le cose per amore, ha trovato un motivo valido per cui può affrontare e fare tutto. Io sto lavorando perché gli altri se ne accorgano? No, per amore. Io sto vivendo questo mio servizio all'interno della Chiesa perché i miei superiori mi gratifichino? No, per amore. Io sto facendo questo perché i miei familiari a un certo punto mi diano quella gratitudine che è giusta per... No, per amore. E questo è davvero una sorta di bussola, di nord che il Signore ci mette nel cuore. Guardando Maria, noi vediamo una donna che ha vissuto per amore. Quando noi diciamo per amore, stiamo dicendo per amore di Cristo, ma Cristo non è mai una cosa astratta, è sempre qualcuno. A me piace sempre sottolineare un aspetto che il Vangelo di Giovanni lo dice e non lo dice, cioè lo dice, ma bisogna fare attenzione per accorgersi di questo. Avete presente quando Gesù a un certo punto afferma: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Frase bellissima, tra l'altro. E noi diciamo che Gesù è morto dando la vita per tutti noi, ma sta cosa mi sa troppo di generalismo, no? Per quale motivo Gesù va a finire in croce? Per colpa di Lazzaro. È la risurrezione di Lazzaro che fa convincere le persone a condannarlo a morte. Quindi lui è il primo che ci mostra che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. E questa cosa non è una cosa astratta. Lui ha dato la vita e la questione puntuale in cui lui ha potuto dare la vita è Lazzaro. Lazzaro è il motivo per cui lui viene condannato. Questo per dirvi che ognuno di noi vorrebbe scegliersi anche il per amore, no? Ma a volte il per amore lo incontri nella vita, non te lo scegli, ce l'hai lì davanti. Perché Dio vuole essere amato, riconosciuto e accolto nel reale che abbiamo, non nell'ideale che speriamo. Se io avessi accanto delle persone degne, amorevoli, onorevoli, darei la vita per loro. Questo è l'ideale. Tu di fianco non c'hai persone così, c'hai persone che a volte sono mediocri, che sono ingiuste, che forse non meritano nulla. Però a differenza dell'ideale, queste persone esistono, ci stanno veramente. E il Signore sta dicendo, per amore loro, ama queste persone. Ama me. Attraverso queste persone. L'Annunciazione in fondo ci insegna questo, non soltanto a ripartire da ciò che dà significato alla nostra vita, ma a dare alla nostra vita questo orientamento che è un orientamento di apertura. Adesso non so nella traduzione nuova del Messale, no? Ma nella preghiera eucaristica 4 c'era proprio questa indicazione.
è perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato lo Spirito. Cioè, qual è l'opera dello Spirito? Sentite questa parola, l'opera dello Spirito, e quindi l'opera della vita spirituale. Vita spirituale è la vita dello Spirito dentro di noi. Non vivere più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Vivere per. Ma vivere per Lui che è morto e risorto per noi non è una cosa astratta. Abbiamo occhi per accorgerci di chi significa in questo momento per noi vivere per? Ecco, prendere sul serio la realtà significa per noi prendere sul serio Cristo. E se tu stai prendendo sul serio Lui, non sei più preoccupato dei risultati. Perché la pienezza che ricevi non ha più niente a che fare con i risultati. Non è un'opera del mondo. Bene, voglio arrivare alla conclusione di questa nostra prima meditazione questa mattina, raccontandovi o mettendo davanti alla vostra attenzione un racconto drammatico che troviamo nel libro della Genesi. Genesi capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32, versetti 23-33. Beh, questa è una storia che in realtà è una storia famosa, perché è la storia di Giacobbe. Giacobbe è uno dei patriarchi più importanti che incontriamo nell'Antico Testamento e nella storia del nostro monoteismo. Arriva ad entrare, entra nella storia della salvezza non in maniera molto leale. Voi sapete che Giacobbe alla fine ruba la primogenitura, e quando il fratello si accorge di questo si arrabbia. Ma Giacobbe è niente al confronto del fratello, e fisicamente, cioè il fratello era proprio un energumeno, lui mingherlino, e in termini proprio di possibilità il fratello dispone di uomini, persone, armamenti che Giacobbe non ha. Giacobbe ha solo problemi, perché ha mogli a carico, figli e poca roba, non può fare niente. E c'è un momento nella vita di Giacobbe, che è un momento drammatico, ma un momento decisivo, che è il momento in cui sta scappando dal fratello, è notte, e cerca in tutti i modi di attraversare il guado dello Yabok, pensando che andando dall'altra parte riuscirà a seminare il fratello. Quella notte succede qualcosa veramente di interessante, di drammatico, ma di decisivo nella vita di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabok. Capite? Ha donne e bambini a carico, non ha soluzioni o armi o eserciti. Il fratello invece arriva con centinaia di uomini a ucciderlo. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo.

C'è un'esperienza di un dolore che lui ha fatto, che non è un dolore che cancelli, punto e basta, è un dolore che ti fa male, con cui tu lotti. E vedendo che non riusciva a vincerlo, quest'uomo, vedendo che non riusciva a vincere Giacobbe, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Lo colpisce all'anca, Giacobbe cade, Giacobbe continua a lottare, non si ferma, non si arrende. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale, questa è la vita spirituale. La vita spirituale è lottare. È lottare con i propri fantasmi, con il buio che ci abita, con un Dio che a volte non capiamo, che ci sembra venir contro. E non smettere di lottare, perché in fondo la vita spirituale finisce quando tu ti rassegni. Quando tu dici non c'è più niente da fare, non è vero. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Credo che nella vita religiosa non esista più questa cosa, cioè di cambiare il nome, vero o no? È raro. Però c'è qualcosa di interessante in questo. L'incontro con Cristo è l'incontro con qualcuno che ti rivela un nome che tu non conoscevi. Francesco Forgione diventa Pio da Pietrelcina, ad esempio. Giovanni di Bernardone diventa Francesco. E Simone il pescatore diventa Pietro. Che cosa c'è nascosto dietro questa cosa? È che in fondo l'incontro con Cristo, con la vita spirituale, ti rivela la tua vera identità, quella che non conosci. Tu pensi di essere Giacobbe, ma in realtà tu sei Israele. Ma Israele è emerso dopo tanti incidenti di percorso, dopo tanti errori che hai fatto e dopo che non hai smesso di lottare, anche se era notte. Ecco, perché noi dovremmo coltivare seriamente una vita spirituale? Perché abbiamo bisogno di capire chi siamo. Solo Cristo sa chi siamo davvero. Solo Lui può dirci il nostro vero nome. Anche Maria forse pensava qualcosa di se stessa, ma alla fine della storia ha capito che lei non era semplicemente ciò che poteva immaginare di se stessa. Questo le fa dire, ma lo vedremo oggi pomeriggio, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, che non mi sembra proprio una frase umile, ma invece è di un'umiltà pazzesca, perché è di una concretezza straordinaria. Maria si accorge di non essere più semplicemente ciò che immaginava. E poi, ecco, l'ultima cosa, ciò che Dio fa nella vita di Giacobbe lo fa non solo per Giacobbe, ma attraverso di lui la benedizione arriva a tutte le genti. Questo a ricordarci una cosa molto importante. La prima cosa che un'autentica vita spirituale, secondo proprio la via di Maria, cancella è l'individualismo. Una vita spirituale individualistica non è una via spirituale, non è una vita spirituale. L'individualismo funziona in questo modo. Voglio Dio in modo tale che sto bene io. Tutto inizia e finisce nel rapporto tra me e Dio. No, Dio entra in relazione con te perché attraverso di te vuole fare qualcosa per gli altri. Non sta pensando solo a te, sta pensando anche a tanti altri. Quindi questo è importante perché la nostra santità non è un affare nostro,

un affare per gli altri anche. Se tu ti santifichi, hai fatto un favore anche agli altri, non solo a te stesso. La benedizione che Giacobbe Israele riceve quella notte è una benedizione che si estende a tutte le generazioni dei suoi figli. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La benedizione di Maria raggiunge noi, per un motivo molto semplice, perché questa donna alla fine ci dà Cristo. E che cosa ci può essere di più prezioso di qualcuno che ti dà Cristo? Chissà se noi siamo una benedizione o se noi abbiamo inteso la nostra vita di fede semplicemente come un trovare un nostro equilibrio. Ecco, se tu intendi la tua vita di fede come risolverti il tuo problema, tu non riesci a capire le parole di Paolo quando dice: in noi opera la morte perché in voi operi la vita. Questo sta a significare che il dolore e la sofferenza di un padre e di una madre in realtà portano frutto nella vita dei figli, ad esempio, che la mia mortificazione di questo momento è a vantaggio della mia comunità, che l'esperienza che sto vivendo in questo momento della mia esistenza non inizia e finisce con me, ma passa attraverso di me, e che ci sono dei momenti in cui io mi trovo a vivere delle cose difficili a vantaggio di tutti. Non so se vi rendete conto di quanto è importante questo, perché un po' capire che certe volte noi viviamo dei momenti difficili, ma se tu hai la consapevolezza che lo stai vivendo per gli altri anche, non solo per te stesso, li accetti. Dice Paolo: io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa. Qualcuno direbbe: cosa sei disposto a perdere? Beh, lì si vede l'autentica vita spirituale. Se tu sei disposto a mettere la tua vita in gioco, da quel momento in poi ciò che Dio fa dentro la tua vita è una benedizione per tutti. L'incarnazione non è un fatto intimistico, individuale tra Maria e Dio, ma è un fatto che riguarda tutta la creazione, tutta la storia, tutti noi. Beh, è così per ogni vocazione, è così per ogni esperienza autenticamente di fede e cristiana. Ciò che Dio fa dentro la nostra vita è per il vantaggio di tutti, ma è vero anche il contrario. Ciò che noi impediamo a Dio di fare dentro la nostra vita, lo togliamo agli altri. Lo togliamo agli altri.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale ascolteremo il testo del Vangelo di Matteo dal versetti 37-42 del 10° capitolo. L'odierno testo ci proporrà la radicalità della sequela. Ma dietro le esigenti regole che Gesù ci proporrà, in realtà è una sola la regola, è quella dell'amore. A Lui e a Lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10° di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i dodici, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nel suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità a mettere a soqquadro la propria vita, la casa della propria vita, pur di far spazio al Signore. Uso di proposito questa immagine perché nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, ci viene presentata una donna che riconosce in Eliseo un profeta e proprio per lui fa costruire al marito una stanza nella sua casa. Non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi.
se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo, la propria stabilità, quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura, perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parabola di Gesù, c'è un seme che viene gettato ed è il compito del missionario, e c'è un terreno che chiede che questo seme venga accolto ed ecco il compito di colui che accoglie. E non sempre l'accoglienza è positiva, non sempre l'accoglienza è piena, libera, ma solo nella misura in cui questa accoglienza sarà libera porterà frutto al 100%. Allora vedete, come il missionario deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco, allora
riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita, ma non possiamo perderci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre vereti nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità dell'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù, e in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Ecco, gentili amici radioascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Abbiamo un nuovo appuntamento dedicato al ciclo del Te Deum. Ritroviamo il maestro Pierluigi Vrardo. Ecco, Pierluigi, bentornato.
1: Grazie.
0: Grazie per essere qui con noi e aver accettato un nuovo invito per commentare altri due Te Deum. Ecco, qui, come abbiamo detto l'altra volta, quando i nostri ascoltatori si ricordano quando abbiamo ascoltato il Te Deum di Olson e il Te Deum di Tarp, qui abbiamo due Te Deum del XVII secolo, il Te Deum di Jean-Baptiste Lully e il Te Deum di Antonio Caldara. Ecco, quando potrà dire un derby Italia-Francia, ma qui spegniamo subito gli entusiasmi, in quanto Jean-Baptiste Lully, a dispetto del nome, è italianissimo.
1: È fiorentino. È di Firenze, anche se poi ha rinnegato la sua paternità, praticamente. La sua storia è curiosissima, è anche molto divertente.
0: Sì, tra l'altro saranno degli aneddoti, perché alcuni ricordo come il figlio del mugnaio, anche se in realtà sì, lui dice di discendere una famiglia nobile. Poi
1: no,
0: lì...
1: no, anzi, era stato. C'era un signore mandato da una mademoiselle de Montpensier, una nobile parigina, a girare l'Italia per trovare qualche ragazzo da adottare. Voleva adottare un ragazzo italiano che sia di bell'aspetto, che sia bravo, eccetera. Lui porta, si accorge di questo qua che aveva studiato chitarra da un frate lì a Firenze, ma era figlio del mugnaio. Lo porta da lei e lei, quando lo vede che era proprio brutto come bambino, aveva 12 anni, era proprio brutto. Lo sbatte in cucina a fare il cuoco tra le pentole.
0: Lo sguattero
1: praticamente. E lui, l'aneddoto racconta che lui si ingegnava con le pentole, buttandoci dentro l'acqua a procurare le note, praticamente cantava e suonava, che uno degli ospiti che si intendeva di musica ha detto: ma guarda che ragazzo lì ha talento. E allora lei, rimasta così, l'ha fatto studiare musica lì a Parigi, se non che lui gli fa una composizione in cui la prendeva in giro e lei, arrabbiatissima, lo caccia di casa. Ma lui aveva già praticamente i suoi intralazzi in Parigi e mette su un sestetto d'archi che diventa subito famoso in Parigi, tanto che il re, poi alla fine viene a saperlo, era il re Luigi XIV, il re Sole, che lo chiama a corte e gli dà incarichi molto importanti a livello musicale, tanto che diventa praticamente il musicista del Re Sole. E qualsiasi festa, qualsiasi incoronazione, battesimo, qualsiasi religioso, sacra, profana, danza, eccetera, era sempre lui che di mezzo, che componeva, dirigeva, faceva.
0: Infatti il potere di Lully all'interno della corte
1: era potente,
0: era diventato quasi un viceré, tra virgolette, insomma, perché
1: dal punto di vista musicale sicuramente
0: il sovrano
1: sì,
0: non muoveva foglia se non aveva il parere di Lully. Dopo ebbe anche il monopolio della musica, la musica lirica tra virgolette francese, la tragedie lyrique, ecco, e molti compositori non potevano suonare perché lui aveva il privilegio di avere il monopolio della musica, quasi sì, una SIAE francese.
1: Diventa ricchissimo, ovviamente vuole diventare nobile, eccetera. Arriviamo al Te Deum, perché la cosa è veramente molto interessante, il fatto è abbastanza noto. Il Te Deum è del 1686, un anno prima della sua morte, e lui l'aveva composto qualche anno prima, a dire la verità, per il battesimo di suo figlio, in cui era presente fra l'altro il re,
0: che era padrino del figlio. Chiusa parentesi,
1: avevano un modo strano di dirigere quella volta. Lui aveva praticamente in mano un bastone di quelli da cerimonia, non so se avete presente quei bastoni
0: da banda, forse sono
1: ma più grandi
0: e possenti.
1: Non so, li ho visti in cattedrale a Salisburgo portare davanti alla croce il barone che porta davanti questo bastone. Beh, questo bastone veniva battuto in terra in maniera abbastanza violenta per segnare il tempo. E se non che il re Luigi XIV, dopo una grave malattia, si ristabilisce e per ringraziare Dio del ristabilimento di questo re, vogliono eseguire questo Te Deum. E durante le prove, era il gennaio del 1687, sbattendo in terra violentemente questo bastone per segnare il tempo, se lo dà su un piede. Il piede si fa molto male, il piede va in cancrena, i medici gli dicono di tagliare il dito prima, lui si rifiuta, di tagliare il piede poi, lui si rifiuta, anzi crede a un ciarlatano che gli dice che lo guarirà. in effetti va tutto in cancrena e lui ci lascia le penne. Cioè,
0: quindi da un lato questa sua composizione, che forse l'ha reso non proprio più celebre, però una delle sue composizioni più celebri, anche lo ha condannato a morte.
1: L'ha condannato a morte. Lui dice praticamente, quando gli dicono: signore, guardi, lei deve morire, morir bisogna, peccatore, morir bisogna. Arriva racconto l'ultimo aneddoto, il frate a confessarlo in punto di morte, e siccome lui stava lavorando ad un'opera profana, un'opera teatrale profana, il frate gli dice: brucia la partitura di quest'opera se vuoi salvarti l'anima. E lui gli dà la partitura dell'opera e il frate la va a bruciare, e i suoi cortigiani gli dicono: ma cosa hai fatto? Non vi preoccupate, ne ho un'altra copia.
0: Quindi ci sono tantissimi aneddoti sulla vita di Lully, ma passando al suo Te Deum, ecco, qui abbiamo un avvio sfolgorante dell'orchestra, perché questo Te Deum fa parte dei sei mottetti, sono andati 5 o 6 mottetti di Lully.
1: Sì.
0: Ed è per soli, 5 solisti, doppio coro, è un'orchestra veramente molto grande, ecco,
1: per l'epoca sicuramente una cosa grandiosa, deve celebrare i fasti del re.
0: Sicuramente sì, uno ascolterà, dirà proprio: sì, siamo nell'epoca del Re Sole, perché
1: sì, sarebbe interessante ascoltare i mottetti che lui compone in favore del Re Sole. Hanno dei testi che i nostri liturgisti non so cosa direbbero: ti ringraziamo Dio di questo grande re, il delfino di Dio, onore e gloria al Giglio di Francia, e queste cose vengono cantate in chiesa.
0: Quasi il potere spirituale ha servito al potere temporale.
1: Di più, era il re, era praticamente più di Dio, era l'immagine di Dio in terra, o in terra di Francia perlomeno.
0: Infatti lui, Luigi XIV, diceva sempre: le tasse moi, ovvero lo Stato sono io. E non per altro in quel periodo la Francia ebbe uno dei suoi più belli periodi floridi che conobbe, sotto proprio il regno di Luigi XIV, e possiamo proprio anche sentirlo.
1: Al di là della grandiosità, è comunque una bella opera musicale, si ascolta volentieri, è composta bene, è molto piacevole.
0: Infatti abbiamo una sinfonia introduttiva, poi abbiamo il Patre Mense Maiestatis e altre due sinfonie che ci portano al Tergo Quaesumus e il Dignare Domine. L'esecuzione è affidata ai solisti Jennifer Schmidt e Francine Bessach, soprani, Zever Vandersteen, controtenore, Louis Devaux, tenore, Philippe Uttenlocher, passo. L'ensemble locale à Cœur Joyeux di Valencia, diretto da Georges de Kermel, e l'orchestre de chambre de Jean-François Paillard, è diretta da Jean-François Paillard. Ascoltiamo.

0: Veramente grandiosa questo Te Deum di Jean-Baptiste Lully, un Te Deum che, come abbiamo potuto sentire, corsi e ricorsi della storia, tra virgolette, lo ha condannato a morte.
1: Eh sì, un Te Deum
0: Proprio
1: tragicomico.
0: tragicomico. Allora, il Te Deum per 5 solisti, doppio coro d'orchestra, eseguito da Jennifer Schmidt e Francine Bessac soprani, Zeger van der Steen controtenore, Luis Devaux tenore, Philippe Huttenlocher basso, l'ensemble vocal à cœur joyeux de Valence diretto da Georges de Kermel, e l'orchestre de chambre Jean-François Paillat era diretta da Jean-François Paillat. Allora, oggi abbiamo voluto accostare una composizione non simile, ma che sempre del
1: Per
0: XVII
1: certi
0: secolo,
1: aspetti, si richiama
0: fastosa, sì.
1: fattosa, perché in effetti il movente più o meno è sempre quello, la
0: Certo.
1: celebrazione di un imperatore. Qui siamo a Vienna, non siamo più a Parigi.
0: Esatto, il Te Deum di Antonio Caldara,
1: Antonio
0: che tra
1: Caldara.
0: l'altro forse più hanno potuto già ascoltare in registrazione quando il buon Riccardo Muti ha diretto il concerto della risurrezione della Fenice, no? E come noi ben sappiamo, noi italiani che paghiamo il canone Rai, no? La Rai ha tagliato proprio il momento in cui doveva essere eseguito questo Te Deum, perciò chi ha la registrazione fortunata ha potuto ascoltare questa bella, molto bella composizione, dura poco, non dura tanto, però ecco, chi poteva ascoltarlo dal vivo non abbiamo neanche noi potuto apprezzare il Te Deum di Antonio Caldara all'epoca. Allora, il Te Deum di Antonio Caldara.
1: Caldara è un compositore della fine del Seicento, è nato nel 1670 e morto nel 1736. Era veneziano, anzi è stato suonatore di strumenti ad arco e anche cantore a San Marco a Venezia. Dopodiché ha iniziato a girare l'Europa, soprattutto a seguito del re Carlo III, che poi è diventato imperatore Carlo VI, scusate. E girò la Spagna e avevo un periodo a Barcellona e poi a Roma, fra l'altro con controversie tra Papa e Imperatore sulle nomine, fra l'altro Vescovili, eccetera. E nel 1716, per la seconda volta, si reca a Vienna e diventa vice maestro di cappella, un titolo che mantenne fino alla morte.
0: Ecco, all'epoca diciamo che il maestro di cappella era Johann Joseph Fuchs,
1: Sì.
0: quindi sì, un nome non da poco, visto che è stato maestro, sono moderato, di Franz Josef Haydn,
1: Sì.
0: Johann Joseph Fuchs, perciò e dobbiamo dire che Carlo VI, no, ebbe un'ammirazione incondizionata nei confronti di Caldara, perché non solo il suo onorario era superiore a quello del maestro di
1: Certo,
0: cappella,
1: sì.
0: ma anche quando morì, poi l'imperatore non volle più sostituire, non volle più una figura di vice maestro di cappella alla morte di Caldara, tanto aveva lasciato il segno.
1: Sì. In effetti è stato anche, se vogliamo, l'ultimo esponente del barocco, del teatro barocco di scuola veneta, di stampo veneto. Fu lui che musicò composizioni di Metastasio, per esempio.
0: Ma non solo Caldara, se andiamo a leggere le sue note compositive, possiamo vedere che ci ha
1: Molto
0: lasciato
1: aperto.
0: tantissime, è un compositore molto fertile, è stato circa
1: Caspita,
0: 3.500 composizioni.
1: 3.500 composizioni ritrovate, almeno segnalate, e molte delle quali sì, di musica teatrale, orchestrale, ma anche sacra. Ricordiamo ad esempio una cinquantina di messe, almeno 200 mottetti e 300 cantate tra sacre e profane, e poi le sonate di vario genere, sacre e profane.
0: Allora, il Te Deum in questione, no, che dura, non dura tantissimo, si apre subito per 8 voci da concerto con le voci dei soprani femminili, ecco. Ed è un Te Deum che è nella sua integrità, ecco, un Te Deum che, tra virgolette, come vedete, è abbastanza fastoso, Pierluigi.
1: Beh, i soprani, diciamo subito che quell'epoca non erano donne, erano bambini. Pensiamolo, adesso magari la composizione è cantata da un
0: Da donne,
1: coro
0: sì.
1: di donne, però pensiamolo cantato da un coro di bambini e di adulti, tutti maschi. E in questa orchestra abbastanza fastosa, immaginiamolo nel Duomo di Colonia, dove c'è stata l'incoronazione di Francesco I, imperatore del Sacro Romano Impero. È proprio questa l'occasione in cui lui ha composto questo Te Deum. Ricordiamo appunto che tutti i Te Deum che che noi ascoltiamo anche in questa rassegna, ma generalmente sono tutti composti per occasioni di questo tipo, sono tutti composti per composizioni sfarzose di vittorie, di incoronazioni, di eventi molto fausti, ecco.
0: Ecco, poi diciamo che la cerimonia dell'incoronazione durava molte ore, sì, ed era eseguita durante la messa, una messa che prevedeva vari momenti, e alla fine di tutto c'era proprio il canto del ringraziamento del Te Deum, ecco. Sì. Ecco, anche qui la veste del...
1: diciamo anche, non so, l'elezione del Papa si conclude sempre in Cappella Sistina, noi non lo vediamo perché è segreta la cosa, ma prima che il Papa esca dal balcone di San Pietro i cardinali intonano il Te Deum.
0: La solennità in questo caso è dovuta, allora ascoltiamo il Te Deum Laudamus per l'incoronazione di Antonio Caldara per otto voci da concerto, due violini, due viole, due cornetti, fagotto, due clarini, due trombe, timpani, eseguito dall'ensemble Johann Rosenmüller, diretto dal maestro Arno Paduk.

0: Questo era il Te Deum di Antonio Caldara, eseguito dal Johann Rosenmüller Ensemble, diretto dal maestro Arno Paduk. Ecco, Pierluigi, ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie,
0: per averci dedicato il tempo a venire a illustrarci, a preparare questo ciclo dedicato a questi quattro Te Deum che ci hai presentato. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, vocenaldeserto@libero.it, per suggerimenti, proposte eccetera durante questo ciclo del Te Deum. E per quanto ci concerne, noi appuntamento alla prossima settimana. Ancora un grazie al maestro Pierluigi Verrato.
1: Grazie a voi.
0: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

0: e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
1: Oggi in studio
0: Elena Semi.
2: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità. Papa Leone XIV è giunto oggi a Tenerife dalla Spalmas de Gran Canaria. Le Canarie sono la sua ultima tappa del lungo viaggio apostolico in Spagna. Stasera rientro a Roma. È in corso proprio in questo momento l'incontro del pontefice con le realtà di integrazione dei migranti a Santa Cruz de Tenerife. Alle Canarie c'è Mari Carmen Serrano del Movimento dei Focolari, che ieri ha partecipato sia alla messa allo stadio di Gran Canaria sia all'incontro nella cattedrale di Sant'Anna. Allora, buongiorno Mari Carmen.
3: Buongiorno, sì.
2: Che cosa significa intanto per voi la presenza del Papa e che cosa, come sono andati i momenti che tu hai avuto modo di vivere?
3: Penso che è un momento storico, perché qui nelle Isole Canarie, une isole piccole nell'Atlantico, quando un Papa viene qua è una cosa molto molto impressionante, il cuore pieno di gioia, che l'amore si sente. È importante questo accogliere le persone e danno il suo frutto, perché quando un Papa viene alle Canarie questo non lo facciamo noi, lo fa un altro. Penso che quando le persone facciano le cose così, con l'amore, con il cuore, senza pensare cosa verrà dopo, vengono cose grandi, perché nelle Isole Canarie questa cosa di accogliere le persone si fanno da tanto tempo. Sempre abbiamo avuto persone di tanti luoghi, e adesso con questi migranti facciamo lo stesso, che facciamo fare con il cuore accogliente, per tutti noi, per la Chiesa qui è una grande emozione. Ha stato tanto in la cattedrale ieri, in la Plaza Sant'Anna, che abbiamo avuto tante persone, e anche nel stadio, nella messa, c'era un'emozione, una gioia, la gente si sentiva quell'amore di tutti, quell'unità, tutto era meraviglioso, no? La gente, ho ascoltato a qualcuno, erano tutte contente, e questo verrà fuori dopo, no?
2: Nel tempo, quali parole ti hanno colpito di più?
3: Non lo so, l'accoglienza, l'amore. A me resta nel cuore che quell'amore che lui ci ha dato a noi è quell'amore che noi abbiamo dato. O sea, la gente ha dato tanto amore, e questo fa che, non so, le parole sono tutte, che siamo uniti, che ci amiamo, non lo so, no? Tutto non resta per me una sola parola. È tutto.
2: Sono tutte importanti, come sono importanti i gesti, anche un'attenzione particolare del Papa alla vostra lingua, come parlate.
3: Sì, qui nelle Isole Canarie, come tante persone nella Sud America, non parliamo del voi. Noi diciamo di usted, nel spagnolo si dice vosotros, ma noi nel spagnolo delle Isole Canarie diciamo di usted. E il Papa ha parlato così, e la gente era molto molto grata e molto contenta, perché ci sono luoghi come Barcellona, ha parlato un catalano, e per loro e per tutte le persone, perché si parlano sempre di questo, è molto importante. Ma qui nelle Isole Canarie è anche importante, e la gente non lo sa, ma il Papa lo ha colto, lo ha preso e ha parlato, e la gente era molto contenta, molto toccata. Ha detto il Papa ha fatto questo come noi e per noi. Siamo molto contenti, perché sono gesti piccoli, ma che fanno così.
2: Mari Carmen, ti ringraziamo molto per essere stata con noi, per averci portato insieme a voi in questi incontri con Leone XIV.
3: Grazie anche a voi.
2: E ora sulle parole che ha pronunciato Leone XIV nell'incontro ieri con le realtà di accoglienza dei migranti al porto di Las Palmas. Apriamo una riflessione con due voci, due persone impegnate accanto alle vittime di tratta. Il Papa ieri si è rivolto proprio a una vittima di tratta, Blessing, che non poteva nemmeno essere presente per ragioni di sicurezza. E Leone XIV ha detto: se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. E allora la prima voce che ci guida sulla scia di queste parole che sentiamo è quella di Suor Rita Giaretta, orsolina fondatrice di Casa Ruth per donne vittime di sfruttamento.
4: Sono parole che ti fanno vibrare dentro, ne senti il fascino, la bellezza, ma senti, continui a sentire però anche il pugno nello stomaco dentro, perché è una realtà che continua ad esserci ed è sempre più drammatica. Ecco, il Papa ha toccato in maniera forte, ma è molto bello che proprio ascolti queste testimonianze, che parli di questi volti. Poi parlava dei blessing, benedizione. Il Papa parla proprio a partire dalla bellezza di questo nome, che ogni creatura, ogni persona è una benedizione di Dio. Per il senso della dignità, dignità infinita di ogni persona. Ecco, che non ha prezzo, non può essere mercificata, non può essere schiavizzata. Ecco, dalla mia esperienza sento che sono parole che da anni mi accompagnano, da anni, e le rivedo incarnate in tanti volti, in tante storie, in tante blessing che ho accolto, ecco, in tante Faith, in tante Natasha, ecco, tanti volti, ed è giusto riportare l'attenzione al valore della persona in una fase, in un momento di storia dove si rischia di proprio massacrare questa umanità, l'umano, di massacrarlo. Bisogna avere il coraggio di riprendere e di prenderci cura di questa umanità, che poi sono corpi concreti, vite concrete, hanno un nome, una storia. Molto bello quando dice può essere nostra figlia, una nostra sorella, e così. Io penso anche già nella nostra esperienza, io ho ormai più di 30 anni accanto a queste storie, e guarda, non ci si abitua mai ad ascoltarle, perché ogni volta hai un volto concreto, hai sogni, speranze infrante, e quindi tutto l'impegno per restituire dignità.
2: E come si deve trasformare la Chiesa di fronte a questi volti?
4: Sì, allora qui mi chiedo, è potente quello che ha detto il Papa anche, mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Noi dobbiamo stare attenti come Chiesa, abbiamo appena vissuto la grande festa del Corpus Domini, è vero, forse è più facile inginocchio, ci disturba meno, ma deve essere un corpo eucaristico che ci fa fremere dentro, che ci disturba, che ci scomoda, perché ci rimanda ai corpi concreti delle persone, in questo caso anche di donne vittime della tratta, come ha parlato Papa Leone. Ecco, quindi è importante che la Chiesa diventi proprio spezzi, rompa questi muri di divisione, di separazione, che lo dice poi la Bibbia, la parola, basta separazione, ma muri, ma ponti di alleanze, di fraternità, di sororità nuove. Per me c'è un passaggio che probabilmente ancora dobbiamo aiutarci ed educarci. Lui ha parlato dei paesi di origine, dei paesi di transito, dei paesi di approdo, del diritto internazionale, ecco, di tutte queste cose che devono fare la loro parte. Ma io dico anche i paesi ricchi, l'Occidente, io penso alle donne sfruttate, quanto fatica facciamo dire che è la domanda che alza, che fa in modo che queste vengano direttite nei loro paesi e poi trafficate, portate qui. Quindi il prezzo gli danno i trafficanti, ci sono, abbiamo sempre soldi di pagare, ma l'ultimo prezzo è anche qui sulle nostre strade, sui nostri case chiuse, nei nostri centri massaggi, quando i clienti chiedono a queste persone quanto costi. Non è possibile, è una domanda questa che mi inquieta dentro, mi disturba, mi dà dolore, e la Chiesa deve assumerla, sentirla. Sono i nostri persone che sono qui, anche frequentano le nostre chiese, sono i nostri battezzati. Non è possibile, dobbiamo dire anche al maschile, a questi uomini, a queste persone: potrebbe essere tua figlia, potrebbe essere la tua sorella, potrebbe essere la tua fidanzata, la tua amica. Non possiamo ridurre le persone a merce, a soldi. Quanto costi? Qual è il tuo prezzo? Questo ci deve inquietare. E come vorrei, allora, per ritornare alle nostre chiese, che anche nelle nostre omelie si affrontassero in maniera più concreta questi temi della dignità infinita. Altrimenti facciamo una spiritualità individuale, devozioni, rituali che ci mettono a posto, no? Ci fanno sentire a posto, e abbiamo accanto a noi persone che sono massacrate, derubate della dignità. Dobbiamo imparare, come dice Papa Leone, a inginocchiarci davanti a questa dignità.
2: Ringraziamo Suor Rita Giaretta per queste sue parole, per questo invito a inginocchiarci davanti alla dignità di tutte le persone. Allarghiamo ancora la riflessione con Irene Ciambezzi, operatrice del servizio antitratta della Papa Giovanni XXIII. Sentite.
5: Prima di tutto, sicuramente ha risuonato in noi un senso di grande gratitudine, perché il Papa ha ridato finalmente dignità e spazio a persone che hanno il diritto di cercare rifugio, e ha dato di nuovo un volto, una dignità alle persone migranti, di fronte alla quale la Chiesa si è inginocchiata, un segno molto forte. Tutte le volte che c'è questo gesto significa riconoscere la dignità, vuol dire riconoscere che l'altro esiste, non è più invisibile, e riconoscere che davanti a Dio siamo tutti figli, anche in un gesto di perdono per le nostre assenze in alcuni luoghi della terra dove maggiormente c'è corruzione, disuguaglianza, instabilità, e di conseguenza si alimenta la tratta di esseri umani. Un altro aspetto importante credo che sia aver dato di nuovo visibilità ad alcune rotte che noi dimentichiamo, e questo è un problema legato anche alla comunicazione, alla narrazione di quello che è la migrazione nelle diverse rotte del Mediterraneo. Per molti anni ci siamo concentrati soltanto nella narrazione della rotta libica, quindi della rotta del Mediterraneo centrale, che per l'Italia è importante, ma non pensando invece che verso la Spagna, e quindi per esempio nel caso della rotta delle Canarie, sono veramente migliaia le persone che mirano verso la Spagna, che muoiono in altre acque, ma che sono altrettanto figli di Dio. Persone migranti che poi spesso cercano di raggiungere appunto dal Marocco, dalla Mauritania, le Canarie, per poi raggiungere la Spagna, e che spesso sono poi persone che ritroviamo anche in Italia o in altri stati del nord Europa. E quindi chilometri e chilometri attraversati con una speranza, con un sogno. E anche se spesso penso che Papa Leone in questo, nelle sue parole, abbia mostrato anche grande consapevolezza del fenomeno della tratta, delle varie sfaccettature, delle varie forme di sfruttamento, spesso si tratta di giovani uomini e giovani donne ingannate, illuse o anche reclutate attraverso il digitale. Nella giornata mondiale di preghiera per la tratta di esseri umani, Papa Francesco a febbraio, in occasione di Santa Bachita nel 2025, ha parlato di schiavitù informatica, di quanto sia facile oggi essere reclutati attraverso i social e seguire, no? Quelle che sono le proposte di trafficanti, di sfruttatori, che in realtà ti ingannano, ti illudono. In Europa li aspetta il lavoro sfruttato, che sta sempre più crescendo, e o lo sfruttamento sessuale, non solo della prostituzione forzata in strada o nei bordelli, ma anche in nuove forme di sfruttamento sessuale online sempre più diffuse. Quindi la storia di Blessing ci ricorda la voce di tante Blessing che non solo abbiamo incontrato, ma che abbiamo accolto e assistito come associazione Papa Giovanni. e sicuramente cercando di costruire, affiancando ognuna di queste donne, una delle relazioni completamente diverse, no? Che non usano il corpo, che non rendono merce la persona e la sua, appunto, il corpo come fosse di altri, gestito da altri, ma ridando la dignità a una globalità della persona, che vuol dire ovviamente le sue capacità, le sue potenzialità, la sua possibilità di empowerment e di costruire una occasione di riscatto, di vita dignitosa nel lavoro, nella vita coniugale, nella vita della maternità. E questo abbiamo sperimentato, funziona quando c'è la possibilità di intercettare, come la nostra associazione Dopo Giovanni e tante altre con cui collaboriamo anche in rete con la Spagna. Penso a Fondazione di Solidarietà d'Amaranta, con cui abbiamo collaborato spesso, presente anche in diversi territori laddove ci sono persone che vengono dall'Africa, come dall'Africa subsahariana, no? L'attenzione del Papa in questo momento è su questi, ma che possono essere per esempio altrettanto sfruttate, provenienti dal Sud America, pensano a un altro flusso molto frequente verso la Spagna e poi verso l'Italia. Quindi ci coinvolge tutti, non è uno sguardo un paese solo su un'isola, ma una narrazione più reale di quello che è il fenomeno e di come sono reclute e sfruttate le persone.
2: E grazie anche a Irene Ciambezzi per questa riflessione. Ora voltiamo pagina. Sarà firmato il 25 giugno dai rappresentanti delle religioni che sono in Italia un patto che dà continuità e prospettiva all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. È il frutto di un cammino di 3 anni che ci racconta Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Religioso della CEI.
6: Straordinaria quello che i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno vissuto negli ultimi anni che sono stati segnati dal Covid e sono stati segnati da tutte le vicende di cui hanno creato una situazione geopolitica profondamente delicata, ma proprio in questo contesto i responsabili delle religioni che sono in Italia non hanno mai e poi mai abbandonato questo tavolo, e questo è un segno straordinario dell'azione dello spirito che trasversalmente segna la spiritualità di tutte le religioni, cioè il desiderio di poter stare attorno a un tavolo, di potersi ascoltare, di poter dialogare. E proprio questa esperienza, che è avvenuta attraverso la metodologia della conversazione spirituale, ha permesso ai responsabili delle religioni che sono in Italia di intuire quella che è da loro stata chiamata la via italiana del dialogo interreligioso. Una via che viene segnata da un patto, il quale si identifica fondamentalmente in impegni e in azioni. Il 25 giugno prossimo presso l'Ara Pacis sarà firmato, e questo è un passaggio straordinario non solo per i responsabili delle religioni, ma anche per le comunità di cui i responsabili delle religioni fanno riferimento. Quindi è un processo che permetterà alla Via Italiana del Dialogo di attivare dei percorsi sia in seno alle comunità religiose, sia trasversalmente nello spazio pubblico a favore della coesione sociale. Quindi siamo ben contenti di questo momento, e che questo momento possa portare a dei passi significativi per il futuro delle nostre comunità in Italia.
2: Una notizia prima di terminare la puntata: in una lettera indirizzata ai rappresentanti delle comunità islamiche della provincia di Cagliari, l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi ha assicurato vicinanza e solidarietà e ha manifestato profonda tristezza dopo l'incendio che ha colpito il luogo di culto islamico della città. Ogni offesa arrecata a un luogo di culto è una ferita inferta non soltanto a una comunità di credenti, ma all'intera società, che trova nella libertà religiosa, nel rispetto reciproco, nella ricerca ricerca del bene comune, fondamenti essenziali della propria convivenza, ha scritto Monsignor Batturi. Siamo al termine della puntata, anche della stagione di Chiesa e Comunità, che torna dopo la pausa estiva. Un grazie va a Gabriele Mileti in regia, a tutto il comparto tecnico per quest'anno, e un grazie va anche alle mie colleghe Giorgia Bresciani e Alessandra Giacomucci, che lavorano ogni giorno a Chiesa e Comunità. Voi che ci ascoltate, che ci avete seguito, anche il nostro grazie più grande. A presto e buon ascolto, sempre con In Blu 2000. Chiesa

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci propone la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.
1: Quello che faremo in realtà è una cosa molto semplice, più o meno, è un intermezzo tra uno studio della Magnifica Humanitas. Dall'altra parte invece andremo a scorgere, a leggere alcuni punti chiave di questa enciclica che ha fatto discutere e parlare di sé, perché a prima vista doveva essere un'enciclica contro il pericolo dell'AI o dell'intelligenza artificiale. E il bello è che questo volantino qua è proprio prodotto con l'intelligenza artificiale, lo si vede subito, no? Quindi da una parte magari ci spaventiamo e andiamo contro, dall'altra invece la utilizziamo in diverse forme senza magari neanche rendersi conto. In realtà scopriremo che questa prima enciclica di Papa Leone ha una visione molto più ampia e secondo me Papa Leone ha avuto la grazia di riordinare un attimo un ramo della dottrina sociale della Chiesa che fa parte della teologia morale. Ora, io sono un canonista, non sono un moralista, sono rami diversi seppur convergenti, però in un capitolo, e lo vedremo tra poco, il Papa proprio riprende in mano un po' tutto quanto e fa ordine, che è un po' quello che stiamo vedendo in questo anno di pontificato di Papa Leone. Ha un po' ripreso in mano la vista lunga di Papa Francesco, alcune intuizioni molto belle, alcune rotture che aveva fatto, che però non basta solamente rompere, ma è necessario anche in una qualche maniera ridefinire, rimprontare, reindirizzare. Perché ho voluto fare questo incontro? Un po' per valorizzare questa enciclica, che quando l'ho letta veramente è un'enciclica molto, molto profonda, molto bella, ma anche perché è giusto, visto che già da Papa San Giovanni XXIII aveva cominciato a scrivere le encicliche non più settoriali, poi scopriremo anche cos'è un'enciclica, ma per tutti, quindi non solo per i cardinali, non solo per i dotti, non solo per gli studiosi, ma ha allargato l'enciclica per tutti quanti, per tutti i cristiani e anche per gli uomini di buona volontà, quindi non solo i fedeli, ma anche coloro che in una qualche maniera, pur non essendo cristiani, sono vicini ai valori del Signore. Allora, prima di addentrarci in semplicità, quindi cercherò di usare un linguaggio semplice e il più immediato possibile, Papa Leone scopriremo alcuni linguaggi molto belli, ha uno stile di scrittura interessante. Papa Benedetto aveva uno stile di scrittura erudito, puntuale, Papa Francesco era un po' prolisso, nel parlare no, ma nello scrivere sì, tanto prolisso, anche se alcune cose erano proprio anche a livello filosofico ancora bello, lo spazio del tempo eccetera eccetera, ma Papa Leone invece mette insieme una mistura di saperi che ha. Ricordiamo che lui è dottorato in diritto canonico, è dottorato in matematica e anche in filosofia, quindi mette insieme questi tre linguaggi, li cerca di amalgamare al meglio per rendere semplice un'idea che in realtà è un po' più complessa. Giustamente noi parliamo di enciclica, la prima enciclica del Papa, ma che cos'è un'enciclica? L'enciclica, come leggete, è considerata la più alta espressione del magistero ordinario dei pontefici, cioè l'insegnamento che il Papa offre alla Chiesa, ordinario e straordinario. straordinario è quando si esprime ex cattedra, si dice, quindi quando esprime dei dogmi. L'ultimo è del 1954, Pio XII, mentre il ministero ordinario del Papa sono un po' a seconda dei livelli, livelli meno importanti a quelli più importanti, tutto ciò che dice alla comunità cristiana, al mondo, a tutti quanti, quindi a partire dai discorsi, dalle catechesi, dalle lettere apostoliche, dalle esortazioni apostoliche, fino ad arrivare all'enciclica. Cosa serve un'enciclica? È fornire insegnamenti ufficiali e orientamenti su questioni di fede e morale. Questo è importante, eh? La Chiesa si esprime sempre, può esprimersi come opinione dappertutto, ma quando si esprime su questioni di fede e morale ha la pretesa sana di essere ascoltata. Perché? Perché ci è stato affidato, è stata affidata alla Chiesa la parola di Dio dal Signore stesso, ed è la parola di Dio, e Papa Leone, lo anticipiamo già adesso, su questo focalizza, mette un po' il centro, e abbiamo la parola di Dio che ci guida alla verità, al bene e a tutto questo aspetto di fede e di morale. Poi affronta temi sociali, economici e culturali di grande attualità dalla prospettiva della Chiesa, quindi anche la Chiesa può dire qualcosa, e diremo anche questo tra poco il perché. Può guidare, giustamente guida i fedeli, anche noi, quindi con l'enciclica di per sé è un modo anche del Papa per dire a noi come affrontare determinate tematiche, tra poco vedremo, affrontare i problemi della società e offrire riflessioni morali e spirituali. Quindi l'enciclica è fondamentalmente quello che il Papa ci dice, in una qualche maniera ci chiede di attuare nell'oggi il Vangelo. Come attuare nell'oggi il Vangelo? Come in una qualche maniera vivere il Vangelo nella sfida del quotidiano? E la sfida del quotidiano non è solamente l'intelligenza artificiale, ma se andiamo dietro nel tempo, ogni epoca, ogni decennio, ogni momento della storia ha avuto le sue problematicità. Sotto ci sono questi disegnini, sono in realtà le encicliche, non sono encicliche a caso, sono un po' le encicliche che hanno segnato il percorso della dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum, quella più alla vostra destra, alla Dilexit Nos, che è l'ultima di Papa Francesco, fino all'ultima Magnifica Humanitas. Allora, un po' ho creato il contesto e capito che l'enciclica è ciò che il Papa ci chiede, ci dice, con la sua visione illuminata dallo spirito, ovviamente, dalla preghiera, ma non solo, ma anche dalla ragione, da degli studi, ci dice come affrontare le sfide di oggi. Nello specifico, Magnificat Humanitas è stata firmata, non pubblicata, il 15 maggio del 2026. Le date non sono a caso, ma è nel 135esimo anno della Rerum Novarum. Il Papa Leone, fin dall'inizio, aveva detto che aveva preso questo nome un po' perché voleva improntare il suo magistero secondo il magistero di Leone XIII, che è stato un pontificato assai lungo e con delle sfide veramente importanti nel tempo, tanto che c'è stato il passaggio dall'Ottocento al Novecento e c'è stato anche il passaggio della nascita dell'industrializzazione, del problema della proprietà privata, eccetera eccetera. Ed è, ragionandoci sopra, interessante, perché mentre Papa Leone XIII difendeva la proprietà privata, da tutto ciò che era legato al socialismo, al comunismo, a queste ideologie, eccetera. Siamo arrivati all'estremo opposto in cui Leone XIV ricorda che la proprietà privata non è l'uso discriminato dei beni per il tuo bene, ma che deve esserci sempre il fine al bene comune di tutti, alla dignità dell'uomo. Tant'è vero che anche in aspetto civile, se un bisognoso ti entra in casa, ti ruba la coperta perché non ha di che coprirsi, eccetera, eccetera, non è reato, perché la dignità della persona è più importante del bene in quel momento. Ma ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto abusano anche, per carità. E allora è giusto arrivare un po' nel mezzo, come la virtù che sta nel mezzo. Cosa dice, così spoileriamo già subito, fin da adesso, il cuore dell'enciclica? Cosa ci sta a dire? È riscoprire e custodire la dignità e la bellezza di ogni persona umana nella sua limitatezza e finitudine, creata d'immagine e somiglianza di Dio, come fondamento per la pace, il dialogo e la cura della casa comune. Sembra semplice, in realtà non lo è, questa sintesi. Perché il cuore? Il Papa si sofferma molto nell'enciclica a ridire e riaffermare della dignità dell'uomo, che si può perdere in tantissimi modi, in tante maniere. E il Papa addirittura le accenna alcune, tra cui vedremo anche la tratta degli schiavi. Ed è interessante perché proprio in quel paragrafo lì, addirittura il Papa alla fine chiede scusa a tutto il mondo se, per esempio, la Chiesa sul fatto della schiavitù è arrivata dopo. Non è arrivata subito. Ci sono voluti alcuni secoli prima che la Chiesa condannasse la schiavitù. E il Papa, con un grande gesto di umiltà, proprio scrive a tutti: chiedo perdono a nome della Chiesa per questo fatto che ci siamo arrivati dopo. Secondo me è un grande segno di umiltà. Se da una parte c'è la Chiesa che ha la pretesa di dire qualcosa, dall'altra, come ribadisce in un altro passo anche Papa Leone, la Chiesa non ha paura di fare verifica e un esame di coscienza su ciò che è, su ciò che sta facendo. E allora già qua, dal cuore dell'enciclica, intuiamo quali sono i problemi, in una qualche maniera, che il Papa va a affrontare. Va a affrontare il problema appunto di ciò che mina la dignità dell'uomo, che è la parte minima di esistenza per ognuno di noi, e quindi anche la bellezza della persona umana, che quindi tutto ciò che rende brutto l'umano, tra cui citerà la guerra, ovviamente, ma non solo. E poi, questo è interessante, nella sua limitatezza e finitudine, il Papa, in maniera esplicita e in maniera implicita, ricorda continuamente che noi siamo finiti, abbiamo una finitudine qua in questo mondo. Abbiamo una data di nascita, avremo una data di rinascita, secondo la visione nostra, di vita eterna. Perché questo? Ma qui è il professor Marchetto che ne saprebbe molto più di me del postumanesimo e transumanesimo. Perché il Papa dice che la deriva attuale, anche non solo della filosofia, ma anche della morale, è proprio questo, il postumanesimo e il transumanesimo. Ho avuto la grazia di studiare a Roma, e nello studiare a Roma ho diversi amici che stanno facendo il dottorato proprio sull'intelligenza artificiale e su ciò che ne deriva. E c'è un ramo della filosofia, ma non solo, anche della prassi, in cui si sta in una qualche maniera cercando di eliminare la morte. Quindi l'uomo non sperimenterebbe più la morte, e sono in stato sempre più di crescita, alcune mettono in pratica alcune cose da criogenesi. Per esempio, ovviamente è vietato congelarsi da vivi, ma se uno muore e scrive che vuole essere criogenato, arriva, ci sono delle bussole colme di azoto liquido in cui tu paghi circa 12.000-20.000 euro e ti mettono, ti stivano lì, ti tolgono tutto il sangue, ti mettono l'antigelo e ti cacciano lì. Perché? Perché mi devo criogenare? Perché sono convinti che con la tecnologia prossima, in una qualche maniera, poi vengono scongelati come la carne dal frigo e ritornano a vivere per altri tot di anni. Pazzia? No, non è una pazzia. Forse per noi, perché siamo lontani, ma non è una pazzia, perché gli studi e tutto quanto stanno vedendo questa cosa qua. Stanno capendo come in una qualche maniera metticciare l'umano con la tecnologia. E guardate che questa cosa qua passa in sordina, ma ce l'abbiamo già con Meta, Facebook, quello che è, con coloro che si piantano i microchip sotto pelle per pagare, con coloro che le tecnologie sì, eccedono nell'uso della tecnologia. E quindi il Papa dice calma, che l'uomo è tale proprio perché ha una finitudine che non è fine a se stessa, ma è aperta a una visione antropologica, cioè la visione dell'uomo, che per noi cristiani la morte non è il fine di tutto, è l'esperienza che Cristo ha fatto, tra l'altro, che noi faremo per entrare nell'eternità vera, cioè nel stare con Dio. E poi ritorna, è bello perché dice creata immagine e somiglianza di Dio, quindi un ritorno a dire guardate che l'uomo è creatura, non creatore. E il Papa lo dice anche con diverse metafore, che siamo creature, quindi finiti, eccetera, eccetera, perché nel momento in cui tu ti riscopri creatura, allora è il fondamento, il modo con cui costruire la pace, la cura e la cura per la casa e il dialogo della casa comune. Allora adesso, scusate che sono andato troppo avanti, volevo farvi vedere questo qua.

è il filmato che è stato fatto vedere alla presentazione dell'enciclica, in cui, pensate, è la prima volta che il Papa ne prende parte, quindi ha un primato anche Leone XIV a presentare lui stesso la sua enciclica, non è mai successo fino ad ora. E in questi pochi minuti è la sintesi di tutta la dottrina sociale della Chiesa, da dove è partita, dal primo frame che è Leone XIII, fino ad arrivare a Leone XIV, e nei vari pontificati che magari più di qualcuno ha visto, li ha vissuti, spero non Giacomo della Chiesa, Benedetto XIV, ma un po' più in avanti, un po' più avanti. E è interessante perché fa vedere che ad ogni pontificato, più o meno, anche c'è sempre un qualcosa di nuovo che la Chiesa affronta, non ha paura di affrontare. La Chiesa affronta con, ovviamente, il fondamento importantissimo evangelico della parola di Dio, di Cristo risorto, che poi ognuno con il suo stile, ovviamente. Un altro Papa importante, sarebbe interessante studiarlo e interessante in una qualche maniera anche proporlo, in realtà sono due, sono Benedetto XIV e Pio XII, i due papi più o meno della guerra, poi non sono proprio, ce ne sono anche altri, però anche loro, per esempio Pio XII usava molto i radiomessaggi di Natale, questo. E quindi l'ho fatto vedere perché fa vedere un attimino la storia, che non è che Papa Leone si inventa qualcosa, no, è nella continuità del Magistero. Come qualcuno vuole insinuare, no, già insinuato che Leone è contro il Papa, non è assolutamente vero, anzi, Leone prende un'eredità e lo rimarcherà forte verso la fine del ricordo della storia, prende l'eredità degli altri pontificati, li porta avanti e li traduce nell'era e nell'oggi che stiamo vivendo. E questo lo si vede in maniera esplicita quando si vanno a vedere le citazioni. Io ho un pallino, ogni volta che vado a vedere i libri vado a vedere le citazioni. Se si vanno a vedere le citazioni delle encicliche, si vede che Papa Leone cita tutti questi papi che abbiamo fatto, che abbiamo visto in questo minuto e mezzo, due minuti di video. Cosa significa? Una cosa importante, che lui prende da ciò che era, porta avanti, in una qualche maniera analizza, risistema e lo traduce nell'oggi. Allora, in modo un po' veloce, più o meno, adesso cerchiamo di estrapolare il meglio di tutti i cinque capitoli, compreso l'introduzione e la conclusione, in modo da capire, intuire i passaggi fondanti, fondamentali di questa enciclica. Innanzitutto, la cosa che mi ha stupito è che Papa Leone inizia con la magnifica umanità creata da Dio, si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Intanto il termine la magnifica umanità. Tutta l'enciclica non è contro la tecnologia e non è una lagna. Tutta l'enciclica, la tutta, è aperta ad una speranza e ad una ripresa che veramente fa respirare a pieni polmoni. E questo secondo me è una cosa bella. Un po' come tutte le encicliche dei papi, Però mentre qualcuno era un po' più utopico, pensiamo al Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, meravigliosa, guai chi la tocca, però di un'utopia grande, secondo l'umanità, per quanto riguarda l'umanità, Papa Leone invece ha una speranza sana, non che l'altra non fosse, ma incarnata.
e l'incarnazione tornerà fuori anche questo, l'importanza dell'incarnazione, di stare nella storia. Però dice stare nella storia con gli occhi da credente e non detta una linea, lui dice bisogna allenare fondamentalmente la libertà, dove stare e come stare. Allora, allenando la libertà usa due immagini bibliche. Io non sono un biblista, ma ho avuto la grazia di sentire qualche giorno fa Don Stefano Guaran che citava l'inizio, l'incipit di questa enciclica e la rubo. È interessante perché Papa Leone non usa immagini bibliche comuni, che quasi quasi sono abitudinarie. Usa due immagini bibliche che in realtà non sono proprio così, né comuni ma neanche scontate. La prima è la Torre di Babele, Genesi, dovrebbe essere 17 se non sbaglio, ed è interessante, la conosciamo tutti. Perché cita questo? Perché è l'esempio dell'umanità che si volge contro Dio e che nonostante si metta insieme per farsi un nome proprio e costruire una torre che arriva fino a Dio, in realtà poi non si capisce e comincia la divisione e da lì in poi la tragedia. Dall'altra invece usa questa immagine di edificare la città dove Dio, che è un episodio di Neemia quando ricostruisce le mura di Gerusalemme. Perché il Papa cita questo episodio? Perché dice Neemia, prima di ricostruire le mura, e prega e chiede alla gente di Gerusalemme, della città di Gerusalemme, di pregare. Una volta che ha pregato, che hanno instaurato un'unione nella diversità, allora veramente ricostruiscono le mura. È una visione di umanità diversa. Mentre stesse cose, la torre e le mura sono costruite ugualmente, solo che la torre ognuno va per conto suo perché si allontanano da Dio, le mura di Gerusalemme, la prima parte è la consapevolezza che siamo fondati in Dio, in Cristo, e lo dice, siamo fondati su Cristo e quindi per contribuire con impegno a tutte quelle iniziative che costruiscono un mondo più giusto. Già qua abbiamo capito dove vuole andare a parare poi il Papa, lo mette subito all'inizio come introduzione, cioè il fatto di dire che la solidarietà e la fraternità, come siamo qua a dire, come vedete anche scritto, sono le fondamenta per costruire un'umanità che è capace di pace, di dialogo, eccetera, eccetera, cioè è capace di mettere insieme le diversità che in una qualche maniera creano acredine, creano distacco. Andando avanti dice, con questo ho voluto, va bene, ricordare la Rerum Novarum e dire che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Un'altra fase secondo me importante. L'annuncio del Vangelo non è spiritualismo, la tendenza adesso, il mio Dio, sto io, ma la fede è un'altra cosa, ma cosa c'entra la Chiesa? La Chiesa non deve parlare di queste questioni, non può, deve interessarsi di quella. No. L'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta e quindi ristabilisce un altro punto fondante anche della dottrina sociale. La Chiesa ha diritto, alle volte il dovere, di parlare, proprio perché io non posso tacere la parola di Dio. E andando avanti sempre dice oggi la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza, principi per pensare, criteri per discernere, giudicare, orientare concretamente l'agire umano. Quindi dice, guardate che la dottrina sociale della Chiesa
cioè, come abbiamo detto prima, come la Chiesa guarda al mondo di oggi con lo sguardo del Vangelico del Vangelo, è per noi fedeli, ma per tutti, è la base, come abbiamo detto, per pensare, discernere, giudicare, orientare, agire. E quindi, cioè, non è che sia proprio una robetta da così, da nulla. Cosa importante questa cosa qui. E andando avanti dice, in questo tempo ci sono diverse sfide in cui è bene parlare, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica. Si pensava fosse concentrata tutta sull'intelligenza artificiale, in realtà non lo è. Questa enciclica spazia veramente tanto sul mondo di adesso. Poi andando avanti, siamo al numero 11, a un certo punto dice, anzi al numero 10, dice la Torre di Babele, in questo mondo stiamo costruendo questa Torre di Babele e c'è il rischio della disumanizzazione. Per evitare questo c'è bisogno di costruire sul bene, e il bene esige ed elenca quattro principi: edificare sulla roccia della relazione con Dio, vedete per primo, quindi il fatto che noi siamo creature di Dio, il rapporto con Dio; il secondo è accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, postumanesimo, transumanesimo, la nostra fragilità è da correggere, noi dobbiamo essere eterni; la corresponsabilità coraggiosa, e poi edificare nel bene questa domanda, un linguaggio evangelico. È interessante perché a un certo punto il Papa ci dice chiaro e tondo che il nostro parlare deve cambiare, il nostro modo di esprimersi deve orientarsi ad essere meno rabbioso e meno volgare. Qua faccio anche mia colpa, ogni tanto scattano i 5 minuti, però è vero, ciò che noi diciamo è ciò che noi abbiamo dentro. Sappiamo che le parole poi sono peggio di una spada a doppio taglio, come ci ricorda la lettera agli ebrei. Quindi il Papa tocca veramente un sacco di aspetti, ma li tocca tenendo saldi questi quattro principi fondanti: la relazione con Dio, la nostra fragilità, il fatto che c'è bisogno di corresponsabilità coraggiosa nella diversità e che c'è bisogno di un linguaggio evangelico, un linguaggio non ricco di odio, ma un linguaggio ricco di apertura alla diversità. E allora, passando, andiamo nel capitolo primo, che titola Un pensiero dinamico fedele al Vangelo. Nel capitolo primo ecco che il Papa in una qualche maniera riassume la dottrina sociale della Chiesa e la mette in ordine. Dice che Leone XIII fu il primo Papa che ebbe questa intuizione di scrivere ai fedeli cattolici all'epoca su questioni sociali. La questione sociale è la prima enciclica, che è un po' la Magna Carta, come diranno poi i pontificati successivi, i papi successivi, è la Rerum Novarum, che è un po' la pietra miliare dell'evoluzione del magistero sociale, dove al centro della sua riflessione ci sta la dignità del lavoro e del lavoratore. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi capite la portata, l'intelligenza, ma soprattutto la veduta, che tra l'altro parlerebbe bene ancora adesso la Rerum Novarum su certi aspetti, perché tante cose non è che siano cambiate, altre anzi sono peggiorate. E poi fa tutto un elenco
di tutti i pontificati, che è un po' la ripresa del video che abbiamo visto. Quindi cita Pio XI, la 40° anno, che allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico, quindi 40 anni dopo. Pio XII cita i messaggi radiofonici natalizi, poi Pio XII il ruolo decisivo delle associazioni professionali, sodalizi dei lavoratori, corpi intermedi della vita economica e sociale. Vedete come piano piano prende e sviluppa. San Giovanni XXIII con le due encicliche Mater e Magistra e Pacem in Terris, e che quella lì sarebbe da fare di nuovo un monumento. Sappiamo per certo che San Giovanni XXIII fu lui in una qualche maniera a fare in modo che non si scatenasse un'ulteriore guerra mondiale più violenta, perché lì c'erano le armi atomiche pronte, la guerra fredda che stava arrivando all'apice. La Pacem in Terris, anche quella una pietra miliare per la pace che andrebbe riscoperta, e la Pacem in Terris mette una delle prime volte in cui si cita la dignità della persona a riconoscimento di diritti e doveri fondamentali, e propone un ordine di convivenza, cioè la dignità della persona e i diritti, doveri universali, che Leone XIV ricita e rivalorizza. Poi abbiamo il Concilio Vaticano II, come già visto con la Gaudium et Spes, poi San Paolo VI con la Populorum Progressio, e lo sviluppo integrale che noi pensiamo di Papa Francesco, in realtà lo aveva detto Paolo VI, lo sviluppo integrale non solo dell'umanità, dell'economia integrale, di tutto, non solo di alcuni settori, se no si creano divari. E lì, quando è che l'ha scritta? Nel boom economico. Io ho una stima immensa di tutti i papi, perché sono stati scelti dallo Spirito al momento giusto e sono stati messi al posto giusto. Perché Paolo VI, per esempio, su tante cose ha seguito la minoranza a livello morale, dove andava bene, ricordiamo divorzi, aborti, eccetera eccetera, lui invece ha seguito un altro filone, ma qui ha avuto una visione anche lui lungimirante, lo sviluppo integrale, e il fatto insomma di dire che bisogna stare attenti a non creare di nuovo un'epoca medioevale nel senso in cui la intendiamo noi, che dopo il Medioevo in realtà è stata un'epoca meravigliosa, però c'era un divario tra i ricchi e i poveri che non è il gruppo musicale. Poi abbiamo ancora l'octagesima Adveniens, per ricordare sempre la Rerum Novarum, poi Giovanni Paolo II, il lungo pontificato, il mio papa, sono nato con Giovanni Paolo II, dove scrisse la Laborem Exercens, sì, scusate se ogni tanto, dove dà ridignità al lavoro. Ricordiamoci sempre l'epoca, che ogni tanto noi ci discostiamo, non ci ricordiamo, lì siamo più o meno anche lì alla fine della guerra fredda, quindi dove il consumismo batteva le porte, ha fatto crollare anche il muro, non lui, però dopo si è espanso in tutto il mondo. La Sollecitudo Rei Sociali, su un'altra interessantissima, qua sarebbe da stare ore per dettagliare. Il Papa le cita e fa un breve excursus dicendo qual è il principio, l'essenza di quella enciclica, la Centesimus Annus. Poi arriviamo a Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, che è passata in sordina, poveretta, perché c'è stata la crisi, e quindi il Papa ha posticipato il fatto di pubblicarla, perché voleva un po' analizzare la crisi del 2007, vi ricordate, 2007-2008, dove dice che il fondamento sociale è la carità,
Papa Benedetto, ricordiamoci che è il Papa dell'agape, dell'amore, Deus caritas est, caritas in veritate, dove il magistero suo è centrato sull'amore di Dio verso noi, sull'amore nostro verso Lui. E poi abbiamo, giustamente alla fine, Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, citata, stracitata, ma ancora non capita del tutto, perché veramente lungimirante su certe cose, e l'ultima, la Dilexit Nos, dove dice che riprendere il rapporto con Cristo. E alla fine si conclude il capitolo proprio con questa, e apre il Papa con il secondo capitolo, che tu sei là, che hai voglia di capire cosa dice sto Papa dell'intelligenza artificiale, e all'inizio del primo capitolo ti fa la storia della dottrina sociale della Chiesa, nel secondo capitolo ti frega perché ti mette i principi della dottrina sociale della Chiesa e te li rispiega, e fa bene, perché se non si ha la consapevolezza del percorso fatto finora e dei pilastri fondanti, non si può capire perché il Papa poi si esprime in determinati modi. Allora dice: quali sono questi principi? L'essere umano a immagine del Dio trinitario, vedete come ritorna? Ogni volta il Papa parte sempre da lì. Noi siamo figli immagine di Cristo. L'uguale dignità di tutti gli esseri umani, che poi dice ancora. L'altissimo valore dei diritti umani sono i pilastri su cui fondono poi i principi della dottrina sociale. Non li sto qua a dire, li accenno solamente, anche qua sarebbe bene magari un altro tempo capire e andare in profondità, solo che vi annoierei ancora di più rispetto ad adesso, perché è bella la dottrina sociale della Chiesa, però ogni tanto diciamo che non è che sia proprio entusiasmante come guardare un film degli Avengers. Il principio del bene comune, cosa dice? Possiamo metterla con l'ecologia, ma non solo. Il bene comune è che ognuno di noi ha diritto al bene, e quindi ognuno di noi ha anche il dovere a darlo. La destinazione universale dei beni, un altro principio importantissimo, ed è qui l'esempio che dicevo prima della proprietà privata. E il Papa, secondo me, ridefinisce cosa vuol dire proprietà privata, e fa bene, lo ripeto spesso perché mi ha convinto questa enciclica. Non è perfetta, per carità, però è importante, questo sì, dicendo proprio che esiste un diritto alla proprietà privata che ha il suo senso e la sua funzione propria, ma sempre subordinato alla destinazione universale dei beni. È una frase lapidaria, ma dove dentro c'è tutto. La proprietà privata ha senso, per carità, importante, ma è subordinata alla destinazione universale dei beni, cioè alla dignità della persona. Se una persona in quel momento ha necessità, allora la proprietà privata è più importante della persona. Poi il principio di sussidiarietà, in cui fondamentalmente, adesso un po' meno perché stiamo vivendo l'effetto opposto, i corpi maggiori intermedi non devono assorbire i corpi inferiori. Cosa vuol dire? Nel nostro tempo il principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato alla famiglia, e il Papa lo dice, perché la famiglia, intesa come nucleo familiare, è fagocitata completamente da tutta una serie di pesantezze che non ti fanno venire voglia di far famiglia. Ed è il problema dell'Italia, penultimo paese europeo per nascite.
dato del 2024, sono stati, cos'era, in Friuli mi pare 300, sparo, siamo lì, non era il numero esatto, 320.000 decessi, una roba del genere, 317.000 nascite da parte degli stranieri, come diciamo noi, che magari sono seconda, terza generazione e sono più italiani di noi, ma noi comunque di etnia non italiana. Ogni tanto bisogna fare sti conti qua, perché è vero che è difficile la convivenza, ma è vero che se non ci sono... Poi continua con dicendo il principio della giustizia sociale, cioè riconoscere che le ingiustizie non nascono da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza, quindi tutta una serie di cose. È molto complesso in realtà. E poi continua con lo sviluppo integrale, quindi dice la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo, questo è lo sviluppo integrale, bello, la promozione dell'uomo e di tutto l'uomo. E poi dice una verifica per la Chiesa e anche un esame di coscienza per la Chiesa, la dottrina sociale, perché effettivamente, e poi dice una verifica per la Chiesa e anche un esame di coscienza per la Chiesa, la dottrina sociale,

da bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali da quelle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. E poi finalmente arriva il terzo capitolo, tecnica e dominio, la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore dell'enciclica. Qua il Papa parte dicendo che ci sono delle sfide. La prima sfida è un paradigma che stiamo vivendo in questo periodo, che è il paradigma tecnocratico, la logica dell'efficienza, il controllo del profitto e i governi che sono sempre più per le scelte personali con la logica del profitto. E qui elenca tutta una serie di pericoli per l'umanità. Il pericolo che l'umanità, dice il numero 94, diventi vittima delle sue stesse conquiste, che era già stato colto con lucidità da San Giovanni Paolo II, quando avvertiva che i progressi scientifici più straordinari, eccetera, eccetera, se non sono congiunti ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. Se la tecnica si distacca dall'uomo, gli va contro. Qua dice, c'è questo pericolo. È un pericolo, non sta dicendo che oddio, oddio, oddio. Il Papa sta avvisando, guardate che stiamo andando in questo. E che la tecnica sia una cosa bella, poi riassumo, dice va benissimo, ma se la tecnica, lo vedremo anche dopo, toglie lavoro all'uomo, l'uomo è nella sua natura che ha bisogno di lavorare. Nobilita l'uomo, si dice. Se la tecnica ti toglie completamente l'umano, prima o poi cosa si crea? Si crea che tu non hai più bisogno dell'uomo, ma se l'uomo non lavora e la donna idem, non prende lo stipendio. Se non prende lo stipendio, come mantiene la famiglia? Fa una famiglia? No. A chi è a carico? Dei genitori. Quando è che si comincia una libertà, una indipendenza? Non più a 18 anni, ma a 30-40 anni. Ma a 30-40 anni i tuoi genitori ne hanno due scatole piene e tu sei un bamboccione. L'opulenza, lo dice anche il Salmo, che bisogna stare attenti a essere troppo opulenti perché ci si ritorce contro. E in questo si ha di più, ma non si è di più. Questa è bellissima, quando il Papa dice la tecnica e la tecnologia si ha di più, ma non è di più dell'uomo. E dopo lo ribadisce forte quando dice che è necessaria mettere delle leggi precise per evitare di trasbordare. E poi a un certo punto dice anche il potere digitale, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. E qua il Papa, secondo me, ha fatto una grande furbata. Siccome parlare di intelligenza artificiale, qua c'è Matteo che ne sa più di me, è entrare in un marasma di tutto e di niente, il Papa dice al numero 97... Mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona. In tutto questo che abbiamo detto, il Papa ribadisce che per prima c'è la persona. E poi dice, qualsiasi affermazione sull'intelligenza artificiale rischia di diventare obsoleta, è che conosciamo poco il loro effettivo funzionamento. Quindi dice, non è che posso star lì tanto a dire, perché è adesso che stiamo entrando. Sappiamo però che l'intelligenza artificiale è per certi aspetti buona, per altri ha un impatto ambientale osceno. Ogni immaginetta che noi creiamo con l'intelligenza artificiale è un cucchiaino di acqua che buttiamo via. Pensate all'inizio quante immagini abbiamo creato.
I server sono tutti in Irlanda.

0: Landa, e c'è il problema anche del surriscaldamento dell'acqua e quindi delle risorse primarie che ci sono, che c'è dietro a questo, oltre che agli investimenti. Ah, quindi c'è un'urgenza di un approfondimento della ricerca scientifica e di un esercizio del discernimento morale e spirituale. In sintesi, per non tediarvi troppo, dice il Papa che lui non è contro l'intelligenza artificiale, che finché è posta all'interno, che è custodita della dignità dell'uomo, che non supera l'uomo e che in una qualche maniera lo aiuta, l'intelligenza artificiale è bene. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale è usata per andare contro i droni della guerra, o questa adesso sta sempre di più venendo fuori che ci sono tanti giovani e ragazzini che preferiscono interfacciarsi con Siri, Alexa, quelle lì, perché c'è un meccanismo, c'è un logaritmo dietro in cui, se voi fate la prova, io ogni tanto la faccio, quando gli dici guarda che hai sbagliato, l'intelligenza artificiale ti dice subito sì, hai ragione, scusami, sono stato distratto, prossima volta farò meglio, perché ti dà un senso di, e in una qualche maniera ti guida e tu lo guidi e lei ti guida affinché trovi quello status in cui stai bene. Non hai mai un confronto. Tra l'altro bisogna stare anche molto attenti, perché adesso stanno facendo tutto con l'intelligenza artificiale, e il Papa dice c'è il rischio di demandare così tanto l'intelligenza artificiale che la tua intelligenza poi non la sviluppi, che non hai più capacità di criticità, che è per esempio una delle cose che ai ragazzi dico sempre, cioè non dovete trovare sempre le scorciatoie anche quando studiate, quando siete a scuola, per carità, ma non trovate le scorciatoie, perché quelle scorciatoie non vi insegnano la vita. Cosa serve la matematica? Ti serve a imparare a improntare un pensiero critico, perché sennò il mondo ti frega. Tutte le app che noi abbiamo gratuite non sono gratuite. Colgono i dati nostri, ce li prendono, ti regalano l'app, tu regali i tuoi dati, tutto quello che stai facendo, e loro, quel logaritmo che c'è, matematico, ti impostano. E quindi c'è il rischio, proprio il transumanesimo, lo vediamo qua, di dire che l'umano è futile. Certo che una macchina ti fa miliardi di volte di più, ma il Papa lo ribadirà più avanti, è pur sempre una macchina. Noi abbiamo un aspetto che non dobbiamo dimenticare, che è tutto l'aspetto emozionale. Adesso stanno inventando anche questi robot umanoidi con questi aspetti emozionali, per carità, possono avere emozioni eccetera eccetera, ma no, non sanno cos'è la poesia. La sanno fare, la poesia, ma non sanno cos'è la poesia. Non la vivono, non sanno come darla. Tra l'altro, più delle volte sono anche sbagliate, perché ho fatto un po' alcune prove insieme ad altri colleghi sacerdoti, e ti buttano dentro tutta una serie di informazioni quelli. Ho provato a dire farmi il corso di Muno Santificandi, e lo ha fatto lui il corso, cioè di quello che devo insegnare adesso qua a settembre ai seminaristi, solo che sì, me l'ha impostato bene, ha fatto bene tutto quanto, ma in realtà era una roba molto, molto Wikipedia. Quindi il punto critico, dice nel numero 117, non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace, se l'essere umano è trattato come materiale da perfezionare e da oltrepassare, allora diventa più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili, meno degni. Non so se vi ricorda qualcosa, nazismo, ma so, ma c'è un'antropologia che dice, afferma queste cose qua. E il Papa cita anche diverse cose, cita anche Viktor Frankl, che è secondo me uno dei libri più belli, uno psicologo nei lager. È l'esperienza che ha avuto questo psicologo nei lager e te la ridà, te la restituisce. E il Papa lo cita proprio per far capire quello che abbiamo detto, come l'essere umano è stato considerato meno utile, indesiderabile e meno degno. E poi cita anche Tolkien, bellissimo, Signore degli Anelli, giusto perché è così. Andando avanti dice: la storia non appare solo come il catalogo delle nostre violenze, ma anche come la prova che l'umano sa generare istituzioni capaci di proteggere la vita comune. Quindi dice: l'intelligenza artificiale ben venga, ma ricordiamoci se vogliamo arrivare a una Babele o se vogliamo costruire le mura di Gerusalemme. Per costruire le mura di Gerusalemme, dice il Papa, è necessario intanto capire che l'intelligenza artificiale non supera l'umano, ma aiuta l'umano, e poi c'è bisogno di regole, di leggi che siano chiare e che siano rispettate, perché questo è una Ferrari in mano a un neonato. E mi piace questa visione del Papa, perché non ti dice che è tutto negativo, no, anzi, lui dice che è anche una cosa bella, ma in cui va inquadrata in un contesto normativo, e la norma deve tener conto dei principi della dottrina sociale della Chiesa, deve tener conto anche dei fondamenti. Capiamo perché al capitolo primo e al capitolo secondo il Papa si sofferma su questi due punti. Dobbiamo educarci, poi dice, a digiunare dall'IA e proteggere i nostri giovani dalla promessa della macchina perfetta. Qua il Papa dice: stiamo attenti noi adulti a fare gli adulti, dove ribadisce in maniera implicita: difendiamo i giovani da questa mania di perfezione. Ma basta pensare che siamo tutti campioni, tutti arrivati. Viva Dio se falliscono, lasciamoli fallire. E il Papa lo dice. I processi educativi hanno bisogno di tempi di maturazione. Non puoi pretendere di essere... Una volta, quando ero piccolo, c'era Vicky, sto robottino. C'era sta miniserie televisiva, era sta ragazzina, un robottino in cui leggeva e imparava tutto. Ho provato anch'io a fare così, capivo niente, bocciato all'esame. Sì, perché per studiare ci vuole tempo, perché la nostra mente, per assorbire le robe, ci vuole tempo. Per avere la sapienza che abbiamo finora noi qua, ci abbiamo voluto una vita. Ma non è solo lo studio dei libri, è anche lo studio della vita, anche l'esperienza della vita. Ci vuole tempo di maturazione. Ed è bello perché il Papa dice: educhiamoci a digiunare, ci vuole vigilanza e trasparenza, è una grave responsabilità della Chiesa stessa, dice, responsabilità e trasparenza. Poi continua a dire: anche la scuola è il luogo in cui le nuove generazioni possono imparare a cercare e amare la verità. A cosa serve l'intelligenza artificiale? Alla fine di tutto, per fare in modo di amare la verità. E allora qua il Papa dice: bene l'intelligenza artificiale, certamente tutto quanto, però poi nel capitolo successivo custodire l'umano nella trasformazione della verità, del lavoro e della libertà. E quindi dice: come fai a custodire questo umano? Attraverso la ricerca della verità, nella democrazia, nella creazione di una cultura, nella comunicazione, nella, appunto, come vi dicevo, nei giovani, nel custodire i giovani, nella scuola. E cita alcune sfide, 144 in poi. La prima sfida è sociopolitica. Permangono forti disuguaglianze nell'accesso all'istruzione di base e agli studi superiori. Cioè, cosa ci sta mettendo in guardia il Papa? Ci sta dicendo: stiamo attenti a non scadere sul fatto che l'intelligenza artificiale ti tolga via la criticità, quindi ti faccia diventare stupido. Dall'altra parte, facciamo in modo che la gente e i bambini non lo rimangano, però, perché la cultura si crea nel momento in cui, in una qualche maniera, si permette a tutti di accedere a questa cultura, perché se no c'è sempre chi è più in alto e chi è più in basso. La seconda grande sfida è pedagogica, qui non entro, lo sappiamo. La terza, intellettuale e sapienziale. E il Papa dice, 146, si moltiplicano conoscenze frammentarie, ma diventa più difficile cogliere la realtà nel suo insieme, porre domande di senso, sviluppare un autentico pensiero critico e creativo. Vedete quanto è complessa, questa enciclica. Tocca una serie di punti, vi accenna, ma ti spara una bomba ogni volta. Quindi qua dice sulla verità e la democrazia, come arrivare a questa verità e la democrazia, quindi con la cultura, con lo studio, eccetera eccetera. Poi dice la dignità del lavoro e il fatto che, come dicevamo, che il lavoro non può essere sostituito in toto dalle macchine, ma che è necessario che l'uomo lavori per dare dignità all'uomo. La disoccupazione è un male grave, è un male grave. E poi dice anche che, cito al 154, una società che garantisse lavoro solo a una piccola parte della popolazione esporrebbe molti a una condizione di inattività forzata, di assenza di responsabilità, di mancanza di impegni e stimoli quotidiani, con esiti di impoverimento umano e culturale in contrasto con l'elevato livello di sviluppo tecnico. Ci troveremo di fronte a un paradosso di progresso materiale e regressione antropologica. Vai avanti con la tecnologia, regredisci, perché stai tu a doziare, guarda qua i fioi, senza puntare il dito. Cosa fai quando ozi? Dopo un po' distruggi. Perché? Ti annoi e allora distruggi. E continua, sempre col lavoro, dice il mercato del lavoro, e poi arriva anche alla famiglia, dove ribadisce che la famiglia è un bene primario, fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. E qua il Papa è chiaro, E qua lo dice chiaramente. La famiglia è fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. Le altre, per carità, non giudica, guai, ma rimette al centro la famiglia, cellula fondamentale, insostituibile, di una organizzazione comunitaria, cioè della società. Se si mina la famiglia, miniamo la società, ve lo vediamo. Poi continua dicendo dei giovani e non ha paura di parlare anche agli stati, perché al 168 dice: lo Stato ha il dovere di sostenere l'attività delle imprese creando condizioni favorevoli all'occupazione, eccetera eccetera. Vedete, parlando della democrazia del lavoro, il Papa tocca tutti gli ambienti in cui il lavoro, la verità entra: il lavoro in sé, la famiglia, i giovani. E poi dice di stare attenti di custodire la libertà contro le dipendenze e la mercificazione. La vera libertà è quella che è creata dalla cultura e dalla famiglia, capace di pensare, perché c'è una mentalità tecnocratica e postumanista in cui l'uomo diventa oggetto e non più soggetto, cioè l'uomo diventa quella cosa per cui spremere e in qualche maniera mi serve per la tecnica. Poi continua, dice, la lotta contro le nuove schiavitù, la tratta, il colonialismo, andiamo avanti un po' veloci, le nuove schiavitù si alimentano di catene economiche e infrastrutture, e dice sì, bisogna stare attenti che nel momento in cui si fa un divario, in cui c'è colui che è istruito, colui che non è istruito, colui che è ricco, colui che è povero, colui che è su, colui che è giù, ci ricorda che in una qualche maniera poi si creano schiavitù nuove. E alla fine, quinto capitolo, contrappone la Torre di Babele e la costruzione delle mura di Gerusalemme con la cultura della potenza e la civiltà dell'amore. Abbiamo già detto come sono le dinamiche, come praticamente bisogna stare attenti a non ridurre l'umano a un oggetto, ma in una qualche maniera entrare in una dinamica di civiltà dell'amore, riprendendo giustamente Sant'Agostino, dove dice che non è un'utopia la civiltà dell'amore, ma che è una questione di responsabilità, di responsabilità di ognuno di noi, oltre che delle alte sfere. E poi è bello perché il quinto capitolo lo conclude così: queste piste di impegno si nutrono della preghiera e la preghiera la alimentano, cioè quali sono? Il dialogo, la diplomazia e tutto quanto. E alla fine dell'enciclica, la conclusione riporta all'incarnazione e al Magnificat, e dice il Papa: riporto l'incarnazione perché Dio stesso è voluto entrare nel mondo ed essere finito nella persona di Cristo, sperimentare la finitudine. Se Dio stesso ha voluto sperimentare la finitudine, perché l'uomo la vuole superare? E allora così, in sintesi, pilastri: dignità inviolabile di ogni persona, fraternità universale, cura della casa comune, giustizia e pace. Poi il Papa elenca anche le ferite, le vedete, in qualche maniera le abbiamo elencate anche noi: le guerre, la povertà, le disuguaglianze, l'indifferenza, la cultura dello scarto, lo sbarrimento del senso della vita. Però fa anche degli appelli. Dice: difendere la vita in ogni sua fase, e costruire ponti abbattendo muri, educare alla verità, alla libertà, all'amore, ascoltare i poveri, camminare con loro, essere artigiani di pace di giorno in giorno. E poi l'abbiamo visto un po', questo dell'intelligenza artificiale. Allora concludo, vi ringrazio di cuore. Vi ho lasciato questo qui, che è un po' la sintesi. Quello che ho cercato di fare un po' così a braccio è stato vivere l'esperienza un po' di questa enciclica, cercando di dare una chiave di lettura e cercando anche di capire cosa c'è dietro. In apparenza sembra semplice, dietro però c'è proprio uno sguardo che prende dal passato e porta al futuro, perché il Papa lo rimarca, dice: dimenticarsi della storia e fare in modo che l'uomo, da quel punto di vista, vuol dire che annientarlo. Grazie di cuore, e ormai che ci siamo concludiamo con una preghiera, perché effettivamente non so gli applausi, grazie a voi, e preghiamo proprio come Maria, preghiamo Maria, visto che il Papa lo cita anche col Magnificat, ma noi facciamo l'Ave Maria, che è più semplice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie ancora di cuore.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci ha proposto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: degli sperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Presente, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sii in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria parla, ci dice Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O che gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto

0: Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega.
0: Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Costruire comunità. Buon ascolto.

Sono molto felice di condividere con voi questo momento così di condivisione e di riflessione attorno a un tema che penso sia un tema bello e valido per tutti, specie in un momento storico dove noi facciamo molta fatica a sperimentare che cosa significa stare insieme, vivere la comunità. Ma prima di entrare, ecco, dentro il tema così come l'ho immaginato e così come lo vorrei condividere con voi, vorrei dirvi che la Provvidenza ha voluto che noi facessimo questo incontro oggi, e oggi è collocato in un tempo per noi molto importante, che è il tempo pasquale. Quasi mai noi pensiamo che il tempo pasquale è uno dei tempi forti. Ci immaginiamo sempre la Quaresima come un tempo forte, ma dimentichiamo che c'è un tempo forte anche nella Pasqua, nei 50 giorni che seguono la Pasqua. 50 giorni che ci preparano a vivere un'altra festa molto importante, che è quella della Pentecoste. Perché vorrei sottolineare questo aspetto? Perché in realtà Gesù vive 3 anni di vita pubblica cercando di costruire una comunità intorno a sé, quella che noi chiamiamo la comunità degli apostoli, i discepoli che lo seguono. Questi 3 anni sono anni di predicazioni, di miracoli, a volte di fraintendimenti, insomma hanno fatto un percorso di vita insieme, finché poi non gli è capitato di vivere il dramma, il trauma della passione, della morte di Cristo, per arrivare anche a vivere la resurrezione. Però c'è un dettaglio che tante volte noi dimentichiamo, e cioè che nel momento della prova, cioè quando è accaduto il loro terremoto, tutti noi abbiamo dei terremoti nella vita, quando è accaduto il loro terremoto, la reazione che hanno avuto è stata quella di fuggire via tutti. Insomma, quello che Gesù aveva costruito in una notte si è completamente frantumato. Dice l'Evangelista Marco che quando arrestarono Gesù fuggirono tutti. Allora, immaginate che questa comunità che Gesù aveva tentato di mettere insieme, davanti all'esperienza del dolore e della prova, si frammenta, si divide. E dopo l'esperienza della resurrezione sono insieme, ma in realtà sono insieme perché hanno paura. Hanno paura che facciano la stessa fine di Gesù, e quindi si rinchiudono nel cenacolo, non perché pensano di essere la prima parrocchia pilota della storia, ma semplicemente perché hanno paura di quello che potrebbe accadere a ciascuno di loro. Insomma, potremmo dire che il motivo per cui stanno insieme è un motivo sbagliato. Ma in mezzo a questa paura, in mezzo a questo motivo sbagliato per cui stanno insieme, c'è un segreto, che è il segreto della loro svolta. In mezzo a loro c'è Maria. E Maria ha questo ruolo straordinario di tenere insieme queste persone, che sono persone che hanno sperimentato il fallimento. È una donna che attraverso la sua presenza li aiuta di nuovo a pregare, a trovare di nuovo il giusto, valido motivo per cui stare insieme, a prepararli al dono straordinario della Pentecoste. Infatti solo il dono dello Spirito Santo li trasformerà, cioè li terrà insieme per il motivo giusto. Allora, questo è valido sempre, non è valido solo per loro. Anche noi possiamo essere comunità, e lo possiamo essere per un motivo sbagliato. Ma questo non toglie che il Signore, anche se stiamo insieme, forse non stiamo insieme nella maniera più giusta, opera in mezzo a noi. Anche in mezzo a noi c'è la misteriosa presenza di Maria, che in fondo è la Chiesa così come dovrebbe essere, che piano piano ci conduce a diventare la comunità, la vera comunità, quella che sta insieme per il motivo giusto, quella che riesce a ospitare dentro di sé il dono dello Spirito Santo. E da che cosa ci accorgiamo che lo Spirito Santo è presente? Subito possiamo pensare a cose straordinarie, segni esteriori. No, noi ci accorgiamo che in una comunità è presente lo Spirito, e quindi si è comunità nel modo giusto, quando quella comunità produce santi. Chi sono i santi? Sono quelli che ad esempio accettano la vita che hanno. Hanno un figlio autistico, accolgono questo figlio. Hanno una situazione familiare drammatica, hanno cura di questa situazione drammatica. Vivono una malattia, accolgono questa malattia. C'è una gioia, non si montano la testa per questa gioia, ma sono grati di questa gioia. I veri miracoli sono questi,
Questi sono i frutti dello Spirito e non attirano l'attenzione, perché il bene, a differenza del male, non fa rumore. Il male fa rumore, il bene è silenzioso. Il bene è silenzioso, ma lascia il segno. Allora, capite che noi siamo costantemente nella posizione dei discepoli di Gesù. Possiamo stare insieme per motivi sbagliati, ma allo stesso tempo il Signore opera in mezzo a noi. È come se noi fossimo chiamati costantemente a convertirci, a stare insieme, a riscoprire il nostro cristianesimo affinché produca la cosa di cui noi abbiamo bisogno, santità. Ho citato questo perché mi veniva alla mente adesso, no, incrociando qualcuno di voi, storie concrete di persone concrete dove ognuno combatte con la propria vita, ma lo fa attraverso una misteriosa forza che opera dentro ciascuno di noi. Ma non perché siamo più bravi degli altri, perché sapete, la forza di Dio opera lì dove ci sono delle persone che si fidano di Lui, non dove ci sono persone che non hanno peccati, che hanno caratteri straordinariamente belli, che hanno storie lineari. No, noi possiamo anche essere dei peccatori, delle persone che hanno molti difetti, che vengono da storie distorte, eccetera, però poi a un certo punto abbiamo imparato a fidarci del Signore. E imparandoci a fidare di Dio, Dio comincia a passare attraverso la nostra vita, le nostre scelte. Quella è la santità, quella che dovremmo esprimere grazie al nostro battesimo. Allora, capite che è bello per noi fare una riflessione questa sera su come costruire una comunità in un tempo che ci è stato donato per cercare di capire come hanno fatto quelli reduci dal terremoto della passione, morte e risurrezione di Cristo, come hanno fatto a stare insieme loro, a ritrovare il giusto modo di stare insieme. Ecco, questo è il grande fondale, diciamo così, della provvidenza, dentro la quale io adesso vorrei consegnarvi qualche piccolo suggerimento, così qualche piccola riflessione, che spero innanzitutto possa servire da consolazione per noi, farci respirare, e poi allo stesso tempo magari può fornirci della luce. E tutti noi abbiamo bisogno del punto di vista giusto attraverso cui guardare un po' la nostra vita. Sono qui in questo posto che è Lambone semplicemente perché vi posso assicurare che non vi annuncerò nient'altro se non quello che ci insegna il Vangelo. E quindi non sono mie idee quelle che sto per condividervi, ma sono idee che nascono dalla parola di Dio, a cui ciascuno di noi questa sera si mette in ascolto e dice: ah, forse questo può essere utile anche per noi, per la mia vita e per la nostra vita di comunità. Il punto di partenza è un versetto di un salmo bellissimo che ci ricorda la vera posizione che noi dovremmo avere davanti alla vita. Dice così questo salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore tutte queste cose le dà ai suoi amici nel sonno. Bellissimo, no? Noi passiamo la vita ad affannarci, a costruire le cose e a difenderle, ma il segreto per noi dovrebbe essere il Signore. Perché se non è il Signore a costruire le cose, se non è il Signore a custodire e a proteggere le cose, noi accumuliamo nella nostra vita soltanto affanni, non riusciamo a godere niente della nostra esistenza. Sapete perché è importante partire da questo salmo? Perché una delle cose che accade molto spesso nelle nostre comunità è quello di pensare che la vera salvezza di una comunità è costituita dall'organizzazione. Se noi siamo ben organizzati, questa comunità funziona. E quindi la grande fiducia è nella nostra capacità di dividerci i compiti, di fare le cose, di programmarle, di metterci il nostro impegno, di controllare, di calcolare. No, questo è il mondo ragiona in questo modo, un'azienda ragiona in questo modo, una parrocchia e una comunità non trova la sua salvezza nell'organizzazione.
E questo non significa che non deve avere un'organizzazione, ma che la sua salvezza non è l'organizzazione, al massimo è frutto, ma non è il fondamento di una comunità. Quindi non si tratta di dire stiamo vivendo una bella vita parrocchiale perché abbiamo tante iniziative. Da quest'anno abbiamo 3 processioni, non una, abbiamo 5 campi scuola, non 3, facciamo questo, quest'altro, le attività, la vita fatta di eventi, ma no, questo non è il motivo per cui noi siamo comunità. E questo molto probabilmente non è una cosa che vi riguarda, ma in tante parti succede che la parrocchia diventa colei che sostituisce dei servizi del territorio. Siccome lo Stato non fa qualcosa, allora lo fa la parrocchia. Siccome non c'è la proloquo in un paese, allora ci pensa la parrocchia. E siccome allora la parrocchia supplisce cose che potrebbero fare anche tutti gli altri, ma non è il motivo vero per cui noi siamo comunità. È bello che noi lo facciamo, ma non è il motivo per cui noi siamo una comunità. Perché se così fosse, noi siamo semplicemente un'associazione con un bellissimo monumento come sede e che fa cose che potrebbero fare tutti, anzi vi dico che potrebbero farli altri meglio di noi. Allora la grande domanda che noi dobbiamo porci è questo: qual è la cosa più importante di una comunità? L'organizzazione? No, la fede. Allora, la vera domanda che noi dobbiamo farci è se qui c'è la fede. Non semplicemente se facciamo tante cose, ma se ci crediamo ancora. E questo non è scontato, eh? Perché noi potremmo venire da un'educazione cristiana, vivere immersi in una cultura cristiana, fare cose molto cristiane, ma vivere la nostra vita come se fossimo degli atei. Che significa che noi viviamo la vita come se fossimo degli atei? In fondo viviamo poggiandoci soltanto su di noi, sulle nostre forze, viviamo da soli, senza confidare nel Signore. Ora, capite che se Dio c'è ed è mio padre, se Dio esiste e mi ama, la mia vita è cambiata. Invece tante volte io vivo dicendo Dio esiste, però io vivo invece come se non ci fosse, come se fossi soltanto io. Per questo davanti ai problemi mi dispero. Per questo davanti alle prove della vita molto spesso io mi sento schiacciato, atterrito, impaurito. Perché? Perché da una parte dico ho la fede perché Dio esiste, però io poi non ci credo che mi ama, che ha cura di me e che chiede a me di fidarmi di Lui, di avere fede in Lui. Ora, questa è la vera grande domanda che noi dobbiamo fare. Qui è un luogo dove c'è la fede? E dove si annuncia la fede e dove le persone vengono qui per ravvivare la loro fede. Il che significa che potremmo non avere niente delle iniziative che normalmente abbiamo, ma chiunque varca la porta di questa comunità ne esce da qui con un atteggiamento diverso, con una speranza diversa, con una serenità diversa, con una luce negli occhi. Perché? Perché ha incontrato il Signore, ha incontrato qualcosa che gli ha ricordato che la sua vita è diversa, perché ha incontrato l'amore di Dio. Allora noi siamo comunità se una comunità ha al centro l'esperienza della fede, non l'esperienza delle cose da fare. Questo è il motivo per cui noi siamo insieme. Vorrei leggervi un brano di San Paolo, ve lo dico da subito. Paolo dice cose bellissime, solo che le dice sempre in maniera difficile. Io cercherò di leggerlo, poi piano piano ci fermeremo e mi piacerebbe farvi capire la bellezza di quello che sta raccontando Paolo e di come quello che sta dicendo può cambiare completamente il nostro sguardo rispetto al modo di costruire la nostra comunità. Sentite, siamo nel secondo capitolo della lettera agli Efesini. Dice così Paolo: così dunque voi non siete più stranieri o ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Sapete cosa significa? Che quando una persona vive da sola, vive come se fosse sempre un forestiero, come se fosse ospite e basta. Ma quando tu hai conosciuto l'amore di Dio, tu non sei più un forestiero, tu sei un figlio,
e le persone che c'è di fianco a te sono fratelli e sorelle. Allora sta dicendo Paolo, l'incontro con Cristo ha trasformato la nostra vita. Noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Allora voi sapete, ve lo dico io che vengo dall'Aquila, una casa si regge se le fondamenta sono ben costruite. Se le fondamenta non sono ben costruite, la prima scossa fa crollare la casa. Ora, il nostro fondamento non è il bravissimo parroco che abbiamo, non è Don Luigi che dice delle cose. Se fosse così, dovremmo essere proprio nei guai. Il nostro fondamento è Cristo. E noi preti siamo dei buoni preti quando aiutiamo le persone a costruire la loro vita su Cristo. Sapete cosa significa? Che noi possiamo anche non esserci più, ma quelle persone rimangono in piedi perché non sono costruite su di me, ma sono costruite sul Signore. Questa comunità e questo paese è costruita su un fondamento che è Cristo. Non uno che sa fare le cose, o uno che è un leader, o qualche idea. No, no, non è una moda, una cultura, o un partito. Non è una questione politica o sociale. È avere come fondamento Cristo. E dice, e siamo edificati sopra l'insegnamento degli apostoli e dei profeti. Quindi significa che non è che dobbiamo inventarci il cristianesimo. Perché veniamo a messa? Perché la domenica partecipiamo all'Eucaristia? Perché abbiamo bisogno non soltanto di dire siamo amati da Dio, ma dobbiamo anche rispondere a questa domanda: che significa essere amati da Dio? Cioè abbiamo bisogno di essere istruiti in tutto ciò. Faccio un esempio proprio terra terra. È come se io vi regalassi le chiavi di una macchina, ma non vi spiegassi come si apre e come si accende. E che ve ne fate di una macchina e non sapete, non avete l'istruzione di come si usa quella macchina? Allora, non basta avere il dono della fede, dire Dio mi ama. Abbiamo anche bisogno di venire qui perché qualcuno ci insegni come usare questo dono. E nessuno di noi, uso una forzatura italiana, nasce imparato. Noi siamo qui, siamo comunità, perché abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni che cosa significa avere questo dono della fede. E Cristo Gesù come pietra angolare. Dice Paolo, in Lui, cioè in Gesù, ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi insieme agli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Che tradotto significa? Quando Gesù è veramente come fondamento, la costruzione della nostra vita e della nostra comunità cresce bene. Quando non c'è Lui come fondamento, succedono sempre le diatribe che noi incontriamo, no? E non vi scandalizzate. Fin dall'inizio, fin dagli Atti degli Apostoli, la comunità cristiana ha sempre vissuto le stesse sfide e gli stessi problemi. Quando non c'è Dio, ad esempio, c'è il mio io. E se mi metto a comandare io, divido, contrappongo, creo fazioni, uso la fede e la Chiesa come un'arma. Ma questo non è essere di Cristo. Cristo non farebbe mai una cosa del genere. Allora voi capite che noi abbiamo costantemente bisogno di farci questa domanda. Noi che siamo qui questa sera, presenti, noi lo abbiamo incontrato personalmente Cristo? Non semplicemente abbiamo ricevuto un'educazione cristiana, lo abbiamo incontrato personalmente. Significa che non è che ho ascoltato un discorso a cui dico sì, è bello questo discorso, io sono d'accordo. No, è arrivato al punto in cui quello che io ascolto sembra che mi sta dando del tu, sta dicendo a te sto parlando. A te che sei mamma, che sei papà, che sei un ragazzo, che sei un anziano, a te, alla tua storia.
Questo significa incontrare personalmente Cristo, non aderire a un discorso generale ed edificante, ma sentirmi coinvolto in prima persona, come se in questo momento in chiesa ci fosse Dio e io e basta. E tutto quello che io ascolto è rivolto a me, mi sta dando del tu, è diventato personale. Questa è una cosa che tante volte noi dimentichiamo. Avete mai fatto caso come nel Vangelo a un certo punto si racconta che Gesù passò una notte in preghiera e finita questa notte in preghiera, dice l'Evangelista, ne scelse alcuni perché stessero con lui e per inviarli. E poi fa l'elenco. I nomi di queste persone sono Simone, detto Pietro, Giacomo, perché fa i nomi delle persone?